0: loro territorio, fortunatamente finiti in mare senza causare danni. Iran, che dal canto suo respinge ogni accusa. Una prova di forza che giunge a poche ore dalla fine della tregua concordata tra Teheran e Washington, ai ferri corti soprattutto per il controllo della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. E intanto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha esortato Stati Uniti e Iran a riprendere i negoziati, e questo per porre fine alle ostilità ed evitare nuove violenze definite inutili. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tomoko Akane, ovvero il giudice giapponese presidente della Corte Penale Internazionale. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro americano. Si tratta dell'ultimo colpo sferrato dall'amministrazione Trump contro la Corte di cui gli Stati Uniti non fanno parte. Organo che dal canto suo ha messo in guardia le sanzioni adottate dalla Casa Bianca nei confronti di esponenti della Corte Penale Internazionale minano lo Stato di diritto e mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. L'apertura del processo in California contro Meta, società accusata di favorire comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti che utilizzano le piattaforme Facebook e Instagram, sta costando caro al gruppo, il cui titolo ha perso nelle scorse ore il 3,5% nelle contrattazioni a Wall Street, scendendo sotto i $500. Sul fronte processuale, intanto, nelle arringhe iniziali i procuratori hanno attaccato la società di Mark Zuckerberg accusandola di aver sfruttato i giovani ingannandoli. La posta in gioco, ricordiamo, è altissima, stimate fino a 8 settimane di udienze prima di un verdetto. Parliamo ora di ippica, perché è morto Varenne, il cavallo nato in un allevamento italiano del Ferrarese, è diventato una vera e propria leggenda del trotto grazie alle importanti vittorie ottenute nelle grandi e gare più prestigiose del mondo. Soprannominato il capitano, aveva 31 anni da tempo, era diventato stallone da riproduzione con oltre 2.000 discendenti, diversi dei quali hanno già ottenuto importanti risultati nelle competizioni. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato. A partire dal pomeriggio, sviluppo di cumuli sulle Alpi, seguito da qualche possibile rovescio temporale.
1: Rete 1.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Rete 1.
1: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it. È online.

0: Rete 1.
1: Notizie delle tre con Alberto Andreani. Altri due annegamenti si sono registrate in poche ore nei laghi ticinesi e si aggiungono alla morte avvenuta lunedì di una donna zurichese di 64 anni nella piscina di una residenza di vacanza a Magliaso. Ieri pomeriggio a perdere la vita è stata un'altra donna annegata a Melide nelle acque del Ceresio. Si tratta di una 52enne del Luganese, come indicato dalla polizia ticinese. Solo poche ore prima la stessa polizia aveva riferito del recupero di un corpo senza vita dal lago Verbano nella zona della foce della Maggia. La vittima è un 72enne svizzero domiciliato nel Locarnese, la cui scomparsa era già stata segnalata lunedì pomeriggio. Per il resto dell'attualità, la Svizzera riprenderà dopo quasi 5 anni a rimpatriare verso l'Italia i richiedenti asilo approdati nella penisola, la cui domanda è stata respinta. Come precisato ieri dalla Segreteria di Stato della Migrazione, i primi trasferimenti sono previsti già a fine mese e i relativi voli sono stati prenotati. Al momento si tratta però di pochi casi. La SEM conferma inoltre di aver discusso con le autorità italiane le modalità di questa procedura prevista dall'accordo di Dublino in materia di asilo. Era stato l'attuale governo italiano nel dicembre del 2022 a bloccare la riammissione dei profughi respinti dal nostro paese. Sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump cambia strategia e blocca i negoziati con Teheran. Lo riferisce la CNN citando un funzionario americano. Secondo quest'ultimo, l'ordine di interrompere i colloqui con l'Iran è già arrivato dalla Casa Bianca, che tenterà ora di soffocare gradualmente il paese con una modalità non ancora resa nota. Questo mentre il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha esortato Stati Uniti e Iran a riprendere i negoziati per porre fine alle ostilità ed evitare nuove violenze definite inutili dallo stesso Guterres. Gli Stati Uniti evocano intanto la possibilità di sospendere temporaneamente i dazi doganali imposti alla Colombia, colpita la scorsa settimana da un disastroso terremoto, quasi 300 i morti stando all'ultimo bilancio. Il neo insediato presidente colombiano Abelardo de la Espriella, peraltro sostenuto dagli Stati Uniti, ne ha discusso col segretario di Stato americano Marco Rubio e ha ribadito l'intenzione di Bogotà di rafforzare la collaborazione con Washington in ambito di sicurezza. Lo stesso leader colombiano ha fatto sapere che ci vorranno almeno 9 miliardi e mezzo di dollari per ricostruire le zone colpite dal terremoto. Infine una notizia di hockey su ghiaccio con l'Ambri Piotta che ha annunciato il nome del suo nuovo capitano Tommaso De Luca. Sarà affiancato da Nathan Borradori e Nate Schnarr. Sul fronte meteo, oggi previsto tempo generalmente soleggiato su tutta la Svizzera. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi con qualche rovescio o temporale non escluso.
0: Rete 1.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Alberto Andreani. Ancora un annegamento si è registrato ieri pomeriggio in Ticino e si aggiunge ai 2 di lunedì. L'ultima vittima è una 52enne del Luganese morta nelle acque del Ceresio a Melide. Solo poche ore prima nel Locarnese era stato recuperato dal Verbano il corpo di un 72enne del Gambarogno disperso da lunedì. E sempre lunedì in una piscina privata di Magliaso era annegata una 64enne del Canton Zurigo. Possibile giro di vita in Svizzera sulla vendita di immobili o terreni a cittadini stranieri. Una mozione accolta in parte dalla Commissione Economia e Tributi del Consiglio Nazionale chiede infatti di annullare le modifiche apportate negli ultimi decenni alla cosiddetta Lex Kohler. La proposta è dell'esponente UDC Thomas Esci, che evoca difficoltà da parte delle famiglie del ceto medio ad acquistare un'abitazione. A suo dire, l'aumento dei prezzi nel settore immobiliare è dovuto anche all'immigrazione, seguita l'introduzione della libera circolazione delle persone. Lo stretto di Hormuz è rimasto chiuso nel giorno in cui è scaduta la tregua tra Stati Uniti e Iran. Negli ultimi 2 mesi dall'accordo di giugno non sono nemmeno partiti negoziati tra Washington e Teheran, che oltre ad archiviare il conflitto prevedevano trattative sul programma nucleare iraniano. E le discussioni a quanto pare non riprenderanno, secondo quanto annunciato da un funzionario americano citato dalla CNN. La Casa Bianca, stando a questa fonte, ha dato ordine di bloccare i colloqui con la Repubblica Islamica. Si fanno invece insistenti le voci di un prossimo incontro fra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Incontro che, a detta del Wall Street Journal, potrebbe avvenire in autunno, quando il presidente statunitense si recherà in Cina per partecipare al vertice dell'Organizzazione Economica dell'Asia Pacifico. Il quotidiano americano scrive che l'obiettivo di Trump è convincere la Corea del Nord ad abbandonare il proprio programma di armi nucleari. Infine la Svizzera si riscopre paese di sportivi, anche se sono in aumento le persone sedentarie, soprattutto a sud delle Alpi. Da un'indagine dell'Ufficio federale dello sport emerge che oltre la metà della popolazione ama trascorrere del tempo all'aria aperta, praticando la corsa, il ciclismo, il nuoto, lo sci oppure facendo lunghe escursioni. Nel periodo preso in esame, che va dal 2020 a quest'anno, si è inoltre osservato per la prima volta che gli iscritti ai centri fitness hanno superato i membri delle società sportive, rispettivamente 22% e 19% della popolazione sopra i 15 anni. Previsto iniziale bel tempo oggi su tutta la Svizzera, dal pomeriggio sviluppo di cumuli a ridosso delle Alpi, in seguito anche qualche rovescio o temporale.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ore 5 di mercoledì 19 agosto, in studio Alberto Andreani con le notizie. In primo piano i diversi annegamenti registrati negli ultimi giorni in Ticino. Ieri pomeriggio a Melide ha perso la vita nelle acque del Ceresio una donna di 52 anni del Luganese, come indicato in serata dalla polizia ticinese. Solo poche ore prima la polizia aveva riferito del recupero di un corpo senza vita dal lago Verbano nella zona della foce della Maggia. La vittima è un 72enne svizzero domiciliato nello Carnese, la cui scomparsa era già stata segnalata lunedì pomeriggio, e proprio lunedì era annegata, questa volta in una piscina privata di Magliaso, una 64enne del Canton Zurigo. Non dovranno lasciare la Svizzera le due donne polacche vittime di abusi sessuali nel cantone Argovia da parte di un ex politico dell'UDC. Su di loro, madre e figlia, pendeva un ordine di espulsione deciso dall'ufficio immigrazione, ma il tribunale amministrativo argoviese ha accolto il loro ricorso. La corte ha stabilito che il rapporto di lavoro della madre come governante dell'ex gran consigliere non può essere qualificato come fittizio. La Svizzera riprenderà invece a rimpatriare verso l'Italia i richiedenti asilo approdati nella penisola, la cui domanda è stata respinta. Come precisato ieri dalla Segreteria di Stato della Migrazione, i primi trasferimenti sono già previsti a fine mese. Al momento si tratta però di pochi casi. La SEM conferma inoltre di aver discusso con le autorità italiane le modalità di questa procedura prevista dall'accordo di Dublino in materia di asilo. Era stato l'attuale governo italiano nel dicembre del 2022 a bloccare la riammissione dei profughi respinti dalla Confederazione. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz resta ridotto ai minimi termini e le poche navi in transito sono sempre bersaglio dei proiettili iraniani. È dunque stallo al termine della tregua di due mesi siglata a metà giugno tra Stati Uniti e Iran. Ora si apprende che Donald Trump ha deciso di bloccare del tutto i negoziati con Teheran, lo ha riferito la CNN citando un funzionario americano. Di poco fa dagli Stati Uniti anche la decisione del presidente Trump di sospendere almeno per 3 giorni l'imminente entrata in vigore dei dazi al 50% nei confronti del Canada. Come annunciato dal capo della Casa Bianca sul proprio social network, col governo di Ottawa sono ripartite le trattative per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata nel 2021 dal precedente presidente Biden. Per lo sport, l'Hockey Club Ambri Piotta ha annunciato il nome del suo nuovo capitano, Tommaso De Luca. Sarà affiancato da Nathan Borradori e Nate Schnarr. Nel calcio invece, Brel Embolo è sempre più vicino alla Premier League britannica perché, secondo indiscrezioni del Blick, il 29enne è in trattativa con la neopromossa squadra dell'Ipswich Town. Da Meteo Svizzera le previsioni per oggi, che indicano tempo soleggiato sull'insieme del paese. Nella seconda parte della giornata sviluppo di cumuli in montagna con qualche rovescio o temporale non escluso.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Defendemos l'allegria, perché una nuvola sul viso, mai più.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani, buon mercoledì. Ancora un annegamento si è registrato ieri pomeriggio in Ticino e si aggiunge ai due di lunedì. L'ultima vittima è una 52enne del Luganese morta nelle acque del Ceresio a Melide. Solo poche ore prima, nel Locarnese, era stato recuperato dal Verbano il corpo di un 72enne del Gambarogno disperso da lunedì. E sempre lunedì in una piscina privata di Magliaso era annegata una 64enne del Canton Zurigo. Torna a farsi largo in Svizzera l'idea di una tassa sull'immigrazione per rendere più appetibili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Ci dice di più da Berna Anna Valenti.
2: Lavoratori stranieri dipendenti e adulti che arrivano in Svizzera tramite ricongiungimento familiare sono loro i destinatari della tassa d'immigrazione che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inserire tra le misure di accompagnamento dei bilaterali 3. Il prelievo entrerebbe in vigore quando scatta il regime della clausola di salvaguardia e a pagarla sarebbero i datori di lavoro. I proventi poi verrebbero ripartiti tra la popolazione con l'obiettivo di valorizzare la manodopera nazionale, tradotto in parole semplici, disincentivare l'assunzione di manodopera estera. Per la Commissione la misura serve a compensare il fatto che il nuovo accordo con l'Unione Europea rafforza la libera circolazione, facilitando l'arrivo di lavoratori comunitari. La tassa dunque va ben oltre alla clausola di salvaguardia già negoziata con Bruxelles e riguarderebbe gli immigrati di tutte le nazioni, non solo quelle europee. L'idea della tassa di immigrazione comunque non è nuova, era stata presa in considerazione come possibile controprogetto all'iniziativa 10 milioni bastano. I pro, nel caso dei bilaterali 3, è che non viola gli accordi di libera circolazione e non fa discriminazioni fra cittadini europei e non europei, si applica a tutti. Tuttavia il Consiglio federale a suo tempo l'aveva scartata perché ritenuta troppo complessa da applicare e poco efficace. Ora la mossa della Commissione mira ad aumentare le chance degli accordi bilaterali, ma vedremo in autunno, durante il dibattito in Parlamento, se stavolta la tassa di immigrazione troverà una maggioranza politica.
1: Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è ridotto ai minimi termini e le poche navi in transito sono sempre bersaglio dei proiettili iraniani. È dunque stallo al termine della tregua di 2 mesi siglata in giugno tra Stati Uniti e Iran. Ora si apprende che Donald Trump ha deciso di bloccare del tutto i negoziati con Teheran, lo ha riferito la CNN citando un funzionario americano. Questo mentre il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha esortato Stati Uniti e Iran a riprendere i negoziati per porre fine alle ostilità ed evitare nuove violenze. E tra le ultime decisioni di Donald Trump c'è quella di sospendere per qualche giorno l'entrata in vigore dei dazi al 50% nei confronti del Canada. Sul proprio social network il presidente americano ha annunciato che sono ripartite le trattative col governo canadese per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata nel 2021 dal predecessore Joe Biden. Previsto iniziale bel tempo oggi su tutta la Svizzera, dal pomeriggio sviluppo di cumuli a ridosso delle Alpi, in seguito anche qualche rovescio temporale. Temperatura massima di 26 gradi a nord e fino a 31 a sud. E vi lascio lo sport con Giordano De Lucia.
3: Lo sport.
4: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con l'Hockey Club Ambri Piotta che ha annunciato i suoi nuovi leader in pista per la prossima stagione. Il nuovo capitano sarà infatti Tommaso De Luca, affiancato dagli assistenti Nathan Borradori e Nate Schnarr. Stando al club, la scelta di De Luca e Borradori, entrambi cresciuti nel vivaio bianco-blu, incarna la nuova strategia societaria improntata sulla linea verde e che dà fiducia e responsabilità ai giovani del territorio, così recita un comunicato dell'HCAP. Per il calcio si sono giocati i primi 3 incontri dell'andata degli spareggi di Champions League, da notare il pareggio 1-1 a Istanbul tra Fenerbahce e Lione, 2-2 tra Dinamo Zagabria e i norvegesi del Viking e 0-0 tra Levski Sofia AEK Atene. Intanto Brel Embolo sembra vicino alla Premier League dopo aver rifiutato un'offerta giuntagli dal campionato americano. Il 29enne rosso crociato sarebbe vicino ad un passaggio all'Ipswich Town, formazione neopromossa nel massimo campionato inglese. Infine, ad Aquisgrana si aprono oggi i campionati del mondo di salto equestre e per la nazionale svizzera, tra le favorite per le medaglie, l'obiettivo non secondario è quello della qualificazione per i giochi olimpici del 2028 riservata alle prime 7 nazioni classificate. Rossocrociati guidati da Steve Gerda, reduce da infortunio alla schiena con Dynamics, prima prova qualificativa oggi e dalle 10.30.
0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
5: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
6: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
7: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
8: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
9: si scioglierebbe forse col calore.
10: Esatto.
11: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
12: Il giorno dedicato a Mercurio è sempre un giorno speciale perché rappresenta un po' metà settimana, anche se siamo ancora in una settimana di grandi vacanze, molte persone lo sono, molte no, insomma dipende un po', sempre una questione individuale e soggettiva, però ecco, è il giorno di Mercurio, mercoledì.
13: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
12: 6 minuti dopo le 6. Buongiorno.

col maestro Pavarotti. Apriamo come sempre le danze, anche questa mattina programma radio televisivo. Siamo in diretta sulla 2, buongiorno, ben svegliati a chi anche questa mattina ha pensato bene di attivare il proprio televisore. Facciamo colazione insieme, iniziamo bene questa giornata, ci diamo le prime spinte. Oggi è una puntata molto ricca, ve lo dico, ci sono moltissime cose di cui avrò il piacere di parlarvi, condividere con voi, ed è una giornata anche molto ricca da un punto di vista di contenuti. Ad esempio posso definirla una giornata rock, perché ci sono 3 compleanni e sono 3 rock veri potenti, ma ne parliamo tra poco. Buongiorno e ben svegliati.

Beh, abbiamo iniziato benissimo stamattina con un grande classicone degli anni Ottanta, Flashdance, What a Feeling, canzone ma anche film che tutti abbiamo un po' nel cuore, più o meno, insomma. La prima parola di oggi è daguerrotipo. Sapete cos'è il daguerrotipo? È uno strumento col quale, diciamo, nasce la fotografia. Daguerrotipo, che divenne una vera e propria mania collettiva nel 1839. In un giorno come questo, di fatto si dà il via ad una rivoluzione, perché prima di allora le immagini arrivavano attraverso i dipinti e quindi molti pittori abbandonarono la tavolozza e i pennelli per dedicarsi al mestiere di daguerrotipista. E ci fu anche la prima mostra di daguerrotipi a Parigi e Eugène Delacroix, un famoso pittore del romanticismo francese, quando vide la prima mostra disse: da oggi il tempo della pittura è finito. Per fortuna non è andata così, anche se è chiaro che la fotografia ha preso moltissimo spazio. Quindi diciamo che oggi, ecco, si ricorda in qualche modo questo passaggio. 1839, pochi anni dopo, 1887, Aklin, il chimico e inventore russo Dmitri Mendeleev, effettua un'ascesa in solitario con un pallone aerostatico fino a 3500 metri di altezza, più di 3 chilometri, per vedere da vicino l'eclisse. Io sono davvero sempre impressionato da questi tentativi, ma anche avventure rischiose, no? 139 anni fa, potete immaginare anche la tecnologia quanto fosse limitata rispetto ai mezzi che abbiamo oggi. Sempre dalla Russia, o allora Unione Sovietica, dal cosmodromo di Baikonur, l'Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 5 con la capsula Vostok. A bordo ci sono due cani, 40 topi, anzi 40 rati, due topi. E che differenza c'è tra rati e topi? Non lo so, mi sembrano molto simili, ma va bene, quindi facciamo 42. E tutti quanti, per fortuna, torneranno poi sulla Terra il giorno dopo, anche se non erano molto d'accordo, cioè c'è stata una piccola analisi. Allora, ragazzi, fate un bel giro. Dove? In campagna, che bello, mangiamo l'erba. Cioè, no, niente, no, si va nello spazio. Ah, vabbè, ok, speriamo bene. E per fortuna sono tornati, perché se pensate a like e ad altre cose, insomma, non è andata così bene. Sempre negli anni 60, primi due documenti musicali prima dei giornali. Allora, musica italiana, stravinceva questa canzone, 1967, in un giorno d'agosto di tanti anni fa.

Mi raccomando, Albano trionfava con Nel Sole e a livello internazionale, beh, c'erano i Beatles con questa canzone.

E sono passati 59 anni. Come un soffio, capito? Ma vediamo cosa accade oggi, perché questo è il momento in cui sfogliamo insieme i giornali, cerchiamo di capire i temi che i quotidiani della Svizzera italiana mettono in evidenza e sfogliamo anche all'interno. Dunque, Corriere del Ticino, Lugano, le garanzie in vista della partita. È un tema di cui si dibatte molto in questi giorni. Domani c'è la sfida con questa squadra israeliana. Il Maccabi e le autorità hanno messo in campo tutte le misure per far sì che l'incontro si disputi nella massima sicurezza. Ed è proprio l'FC Lugano che ha proposto, che ha esteso un comunicato, ha voluto rassicurare i propri tifosi in vista della partita di domani, un match delicato anche perché alcune frange della tifoseria ospite sono di estrema destra. Ma non solo. Il conflitto a Gaza e le conseguenti manifestazioni non autorizzate in città rischiano di riaccendersi in concomitanza con questa sfida. Ecco perché le autorità stanno preparando il dispositivo di sicurezza. E poi si parla di attività sportiva con alcuni dati, poi magari diamo un'occhiata a questo studio Sport Svizzera 2026. Il Ticino rallenta, ma la Svizzera rimane uno dei paesi europei in cui si fa più sport. C'è stato da indicare e da ricordare il freno della pandemia, quindi in qualche modo un effetto si è protratto. Sul docente arrestato, totalmente diversa l'apertura della regione. Vi dicevo, sul docente arrestato, segnalazioni per anni. Stiamo parlando di un tema di cui si hanno notizie ormai da diversi mesi. Hanno riguardato i suoi comportamenti molesti con le colleghe fuori dall'istituto. Questo docente che operava alla scuola media di Giubiasco, segnalato più e più volte approcci predatori verso colleghe e comportamenti problematici durante cene e uscite. La direzione e il DEX non commentano in attesa delle verifiche. Trovate l'articolo di approfondimento di Marino Molinaro sulla regione. Sempre sulla regione ci sono diverse notizie a livello nazionale e internazionale. Intanto riprendono i trasferimenti da Svizzera a Italia dopo 4 anni, la pratica ricomincerà gradualmente dalla fine di agosto. E sul tema Medio Oriente, Trump posta la mappa di Hormuz, è un nuovo territorio statunitense. La replica di Teheran, illusioni, lo stretto resta chiuso. Per cui questo tira e molla, come potete vedere, continua. Si parlava dell'arrivo della squadra israeliana e ne parla anche la regione, ovviamente, tra i richiami alla calma per la manifestazione pro-Pali in occasione dell'evento sportivo. Il Partito Socialista cittadino invita a non voltarsi dall'altra parte. Anche qui si torna a questo discorso. Dicevamo di questo studio Sport Svizzera 2026, poco più della metà degli svizzeri ama trascorrere del tempo all'aria aperta praticando corsa, ciclismo, nuoto, sci e escursioni. Meno del 20% preferisce invece restare in panciolle. È una sintesi di questo studio dell'Ufficio Federale dello Sport che analizza il periodo 2020-2026 e dall'indagine risulta che, complice anche il coronavirus, le restrizioni imposte in Ticino, si è assistito ad un calo marcato dell'attività fisica nel periodo in esame. Torno sul Corriere del Ticino per sfogliare anche in questo caso all'interno il quotidiano. Abbiamo parlato di calcio e di sport, ma si parla ancora di siccità. Con l'agricoltura in crisi, gli animali che rischiano il macello, alpeggi scaricati in anticipo, scorte invernali intaccate, il clima colpisce duramente l'intero paese. E per Markus Ritter dell'Unione Svizzera dei Contadini dice: non ho mai vissuto una situazione simile. C'è anche un'opinione di Sam Genini, segretario agricolo cantonale: abbiamo già chiesto aiuti puntuali. E poi, forse l'avrete notato, il franco vive un periodo di debolezza, almeno sui cambi internazionali. La banca nazionale però sorride. La valuta elvetica si trova nel punto più basso da un anno a questa parte, non si prevede una forte ripresa. Nella pagina economica della regione c'è un'analisi di quello che sta accadendo al franco. C'è anche una dichiarazione all'interno di questo articolo curato da Roberto Giannetti, un esponente del PICTET, dice: una
accordo per il cessate il fuoco in Iran e in Ucraina potrebbe indebolire ulteriormente la moneta svizzera. E poi si parla di calcio, in questo caso calcio italiano, la Serie A, nessuna favorita, tante incertezze per la Serie A meno italiana di sempre, e il debutto sabato con Inter Monza e Udinese Como. E poi c'è un addio a Varenne, leggenda del trotto, è morto all'età di 31 anni, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi, veniva chiamato il Capitano. Sono le 6:20, auguro a voi buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi segnalo che il sole questa mattina sorge tra 9 minuti, almeno a Lugano da queste parti, ma pochi minuti dopo nel resto del paese o prima. Tramonta alle 20:25 e abbiamo 13 ore e 56 minuti di luce, facciamone buon uso.

alle vacanze un momento di tranquillità, di relax, no? Si dice sempre, no? Dai, mi prendo quel momento tranquillo dopo Fiorella Mannoia, e in realtà non è il primo giorno in cui vi racconto notizie curiose legate al mondo delle vacanze. Qualche giorno fa, forse ieri, parlavo di queste ragazze arrivate in ritardo in aeroporto, l'aereo stava già partendo e loro sono riuscite ad andare sulla pista. Fermo, non partire, quelle cose lì un po' strane. E leggo, ho letto ieri un'altra notizia, un aereo in partenza da Treviso con destinazione Parigi, un signore, un passeggero inglese, si è accorto che la moglie non era riuscita a imbarcarsi a causa dell'overbooking, cioè c'erano troppe prenotazioni rispetto ai posti disponibili. Non è che uno si può sedere, no, dice vabbè dai, io sto sulle ginocchia di mio marito, non si può fare. E così l'uomo ha cominciato a protestare, ma non è possibile, non possiamo andare separati, anche giusto, voglio dire, e ha bloccato le operazioni di imbarco. C'è stato proprio un momento di caos, è arrivata la polizia, la coppia aveva scoperto appunto che la compagnia aerea aveva venduto un numero di biglietti superiori a quello disponibili, e in questi casi la compagnia aerea assicura ai passeggeri un imbarco sul primo volo utile della stessa destinazione, oppure una notte in albergo. Ma questa separazione non stava bene a questo signore, e quindi caos. No, e tu ci manca, lei non sa chi sono io. Insomma, c'è stato un grande caos, l'aereo è partito un'ora dopo e questo signore ha preso una multa, dovrà pagare 3.000 euro, ecco, tanto per dire. Per cui le vacanze, non so se lui partiva o ritornava a casa dopo le vacanze, non sono state molto rilassanti secondo me le vacanze, così a naso, a naso. Ancora buongiorno da Rete 1, Maroon 5 e Lisa, e poi un altro momento informativo per capire

0: Canzone uscita un anno fa, Priceless è il titolo. E come vi dicevo, anticipiamo i temi che alle 7 ovviamente ascolteremo nel dettaglio nel radiogiornale. Gabriele Borer, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Ben ritrovato. Allora, quali sono gli argomenti che ascolteremo alle 7?
1: Si inizieremo con una discussione che si è riaccesa, sì, perché non è la prima volta che se ne parla, sull'eventuale introduzione in Svizzera di una tassa sull'immigrazione per alcune categorie precise di stranieri. In passato era stata giudicata troppo onerosa, troppo complessa, burocratica da applicare, ma oggi suscita un rinnovato interesse perché potrebbe fungere da misura di accompagnamento dei nuovi accordi bilaterali. Inizieremo insomma da qui, poi avremo una notizia sul terzo annegamento in Ticino in soli 2 giorni. L'ultima vittima è stata rinvenuta ieri nel tardo pomeriggio nelle acque del Ceresio a Melide. Le altre erano decedute in una piscina di Magliaso e alla foce della Maggia nel Verbano. Poi stanno per concludersi i lavori di risanamento dei terreni contaminati da mercurio in Vallese attorno a Vispa. Sono durati 10 anni e sono stati in gran parte finanziati dalla ditta che li ha provocati, che è la Lonza. Dall'estero l'intesa raggiunta ma ancora da finalizzare tra Stati Uniti e Canada, che scongiura l'entrata in vigore dei dazi del 50% prevista per oggi, e gli utili straordinari che diverse aziende statunitensi hanno realizzato nel secondo trimestre dell'anno in virtù della restituzione dei dazi di cui hanno potuto beneficiare, quelli annunciati nella primavera del 2025 dal presidente Trump ma poi dichiarati illegali dalla Corte Suprema.
0: Alle 7 l'appuntamento con il radiogiornale. Le notizie invece per chi viaggia con noi. Al momento sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Informiamo invece che il passo della Flüela è stato riaperto e che chiuderà nuovamente questa notte dalle 22 alle 5.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Come ben sapete, Alba Chiara estate, ma più in generale Alba Chiara anche nella sua versione autunnale, invernale, primaverile, è un programma di connessione e quindi siamo, diciamo così, connessi a voi, e a me personalmente piace molto salutarvi, mandare un po' di saluti ai valorosi che anche questa mattina si sono fatti sentire. Buongiorno Gabriella, buongiorno Ivan, Eleonora, e con noi questa mattina Stefano, Arianna, che ci manda i suoi saluti dal Canton Turgovia, un po' triste per il ritorno al lavoro, lo so, c'è quel momento lì di passaggio. C'è anche Elisa dall'Engadina, buongiorno anche a te. A proposito di questo signore che si è arrabbiato, ma molto si è arrabbiato, perché Marisa scrive: trovo normale reclamare, io non sarei partita, sarei rimasta lì ad aspettare il prossimo volo. Tu intendi insieme, no? La coppia. È chiaro, chi non prende l'aereo paga il biglietto, niente rimborso. Sì, no, è un tema questo, l'overbooking, cioè l'eccesso di... A me sembra anche abbastanza curiosa questa cosa, però non vi dico il nome della compagnia, però insomma magari può capitare. Grazie Mario, che ci manda i suoi saluti da Bedretto. Grazie anche per i complimenti, davvero spero di meritarli. Buongiorno anche a Giuseppina, spero tutto bene anche per te, ottimo. Il caffè, eccolo qua. Oggi abbiamo una bella canzone legata alla rubrica dei tormentoni, ma abbiamo anche altri anniversari, compleanni, insomma c'è molto da fare. Intanto gustatevi questo caffè, so che la distribuzione non sempre vi fa arrivare il caffè, come dire, col giusto aroma, però ci stiamo lavorando, come si dice in questi casi. Nel frattempo ho rispolverato un dischettino, niente male, del 1984, canzone che ci ha fatto conoscere un giovanissimo Eros Ramazzotti. La canzone si chiamava Terra Promessa.

Terra Promessa, canzone di Eros Ramazzotti. Vi dicevo che oggi è una giornata abbastanza rock, con tre personaggi che celebrano il loro compleanno. Ma andiamo con ordine, perché ho ancora qualche evento da ricordare insieme a voi. Nel 1997 ci fu una scelta molto curiosa da parte di una radio del Kansas, una stazione radiofonica che si chiama Radio Salinas. Decise di cambiare formato e di trasformarsi da emittente country in radio dedicata a John Jett, trasmettendo una canzone 24 ore al giorno per oltre 25 settimane di fila, ad una media di 22 passaggi all'ora, per un totale di oltre 92.000 passaggi. E la canzone era questa. Voi dite, bella, ma ancora? Ecco. No, nel senso che, sentita una volta... Ho capito, non è che siamo la radio del Kansas. Adesso basta, fermati lì, perché se no non... vabbè, niente, si è fissato. Vabbè, oggi veniva anche pubblicato il disco di debutto di Lady Gaga. Chi se lo ricorda?

19 agosto 2008. Lady Gaga al Secalo, Stefani Joan Angelina Germanotta, lontane origini siciliane, uno dei lavori più premiati di quel periodo. Vi dicevo del rock. Intanto lo segnalava anche un ascoltatore la notizia poche ore fa della scomparsa di Frank Beard, il batterista degli ZZ Top. L'unico membro, tra l'altro, senza barba, il batterista, è una notizia arrivata pochi giorni fa, tanto per farvi capire chi sono gli ZZ Top. Musicisti ruspanti, band texana. Dicevo, oggi compiono gli anni tre personaggi del mondo del rock decisamente importanti. Cominciamo da Ian Gillan dei Deep Purple, oggi compie 81 anni.

Abbiamo parlato dei Deep Purple pochi giorni fa, ancora in grande attività, in grande fermento anche nel 2026 questi ragazzi. E se vi dico che oggi compie 75 anni John Deacon? John Deacon è il signore che soprattutto in questa canzone fa vibrare il basso in maniera molto efficace. Tom, tom, tom, tom, tom. È il bassista dei Queen, è proprio lui. Molti auguri, 75 anni.

Bobom. Ian Gillan, John Deacon e Joy Tempest. Anche lui compie gli anni oggi. Ne compie 63, quindi è il più giovane del gruppo. Parliamo di Tempest, parliamo degli Europe. La canzone ci fa tornare al 1987, poi credo resteremo negli anni 80 o forse nei 90 col tormentone. No, saremo nel 90, esatto. Auguri!

Canzone molto ascoltata nel 1987. Carrie, canzone di Europe. Oggi è il 231esimo giorno dell'anno. I miei saluti puntuali vanno a chi vive in Bregaglia, bellissima Bregaglia, buongiorno a voi. Buongiorno Canton Nidvaldo e a tutti gli amici che seguono Rete 1. E naturalmente voglio salutare anche questa mattina un paese dove è possibile, grazie all'app Play RSI, ascoltarci in ogni angolo del pianeta, anche in Ecuador. Per cui provare per credere, come si dice. Tormentone di oggi è una canzone che ebbe davvero grande successo nel lontano 1992, uno dei brani simbolo degli anni 90, stagione della musica dance europea, ed è una canzone che fu il singolo di questo artista, che io sono andato a controllare, e lui continua a fare musica, sì. 9 album all'attivo, lui nato a Trinidad ma poi diventato tedesco, si è spostato in Germania dopo un po' di tempo, e questo brano ebbe un successo davvero straordinario. Arrivò al numero 1 in 13 paesi, anche in Svizzera, in Italia, in Spagna, nei Paesi Bassi, e dal punto di vista commerciale riuscì a vendere, quando si vendevano i dischi, milioni di copie. Ebbe anche una seconda vita alla fine degli anni 90 grazie agli sketch di un programma americano di Saturday Night Live. La canzone parla d'amore. Che cos'è l'amore? Baby, non ferirmi, non so perché tu non ci sei, ti ho dato il mio amore, ma a te non importa, allora cosa è giusto o cosa è sbagliato? Fammi capire. Non ha scritto Mogol questo testo, ma soprattutto la canzone non risponde alla domanda: what is love? Che cos'è l'amore? Hathaway.

0: Guarda, dice che risveglio stamattina. Appena apro gli occhi c'è Hathaway. Tra l'altro vi dicevo, 9 album in tutti questi anni, l'ultimo nel 2024. Volete sentire come canta oggi Hathaway? Diciamo ieri, l'altro ieri. Il genere è sempre un pop dance, no? Molto semplice. Comunque abbiamo ricordato anche Hathaway con il tormento tormentone di oggi. Ma adesso concentriamoci su questo cambio di tempo, perché ormai ci siamo, almeno le previsioni parlano di un calo delle temperature, ne abbiamo già parlato in questi giorni, ormai è questione di credo di poche ore, ma come sarà questa giornata, questo mercoledì 19 agosto? Ce lo racconta da Meteo Svizzera Locarno Monti Lorenzo Di Marco, che è già collegato con noi e che ascolto insieme a voi. Lorenzo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, il cambiamento sta per arrivare, però oggi siamo ancora sotto condizioni per lo più anticicloniche, dunque sarà una giornata soleggiata in tutto il paese, qualche velatura di passaggio, soprattutto al mattino. Al pomeriggio poi si comincerà a vedere già i primi effetti dell'avvicinamento di aria un po' più instabile, con sviluppo di cumuli sui rilievi che potrà essere seguito da qualche locale rovescio, soprattutto nelle Alpi. In serata, quello che è cambiato rispetto alla previsione di ieri, che in serata sul sottoceneri saranno possibili anche rovesci temporali, perché potrebbero inizializzarsi già lungo le prealpi piemontesi, dunque potrebbero anche poi, spostandosi, arrivare verso le nostre regioni. A livello di temperature massime, alle basse quote viaggiamo fra i 30 e i 32 gradi un po' in tutto il paese, con le solite punte sui 34, magari 34 e mezzo verso Biasca. E ricordo che l'allerta canicola è ancora in vigore oggi, termina questa sera ed è confermato che arriva il ricambio di massa d'aria.
0: Grazie, ci sentiamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno. Che bella questa canzone, so che mi ripeto ogni volta che passo Sexy Tango, canzone che mi ha colpito molto nel lontano 84, forse perché avevo 20 anni, forse.

Molto liberatorio il messaggio di Chris stamattina. Che belle notizie, Locarno Monti. Grazie Locarno Monti per parlarci di questo calo delle temperature. In effetti, se guardate anche il sito di Meteo Svizzera, si vede bene che non si toccheranno i 25-26 gradi, insomma, per un'intera settimana. E credo che ormai la fase, diciamo, calda sia davvero passata. Ecco, ovviamente non cominciamo a lamentarci poi, no? Ah, ma quanto piove, ma quanto piove. Adesso ci vuole un po' di pioggia, anche perché ne hanno bisogno tutti, la terra, gli animali, noi, quindi benvenga la pioggia, speriamo che sia una pioggia accettabile, ecco, perché il problema a volte è quello. Oh, è tornata Noemi sul palco, che bello, l'abbiamo seguito un po', no? La sua vicenda, era caduta, brutta caduta il 19 luglio in occasione di un concerto, si era avvicinata al bordo del palcoscenico al termine di una canzone, aveva perso l'equilibrio e era volata a terra facendosi anche piuttosto male alla testa. È tornata dalle parti di Palermo in questi giorni, dove eravamo rimasti, così ha esordito lei, insomma salutando i suoi fan, accolta da un applauso caloroso, aveva le stampelle e poi con una sedia ha dato il via alla serata, ha cantato, ha ringraziato, ha detto anche: avrei dovuto tornare un po' più tardi, mi dovevo prendere altre settimane, ma ho pensato che sarebbe stato più bello recuperare insieme. Per cui bentornata Noemi. Dopo le 7 avremo molte cose di cui parlare, torna Vasco Rossi e ho una sorpresa per voi, spero gradita, ma ne parliamo dopo. We were good.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di stranieri, si torna a discuterne a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali. Iniziati 10 anni fa, si concluderanno a fine mese i lavori di decontaminazione dei terreni inquinati con mercurio in Alto Vallese dalla Lonza. Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa ancora da finalizzare. Intanto diverse società americane hanno realizzato utili straordinari negli ultimi mesi con la restituzione dei dazi pagati ma poi dichiarati illegali. Una tassa sull'immigrazione per rendere più digeribili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La propone una commissione parlamentare per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera. Un'idea non nuova, già scartata in passato, ma che ora torna con una nuova declinazione. Da Berna, Anna Valenti.
2: Lavoratori stranieri dipendenti, adulti che arrivano in Svizzera tramite ricongiungimento familiare, sono loro i destinatari della tassa di immigrazione che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inserire tra le misure di accompagnamento dei bilaterali 3. Il prelievo entrerebbe in vigore quando scatta il regime della clausola di salvaguardia e a pagarla sarebbero i datori di lavoro. I proventi poi verrebbero ripartiti tra la popolazione con l'obiettivo di valorizzare la manodopera nazionale, tradotto in parole semplici, disincentivare l'assunzione di manodopera estera. Per la Commissione la misura serve a compensare il fatto che il nuovo accordo con l'Unione Europea rafforza la libera circolazione, facilitando l'arrivo di lavoratori comunitari. La tassa dunque va ben oltre alla clausola di salvaguardia già negoziata con Bruxelles e riguarderebbe gli immigrati di tutte le nazioni, non solo quelle europee. L'idea della tassa di immigrazione comunque non è nuova, era stata presa in considerazione come possibile controprogetto all'iniziativa 10 milioni bastano. I pro, nel caso dei bilaterali 3, è che non viola gli accordi di libera circolazione e non fa discriminazioni fra cittadini europei e non europei, si applica a tutti. Tuttavia il Consiglio federale a suo tempo l'aveva scartata perché ritenuta troppo complessa da applicare e poco efficace. Ora la mossa della Commissione mira ad aumentare le chance degli accordi bilaterali, ma vedremo in autunno, durante il dibattito in Parlamento, se stavolta la tassa di immigrazione troverà una maggioranza politica.
1: Le due donne polacche drogate sottoposte a gravi abusi sessuali a Unterseggenthal da un ex parlamentare UDC di Argovia non dovranno lasciare la Svizzera. Il Tribunale Amministrativo Cantonale ha infatti accolto il ricorso delle due donne, madre e figlia, contro l'ordine di espulsione dell'ufficio immigrazione. Per la Corte il rapporto di lavoro come governante della madre con l'ex membro del Gran Consiglio non può essere qualificato come fittizio. Terzo annegamento in due giorni in Ticino, ieri nel tardo pomeriggio nelle acque del Ceresio all'altezza di Melide. A perdere la vita una 52enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese, rinvenuta priva di sensi nelle acque del lago ad alcuni metri dalla riva. Ieri era stato recuperato il corpo di un uomo, un 72enne domiciliato nel Locarnese, annegato lunedì poco prima delle 15 in zona foce della Maggia nel Verbano. Sempre lunedì era stato rinvenuto il corpo senza vita di una 64enne residente nel Canton Zurigo in una piscina di Magliaso. Ora il cosiddetto caso Zali. Dalle audizioni sulla vicenda del minorenne incarcerato alla Farera sono uscite alcune incongruenze, quanto emerso ieri dalle due sottocommissioni del Gran Consiglio chiamate ad esercitare l'alta vigilanza. Un caso su cui anche il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta per abuso d'autorità e tentata coazione. Da capire però se tale inchiesta non andrà affidata ad un procuratore straordinario. Gian Robbiani.
3: Ricapitoliamo l'accaduto. Claudio Zali convoca una riunione in cui viene discusso lo stato di detenzione di un minorenne, un 14enne, che si trova al carcere della Farera ed è il figlio di una sua conoscente. All'incontro sono presenti alcuni alti funzionari del Canton Ticino. C'è per esempio la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti o il responsabile delle carceri ticinesi Stefano Lafranchini. C'è anche la magistrata dei minorenni Fabio Lagnesa. È un caso su cui sta indagando anche il Ministero Pubblico, il procuratore generale Andrea Pagani e la procuratrice generale sostituta Chiara Borelli. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. La domanda è questa: la politica, le due sottocommissioni che stanno indagando la vicenda ed esercitando l'alta vigilanza parlamentare o il Gran Consiglio potrebbero chiedere l'istituzione di un procuratore straordinario? Non solo per il ruolo di Claudio Zali, ma per il fatto che tra i testimoni dei fatti ci siano appunto degli alti funzionari o una magistrata. Lo abbiamo chiesto proprio ai coordinatori delle due sottocommissioni. Sono i deputati Fiorenzo Dadò, del Centro, e Cristina Maderni, del PLR.
4: Questo punto non è stato ancora tematizzato, ma questo non vuol dire che nelle conclusioni del nostro rapporto non si possa pensare a che, quando ci sono coinvolti questa tipologia di persone, si possa pensare alla necessità di nominare un procuratore straordinario, che peraltro è compito del Consiglio di Stato.
5: Quando sono implicate delle persone che poi hanno a che fare direttamente coi magistrati o coi funzionari, è un tema che si pone. Non l'ha chiesto il Consiglio di Stato, non l'hanno chiesto i partiti, i deputati, non l'ha chiesto il Ministero Pubblico, non l'ha chiesto nessuno. Sicuramente è un tema che si pone per il futuro. Il nostro lavoro sarà anche approfondire questo aspetto, sicuramente importante.
3: Vedremo dunque se nelle conclusioni del rapporto delle due sottocommissioni figurerà anche questa richiesta.
1: Ora in Alto Vallese, in quei siti che l'azienda farmaceutica Lonza ha contaminato con il mercurio. Ebbene, a 10 anni dall'avvio termineranno infatti a fine mese gli interventi principali tra Raron, Niedergestellen e Visp. Da circa 170.000 metri quadrati di terreno sono complessivamente state rimosse 3,5 tonnellate di mercurio. Anna Riva.
6: Le prime tracce di mercurio erano state individuate nel 2010 nell'ambito dei lavori di costruzione dell'autostrada A9. Nel 2016 avevano preso il via i lavori di risanamento concepiti e organizzati in collaborazione con il cantone e i comuni interessati dall'azienda Lonza, autrice dell'inquinamento. Ora, 10 anni più tardi, si celebra un traguardo importante. I principali interventi negli abitati e nelle zone agricole situate tra Raron, Niedergestellen e Visp si concluderanno infatti a fine mese. Nel complesso, Lonza ha bonificato oltre 100.000 metri quadrati di terreni in zone abitate e 60.000 metri quadrati in aree agricole. Sono state scavate, trattate e smaltite circa 160.000 tonnellate di materiale terroso inquinato. Le misure hanno permesso di rimuovere dai suoli 3.551 kg di mercurio. Lonza si è assunta il 94% circa dei costi totali dei lavori, pari a 51 milioni di franchi. Il resto è stato coperto dal cantone e dai comuni. La situazione continuerà in ogni caso a essere monitorata e, se necessario, saranno adottate misure supplementari. Nell'ex discarica di Gamsenried i lavori dovrebbero d'altra parte iniziare nei prossimi mesi.
1: La convivenza tra escursionisti e cani da protezione delle greggi si fa sempre più tesa. Le principali cause sono le montagne sempre più frequentate, la presenza di più cani rispetto al passato e casi in cui questi si rivelano particolarmente aggressivi. Nelle ultime settimane ci sono stati di fatto diversi incidenti, l'ultimo in ordine cronologico nel Canton Friburgo, dove un appassionato di corsa in montagna è stato morso più volte. E casi come questo preoccupano in particolare gli allevatori. Aaron Guidotti.
7: Claude Lation teme il peggio. Il presidente degli allevatori di ovini e caprini del Vallese Romando, sulle pagine di Van Catreur, spera che non si debba arrivare a un dramma. Fino al 2024 in Svizzera si contavano dai 15 ai 30 attacchi l'anno. Dal 2025 le cifre non sono più tenute dalla Confederazione, ogni cantone ha le sue, ma i pastori percepiscono un aumento. Di chi è la colpa? Turisti ed escursionisti che non rispettano le regole o dei cani che sono diventati più ingestibili? In realtà le due cose non si escludono e si alimentano a vicenda. Se è vero che le montagne sono sempre più frequentate e che molti escursionisti ignorano o non rispettano le regole quando passano dal alpeggi protetti da cani, è anche vero che in alcune occasioni i cani possono diventare particolarmente aggressivi. Ad esempio, cani che hanno subito attacchi da parte del lupo tenderanno ad essere ancora più protettivi nei confronti del gregge, così come cani che hanno avuto brutte esperienze con i turisti. Se minacciati o picchiati con bastoni, ad esempio, potrebbero mostrare mostrarsi più aggressivi nei confronti degli escursionisti. L'invito quindi è sempre il solito: informarsi prima di organizzare un'uscita in montagna e seguire scrupolosamente le indicazioni dei cartelli informativi. Le mappe che indicano dove si trovano i cani diventano sempre più precise e una parte degli allevatori sta testando collari GPS affinché la posizione dei cani sia nota in ogni momento.
1: Stati Uniti e Canada hanno trovato un accordo poche ore prima che scattasse l'entrata in vigore di dazi del 50% su diverse importazioni canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ne ha dato notizia il presidente statunitense Trump sulla sua piattaforma social, aggiungendo che l'entrata in vigore dei dazi è sospesa per 3 giorni da dedicare alla finalizzazione dell'intesa. Sofia Stroppini.
8: Non sono stati imposti quindi i dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi come il collice e legname, la cui entrata in vigore era prevista per 00:30, ora della costa orientale degli Stati Uniti. Nei prossimi 3 giorni dovrebbe essere finalizzato l'accordo raggiunto tra i due paesi e annunciato dal presidente Trump. Il rinvio dà sollievo al commercio, ma non dà garanzie che si riesca a firmare un'intesa tra le parti. Nel frattempo sono anche riprese le trattative per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata dai precedenti presidenti Obama e Biden. La costruzione era stata criticata anche dalla popolazione, preoccupata per le conseguenze ambientali. Se i dazi fossero entrati in vigore, il Canada aveva minacciato di reagire, imponendo a sua volta dazi sulle merci statunitensi. Sul Canada gravano già infatti i dazi statunitensi, per esempio sulle automobili. Ma fare un passo indietro è nell'interesse di entrambi. Nel 2025 oltre il 70% delle esportazioni di merci dal Canada era destinato al mercato statunitense, mentre per Trump imporre nuovi dazi sarebbe rischioso in vista delle elezioni di metà mandato di questo autunno. Al malcontento della popolazione per il protrarsi del conflitto in Iran si aggiunge quello per il costo della vita già elevato, che aumenterebbe ancora di più con l'introduzione di ulteriori dazi.
1: Le aziende statunitensi hanno visto crescere sensibilmente i loro profitti trimestrali, questo grazie alla restituzione parziale dei dazi doganali pagati ma giudicati illegali dalla Corte Suprema statunitense. Fino ad oggi sono già stati rimborsati 129 miliardi di dollari. Ci dice di più Marzio Minoli.
9: Lo scorso 20 febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato illegali buona parte dei dazi che Donald Trump aveva applicato a molti prodotti importati nel famoso Liberation Day dell'aprile 2025. Secondo i giudici, il presidente statunitense non aveva l'autorità per applicarli, quindi il 70% di quei dazi era da restituire. Detto fatto, le aziende hanno iniziato ad incassare quei soldi. Apple ha ricevuto 2 miliardi di dollari. Ford 1 miliardo 300 milioni, mentre Amazon 600 milioni, solo per citare i nomi più famosi. Non grandi cifre se si considera il fatturato di questi colossi. Ma la domanda è se anche i cittadini, che alla fine hanno pagato di più i prodotti, avranno un beneficio. No, o almeno solo in minima parte, visto che sono pochissime le aziende che hanno deciso di far partecipare i loro clienti a questo rimborso e si calcola che le famiglie statunitensi abbiano speso $1,000 in più lo scorso anno a causa dei dazi. I vantaggi derivanti dalla restituzione di questi fondi comunque sono solo temporanei, visto che Donald Trump ha imposto altri dazi, ma anche in questo caso sono in corso azioni legali da parte di 25 stati e toccherà ancora ai giudici esprimersi.
1: Doveva essere una sorta di paziente zero della nuova campagna di respingimenti dei cosiddetti profughi Dublino annunciata dal governo tedesco, ma la giovane profuga di origini somale che era al centro di questo provvedimento è stata messa sotto protezione dalla Chiesa evangelica tedesca. Walter Raue.
10: Si chiama Matteo, Chiesa e Asilo, ed è l'associazione religiosa tedesca che ha dato ospitalità in una chiesa evangelica di Norimberga alla ragazza somala di 22 anni che oggi sarebbe dovuta rientrare in Italia su ordine dell'ufficio tedesco per l'immigrazione. Al momento la ragazza è al sicuro e gode del cosiddetto asilo ecclesiastico, una forma non ufficiale di protezione e accoglienza dei profughi all'interno delle strutture religiose, non riconosciuta ma ugualmente tollerata dallo Stato tedesco. tedesco. Secondo un portavoce dell'associazione, Abdirizak Varsame potrà beneficiare della protezione della chiesa Santa Marta di Norimberga finché la Germania non accoglierà la richiesta del governo di Giorgia Meloni di annullare definitivamente il suo trasferimento in Italia. Ancora incerta invece la sorte degli altri due profughi dublinanti che la Germania aveva annunciato di voler rimandare in Italia in questi giorni, essendo questo il loro paese di primo approdo all'interno dell'Unione Europea. Berlino aveva annunciato settimana scorsa la ripresa dei respingimenti in Italia dei dublinanti, innescando con Roma un contenzioso diplomatico. Il governo italiano infatti si è rifiutato finora di riaccogliere i profughi provenienti dalla Germania e da altri paesi europei approdati per primi in Italia. Un atteggiamento che ha a dir poco sorpreso però le autorità tedesche, dal momento che i due paesi, Germania e Italia, avevano stipulato nel dicembre dell'anno scorso un accordo che prevedeva proprio questo.
1: Ed è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
11: Lo sport.
12: Tommaso De Luca, uno degli più giovani capitani della storia dell'Hockey Club Ambri Piotta. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. I nuovi leader dell'Ambri Piotta sono dunque giovanissimi. Tommaso De Luca, 21 anni, il capitano scelto al posto del 33enne Daniele Grassi, affiancato dagli assistenti Nathan Borradori, 20 anni, e dal nordamericano che dovrà portare esperienza con i suoi 27 anni, Nate Schnarr. Da segnalare che l'Ambri Piotta è la squadra più giovane della Lega, con una media di 25 anni, e i tre più anziani sono Head, Virtanen e Inti Pestoni, tutti 35enni. Al microfono di Giordano De Lucia sentiamo ora il nuovo capitano del club.
13: È il mio club formatore, dove sono cresciuto da quando sono molto giovane, e posso essere solo che orgoglioso e contentissimo di avere questa avventura alle mie porte, e di sicuramente cercherò di portare tutta la mia energia, la mia positività da giovane sul ghiaccio per vincere le partite.
14: Sei giovanissimo, questo è anche un po' un segnale da parte del club con una nuova strategia che vuole dare fiducia e responsabilità proprio ai giovani del territorio.
13: Sì, beh, ovviamente l'hanno detto dalla fine della scorsa stagione che adesso saranno i giovani il futuro della, e così è stato. Penso che questa nomina lo abbia fatto vedere ancora una volta, e sono veramente, non posso più che ringraziare lo staff e tutti quelli che credono in me per portare avanti questo ruolo, e sono sicuramente convinto che sono adatto in questo ruolo e aiuterò la squadra nei momenti difficili, quando ci sarà da lottare di più e da spingere di più per portare una buona stagione all'Ambri.
14: Come è maturata questa decisione, come l'hai appresa e come l'hai vissuta?
13: Beh, la sto ancora vivendo, quindi è abbastanza fresca, devo dire. Sono ancora un po' spaesato, passami il termine, a livello della notizia, e in modo positivo ovviamente, e sono contentissimo. Penso che pochi giovani possono avere la C di capitano alle metà, e sicuramente sarà anche una motivazione in più per i giovani di adesso di spingere di più, di far bene di più nel club.
14: E tra questi c'è altra novità, Nathan Borradori, che sarà assistente capitano. Anche questo è un segnale.
13: Sì, ovviamente, penso che si è fatto riconoscere da subito l'anno scorso nelle prime partite, ha fatto vedere che è un giocatore molto intenso e con grandi capacità, e l'hanno premiato per quello che è. Penso che se l'hai guadagnato tutto.
14: Hai già parlato con Daniele Grassi, che ti cederà allora la fascia di capitano?
13: Non ho ancora parlato direttamente con lui, però penso che sia molto contento per me sicuramente. Ovviamente non è una cosa facile magari togliere la C, ma penso che per il bene della squadra sarà molto contento per me.
12: Tommaso De Luca, il capitano dell'Ambri Piotta. Giocati ieri intanto, ma nel calcio, le andate degli spareggi di Champions League. Da notare tre pareggi: 1-1 tra Fenerbahce e Lione, 2-2 tra Dinamo Zagabria ed i norvegesi della Viking, e poi anche lo 0-0 tra Levskia Sofia e AEK Atene. Intanto Brel Embolo potrebbe giocare in Premier League dopo aver rifiutato un'offerta giuntagli dal campionato americano statunitense. Il 29enne potrebbe firmare per l'Ipswich Town, formazione neopromossa nel massimo campionato appunto britannico, meglio inglese. Il giorno dopo la morte del capitano Varenne, il cavallo leggendario, da qui sgrana, si aprono i campionati del mondo di salto equestre per la nazionale svizzera. Tra le favorite per le medaglie, l'obiettivo principale è la qualificazione per i giochi olimpici del 2028, riservata alle prime 7 nazioni rossocrociati, guidati naturalmente da Steve Gerda, reduce da un infortunio alla schiena con Dynamix, prima prova qualificativa proprio questa mattina alle 10:30. Con lo sport è tutto, buona mattinata. Sette e venti minuti, buongiorno Svizzera, ben ritrovati, Alba Chiara, edizione estate, o come mi piace chiamarla, edizione extra large. Stiamo insieme fino alle 9, abbiamo già chiacchierato molto, abbiamo citato alcuni rocchettari che oggi festeggiano il compleanno. Non so se sia una rocchettara, ma c'è anche un compleanno, quello di Sonia, che ci ascolta da dove ci ascolta? Me l'ha scritto, ma me lo son perso. Orselina, ecco, esatto, Orselina. Molti auguri Sonia, non so bene quanti anni siano, ma sarai sicuramente giovanissima, non ho dubbi. Giovanni, Ludovico, Giordano, questi sono i nomi da celebrare quest'oggi. Da un punto di vista meteorologico invece riprendiamo la linea con Meteo Svizzera Locarno Monti, vediamo di nuovo cosa ci racconta Lorenzo Di Marco, e quindi se non avete sentito il suo bollettino ci sono buone notizie, perché insomma questa canicola è ufficialmente quasi finita. Lorenzo, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, sarà ancora solamente la giornata di oggi essere caratterizzata di nuovo da temperature al di sopra i 30 gradi, questo grazie ancora a condizioni anticicloniche. Giornata che sarà soleggiata in tutto il paese, nonostante qualche velatura. Nel pomeriggio però si intravede già gli effetti dell'avvicinamento, della perturbazione che caratterizzerà poi la giornata di giovedì, con un aumento dell'instabilità soprattutto nelle Alpi, che porterà a sviluppo di cumuli, seguito da qualche isolato rovescio. In serata poi non è escluso che possa interessare anche zona sotto ceneri, ecco, quindi tenete un po' gli occhi aperti. A livello di temperatura ho già detto, in montagna isotermia 0 gradi 4300 metri e venti piuttosto deboli dal settore ovest domani. Il cambiamento netto calo termico arriva domani, con poi temperature massime che si attesteranno attorno ai 25-26 gradi praticamente per il resto della settimana.
12: Molto bene, grazie per queste informazioni, apprezzate molto dagli ascoltatori, anzi non so se hai sentito prima, ho letto un messaggio.
11: Sì, ho sentito.
12: Viva Meteo Svizzera, va bene. Buona giornata, grazie Lorenzo, alla prossima.
11: Grazie, alla prossima.
12: Notizie per chi viaggia con noi.
15: Sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole e non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare. Per ora è tutto, ci risentiamo a breve per l'aggiornamento sul resto della Svizzera.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

ovviamente Madonna 40 anni fa con la canzone Open Your Heart. C'è una cosa che ho capito da questa rubrica dedicata ai personaggi della musica italiana, da Baglioni alla Mannoia, Battisti, questa settimana Vasco Rossi, la prossima Battiato. Ho capito che questa formula vi piace molto, per cui la riproporrò sicuramente, la riproporremo sicuramente, perché concentrare un'intera settimana può essere davvero una bella idea, soprattutto per chi magari tutti i giorni ci ascolta alla stessa ora, no? Una sorta di telefilm radiofonico, passatemi questo termine. E a proposito di Battiato, grazie per i tanti spunti arrivati, anche in questo caso sarà difficile fare una quadra, trovare le 5 canzoni più amate. Io sto prendendo nota, vi confermo che La Cura continua a essere la più votata, quindi di sicuro l'ascolteremo, ma ci sono altri pezzi. Ad esempio mi ha sorpreso fino a un certo punto leggere almeno 2 messaggi che hanno citato questa canzone, peraltro bellissima.

del Cinghiale Bianco e altre canzoni ancora più delicate di Battiato hanno ricevuto delle menzioni. Chi si ricorda di Prospettiva Nevsky?

0: Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.
1: Dopo gli esordi, dopo gli anni 70, gli anni 80, quest'oggi celebriamo in parte gli anni 90, ma celebriamo soprattutto il momento in cui Vasco Rossi si concede al pubblico, i concerti di Vasco Rossi. E allora cominciamo questa puntata con delle voci che arrivano da Zurigo 2010, uno dei tanti concerti di Vasco Rossi in Svizzera.
2: Per me è un mito, è importante, perciò sono qua.
3: Primo concerto, già altri concerti?
2: No, è il primo. No, purtroppo non ho avuto la possibilità di andare a San Siro, però adesso ho avuto l'opportunità e me lo godo.
3: Da dove vieni?
2: Da Napoli, però vivo a Zurigo.
3: La tua canzone preferita di Vasco Rossi?
2: È quella nuova, Un mondo che vorrei.
3: E se tu avessi la possibilità di incontrarlo e di fargli una domanda, cosa vorresti chiedergli?
2: Che le canzoni per me rappresentano tutto, per me tutto quello che lui canta per me rappresenta tutto, la vita di oggi, di ieri, tutto.
4: I noi della Valle Bregaglia, Grigioni.
5: Chiavenna.
3: Come mai con la bandiera?
4: Così per... non so più cosa fare, ho fatto la bandiera. Un mito, ascolto sempre lui e è più grande.
3: Quando tu questa sera, una delle prime parole che hai pronunciato dopo le prime tre canzoni, me la sono segnata, tu hai detto: me la voglio godere anch'io questa serata.
6: Esatto, perché sai, io di solito i concerti li faccio sempre, sono sempre molto concentrato durante il concerto, nel senso che penso solo alla canzone che sto cantando, cerco di entrare in quello spirito in cui ero quando l'ho scritta, a interpretare, insomma, quindi non è che me la sto lì a godere molto, e vedendo la gente che guarda, in realtà io comunico, cerco di comunicare, basta. E i concerti di solito miei, soprattutto quelli che ho sempre fatto, sono sempre stati molto veloci, molto come si può dire, precisi, capito, calcolati perfettamente i tempi tra un pezzo e l'altro, il ritmo serrato, un pezzo dietro l'altro studiato apposta per creare l'onda, non spazi tra uno e l'altro di pezzi, insomma, velocità continua, non chiacchiere in mezzo, capito, appunto per non rovinare tutto e soprattutto per non stare a spiegare le canzoni, che è una cosa che mi sembra scorretto, perché se te la spiego prima è chiaro che dopo ti piace per forza, la capisci, ma se non te la spiego la capisci, allora bene, se no se te la devo spiegare meglio, non la faccia, insomma, non è un'opera d'arte, deve essere perfetta.

0: Insomma, gli anni 90 sono anni di grandi concerti, non che gli anni 80 non lo fossero stati, ma Vasco diventa davvero il re degli stadi. Ci fu il primo San Siro il 10 luglio 1990, Fronte del Palco Tour, Rock sotto l'assedio, Rewind Tour. Insomma, parliamo un po' di Vasco Rossi in concerto. Ieri un ascoltatore mi ha mandato un messaggio per ricordare il primo evento di Vasco Rossi in Svizzera, alle Stelle di Ascona. Sentite Roger.
1: Buongiorno a tutti. Come non ricordarsi il concerto di Vasco Rossi nel 1982 alla discoteca Le Stelle di Ascona. Eravamo pochi eletti, poche centinaia di persone che ci stavano all'interno. Lui era un ragazzo, io ero un ragazzo, ma era veramente già un grande. Un bel ricordo. Buona giornata a tutti.
0: E di concerti Vasco Rossi in Svizzera ne ha fatti davvero tanti. Una delle memorie storiche di cui io mi fido di più, intanto perché è un amico, è un ex collega, ma ex collega giusto

0: Perché è molto giovane e quindi Gianluca Verga, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, grazie per l'invito, grazie per il giovane soprattutto.
0: Siamo tutti un po' diversamente giovani, tu mi insegni da questo punto di vista, giusto?
1: Giusto, siamo vintage, dai.
0: Siamo un po' vintage. Senti, tu hai una memoria storica dei concerti di Vasco, intanto ne hai visti tanti e questa mattina ti inviterò a ricordare alcuni momenti davvero topici, perché un'intervista con un Vasco sotto la doccia, io non l'avevo mai sentita questa. Non ho capito se anche tu eri sotto la doccia o tu eri fuori dalla doccia. Partiamo da lì, dai, perché questa cosa è molto divertente.
1: Sì, a cavallo tra gli anni 80 e 90, forse eravamo ancora negli anni 80, tra l'altro mi piace che Roger ha ricordato il suo concerto ad Ascona alle Stelle nell'82,
0: sì.
1: C'ero, mi trascinarono degli amici che già, diciamo, idolatravano Vasco, e devo dire che pur non amandolo tantissimo all'epoca, il concerto fu veramente straordinario per l'impatto sul pubblico, il calore, la presenza di Vasco ed un pubblico, già allora siamo nell'82, per il quale Vasco era già un punto di riferimento davvero, davvero importante. Qualche anno dopo, non ricordo se fosse all'Expo Centro di Bellinzona, credo, avevo un appuntamento con Vasco dopo il concerto per l'intervista. Prima del concerto per l'intervista, io mi presento puntualmente, loro, la troupe, lo staff arrivarono in ritardo, ma ci tenevano anche a farla, per cui dopo il soundcheck mi dissero: bene, vieni nei camerini che adesso la facciamo. E Vasco, io entrai nel camerino e vidi, tra virgolette, intravidi dietro nella doccia Vasco Rosso biotto come una rana che si stava appunto docciando, e già un po' di imbarazzo.
0: Eh beh, certo.
1: Sottoscritto, tu ti trovi lì, ragazzino, davanti a Vasco Rossi, eccetera.
0: Certo.
1: Allora mi dissero: ecco, inizia a farla perché non abbiamo fretta. Allora, praticamente, la cosa più divertente che mi ricorderò sempre, che lui stoppava l'acqua, io facevo la domanda da fuori dalla doccia, gli mettevo dentro il braccio sotto la doccia col microfono, lui rispondeva, a un certo punto doveva anche sciacquarsi, allora stop, togli il braccio, giù lo scroscio d'acqua, rimetti dentro il braccio, rifai un'altra domanda. Però in modo assolutamente, è una situazione surreale.
0: Assolutamente, scritto. Sì, sì.
1: Loro, tranquilli, sereni, poi alla fine, visto che io ho il braccio dentro e fuori, tra uno scroscio e l'altro, mi dissi: passi anche l'asciugamano.
0: quella lì sul divano, no? Ma mancava giusto la battuta, poteva essere.
1: Uscì, giotto come una rana, e poi andiamo avanti a chiacchierare ancora per qualche minuto. Ecco, okay. Questa è stata un'intervista abbastanza surreale per il sottoscritto.
0: Ecco.
1: Come lo rincontrai tipo 20 anni dopo a Cornaredo, al termine di un concerto, anche lì si presentò sempre nel suo bel accappatoio blu, credo. Si sedette, dopo anche lì docciato per l'intervista, gli vedevi già anche, non so, la panza, le forme, ecco, non proprio più appolline di un giovane Vasco, però assolutamente tranquillo, rilassato, e gli piaceva anche tenere banco e parlare con le persone.
0: Senti, adesso ascoltiamo una canzone che è una delle più votate dal nostro pubblico, però prima ti voglio chiedere: ma è vera la notizia che voleva venire a vivere nell'Locarnese, diciamo negli anni 90?
1: Assolutamente,
0: è vero.
1: Assolutamente sì, e c'è anche un motivo. Lui in quegli anni 90 aveva stretto amicizia con il compianto Luca Quatrini, che è stato uno dei primi grandi promoter della nostra regione,
0: sì.
1: E lui, venendo, Luca lo invitava spesso anche a casa sua, tra virgolette, fece, soprattutto dopo quel grande concerto che ieri un tuo ascoltatore credo l'abbia ricordato, in Piazza Grande a Locarno nel 93, io ne ho visti parecchi di concerti in Piazza Grande, ma con così tanta gente, mi ricordo ragazze barbicate ovunque, sui lampioni, attaccati a balconi, eccetera. Io così tanta gente in Piazza Grande non l'ho mai vista in un concerto. E ricordo che quella sera mi invitarono anche a cena, e ricordo che iniziarono a parlare, cioè Vasco amava la nostra regione, soprattutto il Locarnese, e so che nei giorni successivi lui si fermò e andò anche a visitare alcune proprietà. è davvero molto interessante. Gli piaceva un luogo tranquillo dove poteva probabilmente uscire a passeggiare per strada senza che nessuno gli saltasse addosso e l'autografo.
0: Chiaro, chiaro. Anche perché era già un mito, insomma, era un personaggio estremamente famoso e popolare. Va bene, Gianluca.
1: Non so perché poi non si è conclusa la vicenda, ecco. Però vabbè.
0: Ho i giornali nazionali e lo sport, ma prima c'è Vasco, per cui grazie di cuore, e arrivano anche dei saluti per te, ovviamente, e allora alla prossima occasione. Ciao Gianlu.
1: Ciao, ciao, salutami i colleghi, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Terza canzone più votata da voi, si intitola Un senso e naturalmente è Vasco Rossi.

0: È la famosa canzone della concessione poetica, della licenza poetica, no? Lui dice tante, anche se tante cose un senso non ce l'ha, anche se la forma corretta dovrebbe essere anche se tante cose un senso non ce l'hanno, ma siccome lui è Vasco Rossi ed è stato anche molto orgoglioso di questa variazione sul tema. Ancora buongiorno a tutti voi, sfogliamo i quotidiani nazionali, parliamo di sport. Questa mattina lo faccio con Roberto Porta. Ciao Roberto.
1: Buongiorno.
0: Ben ritrovato. E Lorenzo Boscolo.
2: Evviva.
0: Evviva.
2: Un saluto a Gianluca Verga, mi permetto.
0: Come no? Come no? Voi siete fan di Vasco? Vi piace oppure?
2: Io sono fan di Gianluca Verga. Io Vasco l'ho visto l'anno scorso, ma non rientra, è straordinaria la sua carriera, è straordinario lui, ci sono delle canzoni davvero spettacolari, una dal nome al tuo programma, se ricordo
0: Alba
2: bene,
0: Fiara, certo.
2: Straordinaria, però non rientra.
0: Non è esattamente.
2: No, però sono riuscito a vederlo, questo mi ha reso felice.
0: Roberto, Vasco sì,
1: canzoni
0: Vasco
1: sempre
0: no.
1: Belle da ascoltare, bene. Vasco sì, direi.
0: Allora, apriamo con i giornali d'Oltralpe. Cominciamo dallo sport stamattina.
1: Sì, lo sport, quello popolare, magari tra chi ci ascolta c'è chi ha già fatto una corsa o una nuotata mattutina, ne parlano parecchi quotidiani, già in prima pagina è stato pubblicato ieri uno studio dell'Ufficio Federale dello Sport con un risultato principale, ne abbiamo parlato anche noi in RSI, per la prima volta ci sono più adulti che preferiscono iscriversi in un centro fitness che in una società sportiva, adulti ma non proprio, perché questo succede già dai 15 anni di età. Meglio da soli in una palestra che insieme in un club sportivo, titola il Blick. L'Argauer Zeitung dedica a questo tema anche un editoriale in prima pagina. Il centro fitness è il simbolo di una società iper individualista, vogliamo tutto e in qualsiasi momento secondo i nostri bisogni, scrive il quotidiano argoviese. Qui va detto che per le società sportive questa tendenza è anche una conseguenza diretta, mancano sempre di più gli allenatori e i monitori perché preferiscono appunto andare in un centro fitness. In una società sportiva impariamo che abbiamo bisogno di collaborare, dice ancora l'Argauer Zeitung, e questa collaborazione ha un grande valore, molto di più di un bicipite muscoloso, così conclude il quotidiano di Arau.
0: E dallo sport passiamo alle finanze federali. Sì, cosa hai trovato?
1: A volte anche qui è una questione di muscoli o di forza. Ebbene, da qualche settimana, lo sappiamo, ce l'ha detto Karin Keller-Sutter, la ministra delle finanze, le finanze della Confederazione sono più in forma, per dirla in termini sportivi, di quanto ci si poteva aspettare. Da diverse grandi società e multinazionali presenti soprattutto nei cantoni di Basilea, Lucerna, Ginevra e Zurigo, fortunati loro, è scaturito un gettito fiscale superiore al previsto, da qui una ventata di ossigeno per il budget della Confederazione, e ne parla la NZZ in un editoriale che mette però in guardia. Ci sono parecchi lobbisti a Berna alla caccia di nuove sovvenzioni e sussidi, ma non dimentichiamoci, dice la NZZ, che stiamo ancora cercando il modo di finanziare l'AVS e l'assicurazione invalidità e anche di ridare forza agli arsenali del nostro esercito. Insomma, la NZZ ci fa notare che la guardia non va abbassata, è un quotidiano molto attento al rigore finanziario, tema che di solito a Berna fa parecchio discutere.
0: A parte lo sport all'aria aperta nei centri fitness, l'altro sport cosa ci racconta stamattina?
2: Allora, figlio di Waikiki Beach e di Yalmaz, nasceva il 19 maggio 1995 tale Varenne, che ieri ci ha lasciati all'età di, paragonabile alla nostra età di 93 anni, 31 anni per un cavallo, sono 93 per noi, ed è un cavallo che ha fatto decisamente la storia, non invento l'acqua calda, perché è andato anche al di là del suo sport, della sua disciplina, soprattutto a livello di immagine, un sito internet, aveva un profilo social ed è veramente paragonabile a gente del calibro di Federer, Djokovic, Steffi Graf, Lindsay Vonn, Michael Jordan, Valentino Rossi, insomma i big e le big dello sport. C'è una cosa che però questo cavallo Varenne ha fatto in più rispetto a qualsiasi altro altro sportivo, ossia ha messo al mondo 2000 puledri.
1: 2000.
2: Non sto scherzando, 2000 puledri. Allora, leggevo che nelle annate belle sono nati fino a 120 puledri con il suo seme congelato, che gli allevatori si contendevano per 15.000 euro. E alla fine la contabilità dice che ci sono in giro nel mondo 2000 cavalli prodotti da varenne. Un consiglio, visto che siamo umani, l'abbiamo sfruttato, insomma, varenne totalmente sfruttato, perché non sfruttare i nostri campioni? Perché non chiedere ai nostri campioni di donare i loro semi? Così mettono al mondo, ci sono delle probabilità di vedere i nuovi Federer. Perché no?
0: Non è una teoria interessante.
2: Interessante, ok, qualcuno, la lasciamo lì. Buttiamola là. Ma sì, ma perché
0: lì.
2: No? Lo congeli, esatto. E lo lasci lì e poi magari nascono i nuovi Federer, vista la magra di risultati a livello di tennis, a livello svizzero. Perché no? Chiediamo a Roger.
0: Torniamo ai giornali, non credo che parleranno della proposta Boscolo domani, ma non si sa mai nella vita. Hai già visto un editoriale, è apparso subito.
1: Boscolo fa commentare.
0: Boscolo lancia un'idea. Prossima votazione popolare a livello federale, il 27 di settembre, ci sono già delle indicazioni.
1: Ci sono già i primi sondaggi, le testate del gruppo Tamedia pubblicano appunto una prima analisi di questo tipo che ci dice che in pratica non ci sarà partita, per restare termini sportivi, per i due temi in votazione. L'iniziativa sulla neutralità targata UDC viene bocciata dal 62% dei votanti. In pratica questa iniziativa, lanciata e finanziata in prima persona da Christoph Blocher, viene sostenuta solo dalla base dell'UDC. L'altro tema in votazione è quello legato all'iniziativa sull'alimentazione. Qui i contrari si avvicinano addirittura al 70%. Il 27 settembre dunque si profila una domenica tranquilla che non lascerà grandi tracce di sé nella storia del nostro paese, e così, almeno stando a questo primo sondaggio, venerdì, tra due giorni, verrà pubblicato anche il primo sondaggio su questo tema da parte nostra, della SSR. Vedremo se ci sarà una conferma di questa tendenza.
0: Abbiamo spazio ancora per una segnalazione.
1: Sì, succede anche in Ticino, stagione anticipata per la vendemmia. La Tribune de Genève ha dato un'occhiata a quanto sta capitando in Romandia, e la vendemmia è anticipata in particolare in Vallese, di circa una decina di quindicina di giorni. A quanto pare sarà una vendemmia di qualità, il gran caldo di questi ultimi mesi ha aiutato parecchio. La maturazione a quanto pare è ottima, ma c'è un problema, perché i lavoratori stagionali che normalmente vengono impiegati per questo compito non sono ancora disponibili, stanno facendo altri lavori da qualche altra parte in giro per l'Europa. Il loro arrivo è previsto più tardi, in settembre, e così la vendemmia è iniziata grazie all'aiuto di familiari e amici. Ci si dovrà abituare, perché le vendemmie anticipate, come pure abbiamo detto, è già iniziata anche qua e là in Ticino, questo non sarà un'eccezione in futuro, e questo ce lo ricorda il quotidiano ginevrino oggi.
0: Prima di chiudere, Lorenzo, avevi qualcosa da aggiungere a parte questioni cavalli, inseminazioni varie?
2: C'è il nuovo corso, perché adesso pian piano, abbiamo parlato tanto di calcio quest'estate con i mondiali eccetera eccetera, sta arrivando pian piano l'hockey su ghiaccio, ci sono le prime amichevoli, e soprattutto c'è questo nuovo corso lanciato in Leventina con l'Ambri Piotta, che sta tenendo fede agli obiettivi di questa nuova dirigenza, di questo nuovo staff tecnico, ed è importante perché arrivano dei segnali davvero importanti. Il nuovo capitano ha 21 anni, lo abbiamo detto in Rete 1 Sport, Tommaso De Luca, e la sua vice ne ha uno in meno addirittura, Nathan Borradori, e colui che dovrà fare un po' da baglia ne ha soli 27 ed è una canadese che ha un po' più di esperienza, ma questo la dice lunga. E in prospettiva, al di là degli obiettivi, al di là della stagione che sarà piuttosto complicata a mio avviso per l'Ambri Piotta, almeno questa, perché sono tanto giovani, è che è un segnale forte, nel senso, non solo i 21 anni di Tommaso, ma soprattutto il fatto che se c'è un giovane di Rapperswil o di Risau che vede questa cosa, dice: ma però lì in Leventina magari ho delle chance.
0: Certo,
2: di giocare.
0: Certo, è un'opportunità. I contributi questa mattina di Lorenzo Boscolo, di Roberto Port, abbiamo parlato di sport e di quotidiani nazionali, e adesso la linea passa a Bien, a Ilaria Schwegler, che ci aggiorna sul traffico nazionale.
3: A nord delle Alpi maggiori disagi sono segnalati a Zurigo sulla 1 a partire da Spreitenbach in direzione di San Gallo, sul Wessling a partire da Urdorf Sud in direzione di Basilea, sul Nordring tra l'area di riposo di Busise Sud e Zurigo Est in direzione di San Gallo e infine sulla 1 a partire da Freticon in direzione di Zurigo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: definito uno dei tormentoni dell'estate 2026, che non è ancora finita. Grazie per tutti i vostri messaggi, commenti. Su Vasco vi siete scatenati. So che aveva una fidanzata anche, so che ne aveva una, insomma, ha avuto un periodo piuttosto intenso Vasco Rossi, così come è stata intensa l'esperienza di Doris, un'ascoltatrice che mi ha elencato tutti i concerti che ha visto. Ne ho contati 16, anzi 17. Ha già messo Roma 2027, per cui si è già portata avanti da questo punto di vista. Dopo le 8 torniamo a parlare di parole e ancora di musica.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Da Meteo Svizzera le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese generalmente soleggiato, a partire dal pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli, seguito da qualche possibile rovescio temporale, verso sera non del tutto escluso anche sul sottoceneri. Temperatura massima compresa tra 30 e 32 gradi circa. Domani in tutto il paese nuvoloso, nettamente più fresco, con ripetuti rovesci temporali accompagnati da abbondanti accumuli a livello locale. E infatti le temperature massime previste domani sono comprese tra 24 e 26 gradi. Sono le 8, l'informazione per voi.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa che è ancora da finalizzare. Intanto diverse società americane hanno realizzato utili straordinari negli ultimi mesi con la restituzione dei dazi pagati ma poi dichiarati illegali. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di stranieri, si torna a discuterne a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali. Stati Uniti e Canada dunque hanno trovato un accordo poche ore prima che scattasse l'entrata in vigore di dazi del 50% su diverse importazioni canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ne ha dato notizia il presidente statunitense Trump sulla sua piattaforma social, aggiungendo che l'entrata in vigore dei dazi è sospesa per 3 giorni da dedicare alla finalizzazione dell'intesa. Sofia Stroppini.
3: Non sono stati imposti quindi i dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi come il colice e legname, la cui entrata in vigore era prevista per mezzanotte, ora della costa orientale degli Stati Uniti. Nei prossimi 3 giorni dovrebbe essere finalizzato l'accordo raggiunto tra i due paesi e annunciato dal presidente Trump. Il rinvio dà sollievo al commercio, ma non dà garanzie che si riesca a firmare un'intesa tra le parti. Nel frattempo sono anche riprese le trattative per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata dai precedenti presidenti Obama e Biden. La costruzione era stata criticata anche dalla popolazione, preoccupata per le conseguenze ambientali. Se i dazi fossero entrati in vigore, il Canada aveva minacciato di reagire, imponendo a sua volta dazi sulle merci statunitensi. Sul Canada gravano già infatti i dazi statunitensi, per esempio, sulle automobili. Ma fare un passo indietro è nell'interesse di entrambi. Nel 2025, oltre il 70% delle esportazioni di merci dal Canada era destinato al mercato statunitense, mentre per Trump imporre nuovi dazi sarebbe rischioso in vista delle elezioni di metà mandato di questo autunno. Al malcontento della popolazione per il protrarsi del conflitto in Iran si aggiunge quello per il costo della vita già elevato, che aumenterebbe ancora di più con l'introduzione di ulteriori dazi.
2: Intanto diverse aziende statunitensi hanno visto crescere sensibilmente i loro profitti trimestrali grazie alla restituzione parziale dei dazi doganali pagati ma giudicati illegali dalla Corte Suprema. Fino ad oggi sono già stati rimborsati 129 miliardi di dollari. Ci dice di più Marzio Minoli.
4: Lo scorso 20 febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato illegali buona parte dei dazi che Donald Trump aveva applicato a molti prodotti importati nel famoso Liberation Day dell'aprile 2025. Secondo i giudici, il presidente statunitense non aveva l'autorità per applicarli, quindi il 70% di quei dazi era da restituire. Detto fatto, le aziende hanno iniziato ad incassare quei soldi. Apple ha ricevuto 2 miliardi di dollari, Ford 1 miliardo 300 milioni, mentre Amazon 600 milioni, solo per citare i nomi più famosi. Non grandi cifre se si considera il fatturato di questi colossi. Ma la domanda è se anche i cittadini, che alla fine hanno pagato di più i prodotti, avranno un beneficio. No, o almeno solo in minima parte, visto che sono pochissime le aziende che hanno deciso di far partecipare i loro clienti a questo rimborso, e si calcola che le famiglie statunitensi abbiano speso $1,000 in più lo scorso anno a causa dei dazi. I vantaggi derivanti dalla restituzione di questi fondi comunque sono solo temporanei, visto che Donald Trump ha imposto altri dazi, ma anche in questo caso sono in corso azioni legali da parte di 25 stati e toccherà ancora ai giudici esprimersi.
2: Terzo annegamento in due giorni in Ticino, ieri nel tardo pomeriggio nelle acque del Ceresio all'altezza di Melide. A perdere la vita una 52enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese, rinvenuta priva di sensi nelle acque del lago ad alcuni metri dalla riva. Ieri era stato recuperato il corpo di un uomo, un 72enne domiciliato nel Locarnese, annegato lunedì, poco prima delle 15, in zona Foce della Maggia nel Lago Maggiore. Sempre lunedì era stato rinvenuto al corpo senza vita di una 64enne residente nel Canton Zurigo in una piscina di Magliaso. Una tassa sull'immigrazione per rendere più digeribili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La propone una commissione parlamentare per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera. Un'idea non nuova, già scartata in passato, ma che ora torna con una nuova declinazione. Da Berna, Anna Valenti.
5: Lavoratori stranieri dipendenti, adulti che arrivano in Svizzera tramite ricongiungimento familiare, sono loro i destinatari della tassa di immigrazione che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inserire tra le misure di accompagnamento dei bilaterali 3. Il prelievo entrerebbe in vigore quando scatta il regime della clausola di salvaguardia e a pagarla sarebbero i datori di lavoro. I proventi poi verrebbero ripartiti tra la popolazione con l'obiettivo di valorizzare la manodopera nazionale, tradotto in parole semplici, disincentivare l'assunzione di manodopera estera. Per la Commissione la misura serve a compensare il fatto che il nuovo accordo con l'Unione Europea rafforza la libera circolazione, facilitando l'arrivo di lavoratori comunitari. La tassa dunque va ben oltre alla clausola di salvaguardia già negoziata con Bruxelles e riguarderebbe gli immigrati di tutte le nazioni, non solo quelle europee. L'idea della tassa di immigrazione comunque non è nuova, era stata presa in considerazione come possibile controprogetto all'iniziativa 10 milioni bastano. I pro, nel caso dei bilaterali 3, è che non viola gli accordi di libera circolazione e non fa discriminazioni fra cittadini europei e non europei, si applica a tutti. Tuttavia il Consiglio federale a suo tempo l'aveva scartata perché è ritenuta troppo complessa da applicare e poco efficace. Ora la mossa della Commissione mira ad aumentare le chance degli accordi bilaterali, ma vedremo in autunno, durante il dibattito in Parlamento, se stavolta la tassa di immigrazione troverà una maggioranza politica.
6: Sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole e non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ci sono le parole belle e ci sono le brutte parole, non in senso di parolaccia, ma parole che raccontano cose brutte. E anche quelle hanno uno spazio nel vocabolario. La parola di oggi non è per nulla una parola, diciamo così, positiva, ma ne parliamo tra poco.

volte basta una canzone per entrare nella storia. Ai Goo Goo Dolls è successo. 40 anni di carriera, 13 album, 16 premi importanti da ricordare, quindi in particolare i Grammy Awards. Non mi veniva il nome Grammy Awards. Questo suono invece, come ben potete intuire, ci porta nel mondo di Harry Potter. Mi ha colpito molto questo effetto di forza creato dai fan di Harry Potter. E va detto, non c'è burocrazia che tenga quando a scendere in campo è la comunità di Harry Potter. I fan della saga, forse avete sentito questa notizia, sono riusciti a bloccare un lavoro previsto, il percorso di Green Link, un cavo elettrico sottomarino lungo 200 chilometri, una roba da 580 milioni di dollari, progettato per collegare la contea di Wexford nella costa sudorientale irlandese alla spiaggia di Freshwater West, nel sud-ovest del Galles. Questa infrastruttura, che era nata per consentire lo scambio di energia rinnovabile prodotta in eccesso tra i due paesi, rischiava, e qui arriva il punto, di attraversare ed eliminare la tomba di Dobby, l'elfo domestico della saga di Harry Potter, diventata meta turistica per moltissime persone. La rivolta è partita e c'è stata un'intervista alla BBC, insomma hanno cominciato a organizzarsi e hanno sommerso di valanghe di telefonate di proteste la società che aveva in mente di fare questo lavoro. A quel punto la società ha ceduto e ha accettato di modificare la rotta. Il riposizionamento dell'opera ha creato qualche grattacapo ai tecnici. Per evitare di disturbare la memoria dell'elfo, il nuovo percorso passerà molto vicino ad un sito archeologico che custodisce autentiche urne con sepolture umane. Per cui non si può disturbare un personaggio che non esiste, ma tranquillamente gireranno l'attenzione in un altro sito. Ecco, questa è un po', no, la cronaca dei nostri tempi. Non giudico, segnalo. Dobby, chi ha letto Harry Potter lo sa, era l'elfo domestico, no, di Harry Potter, che morì nel marzo del 98, colpito a morte da un pugnale lanciato da Bellatrix Lestrange mentre si stava materializzando per portare Ron, Hermione e Luna, Ollivander e Unci a Villa Conchiglia. Insomma, è una storia che conosciamo bene. La parola di oggi ve la segnalo subito, così vediamo se vi ispira qualcosa. Vi dicevo, non è una bella parola, non è una parola che rappresenta qualcosa di bello, anzi, quando vogliamo segnalare, quando vogliamo parlare di azioni particolarmente riprovevoli, scellerate, vergognose, moralmente inaccettabili, qual è la parola giusta, la parola corretta per definire questo termine? Quindi, azioni particolarmente riprovevoli, scellerate, vergognose, moralmente inaccettabili, inizia con la N e ne parliamo tra poco.

Eh sì, purtroppo abbiamo dovuto inventare anche delle brutte parole perché ci sono delle brutte azioni e quindi la parola corretta va definita. Devo ringraziare Anna perché qualche giorno fa mi ha scritto dicendo: posso permettermi di suggerirti una parola? Certo che sì. È una parola che ho usato, mi ha scritto Anna, alcuni giorni fa. Ho notato un guizzo di perplessità negli occhi del mio interlocutore, perché a volte capisci, no, se una persona non capisce. La parola che rappresenta azioni particolarmente riprovevoli, scellerate, vergognose o moralmente inaccettabili, la parola è nefandezze. È una parola antica per indicare davvero le peggiori atrocità. È il plurale di nefandezza, viene utilizzata per indicare azioni particolarmente riprovevoli, lo abbiamo detto. Quando si parla di nefandezze non ci si riferisce solamente a degli errori o a delle mancanze, ma comportamenti considerati gravissimi dal punto di vista etico, morale e sociale. Faremo degli esempi, naturalmente. Ma intanto vi racconto e ricordo insieme a voi da dove arriva nefando, che a sua volta arriva dal latino nefandus. Ne vuol dire non, fari vuol dire parlare, dire. Letteralmente quindi ciò che non può essere detto, indicibile, tanto è orribile o scandaloso. Torniamo, no, al concetto di qualcosa di particolarmente vergognoso e inaccettabile. Nell'antica Roma il termine veniva usato per descrivere azioni considerate abominevoli, sacrileghe, contrarie alle leggi divine e umane. Oggi nefandezza è appunto un atto scellerato, una grave malvagità, un'azione vergognosa, e purtroppo non viviamo, no, in una società dove queste cose purtroppo ogni tanto ci colpiscono, le atrocità, ecco, quello che accade, le guerre e tanti altri aspetti. Nefandezze commesse durante quella guerra sono ancora ricordate dalla popolazione. Il giornalista denunciò le nefandezze della criminalità organizzata. Nel romanzo il protagonista scopre le nefandezze nascoste dietro l'apparente rispettabilità del potente di turno. E via così, degli esempi, insomma, ne possiamo fare molti. Sinonimo di nefandezza è abominio, infamia, atrocità, empietà, misfatto, obbrobrio, insomma, sono tante le parole. Però nefandezza è proprio un suono pesante legato proprio al voler sottolineare questo aspetto. Il contrario sono tante cose: la purezza, l'onestà, la virtù, l'onore, la gentilezza. Nefandezza è una parola rara, ma potentissima, è molto meno comune di reato, crimine, atrocità, ma ha una forza espressiva maggiore, proprio quando, no, colpisce nel profondo, una nefandezza. Anche Dante Alighieri utilizzò questo termine soprattutto per indicare peccati, comportamenti estremamente gravi. Il linguaggio giornalistico è comunque ancora associato a questo termine, e l'etimologia latina richiama l'idea che certe azioni siano talmente mostruose da non meritare nemmeno di essere nominate. E per chiudere, come sempre, do un'occhiata. In realtà non esiste una parola che si può tradurre, perché nefandezza è una parola italiana e ha una connessione con la lingua italiana. Certo, si può tradurre atrocità, abominio, atto infame, e da qui arrivano parole come abomination in francese o abomination anche in spagnolo, nefandad, anche questo può essere utilizzato, atrocity in inglese, in il giapponese. Non c'è stamattina il giapponese? Ho perso il giapponese, come possiamo? Ah no, ce l'ho, è il primo, non lo vedevo. Allora, in giapponese un termine simile a nefandezza si può definire in questo modo: hido na koi, che vuol dire nefandezza. Grazie Anna per aver pensato a questa parola. Se te ne vengono in mente altre, noi siamo qui.

Ci ho messo un po' a leggere tutti i messaggi dove mi segnalavate le varie fidanzate di Vasco Rossi in Svizzera. È un elenco piuttosto impressionante, ma insomma, teniamocelo per noi, non stiamo a rivangare certi discorsi. Ormai lui, come dire, no, ha abbandonato la vita spericolata, un po' come Ricky Martin. Anche lui ha avuto negli anni 90 una vida loca.

Ricky Martin per il vostro risveglio. Ancora buongiorno da Daniele Oldani, da tutti noi di Rete 1. Alba Chiara Estate, che a quest'ora vi propone tutti i giorni un punto notizia partendo dai siti, dai portali che consultiamo regolarmente e come sempre apriamo col nostro sito rsi.ch, dove in questo momento campeggia questa notizia: Canicola non è un addio ma un arrivederci. Spieghiamo meglio. È tutto vero, l'ondata di caldo sta per lasciarci, ma in futuro, quindi non quest'estate, in futuro estati come quella del 2026 diventeranno la norma, con episodi estremi che supereranno i 40 gradi. Questo naturalmente secondo alcune analisi che trovate all'interno del sito e di questo articolo in particolare. Meta sapeva degli effetti negativi dei suoi prodotti, dalle accuse sulla salute mentale dei minori al dibattito sulla regolazione degli algoritmi. Cosa c'è in gioco nel processo contro l'azienda di Mark Zuckerberg? Questo è un altro tema. E poi c'è Donald Trump, che gioca la sua carta. Hormuz è territorio statunitense. Il presidente americano ha postato una mappa con la rivendicazione territoriale dello strategico passaggio verso il Golfo e non è mancata la replica iraniana, che parla di illusioni. E ancora, sempre Trump, che apre a Kim, stiamo parlando della Corea del Nord. Seul vuole riprendersi il comando militare subito dopo il ridimensionamento delle esercitazioni congiunte da parte della Casa Bianca. La Corea del Sud accelera sul trasferimento del controllo delle proprie forze armate in caso di guerra e dialoga anche con Pechino. Questo al momento alcuni dei temi che trovate in prima pagina. Vediamo il Corriere del Ticino, che apre invece con una immagine notturna di una macchina che sfreccia a grande velocità, al punto che è sfocata la fotografia, a tutta velocità nell'abitato, Castione come Monza. Alcuni automobilisti sfrecciano nell'abitato soprattutto la sera tardi, in piena notte, e il municipio ha segnalato il problema alla polizia comunale. Secondo il sindaco Luigi De Carli si potrebbe pensare di posare dei radar. I residenti sono preoccupati, non se ne può più. Questa è l'apertura al momento. Si parla invece della partita di domani, quando il Lugano incontrerà il Maccabi, questa squadra israeliana. Associazioni, politica, tifo organizzato si schierano in vista della partita di domani alla IL Arena e alle annunciate manifestazioni. Le forze dell'ordine stanno pianificando le misure di sicurezza sulla valutazione dei possibili rischi. Preoccupa un possibile blocco di via Trevano. Questo dalla prima pagina del Corriere del Ticino. Vediamo anche la Regione, che in questo momento apre con la vicenda del docente arrestato della scuola media di Giubiasco. Arrestato, segnalato più volte alla direzione in 10 anni, emergono degli approcci insistenti, molesti, predatori nei confronti di più colleghe. Direttore ed ex non commentano in attesa delle verifiche. Questa è l'apertura al momento della Regione. Si torna invece all'accoltellamento di Molino Nuovo, quindi nel Luganese. Confermato l'arresto del 20enne accusato di tentato assassinio per l'aggressione di via Pelloni. Il giovane resterà in prigione fino al 2 ottobre. L'impeto di gelosia dietro l'accoltellamento. Questo per quanto riguarda l'apertura della Regione. Vediamo anche la Stampa per chiudere, che in questo momento, tra le varie notizie, apre con dà un certo risalto alla questione medio orientale. La CNN, questa è una notizia che arriva, diciamo, recente: no colloqui e nuove sanzioni. Trump vuole soffocare l'Iran, la Turchia contro Israele. Insomma, questo è un po' l'aggiornamento delle ultime ore. C'è un intero spazio dedicato al cavallo Varenne, che è scomparso. Quando la creatura conta più del mito, l'eredità della cura, l'ultima corsa di questo cavallo, addio alla leggenda dell'ippica mondiale. E poi c'è anche un tema svizzero sulla prima pagina della Stampa. Berna rispedisce i migranti in Italia, così titola la Stampa. La Svizzera apre un altro fronte, Meloni spiazzata dalla nuova crisi. Buona lettura col vostro sito o portale preferito.

Anni molto vibranti, gli anni 80 per Ornella Vanoni, canzoni molto belle, pop, alcune scritte proprio per lei, sulla sua persona, anche sulla sua storia. Questa si chiamava Ricetta di donna. Grazie per i tanti messaggi. Al mio appello, se avete parole che volete condividere con gli ascoltatori nello spazio Milioni di Parole, abbiamo ancora una settimana e mezzo, per cui abbiamo ancora questa settimana e poi la prossima, e poi archivieremo questa piccola rubrica che però sono felice, insomma, vi ha portato molte vibrazioni, anche perché parlare della nostra lingua è sempre una cosa molto bella. Grazie anche a chi mi racconta delle barzellette, alcune non esattamente, sì, diciamo, no, sì, belle, interessanti, eccetera. Non tutte sono radiofoniche, no, non mi rivolgo a, aspetta, perché ne sono arrivate due nel frattempo, non so, evidentemente vi scateno questa cosa delle barzellette. Una la potrei anche leggere, l'altra decisamente no, Cesare, non posso leggerla, anche perché ho ancora qualche anno di lavoro a cui tengo, tutto sommato, mi piace, mi diverto, e quindi perché devo leggere la tua barzellettina piena di cose, non dico di nefandezze, questo no, però con quelle cose che alle 8:40, mentre uno fa colazione, non è bello.

Care 3 minuti e ci siamo. Successo del 2026, Bruno Mars, successo del 1986, Bananarama con Venus. E poi tre canzoni per voi da indovinare. Questa mattina, ma non mi sembra difficile.

qualcuno mi ha già scritto: Bananarama, ma non abbiamo ancora iniziato a giocare, ma va bene così. È l'allenamento che conta, questo è importante, e quindi risveglio neuronale che può ufficialmente partire, anche se qualcuno giustamente dice anche il gioco delle parole o il momento dedicato alle parole della lingua italiana sono un risveglio neuronale, no? Perché pensare, elaborare, partire da una definizione per arrivare a un termine, ci vuole un po' di impegno. E voi siete molto bravi. Ho tre canzoni per voi. Perché dico che secondo me non è difficile oggi fare un bel 3 su 3? Perché la prima non è una delle canzoni più famose di questo artista, ma è una canzone che basta sentire pochi secondi e vi verrà sicuramente in mente l'interprete. La seconda ha qualche difficoltà, lo ammetto, è del 97, ma è un brano che ha avuto tanto successo e a Rete 1 è passata tantissime volte. La terza è più recente ed è un personaggio che conoscete bene. Partiamo? 076 321 1113. Anche questa mattina vi ricordo che ci sono le Infradito e lo sventolino, gli sventolini da regalarvi, e quindi se avete voglia, se vi fa piacere, potete mandare il vostro messaggio al nostro numero. Tra tutte le risposte esatte o meno estrarremo alcuni nominativi. Per cui buona fortuna. Cominciamo dagli anni 60, esattamente il 1963. Qui c'è una situazione molto estiva dove alcune persone, una famiglia, decide di prendere in affitto una barca. Il titolo è proprio questo: Prendiamo in affitto una barca. Ma lui

0: Anna, verifica il cognome, perché Edoardo va bene, ma Bennato no, non va bene.
1: Abbiamo trovato la barca, abbiamo trovato la barca.
0: È un altro Edoardo.
1: Un'ora potremo restare.
0: Brava Cristina, Mimmo, Giancarlo, Rosetta, Nadia, Danila, Maria Teresa, ci siamo. Edoardo Vianello è quello dei, no, delle sue canzoni famose. Alle falde del Kilimangiaro, paraponzi, ponzi, quello lì, insomma. Guarda come dondolo, ecco, è lui. Edoardo Vianello, ci siamo. La seconda è la più difficile, per cui fate attenzione. Mentalizzatevi sulla fine degli anni 90. Cosa facevate, cosa ascoltavate? Ascoltavate già Rete 1? È una canzone molto popolare di quegli anni. E loro? È una band? Come si chiamano?

Brava Magda, velocissima. 7 lettere, 12 verticale, inizia con la R di

tema questa mattina è un'apoteosi. Righeira, no? Ce l'ho sulla punta della lingua. La lingua? I Rockets. No, non sono i Rockets. Brava Fiorella. Brava Domenica. Non ho capito cosa hai detto. Prova a ridirlo un attimo. Non ho capito. Prova a ridirlo. Vabbè, ma non è che posso aiutarvi tutti i giorni. Comunque è giusto. È giusto. Ridillo. Ridillo. Si chiamavano così questi ragazzi, bravi tra l'altro, simpatici, emiliani credo, no? Emiliani, romagnoli, da quella parte là. Ridillo, figli di una buona stella, nel 97 prendiamo in affitto una barca, Edoardo Vianello, nel 1963, 4 anni fa, qualcuno ha avuto un'idea di fare un bagno a mezzanotte. Ma lei come si chiama?

Paola è il ghepardo di questa terza canzone. Anzi, la gheparda, la ghepardessa. Annalisa, no. Emma, no. Noemi, neanche. Che mi trascina verso. No, Giusy Ferreri, no. Io non lo so se stanotte morirò. Brava Petra. Anche Silvana non sbaglia.

Stefano. Ci siamo. L'avete riconosciuta, si chiama Elodie col bagno a mezzanotte. E queste erano le tre canzoni di oggi. Buona fortuna con l'estrazione, il nostro computerino è già in azione per scegliere casualmente un nome, due nomi, tre nomi, dipende da giorno a giorno. Oggi credo che siano tre le persone che verranno premiate, per cui avanti così, avanti tutta. Dagli anni 90 non abbiamo dimenticato questa canzone, non abbiamo dimenticato questa band di Rotta su Cuba, questa si chiamava Gelosia.

0: È stato bello, lo so che ve lo dico tutti i giorni, ma ripetita Juventus, come disse una volta un mio amico. Casomai volevo dirvi.
1: Oh, casomai non vi rivedessi.
0: Appunto, casomai.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Da Daniele Oldani un caro saluto. Ci sono due care amiche e colleghe pronte a farvi compagnia. E prima c'è il radiogiornale. Noi ci sentiamo domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa che è ancora da finalizzare. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di stranieri, si torna a discuterne a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali. Iniziati 10 anni fa, si concluderanno a fine mese i lavori di decontaminazione dei terreni inquinati con mercurio in Alto Vallese dalla Lonza. Stati Uniti e Canada hanno trovato un accordo poche ore prima che scattasse l'entrata in vigore di dazi del 50% su diverse importazioni canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ne ha dato notizia il presidente statunitense Trump sulla sua piattaforma social, aggiungendo che l'entrata in vigore dei dazi è sospesa per 3 giorni, da dedicare alla finalizzazione di questa intesa. Sofia Stroppini.
2: Non sono stati imposti quindi i dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi come il colice e legname, la cui entrata in vigore era prevista per 00:30, ora della costa orientale degli Stati Uniti. Nei prossimi 3 giorni dovrebbe essere finalizzato l'accordo raggiunto tra i due paesi e annunciato dal presidente Trump. Il rinvio dà sollievo al commercio, ma non dà garanzie che si riesca a firmare un'intesa tra le parti. Nel frattempo sono anche riprese le trattative per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata dai precedenti presidenti Obama e Biden. La costruzione era stata criticata anche dalla popolazione, preoccupata per le conseguenze ambientali. Se i dazi fossero entrati in vigore, il Canada aveva minacciato di reagire, imponendo a sua volta dazi sulle merci statunitensi. Sul Canada gravano già infatti i dazi statunitensi, per esempio sulle automobili. Ma fare un passo indietro è nell'interesse di entrambi. Nel 2025 oltre il 70% delle esportazioni di merci dal Canada era destinato al mercato statunitense, mentre per Trump imporre nuovi dazi sarebbe rischioso in vista delle elezioni di metà mandato di questo autunno. Al malcontento della popolazione per il protrarsi del conflitto in Iran si aggiunge quello per il costo della vita già elevato, che aumenterebbe ancora di più con l'introduzione di ulteriori dazi.
1: Una tassa sull'immigrazione per rendere più digeribili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La propone una commissione parlamentare per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera. Un'idea non nuova, ma già scartata in passato e che ora torna con una nuova declinazione. Da Berna, Anna Valenti.
3: Lavoratori stranieri dipendenti, adulti che arrivano in Svizzera tramite ricongiungimento familiare, sono loro i destinatari della tassa di immigrazione che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inserire tra le misure di accompagnamento dei bilaterali 3. Il prelievo entrerebbe in vigore quando scatta il regime della clausola di salvaguardia e a pagarla sarebbero i datori di lavoro. I proventi poi verrebbero ripartiti tra la popolazione con l'obiettivo di valorizzare la manodopera nazionale, tradotto in parole semplici, disincentivare l'assunzione di manodopera estera. Per la Commissione la misura serve a compensare il fatto che il nuovo accordo con l'Unione Europea rafforza la libera circolazione, facilitando l'arrivo di lavoratori comunitari. La tassa dunque va ben oltre alla clausola di salvaguardia già negoziata con Bruxelles e riguarderebbe gli immigrati di tutte le nazioni, non solo quelle europee. L'idea della tassa di immigrazione comunque non è nuova, era stata presa in considerazione come possibile controprogetto all'iniziativa 10 milioni bastano. I pro, nel caso dei bilaterali 3, è che non viola gli accordi di libera circolazione e non fa discriminazioni fra cittadini europei e non europei, si applica a tutti. Tuttavia il Consiglio federale a suo tempo l'aveva scartata perché ritenuta troppo complessa da applicare e poco efficace. Ora la mossa della Commissione mira ad aumentare le chance degli accordi bilaterali, ma vedremo in autunno, durante il dibattito in Parlamento, se stavolta la tassa di immigrazione troverà una maggioranza politica.
1: Le due donne polacche drogate e sottoposte a gravi abusi sessuali a Unterschiedenthal da un parlamentare UDC di Argovia non dovranno lasciare la Svizzera. Il Tribunale amministrativo cantonale ha infatti accolto il ricorso delle due donne, madre e figlia, contro l'ordine di espulsione dell'ufficio immigrazione. Per la Corte il rapporto di lavoro come governante della madre con l'ex membro del Gran Consiglio non può essere qualificato come fittizio. Ora il cosiddetto caso Zali. Dalle audizioni sulla vicenda del minorenne incarcerato alla Farera sono uscite alcune incongruenze. È quanto emerso ieri dalle due sottocommissioni del Gran Consiglio chiamate ad esercitare l'alta vigilanza. Un caso su cui anche il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta per abuso d'autorità e tentata coazione. Da capire però se tale inchiesta non andrà affidata ad un procuratore straordinario. Gian Robiani.
4: Ricapitoliamo l'accaduto. Claudio Zali convoca una riunione in cui viene discusso lo stato di detenzione di un minorenne, un 14enne, che si trova al carcere della Farera ed è il figlio di una sua conoscente. All'incontro sono presenti alcuni alti funzionari del Canton Ticino. C'è per esempio la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti o il responsabile delle carceri ticinesi Stefano Lafranchini. C'è anche la magistrata dei minorenni Fabio Lagnesa. È un caso su cui sta indagando anche il Ministero Pubblico, il procuratore generale Andrea Pagani e la procuratrice generale sostituta Chiara Borelli. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. La domanda è questa: la politica, le due sottocommissioni che stanno indagando la vicenda ed esercitando l'alta vigilanza parlamentare o il Gran Consiglio potrebbero chiedere l'istituzione di un procuratore straordinario? Non solo per il ruolo di Claudio Zali, ma per il fatto che tra i testimoni dei fatti ci siano appunto degli alti funzionari o una magistrata. Lo abbiamo chiesto proprio ai coordinatori delle due sottocommissioni. Sono i deputati Fiorenzo Dadò, del Centro, e Cristina Maderni, del PLR.
5: Questo punto non è stato ancora tematizzato, ma questo non vuol dire che nelle conclusioni del nostro rapporto non si possa pensare a che, quando ci sono coinvolti questa tipologia di persone, si possa pensare alla necessità di nominare un procuratore straordinario, che peraltro è compito del Consiglio di Stato.
6: Quando sono implicate delle persone che poi hanno a che fare direttamente con i magistrati o con i funzionari, è un tema che si pone. Non l'ha chiesto il Consiglio di Stato, non l'hanno chiesto i partiti, i deputati, non l'ha chiesto il Ministero Pubblico, non l'ha chiesto nessuno. Sicuramente è un tema che si pone per il futuro. Il nostro lavoro sarà anche approfondire questo aspetto, sicuramente importante.
4: Vedremo dunque se nelle conclusioni del rapporto delle due sottocommissioni figurerà anche questa richiesta.
1: Ora in Alto Vallese, in quei siti che l'azienda farmaceutica Lonza ha contaminato con il mercurio. Ebbene, a 10 anni dall'avvio dei lavori di decontaminazione, a fine agosto termineranno gli interventi principali. Da circa 170.000 metri quadri di terreno sono stati complessivamente rimosse 3,5 tonnellate di mercurio. Anna Riva.
7: Le prime tracce di mercurio erano state individuate nel 2010 nell'ambito dei lavori di costruzione dell'autostrada A9. Nel 2016 avevano preso il via i lavori di risanamento concepiti e organizzati in collaborazione con il cantone e i comuni interessati dall'azienda Lonza, autrice dell'inquinamento. Ora, 10 anni più tardi, si celebra un traguardo importante. I principali interventi negli abitati e nelle zone agricole situate tra Raron, Niedergesteln e Visp si concluderanno infatti a fine mese. Nel complesso, Lonza ha bonificato oltre 100.000 metri quadrati di terreni in zone abitate e 60.000 metri quadrati in aree agricole. Sono state scavate, trattate e smaltite circa 160.000 tonnellate di materiale terroso inquinato. Le misure hanno permesso di rimuovere dai suoli 3.551 kg di mercurio. Lonza si è assunta il 94% circa dei costi totali dei lavori, pari a 51 milioni di franchi. Il resto è stato coperto dal cantone e dai comuni. La situazione continuerà in ogni caso a essere monitorata e, se necessario, saranno adottate misure supplementari. Nell'ex discarica di Gamsenried i lavori dovrebbero d'altra parte iniziare nei prossimi mesi.
1: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buona giornata.
0: Lo sport.
8: L'Ambri Piotto ha scelto il 21enne Tommaso De Luca, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. I nuovi leader dunque dei leventinesi sono giovani in perfetta linea con gli obiettivi della società che in quattro stagioni mira a rientrare nei playoff. E allora si parte appunto da Tommaso De Luca, che a 21 anni è stato nominato capitano, ma anche da Nathan Borradori, suo primo assistente a soli 20 anni, e dal canadese Schnarr, il più rodato dei tre con i suoi 27 anni.
9: È il mio club formatore dove sono cresciuto da quando sono molto giovane e posso essere solo che orgoglioso e contentissimo di avere questa avventura alle mie porte e di sicuramente cercherò di portare tutta la mia energia, la mia positività da giovane sul ghiaccio per vincere le partite.
10: Sei giovanissimo, questo è anche un po' un segnale da parte del club con una nuova strategia che vuole dare fiducia e responsabilità proprio ai giovani del territorio.
9: Sì, beh, ovviamente l'hanno detto alla fine della scorsa stagione che adesso saranno i giovani il futuro della e così è stato, penso che questa nomina lo abbia fatto vedere ancora una volta e sono veramente, non posso più che ringraziare lo staff e tutti quelli che credono in me per portare avanti questo ruolo e sono sicuramente convinto che sono adatto in questo ruolo e aiuterò la squadra nei momenti difficili quando ci sarà da lottare di più e da spingere di più per portare una buona stagione all'Ambrì.
10: Come è maturata questa decisione, come l'hai appresa e come l'hai vissuta?
9: Beh, la sto ancora vivendo, quindi è abbastanza fresca, devo dire. Sono ancora un po' spaesato, passami il termine, a livello della notizia, in modo positivo ovviamente, e sono contentissimo. Penso che pochi giovani possono averla C di capitano alle metà e sicuramente sarà anche una motivazione in più per i giovani di adesso di spingere di più, di far bene di più nel club.
10: E tra questi c'è altra novità, Nathan Borradori, che sarà assistente capitano, anche questo è un segnale.
9: Sì, ovviamente, penso che si è fatto riconoscere da subito l'anno scorso nelle prime partite, ha fatto vedere che è un giocatore molto intenso e con grandi capacità e l'hanno premiato per quello che è, penso che se l'è guadagnato tutto.
10: Hai già parlato con Daniele Grassi che ti cederà allora la fascia di capitano?
9: Non ho ancora parlato direttamente con lui, però penso che sia molto contento per me sicuramente, ovviamente se non è una cosa facile magari togliere la C, ma penso che per il bene della squadra sarà molto contento per me.
8: Intervista firmata da Giordano De Lucia, il nuovo capitano dell'Ambri Piotta, Tommaso De Luca. Passiamo alla calcio mercato, il nazionale svizzero Michael Ebischer lascia la Serie A dopo quattro stagioni e mezza per la Bundesliga, giocherà molto presumibilmente con l'Union di Berlino, la squadra di Mauro Lustrinelli, dove dovrebbe firmare un contratto a lunga gittata. E la 29enne, dopo gli inizi trascorsi con lo Young Boys, si era trasferito da prima a Bologna nel gennaio del 22, dove è rimasto per tre anni e mezzo, mentre la scorsa stagione ha giocato nel Pisa. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata.

0: buongiorno a voi tutte e tutti da noi, Lara Van Gameren, buongiorno.
1: Buongiorno Alice Pedrazzini, buongiorno a voi.
0: Non ne ho, io non ne ho.
1: Neanch'io.
0: Di cosa parliamo? Parliamo di...
1: tatuaggi oggi, di tatuaggi, tatuaggi a inchiostro e non solo.
0: Non solo,
1: c'è una nuova tendenza e se parliamo di tendenze con noi c'è Giorgia Blotti, buongiorno.
2: Buongiorno ragazze.
0: Come stai Giorgia?
2: Bene, bene, grazie.
0: Tu arrivi sempre con quest'ondata di novità, perché è vero, ti guardi attorno e poi dici ma sapete che sta succedendo questa cosa? Voi mentre guardavate di là, di qua succedeva qualcosa. RSI Spam, sei a capo di questa redazione, che osserva e poi viene qua e ce lo racconta.
2: Assolutamente sì, questa settimana appunto ho osservato online questa tendenza di farsi i tatuaggi con il sole, quindi...
0: Ok, aspetta, piano, noi siamo abituati a quelli con l'inchiostro.
2: Esatto, sì, che sono i classici,
0: diciamo.
2: Possono
0: essere neri, colorati, sempre più fini, più... Sono cambiate le tecniche anche nel tempo. Ma quelli con il sole già mi fa un po' preoccupare, perché si dice state via dal sole, mettete la crema. E qui com'è che li fanno?
2: Allora, qui praticamente diciamo che si mette sulla pelle un adesivo o uno stencil, o si può disegnare semplicemente una forma con proprio la crema solare, e poi ci si abbronza, diciamo, tutto il resto del corpo, no?
0: Pericolosissimo.
2: Sì, sì, soprattutto perché appunto dal sun tattoo la tendenza si è trasformata in sunburn tattoo, e quindi lì è proprio una scottata apposta, tra virgolette, per appunto avere questo tatuaggio poi sul corpo.
1: Sì, non è sicuramente una tendenza che bisognerebbe seguire, no. Però è vero che si vede tanto, i social mostrano proprio questi spesso cuori, stelle, delle forme molto semplici perché sono quelle più facili magari da ritagliare e poi da ottenere, che rimangono più chiare su un corpo abbronzato o più chiare purtroppo anche su un corpo rosso, proprio scottato, ed è una tendenza che ha sollevato chiaramente tantissime critiche, e sui social quindi ci sono tantissimi dermatologi, mi sembra, che sensibilizzano sulla questione.
2: Sì, assolutamente sì, anche perché appunto solitamente vi porto dei trend molto tranquilli, positivi, per esempio la settimana scorsa di ritagliarsi del tempo per sé, per non stare troppo attaccati al telefono, eccetera. Questa settimana ho scelto un trend appunto negativo, proprio per riuscire a parlare anche di tutto il discorso che sta dietro la sensibilizzazione legata appunto al fatto di non scottarsi, di usare la crema solare nella maniera corretta, eccetera. Stessa cosa che appunto stanno facendo i dermatologi online, proprio per contrastare, no, un po' questo trend che chiaramente è estremo.
0: Quando si parla di tendenze spesso ci sono delle parole chiave che basta inserirle all'interno dei social per poter vedere quanti effettivamente contenuti vengono pubblicati costantemente, quindi fotografie, video, e sunburn art, quindi bruciatura, l'arte della bruciatura, tradotto anche in italiano, veramente ti permette di scorrere e avere delle persone, fa molto effetto, trovo, con, per esempio, io ne ho visto uno anche con i simbolini di una marca di lusso in faccia, su tutto il corpo, e dice io spero di poter arrivare all'inverno così, ma tutto rosso tranne quelle parti di quella L e V, diciamolo, che la persona ha deciso di avere. Ma non è uno singolo, sono tantissimi contenuti così, e poi sì, entrano in campo anche chi contrasta. Ogni forse 10 video, cercavo di capire, ce n'è uno magari che sensibilizza, è comunque sproporzionato.
2: Sì, assolutamente, anche perché diciamo una cosa, la doppia faccia dei social è proprio appunto il fatto che si possono trovare tante ispirazioni, purtroppo in questo caso prendere ispirazioni da probabilmente i primi che hanno iniziato ad usare questo hashtag, a fare questa cosa, chiaramente è molto negativo, no?
0: I costumi da bagno c'erano un tempo.
1: Sì, anch'io me le ricordo. Ma è vero che tu, Giorgia, qualche settimana fa eri venuta qui a parlare del ritorno un po' degli anni 90 e 2000, e anche qua si riconferma, secondo me è una moda, questa è una tendenza negativa, l'abbiamo detto, ma che ricorda molto quella che era la moda degli anni 90, dell'abbronzatura, di questi cuoricini, stelline sul corpo.
0: E spieghiamolo, lì in quel caso era diverso, tutti abbronzavi.
1: Sì, lì era diverso.
0: Ecco, c'era nel, per esempio, la mutandina a lato aveva magari uno spazio, un cuoricino, tu mettevi la crema ovunque, chiaramente c'è il segno del costume e l'avevi un pochino di più lì, oppure dietro in schiena, c'erano dei punti dove però era quella normale differenza che hai.
1: Sì, quando... lì ti rimaneva il tatuaggio inverso rispetto a quello della tendenza, che è un tatuaggio abbronzato anziché non abbronzato su un corpo abbronzato e scottato. Anch'io girando un po' sui social e guardando questi video ho visto che c'è chi sensibilizza chiaramente del settore, dice è pericoloso anche solo abbronzarsi, l'abbronzatura è una difesa del corpo, sarebbe meglio non esporsi, però è vero che è difficile bloccare la tendenza dell'abbronzatura, ci vorranno tantissimi anni affinché la gente non vada al mare ad abbronzarsi. Ho visto però dei contenuti di alcune persone che dicevano: ok, se vi piace il tatuaggio dell'abbronzatura, io vi dimostro che anche con una protezione totale, una protezione 50, se mettete uno sticker a forma di cuore sulla pelle a fine giornata, insomma dopo poche ore di esposizione al sole, vi rimarrà comunque un segno e questo sarà più sano rispetto a quello che è invece proprio un tatuaggio fatto con la scottatura.
2: Sì, anche perché non so se a voi capita, nel senso io uso la crema 50 da sempre, sì, anche perché ho la pelle molto chiara e sensibile, e a me è già successo negli anni, esatto, mi sa che siamo molto bene, negli anni appunto amiche, conoscenti che mi dicessero: beh, ma io la 50 non la uso perché sennò non mi abbronzo.
0: Ma non è vero!
2: Ed è proprio una fake news, nel senso è proprio una cavolata, anche perché sono andata a cercarmi i dati e appunto La crema 50 applicata nella quantità corretta, perché chiaramente poi c'è anche questo
0: discorso. È tanta,
2: discorso.
0: Ricordiamoci, facciamoli fuori questi tubetti.
2: Diciamo che filtra circa il 98% degli UVB, che sono i raggi responsabili proprio delle scottature. Quella, la 30, invece ne filtra circa il 97%, che è l'1% di differenza, che quindi già qua io mi dico: per l'1% di differenza impegnati a mettere la 50. E poi c'è anche un altro discorso, che se si guarda questo dato al contrario, e quindi insomma la SPF 30 lascia passare circa il 3% degli UVB, mentre la 50 ne lascia passare circa il 2%, e quindi se si fa un calcolo alla fine c'è un 30% in più protetto dalla crema 50.
0: Sì, quindi comunque vada, tra l'altro fai riferimento, è bellissimo quello che spieghi, perché ci fa capire anche quel numerino lì che ogni volta ci si chiede ma cos'è, cosa non è, e fai riferimento anche a un articolo che hanno scritto il Giardino di Albert, che parla proprio di filtri solari, come funzionano e quali scegliere, e Matteo Martelli era venuto anche lui, sì, qua a raccontarcelo, ed era interessantissimo proprio questo ragionamento, e oltretutto io vorrei sdoganare anche il fatto che non si debba più chiedere, oppure vietare più che sdoganare, vietare questa domanda del sei stata davvero al mare, non sei abbronzata, che tu devi quasi giustificare, dire no ma metto la 50, no ma mi voglio proteggere, basta,
1: hai trovato brutto tempo, è davvero un continuo.
2: È vero.
1: E tutte le estati uno si dice vabbè, adesso si è più sensibili sull'abbronzatura, sul sole non la sentiremo più, e invece ogni estate ritorna sempre questa questione dell'abbronzarsi o non abbronzarsi, come se determinasse la bellezza della vacanza che hai trascorso. Quindi basta, sono d'accordo con te, Alice.
0: Hai detto debancare, vedo nel, tu ci hai detto, beh, cerchiamo di parlare,
2: sì,
0: dobbiamo debancare questa frase, o anche quella del metto la 50 non mi abbronzo. Parlando di tendenze, non so cosa sia debancare, aiutaci. Cos'è un debunking?
2: È quando c'è appunto una fake news, insomma una cosa falsa o parzialmente falsa, il fatto di appunto smentirla è in italiano. Debunking è proprio quella ricerca di informazioni che vanno a smentire delle informazioni appunto poco corrette.
0: Allora va bene, questo abbiamo imparato un'altra cosa. È una tendenza anche quella di mescolare l'italiano e l'inglese, questo è un grande.
2: Sì, io mi rendo conto che soprattutto alcuni termini che uso appunto magari nel gergo tecnico tra virgolette faccio poi fatica a ritrovarli nell'italiano, anche se appunto adesso parlando l'ho subito detto, no? Però non è sempre così evidente trovare la traduzione esatta.
0: Però è evidente con te scoprire le tendenze, quello che stiamo facendo insieme alle 9:22 in onda in diretta su Rete 1. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a fare questo viaggio un po' tra sole, l'abbiamo capito, ma anche tatuaggi appunto sono ancora di moda, ma

0: Counting Crows, Mr. Jones, qui a Rete 1. Stiamo parlando di tendenze, anche voi state partecipando perché Giorgia Blotti ci ha portato questa diciamo questa nuova sfida, la chiamiamo sfida, come la chiamiamo? Più che tendenza?
1: Sì, una challenge, sì, una sfida. Sì,
0: quasi un po' una sfida.
1: Ritornando agli inglesismi.
0: A volte ci racconti di quello che sta succedendo di più in questo momento, è così che si chiama una tendenza, ci parli di giovani che si avvicinano per esempio alla natura, ascoltando il rumore, i versi degli uccelli, i canti degli uccelli, a volte ci racconti quanto è bello disconnettersi, quindi la sfida di alcune persone di allontanarsi dai cellulari, da tutto quello che sono i social. Oggi ce n'hai portata una che sta facendo anche rispondere tanto sul nostro numero 0763211113, perché ci hai detto sta circolando tantissimo questo trend di persone che non fanno tatuaggi con gli aghi, senza inchiostro, apparentemente è una cosa senza dolore ma molto pericolosa, ovvero i tatuaggi col sole.
1: Sì.
0: Allora, tu ci hai detto, di solito vi porto le cose nuove, ma anche i grandi ritorni. E quindi mi chiedo, questo è un grande ritorno, c'è già stato in passato, quest'idea di anche bruciarsi, bruttissimo, già solo dirlo mi fa male,
1: sì.
0: Mettono la crema, un cuore, aspettano di bruciarsi, rimane solo il cuore, no, mi fa già del male, però è nuovo in alcune zone più frequente di altre.
1: Allora, in realtà non è nuovo perché se ne parlava già nel 2015, quindi più di 10 anni fa. Poi il fenomeno è tornato l'anno scorso e adesso continua a circolare. Parlando dell'anno scorso, mi ricordo proprio che abbiamo fatto noi una raccolta voci e con i ragazzi e le ragazze del Luganese, dove appunto diciamo che in tanti dicevano che il fatto di essere abbronzati fosse una cosa cool, nel senso, come dicevi prima tu Lara, il fatto di anche dimostrare di essere stati in vacanza al mare con il bel tempo, cioè questa correlazione per cui se non sei abbronzato non ti sei divertito quasi quasi, no? E appunto sta tornando con questa sfida della sunburn art, del farsi i tatuaggi scottandosi.
0: Esiste la tanoressia non da ieri, nel senso questa la fobia dell'abbronzatura, cioè c'è una dipendenza, un'ossessione, ma anche tutti noi abbiamo comunque nell'immaginario attuale, non è come un tempo che la persona diciamo gli aristocratici erano quelli con la pelle più chiara, mentre diciamo chi lavorava nei campi o anche gli schiavi, se andiamo indietro nel tempo, erano quelli anche di uno stato sociale minore. Quello è comunque la nostra

0: sempre rimanere quello un po' più da bambine, e poi cadono però su questo problema dell'abbronzatura, che si sa porta anche la pelle a invecchiare. Quindi è proprio qualcosa che non mi so spiegare, con una generazione così attenta a tutto, all'alimentazione, allo sport, stanno sempre di più all'aria aperta e poi cadono appunto su una cosa così chiara.
1: E poi è proprio un paradosso, perché i passaggi della skincare routine, cioè l'ultimo passaggio è proprio il mettere la crema solare tutti i giorni, alla mattina chiaramente, più volte al giorno, perché idealmente va applicata più volte al giorno. E quindi esatto, è proprio un paradosso, perché da un lato c'è una cura della pelle, della persona anche in generale, non estrema però molto, molto presente, e poi è vero, si cade su questi trend che chiaramente vanno a vanificare tutto quello fatto in precedenza.
2: Tra l'altro io ho visto anche un'altra parola chiave, perché funziona tanto con le parole chiave, il tan maxing, che è questa abbronzatura
1: sì, portata all'estremo.
2: E qui vedo proprio dei video dove dicono: ma non usatela, andate al sole nelle ore più calde, usate solo l'olio abbronzante, e così l'abbronzatura sarà ancora più forte, rimarrà più a lungo. Cioè veramente l'opposto di quello che andrebbe fatto, con un tono molto, adesso non voglio dire credibile perché non lo è, se hai una visione, hai gli occhiali giusti. Mm-hmm. Però quasi, diciamo, un fenomeno che vuole contrastare le creme solari. Ne vedevo uno dove dicevano: è troppa chimica, questo impedisce di produrre la vitamina D che serve, oppure chi prepara le creme fai da te, quindi l'olio, vedevo un olio, mi sono segnata, olio semi di lampone. Cioè delle cose che veramente i dermatologi, ogni tanto mi uscivano, se guardavo il fenomeno, uscivano dei video che provavano a spiegare che non andava fatto. Però per davvero, ci stiamo un po' allontanando dal tatuaggio, ma è giusto per dire, siamo partiti dal dire che ci sono questi dei tatuaggi fatti con la crema solare che non vanno bene, ma c'è anche l'estremo, quindi è importante forse ricordarlo, forse dovremmo creare tantissimi video per contrastare quelli, così almeno uno.
1: Sì, e poi diciamo che è anche importante ricordarsi di non prendere tutto quello che si vede online per oro colato, perché appunto quando nascono questi trend, per cui poi è anche difficile, no, uscire dalla narrazione, dalla narrativa che c'è in questo caso sulla crema solare, sulla abbronzatura. Chiaramente il feed stesso ti propone solo contenuti che vanno a
2: rafforzano,
1: esatto, che rafforzano determinate idee, che però appunto se si fa una piccola ricerca poi sono molto semplici da smentire. Quindi ecco, ricordiamoci che i social sono molto belli, si trovano un sacco di cose da fare, da imparare eccetera, però sempre avere un occhio un po' critico su quello che ci viene detto,
2: soprattutto quando può essere pericoloso, e questa è una di quelle tendenze molto molto pericolose, sappiamo, può portare anche al cancro della pelle. Quindi quando usano quelle parole lì, anche ho visto dei video molto più aggressivi, dire che partono con quel tono: lo sai cosa ti crea? Lo sai cos'è il cancro della pelle? Ecco, lì forse ti risveglia chi sta scrollando e sta rafforzando in maniera erronea la sua convinzione che essere così tanto abbronzati vada bene, soprattutto quei tatuaggi, non ci riesco neanche a dirlo. Tra poco parliamo dei tatuaggi classici, quelli con l'inchiostro, quelli che vedo anche sulle tue braccia. Sono ancora di moda secondo te?
1: I giovani lo fanno ancora? Secondo me alla fin fine sì.
2: Parliamo tra pochissimo. Adesso c'è Emma con Amami.

0: A Mille Voci Estate stiamo parlando insieme a Giorgia Blotti di una nuova tendenza, questa settimana una tendenza negativa, quella di scottarsi, quella di abbronzarsi e lasciare dei piccoli tatuaggi di non abbronzatura, possiamo dire così, sulla pelle grazie a degli stickers, dei piccoli disegni a forma di cuore e di stella che i ragazzi e le ragazze per tendenza mettono e applicano sulla pelle per poi scottarsi e vedere questo disegno apparire. E allo 076-321-1113 ci arrivano tanti messaggi. Io ringrazio Roby, Katia e Sebastian e Bruna che ci parlano di questa crema che utilizzavano un tempo, una crema che sicuramente molti di voi ricordano, molto grassa, che si spalmava sulla pelle. Per farvi capire, è una crema che solitamente protegge dal vento, dalla pioggia, dalla neve, quindi è molto grassa, molto curativa per la pelle, ma chiaramente se messa sotto il sole crea questo film non protettivo ma molto lucido che ti fa scottare e abbronzare quasi come una lente di ingrandimento, ti fa abbronzare e scottare, chiaramente rovina la pelle in un attimo. E loro ricordano anche, Bruna, appunto di queste cose che facevano quando erano più giovani, un momento in cui non si era così sensibilizzati sulla dermatologia e sui danni provocati
1: e si pente
0: dal sole, e che poi adesso chiaramente ripensandoci uno si dice: ma cosa abbiamo fatto? Parlavo di questi stickers che si applicano sulla pelle, quindi questi autocollanti, degli adesivi formati anche da dei cerotti che producono appunto a casa i ragazzi e le ragazze. E a proposito di tatuaggi, ci scrive Giuseppe: tante persone ad oggi ricorrono a degli interventi estetici per correggere delle piccole imperfezioni estetiche, ma nessuno parla di quanto sono brutti a volte i tatuaggi indelebili sulla pelle, che poi sono molto più difficili da rimuovere, e si evidenzia poco questo aspetto, il fatto che è lì sulla tua pelle per sempre e a volte non ti piace più.
1: Diciamo che, per riassumere anche quello che ci state scrivendo, ma anche la riflessione, è che la pelle si ricorda di tutto.
2: Assolutamente sì, verissimo.
1: Ti racconta di te, è vero, c'è questa nuova tendenza, ne stiamo parlando, di cosa sta succedendo nel mondo quando il mercoledì ci troviamo, anche di togliere i tatuaggi. In francese c'è anche il verbo détatouager, hanno aggiunto questo, quindi togliere il tatuaggio. Per anni abbiamo parlato del boom di quelli che se li fanno, quindi disegnare sulla pelle anche delle opere d'arte, diciamo, non va solo stigmatizzato, viene dal mondo della strada, quindi in passato era molto stigmatizzato, col tempo magari anche meno. Adesso c'è questo fenomeno opposto di togliersi i tatuaggi. Conosciamo persone anche attorno a noi.
2: Sì, verissimo, per esempio da noi in redazione c'è una ragazza che se ne sta togliendo due.
1: Io conosco un amico, quasi 2 anni per togliere una cosa sul braccio, sta rimanendo un po' la cicatrice, dice: se avessi iniziato dopo forse, o con un'altra tecnica, non avrei la cicatrice. Come sta andando?
2: Diciamo uno dei due praticamente non si vede più, vero che c'è, esatto, questa simil cicatrice che però teoricamente poi si mischia con la sua pelle, quindi non dovrebbe più vedersi nulla. Invece un altro è un po' più complicato, nel senso che si vedono ancora delle parti, insomma, di inchiostro.
1: Dicono dolorosissimo, anche costoso comunque. Sì. Stavo guardando quali star, prima mi sono detto ma chissà chi ha tolto, chi ha cambiato dei tatuaggi. Uno in particolare, Pete Davidson, attore comico americano, conosciuto anche
2: per la storia d'amore con Ariana Grande.
1: Lì non si è visto tanto ed era tatuatissimo, cioè anche tutto il corpo. Lui, diciamo che fa discutere tanto, perché lui diceva c'è il prima e il dopo, quindi adesso non ha neanche più un tatuaggio. Il grande tema è che lui ha speso $200,000 e ha detto questa frase: la rimozione, il dolore è stato peggio del tatuaggio stesso. È una di quelle.
2: Non fatico a crederci, anche perché appunto il tatuaggio, a meno che tu faccia un tatuaggio gigante, in una seduta è fatto. Invece per toglierlo poi non basta una seduta, anzi penso più sulla decina.
1: Ne sa qualcosa anche Megan Fox, che aveva questo grande ritratto di Marilyn Monroe sul braccio, l'ha tolto. Eva Longoria forse è stato un po' meno doloroso, lei ha tolto i tatuaggi legati al suo ex, il giocatore di basket Tony Parker, aveva la sua maglia, il suo numero, mi ricordo che aveva fatto anche lei un'intervista. Non è così semplice toglierlo, è diventato, quando si parla di tendenze, anche quella una tendenza. Non per questo immagino si possa fare qui, quindi senza pensarci. Comunque quando facciamo un tatuaggio l'idea è che sarà per sempre.
2: Beh, assolutamente sì. Poi colgo l'occasione perché ho proprio curato un servizio con la domanda se effettivamente i tatuaggi fossero ancora una moda, andassero ancora fra i ragazzi, e la domanda mi è nata perché fra di noi in redazione i più giovani non hanno tatuaggi, no?
1: I più giovani cosa vuol dire? Perché voi già
2: 22 anni.
1: Ok.
2: Diciamo.
1: Zero.
2: Esatto, invece chi più dai 27 in su alcuni tatuaggi già ce li ha. Quindi voi siete un po' forse
0: fuori
2: dal mio sondaggio.
1: Sì, lasciaci fuori, noi casi a parte.
2: No, appunto la domanda nasce da una chiacchierata così in redazione, e ho intervistato due tatuatrici, una del Luganese e una del Locarnese, per capire se effettivamente fra i loro clienti ci fossero anche i giovani, e anzi hanno detto che sì, in realtà ce ne sono ancora tanti. Chiaramente loro cercano di indirizzare quando appunto il ragazzo o la ragazza è giovane e magari vuole fare qualcosa di molto visibile, molto grande, molto probabile che se ne penta, tipo nomi di ragazzi, ragazze, eccetera. Cercano di indirizzare, quello chiaramente va sempre fatto.
1: Parlando di quello che succede sui social, ho visto anche diversi video con una voce che rispondeva, non so, c'è anche questa cosa che succede sui social, che ci sono, c'è un audio e la persona fa finta di dire lei quella frase, ma non è lei. E in questo caso forse una di quelle che mi ha fatto sorridere è una frase dove dice: hai tatuaggi? E la persona dice: metteresti un adesivo su una Bentley? Era naturalmente, il riferimento è al proprio corpo, era una frase che ha detto Kim Kardashian nel 2009, 12 anni dopo la sua storia, questa storia sta facendo ancora discutere, ma anche dopo, insomma, perché lei ne ha fatto uno nel tempo, quindi prima era contrarissima, diceva io sono una Bentley, ma sapete dove l'ha fatto? All'interno della bocca. E questo l'ha fatto, sta facendo molto discutere, okay, perché proprio lei che ha fatto partire la tendenza zero tatuaggi l'ha ammesso tempo dopo, poco fa l'ha ammesso, ha fatto vedere la foto, ha detto l'ho fatto qui, così non si vede, non lo vede nessuno e non ho rovinato la mia Bentley.

0: C'è chi entra in uno studio per farsi un tatuaggio e chi oggi anche per cancellarlo o provare a cancellarlo, e sono sempre di più le persone che lo fanno. E noi, quando sono sempre di più, ne parliamo il mercoledì con Giorgia Blotti. Ne abbiamo parlato fin qui, abbiamo cercato di tematizzare un po' che tipo di tatuaggi stanno andando forte, ma anche la tendenza a toglierli. C'è, esiste, conosciamo tutti qualcuno e anche le star.
1: Esiste, sì, anche perché i tatuaggi sono permanenti e può succedere che ci si penta.
0: Esatto, poi puoi davvero cancellarlo completamente, quanto male fa, cosa si toglie in particolare, quali sono le tendenze, soprattutto le tecnologie, quanto sono migliorate negli ultimi anni, stanno andando velocissimo perché sono in tanti a volerlo fare oppure si sono arenate su una tecnica. Insomma, noi vogliamo saperlo e quindi ci siamo collegati con chi lo fa quotidianamente, chi prova a cancellare le tracce di qualcosa che non vogliamo sulla nostra pelle. Questa persona è Michela Veronelli, buongiorno, ciao!
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao ragazze, piacere, Michela Veronelli.
0: Piacere nostro, tu sei, allora diciamolo per chi ci ascolta, sei un'estetista specializzata in tecnologie laser per diverse necessità sulla pelle, sei a Chiasso e ti occupi anche di rimozione di tatuaggi, non da tantissimo oserei dire, perché non è tantissimo che lo fai, perché lo fai da poco?
2: Allora, sarà circa un anno che faccio rimozione tatuaggi e che abbiamo portato la rimozione in negozio, un po' perché l'ho provata prima su di me e perché ho aspettato anche che, come hai detto tu, le tecnologie fossero più avanzate. È da tanti anni che c'è la rimozione, è da pochi anni, anzi pochissimi, che si riesce a lavorare su quasi tutti i pigmenti. Cosa vuol dire? Quasi su tutti i colori. Io trovavo un po', diciamo, inutile togliere quello che poteva essere un pigmento scuro o nero e però poi avere attorno quelli che sono i colori più difficili da togliere, come il giallo, il rosso, il verdino. Ci sono tantissime variazioni di pigmento. L'unico problema che c'è ancora è il bianco.
0: Il bianco
2: è quasi... sì, praticamente è una reazione chimica che fa il bianco col nostro corpo, dove ossida il colore con il laser, perciò bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si fa fare una rimozione, soprattutto nel trucco semipermanente, che non ci siano tracce di bianco. Rischi di fare l'effetto opposto.
1: E adesso che sono cambiate le tecnologie, quindi oltre ai pigmenti di colore differente, anche il risultato, Michela, cambia? Perché a volte capita di vedere sì delle cicatrici, ma anche ancora parti del pigmento, magari di queste linee molto dure di tatuaggi fatti diversi anni fa, che sono difficili da togliere.
2: Ecco, qua ti fermo perché no, più è vecchio il tatuaggio, meno tempo ci mettiamo.
0: Allora, davvero?
2: È un paradosso.
1: Ah, ecco.
2: Sì. Praticamente noi, quando fatta molto facile la cosa, perché sarebbe molto più complicato spiegarlo, quando noi facciamo un tatuaggio mettiamo un pigmento che è estraneo al nostro corpo, ok? Perciò sì, il nostro corpo, dal momento in cui noi facciamo un tatuaggio, va a lavorare per buttarlo fuori, motivo per il quale i tatuaggi sbiadiscono, i tatuaggi magari vengono ripassati, i tatuaggi si allargano. Cioè, diciamo che il nostro corpo ci difende e la sua difesa è andare a prendere il tatuaggio e portarlo fuori. Perché non ci riesce? E qui entra in gioco il laser. Perché il pigmento è troppo grande e le nostre cellule, per portarlo fuori, muoiono. In sé, negli anni, il pigmento, i modelli del laser hanno frantumato questo pigmento, passando prima da una tecnologia per arrivare fino a quelle nuove che praticamente passavano da spezzare il colore in nanoparticelle, e adesso siamo passati in microparticelle. Diciamo che andiamo a frammentare sempre di più il colore già dalle prime sedute. In sé è per questo che la tecnologia è migliorata, perché ci vuole meno tempo. Ma voi avete toccato prima tutti i tasti, diciamo, dolenti della rimozione tatuaggio. La prima
0: doloroso.
2: Quale, quanto tempo ci vuole? Ah beh, il dolore è una cosa... Parlo per esperienza personale, fa malissimo. Cioè, io sono tutta tatuata e toglierne uno fa più male che aver fatto quasi tutti gli altri. Perciò su questo fa male. La quantità, il numero di sedute che ci vuole per togliere un tatuaggio, nessuno, e dico nessuno, ti potrà mai dire quante sedute ci vogliono, perché ogni corpo, ogni persona risponde in modo diverso. Io ho fatto rimozioni dove guardavo il tatuaggio e dicevo, passiamo qua una vita. E mi veniva quasi da piangere a iniziare a fare una rimozione del
0: Eh
2: genere.
0: sì.
2: Risultati bellissimi. Tatuaggi che magari dici sono due sopracciglia, magari in una seduta le sopracciglia le togli, poi scopri che il tatuatore 20 anni fa ha messo un colore che era questo e non risponde al tatuaggio, che poi c'è stato tatuato sopra altre cose, che la pelle ha fatto, come ha detto la ragazza prima, la cicatrice in sé, il tatuaggio non ti lascia la cicatrice perché la stai togliendo. Il tatuaggio può provocare una cicatrice perché la pelle è fine, perché il tatuatore magari ha calcato troppo, perché tu rispondi così, cioè non può saperlo nessuno. E in quel caso la cicatrice bianca tu la vedi, cioè che sia al centro, cioè la pelle ha una memoria, è legge, qualsiasi cosa tu faccia, qualcosa la pelle tiene e trattiene. O comunque lo fa vedere, già solo come avete detto voi, prendere il sole. Chi non ha le macchie solari della scottatura di quando aveva 13, 14, 15 anni, se non prima? Le abbiamo tutti. E ancora peggio facendoci, diciamo, un tatuaggio e poi volendolo togliere. Sono due invasioni che facciamo al nostro corpo. Non dico che fa male né uno né l'altro, perché ripeto, io sono tutta tatuata e sto rimuovendo tatuaggi anche su di me. Che la tecnologia migliora il mondo anche per aiutare i tatuatori. Io lavoro molto con i tatuatori perché tante volte si trovano a dover coprire lavori che sono fatti davvero male. E se tu vai a coprire un lavoro fatto male, tutto nero, è un miracolo che tu ci riesca. Se invece tu lo vai a schiarire solamente e poi ci ritatui, il lavoro può uscire davvero bene. Diciamo che è un lavoro con i tatuatori più che
0: Eh
2: contro i
0: sì,
2: tatuatori, come è stato visto fin
0: di
2: dall'inizio.
0: squadra, sì.
2: Davvero, perché davvero anche il trucco semipermanente, come avete detto voi, rovina un viso, ma 30, 40, 50 anni fa io tratto anche donne con le sopracciglia tatuate di 70 anni che
0: Sì.
2: vogliono finalmente toglierselo.
0: E lì erano altre tecniche, e quindi bisogna andare a cercare di riparare. È vero che sul volto è ancora più importante. Giorgia.
1: Sì, parlando proprio di tatuatori, loro stessi ci sono dei tatuaggi che sconsigliano di fare, no? Sono poi, per esempio, come accennavo prima, magari il nome del moroso, dell'amorosa o cose che appunto di cui ci si potrebbe effettivamente pentire. Secondo la tua esperienza, sono effettivamente quelli lì i tatuaggi di cui le persone si pentono?
2: Allora, magari meno di quanto si pensi, meno di quanto si pensi, esatto. Tante certe cose le lasciano, magari nei giovani mi capita di più, nei giovani mi capita di più perché adesso tendiamo a pensare meno a quello che facciamo, tanto poi lo possiamo cancellare. Diciamo che è anche un po' questo, ma questa è la società negli ultimi tempi, è tutto più facile, no? Si fa, si toglie, si fa, si toglie. Una volta magari ci si pensava, o addirittura persone che hanno tatuato nomi di ex o quant'altro li tengono, perché come avete detto voi comunque, ogni tatuaggio ricorda qualcosa. Più invece sono giovane, più sì, mi capita. Mi capita però molto più spesso di cancellare lavori fatti male, piuttosto che nomi.
1: E l'età, c'è un'età media che tu riscontri? Hai detto tanti giovani arrivano, devo dire non me l'aspettavo, ma dopo il ragionamento del fatto che sanno che si possono togliere, tutto torna. Ma magari tu
2: È un po'
1: vedi,
2: tutto concesso, sembra adesso.
1: esatto, magari vedi un'età media di gente che toglie tatuaggi maggiormente rispetto ad altri.
2: Tanti giovani, una cosa che non abbiamo detto è lo fanno anche perché magari hanno fatto quel tatuaggio in vacanza, ormai ti capita di vederli anche a 14-15 anni che l'hanno fatto e poi magari vogliono entrare in polizia o comunque fare concorsi per lavori dove il tatuaggio non lo puoi avere. Perciò sui giovani lavoro magari tanto per questioni lavorative. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, sono i tatuaggi più vecchi che mi vengono a chiedere magari di schiarire o togliere. E la fascia d'età siamo comunque dai 45 ai 60 anni, più o meno, dove c'è più richiesta.
0: Michela, grazie per averci portato nel tuo mondo, perché ci permette di capire cosa ci sta dietro anche alla teoria che abbiamo raccontato, abbiamo provato a raccontare insieme, e a debancare, diciamo. Giorgia ci ha insegnato questo verbo più giovanile, quindi a spiegare anche che non è così facile togliere un tatuaggio, quindi pensarci un attimo in più non è mai una brutta idea. Grazie mille, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
2: Buona giornata, ciao.
0: Buona giornata, grazie Giorgia anche a te, è stato bello viaggiare. Hai voglia di rimanere con noi, perché avevamo parlato di un trend, ovvero di andare nelle fattorie e vivere questa vita più cottage, più... C'è qualcuno che ha provato a farlo dall'altra parte del mondo e è venuto a trovarci, rimani con noi?
3: Assolutamente sì.
0: Allora è fatta, c'è Maria Armanda Trezzini adesso con le notizie, perché sono le 10 e poi torniamo.
4: Rete.
5: Ben ritrovati all'ascolto. In Ucraina è scattato un blitz dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione nei confronti di un'organizzazione guidata da un deputato e un ex parlamentare. L'operazione, secondo il Kyiv Independent, coinvolgerebbe anche alti funzionari dell'ufficio del presidente. La stampa preannuncia a breve altri dettagli. Lo scorso dicembre erano stati incriminati 5 esponenti del Parlamento della fazione di Zelensky, accusati di avere ricevuto denaro in cambio di voti. Il Canada ha trovato un accordo per evitare i dazi del 50% su diverse esportazioni negli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. Trump, sulla sua piattaforma social, precisa che la sospensione durerà 3 giorni per mettere a punto l'intesa. Il traffico nello stretto di Hormuz è ai minimi. Le rare navi in transito sono sempre bersagliate dall'Iran. La situazione è bloccata al termine della tregua di 2 mesi siglata in giugno tra Washington e Teheran. Secondo la CNN, Trump ha interrotto i negoziati. Resta elevata l'allerta incendi in Belgio. Nella notte i pompieri hanno accerchiato uno dei maggiori roghi che continua a dirigersi verso la Germania. Per contenere le fiamme che hanno devastato anche un parco naturale, oggi è previsto l'arrivo di rinforzi aerei. OpenAI, la società di ChatGPT per garantire la sicurezza, ha rallentato lo sviluppo di Astra, il suo più avanzato modello di intelligenza artificiale. A metà luglio un sistema si era attivato spontaneamente per hackerare un'altra azienda. Infine, per l'attualità regionale, un branco di cavalli ha aggredito ieri pomeriggio una famiglia di 3 persone, madre, padre e una bambina di 7 anni, sul versante italiano del Monte Generoso. Gli esemplari, che vivono allo stato brado, hanno calpestato e morso il loro cane. Sul posto è stato inviato un elicottero dei vigili del fuoco di Como, che li ha recuperati e riportati a valle. Secondo una prima ricostruzione, gli animali potrebbero essere stati spaventati dal rumore di una moto da trial. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera, nel pomeriggio primi rovesci temporali nelle Alpi, in serata non esclusi anche nel Sottoceneri, massime ancora tra 30 e 32 gradi. Domani sarà coperto e nettamente più fresco, con precipitazioni localmente anche abbondanti. Domani le massime scenderanno attorno ai 24-26 gradi.

0: Ben ritrovati, ben ritrovate. Siamo sempre noi, Mille Voci Estate. È uno studio che si popola questa mattina. Per chi ci guarda anche su RSI La 2, vede che inizialmente eravamo noi due, Lara Van Gameren, io sono Alice Pedrazzini. Poi è arrivata Giorgia Blotti, sei arrivata anche tu con tutte le tue novità. E poi adesso, se io guardo, è arrivata un'altra persona accanto a me. Buongiorno Rachele, come stai?
1: Buongiorno, tutto bene, grazie.
0: Rachele, c'è un motivo in particolare per cui siamo contenti che tu sia passata a trovarci subito dopo il tuo periodo in California, diciamolo. Hai trascorso quanto tempo in... Un mese
1: in California.
0: Un mese in California, perché noi, che ci piace parlare, spiegare dietro le quinte, quando abbiamo parlato della tendenza del country core, questa vita di campagna, questo riavvicinamento da parte anche delle persone più giovani a quello che è la terra, ce l'avevi raccontato Giorgia.
2: Sì, esatto, il riavvicinarsi a fare l'orto, insomma prendersi cura della natura attorno alla propria casa, no?
0: Esatto, avremmo voluto collegarci con te, poi c'era il fuso orario, c'erano diversi problemi e abbiamo detto vabbè, quando torni ci racconti com'è andata, perché tu hai preso da questa parte del mondo, sei andata dall'altra parte per lavorare, che si chiama work away, è quello che si può fare anche in vacanza, si va, si lavora, ti offrono vitto alloggio.
1: Esatto, vitto alloggio, cibo e basta, sì.
0: E quindi noi, Lara, cosa abbiamo detto? Beh, quando torna passa da qua, Rachele. Nel frattempo sono successe determinate cose.
3: Sì, perché noi eravamo partiti parlando di questa tendenza in cui si vede sempre il positivo di lavorare, di avere a che fare con la terra, e anche in quel momento ci eravamo collegati con chi con la terra lavora, cioè ha detto che, esatto, non sempre è così, ma chiaramente sui social si cerca di raccontare la parte più bella e ci sono questi video meravigliosi. Che io voglio chiedere a Rachele se tu hai deciso di andare vedendo questi video, perché uno quando li vede dice io vado, voglio anch'io vivere questa esperienza pazzesca.
1: Sì, sicuramente i video fanno vedere questi video, queste esperienze dove sei circondato da animali e ogni giorno sei lì a lavorare con gli animali, indubbiamente te la vendono molto bene questi video. E poi vabbè, in generale comunque era una cosa che in realtà da tanto tempo, visto che in generale amo molto gli animali, volevo fare. Poi quest'anno c'è stata l'occasione, quindi sono presa e sono partita. Poi vabbè, la storia è stata leggermente diversa.
0: Esatto, se la ripercorriamo questa storia. Tu come stai adesso?
1: Bene, un po' in jet lag ancora, faccio fatica a tornare in orario normale, però bene, sono contenta.
0: Allora, se riavvolgo il nastro, anche da spettatrice, tu hai raccontato tanto anche sui social, sì, quello che succedeva, sì, e guardavo e dicevo wow, cioè tutto quello che tu stai vivendo corrisponde a un sogno. Cosa facevi? Raccontiamo magari qualche immagine, andavi a raccogliere le uova, sì, dove ti trovavi prima di tutto?
1: Allora, mi trovavo in un posto più o meno disperso, 45 minuti di strada per arrivare al primo paese, quindi proprio nel nulla, ma perché questo ranch è famoso per essere molto molto grande, veramente gigante, hanno tantissima terra, e però ci troviamo in zona vicino a San Luis Obispo, non so se vi dice qualcosa.
0: California, comunque, per noi, sì, comuni mortali.
1: California, quello assolutamente, California.
0: Vicino al mare anche, perché vedevo che ogni tanto andavi
1: sì,
0: a surfare.
1: Sì, appunto, più o meno sempre un'oretta magari, okay, di distanza dal mare, sì, infatti qualche escursione fuori al mare ce la siamo fatta, sì, è stato bello. Però appunto questo ranch era gigante, con tantissimi animali, veramente c'era di tutto, da le galline,
0: cavalli.
1: I cavalli, i daini, le capre, gli asini, cioè veramente di tutto, e anche quello è stata una dei fattori per cui ho scelto quel posto. Ho detto cavoli, almeno un'esperienza veramente a tutto tondo con gli animali. E quindi sì,
0: e l'avevi visto anche sui social, penso qualcuno aveva già raccontato di questo posto, quindi tu ti avevi ispirata.
1: Avevo visto qualcosa della loro pagina, sì, mm-hmm, però in sé il profilo l'ho scelto sulla piattaforma, okay, Workaway, dove sì, appunto c'è scritto proprio tutto del posto e anche le attività che si fanno, quello che si fa. E poi vabbè, era molto diverso da quello che è stato pubblicizzato sul sito, però comunque sì, alcune cose per esempio che ho fatto era andare a prendere le uova dalle galline, che è stata un'esperienza solo quello, perché continuavano a cercare di beccarmi le mani, non erano per niente contente che gli prendessi le uova, e in quello anche un po' è mancata la persona da spiegarci come si facesse. Secondo me c'è una tecnica, non è che chi va a prendere le uova tutti i giorni per noi comuni mortali si ogni volta esce fuori con le mani.
0: Certo.
1: Quindi sì, appunto, quella era una delle attività. Poi sicuramente c'era tanto lavoro nell'orto. Appunto di specialmente in realtà di tirar via le erbacce, quindi lavoro diciamo da mal di schiena dopo qualche ora e poi appunto purtroppo è mancata molto la parte degli animali, che invece era quella che comunque anche sul sito ci vendevano. Cioè io avrei voluto veramente essere lì tanto con gli animali, i cavalli eccetera, la cura, dargli il cibo eccetera, ma non è stato possibile.
0: Se io guardo i contenuti all'inizio, però comunque vedevo degli animali che tu andavi,
1: sì,
0: ad accarezzare.
1: Andavo ad accarezzarli, sì. Quella era la mia.
2: Dall'esterno del recinto.
1: Esatto,
2: quindi.
1: Dall'esterno, okay, del recinto non potevo entrare, che anche lì un po' mi è dispiaciuto. Però dall'esterno del recinto sì, mi facevo la mia proprio passeggiata routine, andavo dal cavalli, poi andavo dalle capre, poi dai dani, che comunque erano tutti super affettuosi, bellissimi. Quindi quello.
0: Vedevamo entusiasta,
1: ero
0: anche lavoravi la lana a un certo punto.
1: A un certo punto abbiamo lavorato, sì, la lana. In realtà appunto la proprietaria del ranch non sapeva cosa farsene di questa lana, quindi l'avevano presa ma non aveva più pari idea di come gestirla, di cosa farne, no? E una delle ragazze che è venuta era americana, lei, anche lei una che ha scelto di fare questo workaway. Lei invece appunto aveva molta più esperienza in questo campo e quindi ci ha un po' insegnato come cercare di mettere insieme le fibre per fare un tappeto. Io ci ho capito molto poco, penso che non potrei rispiegarvelo qui, però...
0: non sei qua per questo.
1: Meno male, però è stato molto molto bello, anche quello interessante comunque, che noi vediamo sempre il tappeto fatto, finito, invece qua c'era comunque tutta una spiegazione di come gestire la lana, quello è stato sì interessante.
3: Tu, Rachele, l'hai detto, quindi sei andata lì per gli animali li hai visti ma hai avuto poco a che fare con loro, mi sembra di aver capito che era quasi il tuo tempo libero, nel momento in cui avevi un momento al di fuori della raccolta e quello che ti chiedevano di fare, tu andavi lì ad accarezzarli, a dare,
1: sì,
3: un po' di affetto a tutti gli animali, un ranch enorme, l'hai detto, e quindi poi io mi chiedo com'era la tua giornata, avevi una sveglia all'alba prestissimo, di solito chi ha a che fare con gli animali si deve svegliare molto presto, tu avevi a che fare piuttosto con la terra, comunque un lavoro, immagino facesse caldo, in cui ci si deve svegliare quasi all'alba.
1: Più o meno dalle 11:30 fino forse alle 4 di pomeriggio non riuscivi a star fuori dal caldo, quindi era veramente molto molto caldo, molto anche arido eccetera. Quindi sicuramente sì, ci dovevamo alzare presto, soprattutto per la parte del giardinaggio e di prendere, di cogliere le uova al mattino, in modo da approfittare delle ore fresche della giornata. Però anche lì mi sarei aspettata sveglia alle 6:30 già, e invece in realtà lei ci diceva no, pronte verso le 8, che comunque è già molto più, cioè
2: è quasi tardi,
3: è
2: probabilmente
3: quasi tardi. Mi aspettavo quasi una sveglia alle 4:30
1: pure io,
3: se devo pensare al ranch mi immagino
1: pure
3: proprio.
1: Io poi anche lì abbiamo avuto un sacco di casini, perché lei diceva pronte per le 8, ci vediamo alle 8, lei prima delle 9:30 non si presentava e quindi non sapevamo bene cosa fare, ci sono state diverse volte che siamo state lì un'ora a aspettare.
0: Rachele, abbiamo detto, tra quello che ci si aspetta e quello che poi si vive quando si va all'avventura, a dire vado in un ranch in California, spesso c'è di mezzo un oceano, per
1: letteralmente,
0: letteralmente, ma ci sono appunto anche, ci sono stati dei problemi. Tu sei poi scappata da questo ranch a un certo punto, e per chi ti seguiva da qui, io devo ammettere, tra poco mostreremo anche per chi ci guarda su RSI La 2 delle immagini di quello che raccontavi, era molto bucolico, ci siamo rimasti perché abbiamo detto ma com'è possibile, fino a quel momento sembrava per davvero quella tendenza che vediamo anche, e poi tu hai detto no, non era niente di quello che vedavate, io vedevo altro dietro a questo, e hai cominciato a mostrare il cavallo che non usciva mai e determinate cose.
1: Mm-hmm.
0: Tra poco ne parliamo. Io vi dico, se riuscite, collegatevi su RSI La 2 che vi mostreremo adesso delle immagini, ma altrimenti ve le descriviamo perché siamo prima di tutto la radio. Ma raccontiamo veramente la verità, che è quella che a volte manca sui social, e noi da qua guardiamo il ranch californiano come qualcosa di assolutamente bucolico, qualcosa che vorremmo vivere, e tu forse non avresti voluto viverla questa avventura.
4: Beh, non proprio così. Poi è una bella storia da raccontare, però.
0: E sei qua per questo, tra pochissimo. Ci torniamo.

0: On top of the world, Imagine Dragons. Sì, hai un po' l'impressione, Lara, quando guardi quei video e quelle immagini che arrivano dal ranch della California, dove le persone dicono buongiorno dal ranch, coi fiori, gli animali che stanno sulla cima del mondo.
1: Sì, sì, che proprio dici, ma anch'io voglio.
0: Anch'io voglio
1: fare questa esperienza. E a volte è sicuramente così, ma è vero che spesso i social non raccontano tutta la verità e pubblicano, giustamente a volte, anche solo le fotografie e i filmati delle esperienze più belle che hanno vissuto durante la giornata, che è quello che facciamo anche noi, sì. Perché in una giornata noi tendiamo poi a raccontare il bello che c'è stato della vacanza, il bello della giornata, e ciò che invece era di routine,
0: quello che ci sta dietro,
1: lo lasciamo un po' da parte,
0: sì. Infatti, Rachele, quando noi ci chiediamo ma cosa c'è dietro a quei video, non lo sappiamo di tutti, ma dei tuoi video che hai pubblicato quando sei andata un mese fa, sei partita per questa avventura in un ranch, adesso possiamo dire cosa ci sta dietro a quelle immagini che all'inizio, guardando le tue stories, sono veramente spettacolari. Cosa c'è dietro?
2: Ho venduta
0: a queste...
2: bene.
0: Però un po' sì, l'hai venduta molto bene.
2: Certo.
0: Vedo degli animali, vedo delle... li potete vedere anche voi su RSI La 2 adesso, vedo te che accarezzi dei cavalli, sì. dei daini, che dai da mangiare ai conigli, vedo dei fiori, lavori la lana delle pecore, la vista della California.
2: I grandi tramonti, che sicuramente anche quelli erano molto belli. Sì, sì, no, ma infatti è tutto vero, c'erano anche i bisonti, appunto, come ho fatto vedere, e anche qualche passeggiata bella che abbiamo fatto, comunque anche quello è stato bello.
0: Vivevi in una tiny house con altre ragazze che suonavano la chitarra.
2: Esatto, sì, sì, una delle ragazze americana suonava la chitarra, quello era bellissimo, era molto, detto, cavoli, questa è una bella esperienza, molto autentica.
0: Ho vinto?
2: Sì, e invece?
0: Quando guardiamo, finalmente possiamo rispondere almeno ad alcuni video cosa ci sta dietro, perché di solito te lo chiedi e non ha una risposta.
2: Sì, è vero, è vero. Beh, innanzitutto partiamo dalla questione, appunto, della salute degli animali. Cioè, sì, ero lì a coccolarli, ma appunto, come ho detto, innanzitutto non potevo andare dentro le gabbie, a parte quelle delle galline.
0: Quindi erano in gabbia tutti?
2: Erano tutti in gabbia e non potevano uscire, e io non potevo entrarci, quindi comunque quello spiace molto, perché, cioè, allora posso andare anche allo zoo se devo vedere un animale da fuori, no? E secondariamente erano proprio lasciati, abbandonati a se stessi. C'erano soprattutto i cavalli, che mi spezzava veramente il cuore. C'avevano, per esempio, proprio perché erano abbandonati lì, non uscivano mai, ma ce l'ha detto anche proprio la proprietaria, non uscivano mai, non andavano mai a muoversi, erano sempre fermi in un piccolo spazio, anche questo non proprio il massimo. E abbiamo scoperto che anche sotto la pancia del cavallo c'erano letteralmente le mosche che mettevano le loro uova dentro la pancia. Quindi anche quello, quando l'ho scoperto, ero tipo, oh mio Dio. Avevano anche tutte le mosche negli occhi, e infatti in uno dei video che ho pubblicato in realtà si vedeva che erano proprio pieni di mosche sul muso. E noi gli abbiamo proposto alla proprietaria, abbiamo detto, ma mettere magari, no, le, come si chiamano, le eye mask, no?
0: Sì, una maschera per gli occhi,
2: una maschera per gli occhi, così, che, perché, cioè, lacrimavano, poveretti. E lei, ah, ma forse sì, ce l'abbiamo. Mai stato fatto. Anche la storia, per esempio, delle galline. Io non so bene, appunto, perché erano così arrabbiate che li prendevamo le uova, però ogni tanto noi potevamo mangiare queste uova, appunto, che coglievamo, quindi anche quello bello, no? Peccato che più di una volta mi sono trovata ad aprire delle uova che erano completamente, non dico marce, ma si vedeva che non erano delle uova che potevi mangiare, e ci siamo anche un po' domandate, visto anche le condizioni di queste galline, quanto gli mancassero effettivamente i nutrienti, cioè non venivano trattate bene nemmeno loro. Non avevano acqua pulita, e anche se gliela cambiavamo, cioè andavano proprio cambiate, comprate nuove vaschette per l'acqua, no? Quindi tutte queste cose qua, devo dire che proprio si percepiva, mentre camminavi in giro, questo quasi come una pesantezza nell'aria, almeno io così l'ho percepita questa cosa, perché si vedeva che gli animali non stavano bene. E se c'è proprio una cosa che uno vuole fare quando va in ranch, vedere animali felici, poter lavorare con loro. Inoltre, anche per esempio, in teoria c'erano state promesse anche lavori, per esempio, anche con le mucche, perché in realtà veniva anche pubblicizzato non solo come santuario di animali, santuario, ma come cattle ranch. Vi giuro, non ho mai visto una mucca. Non so dove erano, ma non ne ho mai vista una.
0: E tu a un certo punto hai deciso di dirci quello che succedeva. C'è un momento in cui dici realtà. Questo è quello che succede.
2: Sì, perché mi scocciava troppo aver mostrato solo una parte della storia. Ovviamente quando ero lì, sai, era un accumulo di tante cose, no? E prima una cosa e poi un'altra, eccetera, e dici: Madonna santa, migliorerà mai? Invece no. E quindi sì, a un certo punto ho deciso di far vedere l'altra parte della mela, insomma, la parte marcia.
3: E tu hai, appunto, diciamo, tramite i tuoi social e anche adesso raccontato, esatto, i retroscena negativi, no, di questa esperienza. Hai anche deciso magari di segnalare questo ranch?
2: Sì, certo, dopo sono andata proprio in modalità perseguiamo sta cosa. Guarda, c'è stato addirittura a un certo punto che ho pensato, prima che scappavamo, di aprire tutte le gabbie.
3: Che volevo chiedertelo se hai avuto questo pensiero stile film,
2: sì,
3: scappo anche io, ma faccio rendo liberi anche loro.
2: Rendo liberi gli animali, sì, mi sarei voluta portare via se avessi potuto pure il cavallo, cioè lo portavo a casa. Però sì, assolutamente, cioè a quello staff di Workaway ho segnalato tutto, ho raccontato tutto nei dettagli, anche tutte le questioni che ci sono state effettivamente con le condizioni in cui dormivamo, la muffa che mi ha fatto venire mal di gola e un'altra ragazza anche congestione, eccetera, il modo in cui siamo stati trattati, perché comunque diciamo sul sito c'era scritto: le persone vengono qui e poi se ne vanno via come famiglia. La famiglia proprio, non siamo mai riusciti a mangiare una volta con lei. Lei viveva con suo marito in una magione lontana da dove stavamo noi e non ci ha mai neanche permesso di venire da lei una volta, e appunto ci ha anche trattato molto male, specialmente me. E quindi io ho detto tutto proprio allo staff e sono contenta che hanno tirato giù il loro, diciamo,
0: non è più possibile
2: il loro annuncio, esatto, non è possibile andare lì. E quindi almeno su questo sono contenta, minima soddisfazione.
1: E tu, Rachele, quando è che ti sei resa conto che forse non era il sogno che ti aspettavi?
2: Allora, siamo stati lì 2 settimane che percettivamente sono sembrate un mese, proprio perché le condizioni continuavano a accumularsi sempre più, diciamo, in maniera negativa. A un certo punto, 2 giorni prima di scappare, è arrivata quest'altra ragazza dalla Scozia.
0: Aspetta un secondo, tu dici proprio scappare?
2: Quindi sì, letteralmente.
0: Ok, dopo ci arriviamo.
2: Ti spiego, sì.
0: Va bene.
2: È arrivata questa ragazza dalla Scozia e quindi eravamo poi in 4 ragazze. 2 americane, io e questa scozzese, arriva e lei appunto doveva scoprire ancora tutto, no? In meno di 24 ore ci fa: ragazze, qua bisogna andarsene, non è normale. E noi un po' di cose gliele abbiamo raccontate, però lei anche aveva già notato le condizioni degli animali, il fatto che è stata lasciata lì abbandonata nel ranch senza sapere neanche dove andare dalla proprietaria, così abbandonata a se stessa il giorno stesso che è arrivata. E lei, il punto è che lei aveva fatto un'altra esperienza di Workaway, sempre nell'ambiente farm, ranch, mm-hmm, eccetera, e quindi aveva un po' un
0: metro
2: cosa
0: di paragone,
2: esatto, mentre noi no. E quindi lei fa: guarda che queste cose non sono normali, non vanno bene, avete mai contemplato di fuggire? E in realtà le abbiamo detto: ma sì, 2 sere fa ero lì a dire: ma se scappassimo. Solo che sai, c'è un conto è dirlo, un conto è farlo.
0: Perché scappare, non andare dalla persona e dire: guarda, da qua vogliamo andarcene?
2: Perché lei era proprio veramente ingestibile, cioè era proprio una non so, una donna veramente molto cattiva, devo dire.
0: Di cosa avevi paura nel guardarla negli occhi e dire qua non va bene, questi animali non li state trattando bene, è tutto sbagliato, quello che pensavi?
2: No, il punto è che anche a dirglielo, lei non è che avrebbe cambiato le cose, perché comunque non era proprio, cioè non era minimamente disposta a questioni, e l'avevo già visto quella storia del fatto di tante cose che io già avevo portato a lei, gli avevo detto questo non va bene, questa cosa non va bene, e ogni volta più lo facevo più mi trattava male poi, quindi in quel senso lì non era certamente disposta a cambiare le cose. E nonostante questo poi l'abbiamo avvisata, semplicemente non abbiamo aspettato di discuterne, star lì un altro po'.
0: Quante paura di lei?
2: Beh, molte ragazze sì, io un pochino anche.
0: Ma rispetto proprio alla violenza da parte sua che avrebbe potuto esercitare, o le armi, sappiamo negli Stati Uniti ci sono le armi, c'era anche quello?
2: Beh sì, c'erano un sacco di armi, quello sì, nel ranch. Avevamo paura molto del marito, perché era particolarmente violento come persona, anche a parole, è stato particolarmente insultante per tante cose, e quindi non ci sentivamo molto al sicuro, indubbiamente. Considerato che eravamo peraltro dispersi in mezzo al nulla, senza niente, eccetera, io peraltro dall'altra parte del mondo, diciamo che certi rischi cerchi di non prenderseli. Quindi sicuramente appunto gliel'abbiamo detto, gliel'abbiamo fatto notare in tante cose, e poi sì, diciamo che abbiamo deciso di scappare quando le cose stavano degenerando sempre di più, ecco, con anche il figlio di questa famiglia, che è un quarantenne più o meno penso fosse, che ha iniziato anche già nelle settimane prima a provarci con noi quattro, e poi cioè cose, e un uomo sposato, quindi diciamo che c'era veramente tanto family drama, come si dice, no? E abbiamo detto ok, cioè troppo.
0: Quindi, un taxi avete chiamato?
2: No, perché lì era veramente un posto irraggiungibile. È stata veramente una fortuna il fatto che una delle ragazze americane aveva la sua auto, perché lei era venuta nel ranch con la sua auto, e quindi abbiamo usato la sua auto in realtà per tutto, anche quando eravamo lì, nonostante pure per quello c'era stato detto no, non serve l'auto, tanto la proprietaria vi porta ovunque. Mai successo in vita. Quindi abbiamo sempre dovuto usare l'auto di questa ragazza, che comunque erano anche costi, spese, eccetera. E quindi sì, siamo letteralmente scappati, nel senso che abbiamo deciso di andarcene più o meno verso la una e mezza di notte, abbiamo messo le valigie in auto, e poi verso le sei e mezza siamo partite.
0: E come stavi lì?
2: In che senso?
0: In quel momento come stavi?
2: Mi sentivo in mezzo dentro a un film, devo dire. Cioè eravamo un po' terrorizzate, un po', cioè, piene di adrenalina, non avevamo dormito neanche 2 ore probabilmente, e quindi sì, eravamo molto molto agitate, però sinceramente sono 100% contenta della mia esperienza, soprattutto esperienza, decisione, soprattutto perché comunque cioè non è che è stato firmato nessun contratto, non c'era nessun obbligo di niente, cioè lavoro gratuito, quindi
0: è,
2: se mi vuoi lì
0: away.
2: Esatto, se mi vuoi lì, cioè trattami un pochino bene, perché se no io non ho nessun obbligo di stare qui.
0: Per chi si fosse collegato con noi adesso su Rete 1, siamo con Rachele, che ci sta raccontando la sua avventura estiva negli Stati Uniti, che diciamo ricalca un trend, che è quello di andare a lavorare in un ranch, avvicinarsi alla natura. Dietro le quinte a volte di questi video bucolici ce lo sta raccontando Rachele. Tra poco, dopo la prossima canzone, cerchiamo magari di capire anche cosa succede nella nostra testa quando vogliamo raccontare agli altri quello che ci sta succedendo, e che magari tralasciamo una parte, ma lo facciamo, è un po' il gioco dei social, Giorgia, tu lo osservi sempre, quindi perché lo facciamo? Cos'è che succede nella nostra testa? E poi perché a un certo punto dici no, ma io ti racconto la verità? Ecco, lo raccontiamo tra poco, quel meccanismo che è successo nella tua testa.

0: Rete 1, siamo con Rachele che in California è andata a lavorare in un ranch, il sogno di tante persone, soprattutto giovani. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane qui in questo spazio dove si parla di nuove tendenze. È andata in una grande fattoria, dai social emergeva una vita di campagna quasi da sogno, e poi abbiamo scoperto in realtà cosa ci stava dietro, perché a un certo punto nel racconto anche sui social ha detto basta, io vi dico la verità, qui non si sta come sembra, e quindi tante persone stanno rispondendo, ci stanno scrivendo allo 0763211113 e hanno delle domande anche per te, Rachele.
1: Mamma mia.
2: Sì, Rachele ha raccontato di aver denunciato non solo le condizioni dell'alloggio, il modo in cui venivate voi ragazze, non eri da sola al ranch, trattate dai proprietari, e anche e soprattutto la condizione degli animali. Voi siete scappate, gli animali non possono scappare. Ci scrive Tamara, dice brava che ha segnalato la spiacevole situazione, spero che gli animali siano stati prelevati e messi in un'altra struttura. Tu hai denunciato, la piattaforma è stata probabilmente tolta da questo Workaway, quindi questa piattaforma che permette alle ragazze e ai ragazzi di andare dall'altra parte del mondo a lavorare. Speriamo anche che ci siano stati poi dei controlli, effettivamente magari qualcuno si è recato. Tu hai sentito qualcosa?
1: L'ultima mail che mi hanno mandato è stiamo continuando le indagini, quindi comunque adesso non so bene come le fanno, però appunto considerando tutto quello che gli ho detto, è stata una mail molto lunga, sperabilmente vanno a controllare anche questa cosa qua. Sì.
2: E poi noi abbiamo detto tu sei andata in California, sei andata perché avevi l'amore per gli animali, ti piaceva l'idea di poter lavorare in campagna, e ci chiedono come mai proprio sei andata così lontano e non hai pensato di rimanere più vicina al tuo posto.
0: In tono polemico anche, aggiungiamolo.
2: Chiedo di rimanere in Svizzera.
0: Polemico. Cosa rispondiamo?
1: Ma in realtà perché mi piaceva proprio l'idea anche di averci un cambio culturale, nel senso che comunque anche Workaway non è stato ovviamente quello che ho vissuto, ma Workaway ti dice che appunto oltre a uno scambio lavorativo c'è anche uno scambio culturale, nel senso tu

0: porti la tua cultura e ti interfacci con un'altra cultura. Quindi sarebbe stato bellissimo insegnargli qualcosa di un po' appunto italiano, svizzero, eccetera. Non mi è stata data l'opportunità, e lo stesso vale appunto per vivere un po' l'esperienza americana, che era quello che volevo fare in questo senso. Quindi sono andata molto lontano per questo, per vivere anche proprio una cultura diversa, un modo di fare diverso, un modo di vivere magari anche un po' diverso, e averci un po' più di distacco rispetto alla mia realtà quotidiana, nel senso che comunque anche mio papà c'ha un orto, però no? E quindi
1: non era solo quello, era un'occasione
0: appunto,
1: per viaggiare.
0: Esatto, un'occasione per viaggiare, non solo dire va bene, sto in mezzo alla natura. Sono già fortunata che vivo comunque in un posto molto pieno di natura.
2: E poi probabilmente c'è anche la questione, l'aspetto della lingua, perché chiaramente certo, essere immersi in una cultura nuova in cui si parla un'altra lingua fa sì che tu la possa imparare veramente in una maniera molto efficace, penso, rispetto alle difficoltà di imparare una lingua magari nuova. Non so se è il tuo caso, cioè sei migliorata molto a livello di inglese?
0: Allora, io sono bilingue, quindi per me l'inglese è uguale all'italiano, però comunque era proprio interfacciarsi anche con altri workawayers da altri paesi. In realtà è stato un caso un po' eccezionale che ci fossero ben due americane, quindi diciamo già del posto, perché solitamente è un pochino più variegato, questo è quello che mi è stato detto, però comunque sia per me era conoscere due americane, e comunque devo dire in questo senso sono comunque tornata più arricchita dall'esperienza di interfacciarmi con persone da culture diverse, e abbiamo fatto anche tanti discorsi di come ah, ma la tua vita è così, la mia è cos'ha, o questo come funziona da me, questo come funziona da te. Questo secondo me è sempre super bello da
1: uscire dalla scatola, lo chiamo,
0: esatto,
1: io, che
0: esatto,
1: può essere anche qua magari facendo un'attività che non si è mai fatta,
0: certo,
1: viaggiando. Forse qui ci riallacciamo a quello che ho anticipato prima, nel senso che andare a fare un viaggio di questo tipo, tu dicevi sono stata anche ispirata da quello che vedevo in internet, sui social, è anche quello un modo di viaggiare. A volte ti sposti, io prendo il mio cellulare e posso andare ovunque con delle immagini, dei video, vivere vite parallele, è quello che possiamo fare, poi però c'è la teoria, la pratica, viverle davvero o non viverle davvero. E qui mi chiedo, nessuno aveva raccontato questo posto che tu hai conosciuto soltanto andando dall'altra parte del mondo, pagandoti un volo comunque d'aereo lungo, prendendo un treno, la signora ti viene a prendere, nessuno aveva avvertito che quelle immagini, quello che girava non era vero.
0: Non che noi sappiamo, e peraltro anche sul loro profilo, se andavi a vedere sul loro profilo, facevano vedere queste cose proprio da ranch, tipo l'uomo sul cavallo con la corda, così, che faceva ste robe proprio da film, no? E io mi ero gasata anche solo a guardare quella roba lì, non si è mai vista sta cosa.
1: Ma perché secondo te nessuno l'ha raccontato, e perché anche tu per i primi 10 giorni non ci hai raccontato nulla di quello che per davvero stava succedendo? Secondo te cosa succede nella testa quando pubblichi qualcosa di questo tipo?
0: Beh, innanzitutto, vabbè, nel mio caso era che comunque io speravo che le cose migliorassero, nel senso tu arrivi e già c'erano alcuni segnali che appunto erano un po' off, però dici vabbè, cioè adesso non è che prendo e me ne vado dopo un giorno, no? Quindi ti apri a aspettare e vedere se cambiano le cose. Il motivo per cui molte persone magari non fanno vedere l'intera verità Non lo so esattamente, ma so che sicuramente
1: in quel momento non la facevi vedere tutta la verità.
0: Sì.
1: Avevi paura di sembrare qualcuno che reclamava,
0: sì.
1: Volevi che comunque dall'altra parte del mondo non si preoccupassero.
0: Secondo me era proprio solo...
1: Volevi dei contenuti belli.
0: Certo, no, secondo me è stato principalmente il fatto che non c'era chiarezza mentale per me. Nel senso che io stavo vivendo questa cosa, adesso ve la racconto con tutte le cose messe insieme, ma lì era una goccia in un giorno, una goccia in un altro, la cosa dei cavalli con le mosche che gli mettevano, appunto, avevano le mosche sulla pancia, l'ho scoperta molto dopo, già nella seconda settimana. Quindi erano tante piccole gocce che probabilmente raccontate in mezzo non avrebbero avuto lo stesso impatto, e io stessa non me ne stavo rendendo conto completamente, cioè non ero chiara su l'insieme, e quindi per me è stato importante raccontare gli highlight, che era comunque quello su cui io anche cercavo di concentrarmi, nel senso io cercavo di dire ok, no però dai, oggi è stato bello perché ho accarezzato un cavallo, però poi dopo c'era tutto il resto che pian piano si accumulava, e a quel punto lì è chiaro che dopo riuscivo a comunicarlo. Secondo me c'è comunque uno spazio di tempo tra processare tu le cose e poi riuscire a comunicarle agli altri.
2: Poi probabilmente il fatto che la ragazza scozzese avesse già vissuto un'esperienza sì, di questo tipo, ovviamente positiva, il fatto che ci fosse il suo paragone può anche avervi dato magari la forza di dire
0: una
2: ok, effettivamente
0: sì,
2: abbiamo ragione.
0: Mi sentivo un pochino come anche la come si dice, la rana, no, nella pentola che continua a scaldarsi, cioè tu non ti rendi conto che continua a scaldarsi la pentola quando sei dentro così, no? E averci avuto quella ragazza che letteralmente ci ha detto guarda che la pentola scotta, a quel punto ci ha veramente fatto aprire gli occhi a tutte le cose che stavano succedendo e quanto effettivamente fosse sbagliato quello che stava succedendo.
1: È interessante quello che dici dei frammenti, è come se finché c'è confusione la racconto quello che siamo abituati a raccontare sui social.
0: Anche sì. Sì,
1: poi quando sono in chiaro allora comunico, cambio la... Spesso sì. Anche io penso alle star, le coppie famose che scoppiano. Tu guardi i contenuti fino a quel momento, sono meravigliosi.
0: Certo.
1: E loro ti dicono ma noi non abbiamo finto fino a lì, magari non eravamo in chiaro fino a quel momento lì, e allora siamo andati avanti come un treno a comunicare senza fare un cambio di informazioni.
3: Sì, poi forse in queste situazioni mi immagino potrebbe essere anche la tua, Rachele, c'è una questione di vicinanza, non solo sui social ma anche in amicizia, le persone meno strette sanno qualcosa della tua vita, vedono determinate cose, tu hai voglia di raccontare che la relazione va bene o che al ranch va tutto bene, più si stringe la cerchia e più chiaramente le informazioni cambiano. Anche per te è stato così? C'era qualcuno qui dalla parte del mondo e dall'altra parte del mondo che sapeva che effettivamente le cose non erano rose e fiori, possiamo dirlo, come le mostravi o come le raccontavi magari anche al telefono con altre amiche, amici?
0: No, certo, le persone più strette sicuramente sapevano di un po' più del day to day, quindi proprio un po' più dei dettagli, anche le parti negative, però c'è riuscire poi a raccontare il complessivo, sono riuscita a farlo solo quando effettivamente ero fuori dalla pentola. Cioè, dopo essere scappato ho detto ok, adesso mi metto lì, e ci ho messo anche un po' a cercare di mettere insieme tutte le idee e spiegare tutto, appunto, perché comunque quello che ho raccontato anche prima, le parti positive, non è che sono false, sono semplicemente non l'intero disegno.
1: Dei pezzi del puzzle.
0: Esatto, perché cioè quando ero lì a carezzare i cavalli me la sono goduta davvero.
1: Cherry picking, scegliere le parti più belle, che sono, come dicevi tu, anche in quel momento era la tua sopravvivenza, tra virgolette,
0: esatto.
1: Adesso comunque
0: sì,
1: è stato traumatico, quindi era sì, focalizzarsi sul bello, che è una strategia che usiamo comunque sì, per stare bene a volte.
0: È stato abbastanza traumatico, sì, perché ho fatto anche qualche sogno brutto con la proprietaria e il figlio eccetera nei giorni a seguire dopo essere scappata, quindi appunto non è facile quando stai vivendo questa cosa di raccontarla nella sua interezza.
1: Questa è, non c'è molto da aggiungere, hai detto una cosa molto, molto importante, e quando sei immerso è più difficile. Giorgia, siamo per arrivare alla conclusione. Tu che osservi i social, osservi i comportamenti, è arrivato questa tendenza qualche anno fa, realtà Instagram versus realtà, questa è una cosa che sta funzionando, immagini anche più sporche, meno pulite, quanto secondo te, malgrado tutto, rimanga questa volontà di selezionare la ciliegina più bella per non far preoccupare, per avere comunque più bellezza nel proprio profilo, o quanto invece secondo te storie dove per davvero si racconta la verità stanno prendendo piede?
2: Beh, allora diciamo che sicuramente il condividere sui social per me ha un filtro in partenza, nel senso che appunto Volere o volare si filtra comunque quello che si racconta e come lo si racconta, quindi è una cosa normalissima, proprio perché la piattaforma stessa, tra virgolette, te lo, non è che te lo impone, però ti spinge un pochino, no, a far vedere le parti belle. Chiaramente, come dicevi tu, anche il fatto che ci siano adesso tanti trend del Instagram versus realtà, eccetera, sono proprio delle occasioni per mostrare che, ok, quello che vediamo su Instagram è tutto bello, però nella realtà effettivamente ci sono anche altri aspetti che è importante condividere, tanto quanto quelli belli, no? Per proprio equilibrare il racconto che viene fatto online. E chiaramente ognuno è libero di scegliere quello che vuole condividere. Sicuramente storie come quella di Rachele o insomma altre storie di scam nel mondo aiutano comunque chi frequenta i social a insomma capire, come dicevamo prima, riuscire ad avere uno spirito un po' più critico su quello che si vede online, ecco.
1: Era che le fai segno di sì con la testa.
4: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: E adesso come stai? Questo è il punto.
4: Bene, bene, bene, sì, sì, sono contenta di essere tornata. E comunque le altre 2 settimane, visto che il volo aereo di ritorno era già prenotato, le ho passate appunto a casa di questa ragazza che ho conosciuto appunto sul ranch, una delle workawayers, e mi ha ospitato a casa sua, quindi in realtà la mia esperienza super autentica americana me la sono fatta, e quindi c'è in questo senso completamente vero, mi sono fatta altre 2 belle settimane poi.
1: Quindi se hai finito, di solito dicono che è anche molto importante quello, c'è anche la teoria della fetta di pizza, che l'ultima, la più importante, l'ultima parte di questa avventura, sì, ti lascia un ricordo migliore sicuramente.
4: Assolutamente, sì, sì, sembrano quasi proprio 2 capitoli completamente separati.
1: Il tuo racconto sui social cambierà in futuro, pensi, rispetto a quello che hai vissuto?
4: Ma io cerco sempre di essere il più possibile onesta e trasparente, fino a quanto ovviamente mi va comunque di esserlo, però anche altre volte comunque viaggiando, se ci sono state cose che ho trovato non essere belle, oppure appunto magari, che ne so, super turistiche eccetera, l'ho sempre comunque comunicato. Mi piace cercare il più possibile appunto di essere trasparente. Poi ovviamente è anche la ricerca, quando viaggio soprattutto, la ricerca del bello. Quello è una tendenza che ho in generale, a cercare di trovare le cose belle da fotografare, da far vedere, da condividere.
1: Un'immagine di quelle 2 settimane, ci hai raccontato tante cose difficili, un'immagine di qualcosa che porti con te per chiudere.
4: Un'immagine.
1: Se chiudi gli occhi, cosa vedi? Di bello, okay. Hai parlato di, tu sei tanto legata ai colori, se guardo il tuo, sì, profilo c'è qualcosa.
4: Sì, ma sicuramente i paesaggi, cioè i paesaggi che ho visto erano molto diversi, sia quelli del ranch che poi quelli che ho visto quando sono andata a Lake Tahoe, che era dove sono stata ospitata. Paesaggi veramente meravigliosi, molto molto diversi, molto vasti, perché è il bello dell'America anche quello, e quindi sicuramente i paesaggi me li ricordo bene in testa.
1: E adesso anche noi ci hai trasportati un pochino lì, in mezzo a quella vastità. Grazie mille Rachele, grazie Giorgia per aver analizzato con noi anche questa storia, averla raccontata.
4: Grazie.
1: Rachele,
4: grazie mille.

0: 10.52 in diretta su Rete 1, lasciamo la California, lasciamo Rachele che ci ha raccontato la sua avventura estiva, ma rimaniamo a parlare di estate e chiudiamo con un oggetto. Di solito vi raccontiamo sempre la storia di un oggetto. Come mai vive così tanto durante l'estate e soprattutto come mai esiste? Oggi una cosa molto di base, basica mi viene da dire.
1: Secchiello e paletta, questo è l'oggetto anch'io tanto, perché poi chiaramente a secchiello e paletta si aggiungono le formine, si aggiungono una serie di giochi di plastica che si portano al mare nel saccone o nella rete, tutti i giorni un peso sempre di più, crescono, quindi davvero
0: opere d'arte si possono fare con
1: opere d'arte
0: cose.
1: Ci sono sempre, ci sono da tanti anni e continuano ad esserci, cioè alla fine è un grande classico. Secchiello e paletta che si ricollegano alle buche, quindi al fare le buche, e c'è questo scrittore psicanalista britannico Adam Phillips che ha osservato che gli esseri umani sono affascinati da sempre e anche da quando sono piccoli da ciò che è nascosto, quindi provare a cercare, a scavare, che sia nella sabbia, nella terra, ma anche a cercare a casa la parte più nascosta, un nascondiglio, ed è vero,
0: o anche per le mete turistiche cerchi le mete più nascoste,
1: sì, quindi proprio sì, così. E quindi così, la buca in spiaggia, a volte bastano anche le mani per iniziare a scavare, e l'idea è proprio quella del chissà se trovo qualcosa, chissà cosa trovo, una monetina, un sasso, dell'acqua. A volte c'era anche quella, la ricerca dell'acqua, un po' distanti dal mare, per vedere se si riusciva ad arrivare a quella scoperta, a quell'obiettivo. E quindi secchiello e paletta si ricollegano un po' a questo nostro fascino del nascosto, questo nostro fascino del scavare e fare le buche. E chiaramente questi due oggetti nascono, arrivano con l'avvento della plastica, perché sono di plastica colorata negli anni 60 e 70, ormai siamo lì, quando si parla di spiaggia, l'abbiamo detto tante volte, siamo in quegli anni, soprattutto in Italia sono gli anni in cui si arriva sulle spiagge e si inizia a giocare, quindi anche per questi giochi, per paletta e secchiello, deve esserci la plastica per farlo. Però è interessante perché molto prima degli anni 50 e 60 del Novecento e nell'833, quindi davvero quasi 100 anni prima, già si parlava di castelli di sabbia. C'è una testimonianza in un libro inglese per ragazzi in cui si parla proprio di bambini che costruiscono sulla spiaggia dei secchielli di dei castelli di sabbia. Noi non sappiamo come, con che mezzi, chiaro, per un castello di sabbia può bastare anche solo un bicchiere, un recipiente, qualcosa che non sia specifico per i bambini, specifico nelle dimensioni, nella forma, per creare una costruzione. Però è bello l'idea che arrivi da così lontano.
0: 1833,
1: prima castella di sabbia. E chiaramente paletta e secchiello non possono che arrivare dal mondo del lavoro, perché lì giardinieri, muratori utilizzavano gli attrezzi, e quindi poi è facile tramandare dai genitori ai figli, tra amici e bambini più piccoli, l'idea di costruire, di fare, di lavorare con le mani. È affascinante sempre, basta dare una paletta a un bambino, inizierà a scavare ovunque si trovi, e così poi si arriva anche sulla spiaggia, sulle spiagge con la sabbia. Quindi questa è un po' la storia di questo gioco immortale, lo possiamo dire, si troverà secondo me sempre sulla sabbia, che può essere quella del mare ma anche al parco giochi, perché ci sono anche delle piccole spiaggette apposta.
0: Come spesso succede, ci sono quegli oggetti che nel tempo non sono cambiati, diciamo, da quando li hanno scoperti sono loro, sono semplici, funzionano, e con questo oggetto vi abbiamo portato sulle spiagge, vi abbiamo portato al mare o al lago, al fiume, ma dove andremo nella prossima ora con Maria Pia Belloni sarà sott'acqua. Maria Pia Belloni, ci stai raggiungendo in studio, perché tra pochissimo tocca a te. Diciamolo che andremo sott'acqua acqua con qualcuno che...
2: Ti tolgo la muta,
0: con qualcuno che ne ha fatte di fotografie, che ha anche studiato la comunicazione tra chi è sopra e chi è sotto, o cosa succede là sotto.
2: Secondo me l'ospite che avremo dalle 11:30.
0: Ciao Maria Pia.
2: Ma buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Rete 1 naturalmente. Sì, l'ospite è Franco Banfi, è un fotografo subacqueo riconosciuto a livello mondiale e lui ormai parla una lingua che pochi possono condividere. Chissà, magari proprio durante quei 45 minuti di diretta insieme riusciremo a decodificare quello che secondo me è un linguaggio che lui ha acquisito frequentando proprio da vicino. Ormai lui parla con le piante, con gli organismi viventi sottomarini e soprattutto con i tantissimi animali che ha incontrato e fotografato.
0: Sono andata sul suo profilo Instagram, se avete la possibilità, o sul suo sito internet Wildlife Photo Tours oppure Franco Banfi su Instagram e vi immergete. Ha un'abilità secondo me nel raccontare quello che succede sotto nei fondali che è rara, perché viene catturato da immagini per esempio di pesci che si mimetizzano con degli oggetti sott'acqua.
2: Mago della luce, perché sott'acqua, insomma, lo sappiamo, tutte le rifrazioni, tutto cambia, le luci non sono le stesse, chi ha fatto anche solo un po' di snorkeling ovviamente sa di cosa stiamo parlando. Naturalmente lui è a livello tecnico anche un grande maestro, quindi parleremo anche di questo, come si può intercettare anche così per piacere, senza essere professionisti.
0: Pellicano sul dorso di una tartaruga, un altro scatto, metà sotto.
2: Lui è immersivo e lo spunto ci viene da un'esposizione in corso a Morbio Inferiore alla Fondazione Parco San Rocco. Partiamo da lì, ma abbracciamo il mondo.
0: Questo è quello che succederà dalle 11. Noi vi salutiamo, grazie Lara.
1: Grazie a te Alice, grazie a voi.
0: Grazie per aver fatto questo viaggio insieme. Siamo andati anche in California oggi, poi abbiamo fatto di tutto, abbiamo parlato anche di tatuaggi, di chi se li toglie, di chi li fa.
1: Di chi li fa con l'idea già di toglierli, perché adesso anche c'è anche questa.
0: Anche quello succede, abbiamo parlato di questo in queste due ore di mille voci. Adesso ci sono le notizie con Maria Armanda Trezzini e poi dopo andiamo avanti con mille voci.
3: Rete 1. Ben ritrovati all'ascolto. La Confederazione riprende i rimpatri verso l'Afghanistan in casi particolari. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma che, in presenza di circostanze individuali favorevoli, il rinvio di richiedenti l'asilo è possibile. Immediata la reazione dell'aiuto svizzero ai rifugiati. Con una nota diffusa poco fa, contesta la sentenza, ritenendo inaccettabile il respingimento verso il paese guidato dal regime arbitrario dei talebani. Non dovranno invece lasciare la Svizzera le due donne polacche, madre e figlia, vittime di abusi sessuali nel canton Argovia. Il Tribunale Amministrativo Cantonale ha accolto il ricorso contro l'espulsione. Sentiamo i dettagli con Manuele Ferrari.
4: L'ufficio della migrazione argoviese aveva sollevato dubbi sul contratto di lavoro, considerato fittizio, tra la donna e l'ex parlamentare con il quale aveva una relazione e aveva quindi messo al vaglio l'espulsione di madre e figlia dalla Svizzera. Entrambe le donne sono in possesso di un permesso di dimora B. Dopo l'arresto dell'ex gran consigliere 3 anni fa, ricordiamo, la donna era rimasta senza occupazione. Il Tribunale Amministrativo Cantonale la vede ora invece diversamente. Il contratto di lavoro c'è ed è da considerarsi tuttora valido poiché nessuna delle parti l'ha mai recesso. La donna ad oggi è da considerarsi a tutti gli effetti un'impiegata del 57enne. Stando alla sentenza del Tribunale Amministrativo, quindi, alle donne non può essere tolto il permesso di soggiorno. Arrivata in Svizzera nel 2022, in seguito erano state drogate e l'uomo aveva abusato di loro. L'ex parlamentare è accusato tra i vari di ripetuto tentato assassinio, violenza carnale e coazione sessuale.
3: Preoccupano i risparmi della città di Coira sull'insegnamento bilingue. La Pro Grigioni Italiano e l'associazione che rappresenta i genitori di lingua romancia chiedono di preservare e potenziare l'offerta per salvaguardare identità e cultura. Domani il municipio del capoluogo dell'unico cantone trilingue illustrerà nei dettagli il pacchetto dei tagli durante una conferenza stampa. Il 3 settembre si esprimerà il Parlamento cittadino. Infine, in Italia sono state arrestate 10 donne, comprese alcune minorenni, accusate di avere compiuto un centinaio di furti all'aeroporto di Milano Malpensa. Rubavano portafogli, contanti e oggetti di valore a viaggiatori e turisti negli ascensori affollati. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera, nel pomeriggio primi rovesci e temporali nelle Alpi, in serata non esclusi anche nel Sottoceneri, massime ancora tra 30 e 32 gradi. Domani sarà coperto e nettamente più fresco, con precipitazioni localmente anche abbondanti. Domani le massime scenderanno attorno ai 24-26 gradi.

11.03 sulla Rete 1, ben ritrovati per questa terza ora di Mille Voci. Extra large tra furti di opere d'arte e furti di temperature oneste che hanno, come sappiamo, effetti su tutta la natura, sia fauna che flora, uomini compresi. Beh, iniziano ad essere parecchie le bellezze che si offuscano, che spariscono da questo mondo, certo in evoluzione tecnologica ma anche in dissoluzione, per quanto riguarda appunto le bellezze naturali ed artistiche, per eccesso, ormai lo sappiamo, di attività umane. Insomma, rischiamo di perdere capitali di rilievo. Parleremo di mari, di opere rubate, parleremo di vita sottomarina grazie ad un fotografo mondialmente riconosciuto che da decenni ci riporta in superficie, attraverso le sue fotografie, il mistero dei fondali e la sua sensibilità proprio per l'ambiente. Terza ora di Extra Large che, dopo le notizie d'apertura, avrà ospite appunto dalle 10.30 Franco Banfi, fotografo subacqueo, naturalista ticinese, riconosciuto come uno dei grandi nomi della fotografia subacquea mondiale, in esposizione a Morbio Inferiore alla Fondazione Parco San Rocco. Con lui scopriremo proprio che esiste un mondo a pochi metri sotto la superficie dell'acqua che la maggior parte di noi può solo di fatto immaginare. Per raccontarlo non bastano la tecnica e il coraggio, servono davvero una grande pazienza, un profondo rispetto per la natura, e il nostro ospite di oggi ha fatto di questa sua missione la sua vita, quindi dalle 11.30. Allora, oggi è mercoledì 19 agosto, io sono Maria Piabelloni, ci guida in regia tecnica Mauro Benzoni, al centralino Karin Condolf, e a dare il là musicale a questa nuova puntata di Mille Voci, terza ora extra large, c'è Paolo Nutini.

Parleremo di ambienti sottomarini questa mattina nella terza ora di Mille Voci Extra Large. Allora ho preso questa notizia, che è naturalmente legata al tema di approfondimento che avremo. Uno studio che ci dice che la maggior parte del riscaldamento dei mari europei è dovuto ai cambiamenti climatici. Quest'estate il Mediterraneo ha registrato un aumento fino a 2 gradi Celsius, ampliando poi le aree interessate con conseguenze gravi soprattutto per la vita marina. Dall'Atlantico al largo delle coste irlandesi al Mediterraneo, i mari europei stanno subendo un allarmante aumento della temperatura, con alcune zone che quest'estate hanno raggiunto i 6 gradi Celsius al di sopra della norma. E quanto osserva, quanto ha potuto analizzare Thomas Fröhlicher dell'Università di Berna, uno degli autori di questo studio pubblicato proprio ieri. La nostra ricerca, aggiunge, dimostra chiaramente che questo aumento è dovuto ai cambiamenti climatici, in particolare alla continua combustione di combustibili fossili. Combinando dati osservati con modelli climatici per confrontare il clima attuale con il clima ipotetico che avremmo avuto senza riscaldamento di origine antropica, i ricercatori del collettivo World Weather Attribution hanno stimato che il cambiamento climatico quest'estate ha raggiunto circa 2 gradi alle temperature nel Mediterraneo, 1,4 gradi nella regione del Golfo di Biscaglia e della penisola iberica, 1,3 gradi nella regione celtica, ovvero tra Irlanda, Gran Bretagna occidentale. Allora, nel luglio 2026 gli oceani di tutto il mondo, quindi apriamo lo sguardo anche agli oceani, per dire che hanno raggiunto temperature record per il secondo mese consecutivo, secondo l'osservatorio di Copernico. Quindi in questo 2026 sono tanti gli istituti di serissimo riferimento che si stanno occupando del riscaldamento dei mari. Il fenomeno è particolarmente accentuato in Europa, come detto, e questo viene sottolineato dagli specialisti. Durante i 14 giorni più caldi del 2026 il riscaldamento rispetto alla norma ha raggiunto oltre i 3 gradi, come detto, nel Mediterraneo occidentale, 2,6 gradi nel Mediterraneo orientale rispetto agli 1,5 gradi nella regione del Golfo di Biscaglia e della penisola iberica. A causa del riscaldamento globale, le ondate di calore marine si sono estese anche ai mari europei, e questo oltre ad interrompere la naturale catena alimentare sott'acqua, che comunque è uno degli effetti molto gravi. Ecco, questa evoluzione, questo rialzamento delle temperature delle acque ha un ampio impatto per tutti gli esseri viventi e per il nostro presente e immediato futuro. Quindi dovremo abituarci ad un ulteriore aumento che riguarderà praticamente quasi tutto il Golfo di Biscaglia e la costa iberica e la zona del Mediterraneo occidentale. Stiamo dicendo che l'aumento delle temperature nelle acque naturalmente hanno un'incidenza in quelle che è la temperatura che percepiamo noi e che tutti in questi ultimi 3 mesi abbiamo definito come anomale. Insomma, tali eventi sarebbero stati molto rari senza i cambiamenti climatici, sottolineano sempre gli esperti anche dell'Università di Berna, per dire che ogni tonnellata aggiuntiva di carbonio che emettiamo spinge naturalmente le temperature e di riflesso gli ecosistemi costieri europei in territori proprio inesplorati. Insomma, persino gli specialisti dicono: attenzione, perché non sappiamo bene dove andremo a finire. Il riscaldamento dei mari aumenta, come detto, la temperatura e l'umidità dell'aria sulle coste, accentuando le temperature notturne, lo stress da calore che tutti noi abbiamo vissuto, spiegando così anche una delle origini di tutte queste notti e giornate tropicali che abbiamo vissuto in Europa, e dandoci così la prova più che mai confermata che siamo un sistema strettamente interdipendente, ovvero che un sassolino o un grado in più nelle acque, un sassolino che si sposta e una temperatura che aumenta in un altrove che a noi può apparire lontano, anche un lieve cambiamento poi coinvolge tutta il sistema a terra. Quindi stiamo attenti a ogni piccolo movimento, a ogni piccolo sassolino che spostiamo.

Si è parlato molto in questi giorni della vicenda delle due tavole di Antonello da Messina trafugate nel giorno di Ferragosto, quindi qualche giorno fa, dal Museo Regionale di Messina, ovviamente, dove se no. È un evento, è una notizia che riporta ovviamente anche l'attenzione su una lunga storia di furti che in Sicilia in particolar modo ha radici lontane. Dal museo sono scomparse infatti già precedentemente la Madonna col Bambino in trono, elemento centrale del polittico di San Gregorio, e una tavola bifronte con la Madonna col Bambino benedicente, un francescano sul recto e un Cristo in pietà sul verso. Durante la fuga di quest'ultima opera i responsabili hanno peraltro abbandonato i due pannelli laterali del polittico con San Gregorio e San Benedetto, successivamente recuperati. Allora, lo sappiamo, la storia dell'arte è costellata da furti e sparizioni. La bellezza fa da tempo girare la testa e perdere a volte la testa, e allora non pensare, proprio in questi giorni in cui si parla di queste tavole di Antonello da Messina, come non pensare alla natività del Caravaggio. Il furto della natività di Caravaggio è ancora un mistero. Dopo quasi 60 anni non sappiamo chi abbia rubato la tela, dove si trovi, né se sia stata distrutta. Ci sono molte ipotesi. Negli ultimi giorni il furto appunto di queste opere di Antonello da Messina è stato accostato direttamente al famosissimo caso avvenuto in Sicilia, appunto quello della Natività di Caravaggio, uno, lo sappiamo, dei pittori italiani più importanti di tutti i tempi. Questa tela fu sottratta, lo ricordiamo perché è una storia davvero avvincente, ripresa da tanti autori, scrittori, anche da una celebre serie della RSI. Allora, la tela fu sottratta nella notte tra il 17 e 18 ottobre del 1969 dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo. È uno dei misteri più noti e discussi della storia dell'arte, persino, pensate, l'FBI ha inserito tra i 10 furti di opere d'arte più eclatanti di sempre questa della Natività del Caravaggio, furto appunto, come detto, ancora irrisolto. La tela olio risale al 1600 circa, è alta 2,68 m, larga 1,97 m, quindi neanche esageratamente grande. Al centro della scena la Madonna e Gesù, attorno ai quali Caravaggio aveva raffigurato San Giuseppe, San Francesco d'Assisi e San Lorenzo, con un angelo sospeso sopra di loro, con le luci, le ombre che solo Caravaggio sapeva dipingere. Per portarla via i ladri la tagliarono lungo i bordi con un taglierino, oh, che dolore, separandola dalla cornice, lasciando il telaio vuoto. La chiesa era, come in altri casi, priva di qualsiasi sistema di sicurezza, e il furto fu scoperto solo il giorno successivo, quando il custode si accorse della sua scomparsa, ma ormai era troppo tardi. Nel tempo la vicenda è entrata nell'immaginario collettivo anche grazie al successo di una serie di prodotti culturali. Tra le altre cose ha ispirato il famoso racconto di Leonardo Sciascia, Una storia semplice, l'omonima trasposizione cinematografica del 91, vari documentari sceneggiati Rai, come detto anche uno sceneggiato della RSI. Il caso è stato seguito da autorità italiane e straniere, ma dopo quasi 60 anni non sappiamo chi abbia sottratto la tela, e poi non sappiamo naturalmente dove si trovi e se ci sia ancora, soprattutto. Secondo diverse ipotesi investigative basate su testimonianze più o meno romanzate di diversi collaboratori di giustizia, la Natività potrebbe essere in possesso ancora oggi della criminalità organizzata siciliana. Risalendo nel tempo ritroviamo testimonianze di Salvatore Cangemi, che iniziò per primo a fornire informazioni alla magistratura nel 1993, raccontando che il quadro veniva esposto come un simbolo di potenza durante le riunioni dei boss mafiosi di Cosa Nostra. Nel 2009 invece Gaspare Spatuzza disse che a un certo punto la Natività entrò in possesso dei Pullarà, un'influente famiglia mafiosa di Palermo. Stando alla sua di ricostruzione, la tela fu nascosta in una stalla poco fuori dalla città, ma poi venne rosicchiata dagli animali selvatici, quindi non ci sarebbe più. Altre ipotesi menzionano la distruzione dell'opera a causa di un incendio,
un'altra testimonianza più recente del 2017, di un collaboratore di giustizia di Gaetano Grado, dice, parlando davanti alla commissione antimafia, disse che dopo un paio di giorni dal furto il dipinto di Caravaggio finì nelle mani di Tano Badalamenti, uno dei capi più influenti di Cosa Nostra e della cosiddetta Pizza Connection, il traffico internazionale di eroina degli anni 70 negli Stati Uniti, gestito appunto dalla Sicilia. Secondo la versione di Grado, Badalamenti vendette l'opera a un mercante d'arte svizzero, facendogliela recapitare nascosta in un camion per la frutta. Una volta entrato in possesso della tela, il mercante l'avrebbe fatta tagliare in quattro parti nella speranza di rendere più facile la vendita sul mercato nero, ma anche questa versione non è stata considerata attendibile. Nel 2019 l'esperta di conservazione dei beni culturali Alessandra Coruzzi scrisse su Sole 24 Ore che è difficile credere che sia stato possibile rendere vendibile un dipinto sezionato. Secondo Coruzzi però si può effettivamente pensare a una suddivisione in parti affinché appunto venisse nascosta nel tempo. Negli anni, come detto, sono stati scritti diversi saggi dedicati a questo furto. Anche un giornalista e storico britannico, specialista di storia dell'arte, Peter Watson, raccontò in un libro di essersi infiltrato nel mercato clandestino dell'arte fingendosi un acquirente, riuscendo ad ottenere un appuntamento con un mercante che sosteneva di essere in possesso della natività. Fu fissato un incontro a Laviano, in provincia di Salerno, nel novembre 1980, ma questo appuntamento saltò, e anche qua non sappiamo se è frutto dell'autore o davvero frutto del caso. L'appuntamento saltò perché ci fu il terremoto in Irpinia, quindi anche questa versione non fu confermata né verificata. Nel 2012 il saggista Luca Scarlini ricostruì altre ipotesi nel libro Il Caravaggio rubato, mito e cronaca di un furto. Una di queste era collegata allo storico dell'arte Raffaello Causa, che nell'84 raccontò di aver saputo che un restauratore della natività l'aveva in consegna in una villa nei dintorni di Palermo. Insomma, le ipotesi continuano a moltiplicarsi e il furto però della natività rimane irrisolto, e così continua a fornire a registi e scrittori spunti bellissimi per serie TV, libri e quant'altro. Io dico, se doveste trovarlo nel vostro solaio, nel vostro nella vostra cantina, fateci sapere, naturalmente.

0: sicuramente conquistati dall'ospite che andiamo a presentare. 11.33 sulla Rete 1, tempo di immergersi tra fondali marini per incontrare piante, animali, creature misteriose, in poche parole per entrare nel mondo di Franco Banfi, fotografo e naturalista riconosciuto come uno dei grandi nomi della fotografia subacquea mondiale, fresco di rientro da una delle sue tante missioni esplorative. Franco Banfi, fotografo subacqueo professionista, svizzero, pluripremiato, collaboratore di riviste come il National Geographic. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, grazie, perché allora, sappiamo che sempre c'è un po' di ritorno, Mauro, riusciamo a gestirlo, poi vediamo. Allora, le fotografie di Franco Banfi sono state esposte, diciamo, in ogni dove. In questo momento le potete vedere alla Fondazione Parco San Rocco di Morbio Inferiore per l'esposizione intitolata Oltre la superficie. Noi approfittiamo di questa esposizione con Franco Banfi per fare un incontro, diciamo, allargato, per conoscere un po' di più lui, per capire meglio di sicuro il mondo entro il quale si muove. Quindi, come giusto fare, direi di partire, così anche per chi ancora non la conoscesse, far capire qual è stata l'evoluzione e le scelte che poi lei ha fatto facendo dell'esplorazione sottomarina la sua vita. Franco Banfi, lei ha iniziato a immergersi nei laghi svizzeri. Com'è stato il passaggio dalle acque dolci e magari anche un po' più scure dei laghi elvetici, dei laghi del Canton Ticino, rispetto agli oceani e agli ecosistemi, diciamo, più ampi, più complessi, più tropicali?
1: Beh, io ho iniziato a immergermi nel lago di Lugano nel 1981 e ovviamente andare a finire nei mari, anche nei mari tropicali, è una cosa piacevole. Ciò non toglie che, avendo fatto tutta la mia istruzione nel lago, con le condizioni da lago, questo mi ha sicuramente aiutato a potermi muovere negli altri posti con un po' più di confidenza.
0: Quindi un allenamento, diciamo, in una geografia più ristretta e in un ecosistema completamente diverso. Vogliamo anche ricordare che il passaggio, diciamo, quello che lei definisce l'allenamento dai laghi al mare è stato legato all'ottenimento di un riconoscimento davvero importante, il campionato mondiale di fotografia subacquea. Quindi dagli anni 2000 che è cambiato molto per lei, insomma, essere riconosciuto le ha fatto anche venire desiderio e propensione, quindi poi ne parleremo, e voglia di approfondire un ambito completamente diverso.
1: Ma sicuramente, cioè, la subacquea già dal primo momento era una cosa che mi attirava, e il fatto di poter andare sott'acqua, di poter rimanere del tempo sott'acqua senza dover risalire utilizzando chiaramente le bombole, esplorare ancora oggi anche i nostri laghi danno una possibilità, anche seppur ridotta, di esplorare, ma in seguito sono stato attirato, cioè sono sempre stato attirato da poter vivere

0: degli incontri, da poter vedere cose che magari avevo visto in precedenza su dei libri o magari il classico documentario di Cousteau, eccetera. E questo mi ha portato a girare il mondo, diciamo, da nord a sud, da est a ovest, e mi ha portato veramente in tanti luoghi anche un po' particolari.
1: Allora, nei decenni naturalmente lei si è, come dire, profilato anche a livello tecnologico, perché sappiamo che già dalla visione terrestre alla visione subacquea, già il nostro occhio, che è di grande ed elevata tecnologia, ovviamente vive delle situazioni diverse. Ma lei ha fatto della sua professione, ovvero fotografo sottomarino, appunto l'impegno a tradurre. Allora, iniziamo a capirci. Quando ci si immerge, anche attraverso, la maschera, lei vede delle cose che già sono diverse rispetto a quello che noi vediamo sopra, per tutta una questione di rifrazione, di luce. Ma in più deve fotografare. Allora, ci faccia capire tappa per tappa cosa significa.
0: Beh, allora, sott'acqua, quando scendiamo scompaiono, man mano che si scende in profondità scompaiono i colori. Poi ci sono dei problemi, come giustamente hai detto, di rifrazione, e vediamo i soggetti un po' più grandi di quello che sono in realtà e addirittura li vediamo anche leggermente più vicini. Queste sono delle cose da tenere a conto, che però con l'andare del tempo uno ci fa l'abitudine, perché è un... Per fortuna abbiamo un cervello che riesce a compensare queste cose qui. Per quello che è l'attrezzatura, una delle cose più importanti è la luce. Cioè, se adesso io immagino di fare immersione nel lago di Lugano, è ovvio che senza luce non vado da nessuna parte. Non è solamente una questione di colori, ma è anche una questione di poter vedere quello che riesco, quello che voglio fotografare. E per quello che riguarda invece i colori, abbiamo dei flash, uso dei flash che mi permettono di riportare i colori dei soggetti che fotografo. E per quello, sempre riguardando il flash, la cosa diciamo che può mettere in difficoltà è la visibilità dell'acqua. Quando l'acqua non è limpida, e l'acqua non è quasi mai limpida, bisogna un po' gestire la luce in maniera tale da riuscire a portare fuori una fotografia che sia piacevole da vedere, che non abbia troppo sedimento, particelle che vanno un po' a disturbare la visione dell'immagine. Dunque, la gestione della luce sott'acqua è fondamentale.
1: Quindi questo ci fa
0: E
1: capire
0: questo ci
1: di
0: fa.
1: quanta preparazione, ma anche di quanta pazienza. Vale anche per chi fa fotografia, diciamo, sulla superficie terrestre. Franco Banfi, però appunto, c'è questa apparente dicotomia, questo apparente paradosso, no? Perché tutti noi, esseri umani, diciamo, reagiamo molto facilmente ai colori, soprattutto, delle fotografie subacquee, no? Perché ci sono queste creature, ci sono queste piante, questi pesci che sono dotati veramente di colori super sgargianti. Allora ritorno a questo concetto del colore, perché lei dice ci si abitua, ma io, che non sono abituata né a immergermi né a fare fotografie subacquee, ho un po' una difficoltà. Vuol dire che lei l'ha detto, abbiamo un cervello ben dotato per fortuna, ma voglio dire, lei si è dovuto ricreare uno spettro di colori tutto suo, quindi un nuovo codice in pratica, no? Perché alla reazione X lei capisce che invece corrisponde il colore Y.
0: Beh, la realtà è molto semplice. Quando io scendo, quando tutti scendono a una certa profondità, la classica stella marina rossa non è più rossa, ha un colore scuro, tipo marrone, però diventa quasi insignificante. Dopo che noi abbiamo visto questa stella marina un paio di volte, ci ricordiamo che questa stella marina è rossa. Vuol dire che quando scendiamo la prossima volta che la vediamo rossa, anche perché il nostro cervello la vede com'è in realtà, ma sapendo che in realtà è rossa, lui me la fa vedere rossa, in poche parole. questo funziona con le cose che abbiamo già visto. Chiaro che se vedo qualcosa che non ho mai visto, potrei avere anche una bella sorpresa, perché magari vedo qualcosa che ha un colore insignificante e al momento che gli do la luce, diventa colorato, rosso, piuttosto che arancio, piuttosto che qualche colore un po', più vistoso.
1: Quindi appunto un allenamento e un saper appunto intelleggere un mondo. Naturalmente lei da tanto tempo lo fa. Vogliamo ricordare che lei è fotografo, ha scelto di fare della sua vita la fotografia sottomarina, organizza anche i Wildlife Photo Tours. Che poi ne parleremo, daremo i dettagli, i riferimenti anche del suo sito. Intanto chi ha voglia, che ci sta seguendo, può aprire proprio il sito wildlifephototours.ch. Naturalmente foto photo tours, oppure anche il sito di Franco Banfi.ch, così per essere più vicini a quello di cui stiamo narrando. Allora, veniamo a quello che è un pochettino la proposta che lei fa per chi si vuole avvicinare a questo mondo. Qual è il primo consiglio che dà magari ai fotoamatori che vogliono approcciare la fotografia subacquea? Detto e spiegato di quello che richiede come modalità e come capacità di modulare il cervello e l'occhio, no? Quando si è sott'acqua.
0: Allora, la cosa fondamentale per fare delle foto subacquee è quello di avere una certa capacità di andare sott'acqua. Vuol dire che una persona che si mette in mente di fare delle foto subacquee senza prima aver fatto un brevetto e senza aver fatto un po' di esperienza di immersione, difficilmente farà delle fotografie. E addirittura rischia anche di farsi male. Dunque, consiglio di avvicinarsi alla subacquea se uno ha passione, fare i brevetti che deve fare, se non vuole iniziare nel lago perché ha freddo, perché gli fa paura il buio, li può fare in tutto il mondo, dalle Maldive, il Mar Rosso, i Caraibi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quando uno ha una buona domestichezza dell'immersione e soprattutto dell'equilibratura, perché quando siamo sott'acqua bisogna rimanere equilibrati cercando di non andare a aggrapparsi ai coralli o magari con le pinne spostare tutto quello che c'è in giro, perché numero 1, non dobbiamo farlo perché andiamo a rovinare la natura, e numero 2, facciamo un polverone che lo rivediamo dentro nella fotografia che vogliamo fare l'attimo dopo. Dunque, questo è fondamentale. Dopodiché, di attrezzature ce ne sono tantissime, partendo dalle classiche facili GoPro che funzionano molto bene, basta che abbiano una fonte di luce buona. E poi ci sono delle macchine più via via uno ha l'imbarazzo della scelta, dipende solamente da quanto vuole investire economicamente, perché può partire da forse qualcosa più di 1000 franchi, da 1500 franchi, fino a spenderne 5-6 mila e anche di più.
1: Preziosissimi anche i messaggi che lei ha già messo sul tavolo riguardo al rispetto, all'ecologia, al fatto di dire che appunto dovremmo renderci tutti invisibili per non disturbare l'ecosistema che ci accoglie nel suo caso, anche quando accompagna gruppi, l'ecosistema sottomarino o sotto lacustre, perché come abbiamo detto ha iniziato nei fondali dei laghi svizzeri. Allora, grande premura, grande rispetto, grande conoscenza forse anche fatta a terra, no? Immagino che lei abbia a cuore anche il messaggio ecologico e di rispetto, e ci arriveremo perché è un tema che emerge anche dalle sue fotografie. Veniamo nei decenni agli incontri che alle creature, alle piante, agli esseri viventi magari non del tutto definiti, riconosciuti, catalogati che stanno là sotto. Allora lei nella sua lunga lunga carriera ha incontrato balene, capodogli, squali, anaconde giganti, ci sono delle fotografie molto impressionanti. Qual è stato l'incontro, diciamo, che le ha regalato l'emozione più forte e che ancora oggi per lei costituisce una fonte di energia per andare avanti a cercare altro?
0: Ma non ho un incontro particolare che metto come incontro migliore che ho fatto, però diciamo direi che sono diversi gli incontri che mi ricordo e soprattutto mi piacciono gli incontri dove riesco a interagire con l'animale. Cioè mi piace, pur non essendo un biologo, non ho studiato biologia, non ho un background di quel genere, ho un'esperienza pratica e questo è quello che mi ha sempre portato avanti. E cerco di studiare l'animale, di vedere come si comporta. È chiaro che la difficoltà è quella che il tempo è limitato, soprattutto se parlo di una balena è ancora più limitato, perché la balena rimane in superficie per poco tempo e in quel poco tempo, se io sono in acqua, cerco di capire il movimento, cerco di capire, cioè è un mammifero la balena, dunque ha un cervello, ha un'intelligenza, si muove in una certa maniera, cioè nelle mie avventure ho potuto vedere una balena da molto vicino, cioè vedere lo sguardo della balena, guardarci negli occhi, vedere la balena che guarda me, no? Che magari sta pensando cosa sono, chi sono, cosa faccio, perché sono lì, eccetera, eccetera. E a volte ha un comportamento magari curioso, altre volte più amichevole, altre volte raramente diciamo aggressivo, se non facciamo qualcosa noi di sbagliato. E questo vale, fatto l'esempio della balena, ma può valere anche per un pesce, anche se non ha l'intelligenza del mammifero. Però mi piace riuscire a interagire con gli animali e magari riuscire a realizzare la fotografia del comportamento di questo animale.
1: Questo è un tema molto interessante, lei lo ha precisato, non è un biologo, non è un etologo, ma allora, la balena che guarda me già mi piace, vorrei che fosse il titolo del libro che andrà a scrivere correlato dalle sue magnifiche fotografie, perché lo sguardo di una balena, credo, uno, non sia dato a tutti e soprattutto penso che cioè, ha fatto della sua vita una vita con un plus che pochi hanno. La balena che guarda me mi rimarrà. Allora le chiedo, Franco Bianchi, Banfi, tra virgolette facciamo un po' lo stesso lavoro, noi giornalisti andiamo a intervistare le persone, ci prepariamo sui temi, questo lo fa anche lei, si prepara sugli ambienti, si prepara a livello di attrezzatura, di tecnologia, di situazioni, e poi c'è un momento dove noi giornalisti come lei dobbiamo conquistarci la fiducia dei nostri interlocutori. Lei ha detto questa cosa che mi piace molto: vorrei interloquire, no, con l'animale che incontro. Allora le chiedo, come si conquista la fiducia dell'animale che lei magari insegue per mesi, che lei cerca di incontrare e col quale vorrebbe instaurare, diciamo, un dialogo, un incontro? Come si conquista questo rapporto?
0: Allora, prima di tutto non è garantito che si arriva a conquistare questa cosa. Ci si prova. Sicuramente una delle cose fondamentali è il rispetto per l'animale, perché tutto sommato siamo nel suo ambiente, dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo fare cose stupide come vengono fatte ogni tanto oggigiorno per via di apparire sui social e cercare di capirlo l'animale, cercare di capire come si muove, cercare di vedere se lui rifà sempre la stessa cosa, se ripassa nello stesso posto. A volte bisogna magari, invece di avvicinarsi direttamente, mi è capitato quest'anno, sì, all'inizio dell'anno, ho fotografato un uccello In italiano non so come si dice, è un bubi. E questo era su una tartaruga, era in mare ed era appoggiato sulla tartaruga. E
1: Pellicano
0: sono
1: no,
0: riuscito a
1: pellicano no.
0: avvicinarmi. Sì, sono riuscito a avvicinarmi e ho fatto una fotografia metà e metà di questo uccello sopra la tartaruga. Per avvicinarmi ci ho impiegato 20 minuti forse. Cioè sono entrato in acqua, adagio adagio, guardavo come si comportava l'uccello quando vedevo che era un po' nervoso, mi fermavo, aspettavo, poi ripartivo e alla fine sono arrivato e sono rimasto un'altra mezz'ora a fotografare senza che questo andasse via. E questo l'ho potuto fare solamente perché mi sono avvicinato non di corsa, ma diciamo con le dovute maniere, perché se no non sarebbe stato possibile.
1: Quindi grande rispetto, ovviamente, per interagire con l'animale, appunto bisogna capirne un pochettino i comportamenti e lei ha detto non hanno l'intelligenza del mammifero, ma hanno delle attività. Poi sappiamo che alcuni, per esempio il polipo, si dice che sia invece dotato di quasi un cervello, certo non come quello dei mammiferi degli umani, ma appunto a dipendenza delle categorie degli animali marini ci sono diverse capacità reattive, intellettive. Diciamo analitiche. Allora lei lo spiega bene, ci vuole rispetto, ma ci vuole appunto molta molta pazienza, molta osservazione, ribadiamo, è quello che fa anche un po' l'etologo, no? Quindi c'è una preparazione anche un po' a monte, a secco possiamo dire. Quindi lei ogni tanto intercetta degli individui, degli animali che magari non aveva previsto di incontrare, ma poi immagino ne voglia approfondire proprio il comportamento.
0: Esattamente, ma nel caso che ho appena descritto, in realtà la prima idea era quella di non farla la fotografia, perché ho detto, e come entro in acqua va via, scappa. Poi avevo una guida, mi ha detto, ma dai, prova. E siccome l'avevamo via, questa situazione l'avevamo già vista 2 o 3 volte, ho detto, vabbè, dico, provo, no, tanto non ho niente da perdere. E provando la cosa ha funzionato. A volte ovviamente gli animali si riescono. Una delle cose che si può osservare molto è chiaramente è il cibo o quando si accoppiano. Cioè, queste sono due cose che sono fondamentali. Perché sono dettate dalla natura e se uno riesce a capire un po' in previsione che possono capitare queste cose qua, con un po' di pazienza, stando lì, magari la pazienza a volte dura anche diversi giorni. Non è detto che sia una cosa che capita oggi. Può darsi che oggi non capita, però magari capita domani o dopodomani. Dunque ci sono delle cose che bisogna dedicare del tempo e avere molta pazienza.
1: Franco Banfi,
0: Franco Banfi,
1: decenni di appunto di studio, di osservazione, di lavoro, di fotografie, di rispetto. Come funziona? Immagino che ci siano ancora dei momenti molto emozionanti, lei ce l'ha testimoniato. Come si gestisce da un lato, forse la paura meno, ma l'adrenalina? Ecco, anche quello, visto che ci ha appena spiegato così bene che bisogna rendersi quasi invisibili, impercettibili, bisogna far sì che l'animale non abbia a essere disturbato. Allora le chiedo, immagino che anche a lei capiti ancora oggi, a distanza di anni, di comunque avere delle emozioni, che sia paura o adrenalina. Come li gestisce per magari evitare di perdere lo scatto della vita?
0: Ma la realtà è che una volta non ero molto sensibile a queste cose, cioè all'inizio della mia carriera ero molto focalizzato alle fotografie, dunque tutta la parte emozione adrenalina, quella un po' c'è sempre, però diciamo l'emozione la lasciavo un po' da parte perché ero così focalizzato alla parte tecnica che il resto passava in secondo piano. Col passare degli anni, probabilmente avendo realizzato delle immagini, essendo arrivato a un certo punto di realizzazione di immagini, di materiale, ho cominciato un attimino di più a vivere anche l'emozione, no? E addirittura a volte mi è capitato in questi ultimi anni magari di non farla nemmeno la fotografia, cioè di mettere la fotografia in secondo piano, perché alla fine diciamo che è anche una questione di emozione, di un attimo, non necessariamente deve sempre essere trasformato in uno scatto, può essere anche solamente un ricordo di un incontro, di un'emozione vissuto. Come potrebbe essere anche altre cose non legate alla fotografia.
1: Certo, è molto importante
0: Certo, è
1: questo
0: molto
1: concetto. È
0: importante
1: chiaro
0: questo
1: che lei poi
0: concetto.
1: già è
0: È chiaro
1: stato
0: che lei poi è
1: premiato,
0: stato
1: diciamo,
0: premiato,
1: da
0: diciamo,
1: così tanti.
0: da così tanti.
1: Io ho un
0: Io ho un
1: ritorno. Sento un
0: ritorno.
1: po' di confusione, chiedo
0: Sento un po'
1: al
0: di
1: collega se possiamo. Grazie. Scusi, ogni tanto abbiamo qualche difettuccio tecnico. No, dicevo, è molto importante quello che dice perché è chiaro, nei decenni che lei, diciamo, ha scelto di fare il fotografo sottomarino e di fare un po' della sua vita, no? Questa ricerca, poi fa delle fotografie anche sopra lo strato dei mari e dei laghi. La sensibilità, come lei spiegava, si è accentuata e questa sensibilità forse l'ha resa più in contatto con gli animali e l'ha resa più cosciente che certe emozioni possiamo conservarle nel cuore, non per forza tradurle in scatti. Naturalmente questo viene a una persona come lei che a livello mondiale è già stato riconosciuto e comprovato, quindi naturalmente diciamo la sua carriera di fotografo sottomarino è già stata confermata, quindi possiamo dire che qualche segreto lei se lo conserva.
0: Ma se segreti, penso tutti abbiamo alcuni segreti che conserviamo.
1: E quindi li manteniamo segreti. Allora, sono le 11:59, 30 secondi. Noi ci avviciniamo pian piano al momento dei titoli del radiogiornale delle 12:30. Chiediamo al nostro ospite, naturalmente Franco Banfi, di rimanere con noi perché dopo i titoli ci saranno le attualità sul traffico in Svizzera e poi ritorneremo ancora per qualche domanda con il nostro ospite.
2: Rete 1.
3: Meglio del previsto le finanze della Confederazione. Buongiorno da Gino Ceschina. Sarà questo il nostro tema d'apertura nel radiogiornale. Le proiezioni passano da meno 700 a più 800 milioni. Questi soldi serviranno per il Consiglio federale ad accelerare gli investimenti per la difesa aerea. Gli altri temi: si profila un dibattito parlamentare urgente su canicola e siccità. Lo chiedono infatti 4 gruppi parlamentari su 6. Quindi non sarà difficile raccogliere le firme necessarie. Poi, a determinate condizioni, la Svizzera potrà rimpatriare i richiedenti l'asilo afghani, lo stabilisce una sentenza definitiva pubblicata proprio oggi. Dopo il tonfo dei primi 3 mesi dell'anno, siamo passati all'economia, si riprende la produzione industriale, più 5,5%, bene in particolare la farmaceutica. E poi l'estero, sempre più preoccupante il fenomeno dei femminicidi in Italia, da domenica ad oggi ce ne sono stati ben 4. Infine va ristabilito il processo democratico, sono parole queste dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov, che ha attaccato Zelensky e chiesto nuove elezioni.
1: Su Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 5 km di colonna a partire da Quinto, con conseguenti attesi di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo, come sapete, in direzione della galleria è chiusa, c'è la corsia preferenziale Cupra. In direzione opposta le colonne sono di 2 km a partire da Vasse, nelle attese di 20 minuti in direzione del Ticino.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 12.02 sulla Rete 1, mille voci, terza ora extra large, per dire che esiste un mondo a pochi metri sotto la superficie dell'acqua che la maggior parte di noi può solo immaginare oppure ammirare nell'esposizione di Franco Banfi. Per raccontarlo non bastano, come abbiamo capito, la tecnica o il coraggio, servono davvero una pazienza infinita e un profondo rispetto per la natura. Questi sono concetti che ci ha ben spiegato il nostro ospite di oggi, che ha fatto di questa missione proprio la sua vita. Lui è partito dalle acque scure affascinanti dei laghi svizzeri e ha attraversato poi praticamente tutti gli oceani del pianeta, dai tropici fino ai ghiacci polari. Fotografo, documentarista di fama internazionale, collaboratore di testate prestigiose come il National Geographic e vincitore di massimi riconoscimenti mondiali. È noto per i suoi incontri. Io mi sono notata la balena che ha guardato me. I suoi sono veramente degli incontri, sono anche così raccontati nelle sue esposizioni fotografiche, incontri ravvicinati appunto con balene, capodogli, squali, anaconde giganti. C'è anche il suo sito per chi volesse andare a curiosare e anche il sito Wildlife Tour per chi volesse introdursi a questo mondo, sempre con massimo rispetto. Siamo appunto con Franco Banfi, uomo che non si limita a fotografare il mare, anzi sempre di più si pone delle domande quando sta per scattare: scatto o non scatto, tengo questo momento solo per me. E questo anche per ricordarci quanto sia fragile e il mondo sottomarino e quanto sia importante ragionare, no? Tra l'elemento uomo, l'attività dell'uomo sulla terra e la correlazione diretta con il mondo sottomarino, e quindi arriviamo al tema della cura dei fondali. Franco Banfi, lei sempre di più sottolinea, no? Questo legame tra la vita che c'è sulla terra, ne abbiamo parlato in apertura di trasmissioni, le temperature delle acque, dei mari, degli oceani e dei laghi che sono in aumento. Lei questi stravolgimenti li vive regolarmente. Lei è appena rientrato dalla Croazia, insomma è un tema che lei porta in giro insieme alle sue bellissime fotografie.
1: Ma sicuramente il cambiamento climatico si vede anche sott'acqua. Io sono diversi anni che frequento la Croazia e i primi anni che andavo in Croazia l'acqua era fredda, cioè si sentiva proprio, appena si scendeva giù oltre i 10 metri era bella fresca. Oggi non è più così fredda, anche se la differenza non è enorme, però potrebbe essere un paio di gradi in più che però si sentono quando ci si immerge e si vedono animali che prima non si vedevano, che in un certo senso può essere anche positivo per chi va sott'acqua. Faccio un esempio: qualche anno fa, non ricordo esattamente, però potrebbe essere grosso modo 7 anni fa, abbiamo visto il primo lionfish, pesce leone, latino Pterois si chiama. È un pesce che è un bel pesce da vedere, molto fotogenico, fa parte della famiglia dei scorpionidi, ha delle spine velenose e già in passato era arrivato nei Caraibi, non esisteva nei Caraibi, era un pesce del Pacifico, c'era nel Mar Rosso, c'è ancora nel Mar Rosso. Ed è un predatore, mangia tutto e non ha predatori, perché con le sue spine è difficile che venga attaccato da altri animali. E dunque, qualche anno fa ne abbiamo visto uno lì in Croazia, adesso se ne vede praticamente uno in quasi ogni immersione, se non ce n'è due. Chiaramente bisogna vederlo, trovarlo, eccetera, però aumentano questi pesci, ce ne sono sempre di più e, come ho appena detto, non hanno predatori, cioè non riesco a immaginare un predatore che li possa mangiare in Mediterraneo o Adriatico che sia. Dunque diventeranno sempre di più questi pesci, no? Riescono a riprodursi e diventano sempre di più. Quest'anno ho fotografato una specie di carangide, un gruppo, non uno, un gruppo di questa specie di carangidi che normalmente sono in Atlantico. Si possono vedere alle Azzorre, alle Canarie, in quei posti lì, è un pesce comune. In Adriatico non è assolutamente comune e ce n'è un branco bello, numeroso, che ripeto, per chi va sott'acqua è bello, perché si usa dire che in Mediterraneo non c'è pesce. Chi fa immersione spesso dice: ah, ma in Mediterraneo non c'è pesce. Lì ci sono questi, i barracuda è da anni che popolano il Mediterraneo. Cioè, quando io ho iniziato a fare immersione non si vedevano i barracuda nel Mediterraneo, zero. Oggi in tanti posti, in Toscana, in Adriatico, Isola d'Elba, piuttosto che giù nei fondali intorno alla costa vicino a Napoli, costa sorrentina, barracuda, murena verde che prima si vedeva in Atlantico, si vede anche in Mediterraneo, tritoni, quella grossa conchiglia che i tropici mangia le stelle marine. Non è che non esiste il Mediterraneo, però oggi in Croazia ne abbiamo viste, in 2 settimane abbiamo viste 4. Dunque, diciamo, c'è questo cambiamento che io adesso ho parlato delle cose belle. Le cose meno belle sono che c'è, per esempio, un'alga che parte dalla superficie che ricopre tutto. E quest'alga al momento non fa danni, però copre e non si riesce a vedere quello che c'è sotto, perché è così fitta che non si riescono più a vedere tutti questi pesciolini, i gobili, i blennidi che stanno solitamente sulle rocce. In più anche c'è stato un grande aumento di vermi di fuoco, no? Sono una specie di verme lombrico, molto non velenoso, però se si tocca fa veramente molto male, e questi anche loro sono in aumento e mangiano tutto quello che trovano mangiano. L'anno scorso c'erano delle lamentele in Sud Italia perché andavano a mangiare i pesci nelle reti, e i pescatori si lamentavano perché non facevano tempo a tirare fuori i pesci che già questi li mangiavano, e poi li rovinano i pesci che poi devono essere venduti. Questa è un po' la situazione.
0: Quindi noi parliamo da qualche anno di migranti climatici, riferendoci agli spostamenti sulla Terra. Franco Banfi ci sta spiegando che anche nei fondali, anche nei mari che lui frequenta da decenni ormai, c'è una migrazione climatica. L'esempio del pesce leone, proprio perché è un predatore che non ha predatori, questo un pochettino mi inquieta, nel senso che mi fa pensare che la catena alimentare, dove c'è questo spostamento di grossi branchi di pesci che prima non esistevano, lei faceva riferimento prima alla Croazia, mi immagino che questo significhi che tempo qualche anno e la catena alimentare, insomma, verrà modificata, e questo avrà ulteriori ricadute sulla vita di altri organismi subacquei, o sbaglio?
1: Ma sicuramente ci sarà un cambiamento. Il cambiamento c'è già, non è che ci sarà, però sembra che la natura in qualche maniera riesca sempre a trovare l'alternativa, o trovare più che una soluzione, un'alternativa. Scompariranno dei pesci, o scompariranno degli animali che non riusciranno più a sopravvivere, e ne arriveranno degli altri. E come spiegavo prima, nel caso della subacquea, questi animali che sono arrivati, alla fine per chi si immerge è un piacere, perché vede delle cose che normalmente non vedrebbe. Dunque in quel caso specifico è positivo. Chiaro che dopo c'è dietro tutto un discorso di squilibrio della natura, ovvio.
0: Quindi scombussolamenti che, appunto, come lei dice, sono già in atto da parecchi tempi. È vero che negli ultimi anni, non solo sulla terra, ma anche per i mari, per gli oceani, per le acque, appunto, l'aumento della temperatura sta significando delle situazioni molto particolari, e quindi speriamo che la natura, come sempre, sia capace di adattarsi. Ancora riguardo a quello che è un po' il messaggio ecologico e l'attenzione ambientale che lei porta in giro con le sue esposizioni, le chiedo, Franco Banfi, qual è stata, lei ha detto, di alcuni cambiamenti, branchi di pesci mai visti in certe zone, l'alga una cosa negativa perché non permette di vedere che cosa c'è sotto di vitale, le chiedo qual è il cambiamento più doloroso che ha visto con i suoi occhi negli ultimi tempi, quindi quello che l'ha maggiormente inquietata riguardo alla vita della flora e della fauna sottomarina.
1: Diciamo quello che le cose più brutte sono vedere i posti dove per un motivo o l'altro non cresce più niente, cioè si vede veramente la natura che non necessariamente per via della temperatura, potrebbe anche essere qualcosa legato all'inquinamento dei posti che magari sono gestiti male per quello che è rispetto delle acque in questo caso qua, e cioè non c'è tutto, non c'è più niente, cioè uno si immerge, si guarda in giro e dice dove sono qua sulla luna. Si fa fatica a vedere qualche pesce e anche il substrato marino è spoglio, e quello è brutto, quello è preoccupante, e soprattutto quei posti lì difficilmente riescono a riprendersi, perché cioè, lì c'è proprio, adesso esagero un attimino, ma c'è proprio la morte assoluta, no? Dunque, e a differenza, adesso mi viene in mente per esempio il lago, il nostro lago negli ultimi anni è migliorato perché ci sono delle piante acquatiche. Io quando ho iniziato a immergermi raramente vedevo delle piante acquatiche. Le piante acquatiche sono positive perché producono ossigeno, dunque creano anche un microsistema per i pesci. Immagino che c'è stato un aumento di pesci, perlomeno quando noi facciamo immersione io ho l'impressione che se ne vedono di più di pesci che prima non si vedevano, si vedono. Chiaro che ancora una volta anche qua, per esempio, anni addietro hanno cominciato a vedere il primo siluro e c'è stata una grandissima storia su questo siluro, non è un pesce amato da nessuno, anche se personalmente ci sono tantissimi posti in Europa dove ci sono i siluri nei laghi, nei fiumi, e l'ecosistema funziona, va in avanti. Dunque non credo che sia il siluro che si mangia tutti i pesci del lago, ma in qualche maniera è arrivato anche lui nel lago di Lugano negli altri laghi c'era già, il lago Maggiore c'era già da più anni. E comunque ancora una volta la natura trova il suo equilibrio.
0: Interessante quello che dice sul riportare alcune piante all'interno dei laghi per ridare ossigeno, infatti sto cercando, probabilmente lo conosce, questo progetto internazionale, diciamo tra Svizzera e Italia, si chiama Relake, e nel Cerezo stanno ultimando questo lavoro di riportare alcune piante specifiche per ridare ossigeno. Poi c'è anche stato tutto il progetto degli alberi, dei Sapin Noël, proprio per creare anche il luogo perfetto dove nidificare. Allora, abbiamo ancora qualche minuto insieme. Franco Banfi, lei, appunto, l'abbiamo detto, è celebre in tutto il mondo per le sue fotografie così spettacolari, emozionanti. Lei pensa che grazie anche all'esposizione delle sue fotografie, e quindi anche grazie all'esperienza che l'ha portato a raccogliere questi scatti, possa avvenire anche una sensibilizzazione riguardo a quello che è la fragilità e quindi l'impegno a, a curare il pianeta Terra, che vuol dire acqua e superficie. Cioè che le sue foto possano servire anche a questo.
1: Ma io mi auguro che possano servire a, in parte a far riflettere alle persone cosa abbiamo, cosa possiamo vedere, cosa esiste e cosa possiamo perdere facendo le cose non nel modo corretto. Penso, spero che lo facciano le foto tra virgolette normali, perché la cosa che devo essere sincero non mi piace molto è il fatto che c'è un'osservazione, le persone sono molto attente quando vedono il soggetto pericoloso, quando vedono la cosa diciamo strana. Cioè, no, ci sono alcune cose che ho fotografato che non sono state fotografate perché con l'intenzione di apparire come Rambo, no? Ma semplicemente perché la situazione è stata quella e diciamo io ho scelto di fare questa cosa perché mi interessava farla e spero che il messaggio sia il messaggio corretto, anche se so che non sempre è corretto perché dipende molto dall'interpretazione delle persone. Dunque, rispondendo alla domanda meglio, ci sono ambienti belli da vedere, delle barriere coralline, delle, non so, per esempio, delle grotte che possono essere in Messico, dove ci sono dei giochi di luce, dove fanno vedere un ambiente, un bel ambiente, dei pesci piccoli magari o addirittura delle situazioni di animali che si riproducono anche se non sono, anche se sono animali magari non così così famosi come gli squali, magari sono animali meno appariscenti. L'anno scorso ho fatto un lavoro su Luciperca e di cui sono soddisfatto, anche se le foto non sono andate da nessuna parte. Ho fotografato il maschio, cioè sembra normale, però non è evidente. Ho fotografato il maschio e la femmina del Luciperca. Ho fotografato le uova, ho fotografato il maschio che difendeva le uova, ho fotografato un embrione. Le uova sono microscopiche, fotografarle è difficilissimo perché sono veramente, cioè per capirci, io le uova vedevo gli occhi nell'uovo guardando dentro la macchina fotografica con obiettivi macro e lenti aggiuntive eccetera, e a occhio nudo non lo vedevo, no? Solo per far capire la difficoltà, e questo è sicuramente una cosa non così appariscente, non è uno squalo, però secondo me è una cosa interessante, vuol dire anche che questi pesci vivono, si riproducono, aumentano nel nostro lago, dunque tutto positivo.
0: No, lo sappiamo, lei giustamente è un grande osservatore, ha sviluppato una grande sensibilità oltre che la tecnica e la capacità di rendersi, come dire, un interlocutore simpatico per la vita sottomarina ma anche sotto lacustre. Grazie per averci ricordato, perché magari qualcuno sarà interessato a questo documentario sul Luciperca che riguarda davvero il nostro territorio. È molto importante vederlo, capirlo, conoscerlo. Prima un po' di lanciarsi in chissà quali argomenti che poi non hanno riferimenti di valore scientifico o quantomeno di risonanza reale rispetto a quello che lei invece ha documentato. Allora, abbiamo detto tante cose di questa sua professione, del suo essere diventato, mi sono notata, il fotografo sottomarino che insegue intanto anche la bellezza, perché non bisogna essere per forza alla ricerca di chissà quale scatto scenografico, anche se lei ne ha avuti molti, basta guardare il suo sito. Però lei tiene a interagire, mi piace questa parola, interagire con l'animale. Allora non possiamo che augurarle di continuare a interagire con gli animali che lei incontra, che ha incontrato in quasi tutte le acque del mondo. Io ricordo che per chi volesse seguire o scoprire le fotografie di Franco Banfi è possibile farlo alla Fondazione San Rocco a Morbio Inferiore, con una mostra che magari è piccolina, però dà già la dimensione di quelli che sono le grandi fatiche, il grande lavoro e anche i grandi messaggi. Franco Banfi, a presto per ulteriori avventure subacquee, buon lavoro.
1: Grazie mille, buona giornata.

0: buongiorno a tutti voi. Ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che in tutto il paese, a partire dalle Alpi, si svilupperanno dei cumuli che porteranno qualche rovescio temporale. Verso sera non sono del tutto esclusi anche sul sottoceneri. Le temperature massime saranno comprese tra i 30 e i 32 gradi circa. Ed ecco che da domani, giovedì 20 agosto, arriverà in tutto il paese maggiore nuvolosità che porterà ripetuti rovesci temporali accompagnati da abbondanti accumuli a livello locale. Sarà finalmente più fresco, con temperature massime comprese tra i 24 e i 26 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Radio Giornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Molto meglio del previsto le finanze della Confederazione. Allora il governo stanzia quasi 1 miliardo in più per la difesa aerea e si resta comunque in positivo. Si profila un dibattito parlamentare urgente su canicolo e siccità, lo chiedono 4 gruppi parlamentari su 6. A determinate condizioni la Svizzera potrà rimpatriare richiedenti l'asilo afghani, lo stabilisce una sentenza definitiva pubblicata oggi. Dopo il tonfo dei primi 3 mesi dell'anno si riprende la produzione industriale, più 5,5%, bene la farmaceutica. Sempre più preoccupante il fenomeno dei femminicidi in Italia, da domenica ad oggi ce ne sono stati 4. Va ristabilito il processo democratico. L'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov attacca Zelensky e chiede elezioni. Da un disavanzo di 700 milioni a preventivo a una proiezione che parla di un avanzo di 800 milioni, già dedotta una spesa extra dell'esercito pari a quasi 1 miliardo di franchi. Le nuove stime sui conti 2026 della Confederazione confermano il miglioramento che già si stava delineando a inizio estate e ne precisano la natura. Si è soprattutto trattato di una forte crescita dell'imposta sull'utile riscossa in 4 cantoni, riconducibile però a poche imprese. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Sì, la vera sorpresa era appunto in realtà già emersa a fine giugno, quando il governo aveva scoperto che le entrate fiscali sarebbero state molto superiori alle attese, e già in quell'occasione si parlava di entrate riviste al rialzo per 1 miliardo e 800 milioni di franchi. L'orizzonte però era il 2027, mentre oggi una cifra simile entra già nei conti 2026 con le spiegazioni sulle fonti di questi introiti. Si tratta

0: equipaggio e per la difesa dai mini droni. Tali acconti dovranno far sì che le consegne, nonché lo sviluppo e l'allenamento delle procedure di impiego potranno essere effettuati nei tempi previsti. Il dibattito politico è intanto destinato a riaccendersi, intanto perché a breve è atteso il messaggio sul preventivo 2027 che dovrà tener conto di questi nuovi calcoli, ma anche e soprattutto perché non tutti saranno d'accordo con la destinazione di queste nuove entrate e altre richieste provenienti da altri settori che vorrebbero pure ricevere una fetta di questa particolarmente farcita torta sono da attendersi. A voi studio.
1: Gianpaolo Drius in diretta da Berna, e a proposito di entrate fiscali, l'imposizione individuale approvata dai cittadini in primavera entrerà in vigore nel 2032. Lo ha deciso oggi sempre il Consiglio federale, concedendo così ai cantoni il termine massimo previsto per la sua attuazione. Saranno infatti necessari adeguamenti legislativi cantonali, in alcuni casi con una ridefinizione delle tariffe e delle deduzioni. Potrebbero essere necessarie anche delle votazioni. Sempre da Berna, dove sta prendendo forma un dibattito parlamentare urgente su canicola e siccità da inserire nella sessione di metà settembre. 4 dei 6 gruppi parlamentari sono per ora favorevoli e non dovrebbe quindi essere un problema raccogliere le firme necessarie. Alessio Veronelli.
2: Verdi, Verdi Liberali, Socialisti e Centro. L'accordo di principio c'è per inserire nella sessione autunnale delle Camere, che inizierà il prossimo 14 settembre, un dibattito speciale urgente sulle condizioni climatiche vissute quest'estate e sul modo in cui il governo ha reagito. Greta Ghisin, capogruppo dei Verdi in Parlamento.
3: Questa estate di canicola e siccità ha mostrato i limiti del sistema e dell'organizzazione svizzera. Abbiamo visto un consiglio federale, o più precisamente il consigliere federale dell'ambiente Albert Rösti, che non ha preso sul serio la situazione. C'è bisogno di discuterne in Parlamento proprio per segnalare al consiglio federale che c'è la convinzione che dobbiamo fare di più e prepararci meglio, perché sappiamo che purtroppo più che un'eccezione questa sarà la prossima normalità.
2: 75 le firme necessarie per inserire il dibattito nell'agenda della sessione, cifra che dovrebbe essere raggiunta senza particolari difficoltà per poter così mettere il governo da subito di fronte alle proprie responsabilità sulla gestione delle ondate di calore e della siccità vissute negli ultimi mesi, con implicazioni che vanno dalla gestione delle acque a quella dei boschi, fino ai sussidi per il rinnovo energetico degli edifici. Dopo anni in fondo alle preoccupazioni di popolazione e politici, il clima torna ora prepotentemente a imporsi fra i temi di principale interesse.
3: Quest'estate ha mostrato a chiunque che la crisi climatica non riguarda solo le future generazioni o altri paesi, ma riguarda noi in Svizzera, e lo ha mostrato in tutta la sua drammaticità, dalla difficoltà dell'agricoltura a persone che letteralmente muoiono per il caldo. Ecco, abbiamo perso tempo negli ultimi decenni per adeguarci al cambiamento climatico, per ridurre le emissioni. Adesso è veramente tempo di agire.
2: Liberali e radicali favorevoli al principio del dibattito urgente. UDC, che deve invece ancora prendere posizione, con principale accusato uno dei suoi consiglieri federali, Albert Rösti, ma toccato uno dei settori, l'agricoltura, dove il partito si identifica.
1: C'è ancora una decisione del Consiglio federale che è appena arrivata. Lo statuto di protezione S per chi proviene dall'Ucraina sarà prorogato fino al 4 marzo 2028, ma sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti. E a proposito di richieste d'asilo, in alcuni casi i cittadini afghani potranno essere rimpatriati. Questo lo ha deciso il Tribunale amministrativo federale, che ha confermato in una sentenza resa nota oggi la nuova prassi adottata dalla Confederazione l'anno scorso e che possiamo riassumere così: in casi specifici il rimpatrio di uomini giovani, sani e con una rete familiare può essere accettabile. L'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati invece critica questa decisione. Ma sentiamo Maria Iannuzzi.
4: La sentenza riguarda un cittadino afghano proveniente dalla regione di Kabul. La sua domanda d'asilo era stata respinta. Il giovane non aveva mai subito personalmente persecuzioni. Inoltre, secondo le autorità, dispone di esperienza lavorativa.

0: una persona a carico e può contare su una famiglia economicamente stabile nel suo paese. Per questo il tribunale ha giudicato il rimpatrio lecito, ragionevolmente esigibile e concretamente possibile. Questa decisione ha una notevole importanza giuridica. Conferma infatti il cambiamento di prassi introdotto nell'aprile del 2025 dalla Segreteria di Stato della Migrazione. Da allora il ritorno in Afghanistan non è più considerato automaticamente inesigibile per tutti. Per la Segreteria di Stato della Migrazione alcuni uomini adulti possono essere rimpatriati, se soli, in buona salute, senza vulnerabilità particolari e con un sostegno familiare in Afghanistan. Donne, famiglie, minorenni e persone vulnerabili restano invece esclusi da questo cambiamento. Il tribunale precisa che l'Afghanistan non può essere ritenuto sicuro in generale. La situazione umanitaria resta grave e quella dei diritti umani è particolarmente precaria. Il rimpatrio rimane dunque per i giudici di principio inesigibile, ma può essere ammesso in casi come questo. L'organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati critica duramente la decisione. Sostiene che sotto il regime arbitrario dei talebani non sia possibile escludere torture, maltrattamenti o altre violazioni dei diritti umani, anche per il giovane oggetto della sentenza. E ritiene che i rimpatri verso questo paese sono attualmente per il prossimo futuro in linea di principio inaccettabili. La sentenza è definitiva e farà da riferimento nei circa 260 procedimenti simili pendenti.
1: Come sentito, i rimpatri potranno avvenire solo in casi particolari, ma resta il fatto che l'Afghanistan è da 5 anni sotto il controllo di un regime molto severo, quello dei talebani, che vi hanno instaurato un emirato islamico. A dispetto della feroce repressione interna, in questi 5 anni il governo, ufficialmente riconosciuto solo dalla Russia, sta lentamente ottenendo maggiore credito diplomatico internazionale e internamente appare alquanto consolidato. Un quadro, ci spiega Thomas Ruttig, cofondatore del centro di ricerca Afghanistan Analyst Network, che si inserisce nella volontà politica dei governi europei di porre un freno alla crisi migratoria.
2: We need to look at it from the eyes of the Afghan population, as that in the eyes of many they have brought peace, they have ended the war, they have made sure.
3: Se adottiamo il punto di vista degli afghani, i punti di forza del governo dei talebani sono l'aver portato la pace, assicurandosi il ritiro delle forze straniere e il ricorso alla legittimazione religiosa. Nel paese si registra un ampio spettro di opinioni, c'è chi contesta alcune loro politiche mentre ne sostiene altre. Tra gli elementi di forza c'è poi il controllo delle istituzioni dello Stato e degli strumenti di repressione che sono usati molto efficacemente per consolidare il regime. Conta inoltre la mancanza di interesse da parte dei paesi occidentali preoccupati più delle migrazioni che non dei diritti umani.
2: That's only concentrating on migration, few other issues. Human rights are being deprioritized on their way. The meeting in Brussels where for the first time an official Taliban delegation.
3: Lo dimostra l'incontro che si è tenuto a Bruxelles il 23 giugno, quando una delegazione di 5 esponenti dell'Emirato Islamico ha incontrato alcuni rappresentanti della Commissione Europea e di 15 Stati membri per parlare delle deportazioni dei migranti afghani.
2: Between the EU and the Taliban regime, as Germany has already concluded it.
3: Questo primo incontro ufficiale in Europa è una vera e propria svolta per i talebani. Si aspetta prima o poi un accordo tra l'Unione Europea e i talebani sulle deportazioni, sulla scorta di quello già concluso dalla Germania, che ha già cominciato a deportare i migranti afghani con dei voli charter. Finora sono più di 200. L'Unione Europea e il governo tedesco insistono nel dire che si tratta di contatti tecnici, ma per Thomas Ruttig è un pretesto, perché si tratta di una questione profondamente politica.
2: That's not the technical level anymore.
1: Nelle ultime ore Israele ha rivendicato un attacco aereo contro un aeroporto militare nel nord-ovest siriano, vicino al confine turco. Sul significato di questo attacco e sul ruolo dei vari attori coinvolti sentiamo il collaboratore Lorenzo Trombetta, che segue per noi le questioni medio orientali.
4: La Siria si conferma sempre più un terreno di scontro tra Israele e Turchia, mentre gli Stati Uniti cercano di tenere in equilibrio i loro due alleati regionali. L'attacco israeliano ha colpito l'aeroporto militare di Abu Dhor nel nord-ovest della Siria all'alba di martedì. Il sito si trova vicino al confine turco ma è lontano da Israele, quasi 3.000 chilometri. Secondo Israele la Siria aveva promesso di non far entrare truppe turche in una base vicino ad Aleppo ma non ha poi rispettato l'impegno. Israele sostiene di aver avvertito più volte Damasco e di aver poi agito perché gli avvertimenti sono stati ignorati. La Turchia ha reagito prima condannando l'attacco e poi respingendo le accuse israeliane definendole infondate. Ankara ha poi invitato la comunità internazionale a fare di più per evitare quelle che ha definito le continue aggressioni israeliane alla sovranità e all'integrità della Siria. Dal canto loro gli Stati Uniti mantengono il ruolo di mediatori. L'inviato speciale della Casa Bianca, Tom Barak, ha parlato di un'escalation israeliana non necessaria, dicendosi preoccupato e chiedendo alle parti, Israele e Turchia, sullo sfondo Damasco, di puntare sul dialogo invece che su nuovi incidenti militari. L'aeroporto colpito ha subito solo danni materiali, ma il messaggio politico è comunque chiaro. Israele non vuole lasciare spazio alla Turchia in Siria, nemmeno in un'area lontana dai confini proprio dello Stato ebraico. Questi intanto si estendono di fatto sempre più, con Israele che spinge il suo esercito nella profondità del sud-ovest siriano, a poche decine di chilometri dalla capitale Damasco.
1: In Ucraina adesso l'autorità anticorruzione infatti ha aperto stamattina un'inchiesta che riguarda alcuni consiglieri del presidente Zelensky e alcuni parlamentari, una mossa che potrebbe allargare la crisi scatenata dal giovane ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ieri sera ha pubblicato un video in cui denuncia la corruzione nelle istituzioni e chiede nuove elezioni. Bettina Müller, partiamo dal video dell'ex ministro della difesa licenziato da Zelensky proprio lo scorso mese. È un regolamento di conti personale o un messaggio proprio di campagna politica?
5: Probabilmente entrambe le cose. Ricordo che Mikhailo Fedorov è stato responsabile della campagna politica digitale di Zelensky nel 2019, quindi una persona a lui vicinissima. A soli 35 anni, a gennaio di quest'anno, è diventato ministro della difesa e a lui molti attribuiscono i progressi nella guerra dei droni e alcune riforme positive nell'esercito. Ma si è scontrato con il capo dell'esercito Sirski, molto più vecchio di lui, di un'altra generazione, che lo accusava di non conoscere sulla propria pelle il fronte e certe realtà militari. Sta di fatto che dopo il licenziamento di Fedorov migliaia di persone hanno manifestato in Ucraina sera dopo sera per tantissime settimane, e ieri Fedorov nel video rivolto alla nazione lancia due sassi pesantissimi contro Zelensky pur non nominandolo. Prima di tutto dettaglia per 10 minuti la corruzione nel paese, denuncia una crisi sistemica e, secondo sasso pesante, fa un appello a elezioni in tempi brevi, una cosa che finora ha chiesto solo la Russia o Donald Trump nei momenti di altissima tensione con l'Ucraina. Fedorov ha detto: la nostra democrazia non può essere ostaggio della Russia, dobbiamo sapere come deve funzionare il nostro Stato se la guerra dovesse andare avanti per anni. Stiamo combattendo proprio perché vogliamo restare uno Stato europeo e libero, e ha detto, e questo sa già di campagna politica.
1: Ecco, la sfida dell'ex ministro della difesa e anche l'inchiesta aperta oggi dall'autorità anticorruzione arrivano in un momento molto delicato per il paese, per l'Ucraina. Quanto può essere destabilizzato il potere di Zelensky? Traballa un po'.
5: Ecco, lo capiremo tra pochissimo, perché il Parlamento dovrebbe votare già oggi la conferma del nuovo ministro della difesa designato da Zelensky, Serhiy Kamara, considerato più umano con i soldati, e vedremo da questo voto quanto sostegno c'è per Zelensky in Parlamento. Inoltre l'autorità anticorruzione indaga da oggi su una delle responsabili del gabinetto di Zelensky e vari membri del Parlamento, e se saltano queste persone è possibile che la presidenza Zelensky, già alle prese con un difficile rimpasto di governo, si trascini di crisi in crisi. E a questo punto sì che anche chi ha sempre detto che non si possono tenere delle elezioni in tempo di guerra potrebbe cambiare idea. Un ultimo punto: grossi casi di corruzione disincentivano temono fortemente gli aiuti degli alleati dell'Ucraina, che non vogliono rischiare che i loro fondi, magari già contestati in patria, vadano a finire in corruttele ucraine.
1: È anche un po' comprensibile questo. Bettina Müller in diretta sulla situazione in Ucraina. Adesso però andiamo in Italia. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari di Bari ha convalidato il fermo dell'uomo che è stato arrestato mentre tentava di tornare in Albania dopo aver abbandonato davanti a un ospedale in provincia di Cosenza la compagna agonizzante, poi morta per le ferite che le aveva inferto. Il fatto è avvenuto domenica scorsa, poi tra lunedì e ieri ci sono stati altri 3 femminicidi in Italia. Il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
6: Uno in Veneto, uno nel Lazio, 2 in Calabria. Non si ferma la scia di femminicidi in Italia. Negli ultimi giorni sono state 4 le donne uccise dai propri mariti o compagni, attuali o ex. Nella sola giornata di ieri 2 casi. Il primo in provincia di Roma, dove una donna di 50 anni è stata ammazzata a coltellate dal compagno, che poi è stato arrestato poco distante dal luogo del delitto. Il secondo caso in provincia di Cosenza, dove in un bosco è stato ritrovato il corpo di una donna di 72 anni, col cranio fracassato a sassate. Anche in questo caso è stato fermato il marito. Lunedì in provincia di Venezia la 39enne Tania Terrin è stata massacrata dall'ex compagno, che l'ha raggiunta e uccisa, nonostante fosse già stato denunciato per violenza diverse volte in passato. Un'escalation di violenza che dimostra la necessità di un cambio di passo nella prevenzione di questo tipo di delitti, sottolinea Elisa Ercoli, presidente dell'associazione Differenza Donna, che opera nel campo del contrasto alla violenza di genere.
7: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che abbiamo bisogno di un cambio di passo. I reati di genere, in particolare il maltrattamento e lo stalking, sono reati che prevedono un'escalation. Dobbiamo sapere che c'è un picco di questa escalation e che quindi non va sottovalutato nulla.
6: Lo scorso 25 novembre il Parlamento ha approvato l'introduzione nel codice penale dello specifico reato di femminicidio, ma resta aperta la discussione sull'efficacia delle tutele delle donne che denunciano, come questi ultimi fatti dimostrano.
1: Le 2 donne polacche, madre e figlia, siamo tornati in Svizzera, vittime di abusi sessuali nel cantone Argovia, non dovranno abbandonare il paese. Il Tribunale Amministrativo Cantonale ha accolto il ricorso contro l'espulsione dell'ufficio immigrazione. Il rapporto di lavoro con l'ex gran consigliere UDC, autore delle violenze, non può essere considerato fittizio. I dettagli con Emanuele Ferrari.
8: L'ufficio della migrazione argoviese aveva sollevato dubbi sul contratto di lavoro tra la donna e l'ex parlamentare, con il quale aveva una relazione, e aveva quindi messo al vaglio l'espulsione di madre e figlia dalla Svizzera. Entrambe le donne sono in possesso di un permesso di dimora B. Dopo l'arresto dell'ex gran consigliere UDC nel settembre del 2023, ricordiamo, la donna era di fatto rimasta senza occupazione. Secondo il Tribunale Amministrativo Cantonale, il rapporto di lavoro non è invece da considerarsi fittizio. Un contratto c'è ed è da considerarsi tuttora valido, poiché nessuna delle parti l'ha mai recesso. La donna è quindi da considerarsi a tutti gli effetti un'impiegata del 57enne. Stando alla sentenza del Tribunale Amministrativo, alle donne non può essere tolto il permesso di soggiorno. Dopo l'arresto erano rimaste sole, ma l'ufficio della migrazione non aveva visto gli estremi per considerarlo un cosiddetto caso di rigore. Una valutazione errata, stando la Corte, che nella sua sentenza sottolinea però come non siano stati compiuti errori o prese decisioni arbitrarie da parte dell'ufficio della migrazione. E questo perché al momento di valutare la situazione non erano in possesso di tutte le informazioni che avrebbero permesso di comprendere la gravità della vicenda. Arrivate in Svizzera nel 2022 sono state ripetutamente drogate. L'uomo, per il quale vale la presunzione di innocenza, avrebbe ripetutamente abusato di loro. L'ex parlamentare è accusato tra i vari di ripetuto tentato assassinio, violenza carnale e coazione sessuale.
1: Nel secondo trimestre la produzione industriale in Svizzera è cresciuta del 5,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare il comparto è stato soprattutto il settore farmaceutico. Per i dettagli sentiamo Marzio Minoli.
9: Nel primo trimestre la produzione industriale aveva subito un tonfo del 7,6% rispetto al 2025. Oggi l'Ufficio Federale di Statistica ci dice che a fine giugno c'è stata una ripresa con una crescita del 5,5%. Il crollo dei primi 3 mesi dell'anno poteva dunque di primo acchito far presagire un momento veramente difficile per l'industria elvetica, ma il tutto era da ricondurre ad un fattore ben preciso. Infatti, nel 2025 le industrie farmaceutiche avevano prodotto molto più del necessario per riempire i magazzini statunitensi, e questo a causa dei dazi. Un anno dopo questa produzione è tornata a normale, ma se confrontata con l'anno prima mostrava appunto un calo estremamente alto, una questione squisitamente statistica dunque e non il riflesso di particolari difficoltà. Oggi, nel secondo trimestre, la situazione si è normalizzata, il settore farmaceutico è cresciuto del 15%, un buon risultato, ma nulla di particolarmente eccezionale. Quindi la crescita globale del 5,5% della produzione industriale fotografa una situazione più che soddisfacente, anche se un'altra voce importante, ovvero la fabbricazione di macchinari, continua a mostrare una certa fragilità, con un calo del 5%. Oltre all'industria, da segnalare anche il settore delle costruzioni, che, complice anche la bella stagione, ha visto una buona crescita, sia nella produzione che nelle cifre d'affari.
1: E con questo chiudiamo il radiogiornale. Buona giornata a tutti.
10: Lo sport con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, iniziamo dal tennis. Brutta storia con Nick Kyrgios, sospeso in via provvisoria per essere risultato positivo alla cocaina in un controllo antidoping. L'australiano è scivolato nel dimenticatoio della classifica ATP, addirittura al 919esimo posto, e questo a causa degli infortuni. Ho fatto un errore, mi assumo ogni responsabilità, chiedo scusa a tutti. Gli ultimi due anni sono stati difficili sia fisicamente che mentalmente, questo il commento ufficiale da parte di Nick Kyrgios. Parliamo di atletica ora con il fiore all'occhiello di Swiss Athletic, per la Svizzera naturalmente, Audrey Verrot, che ritroveremo venerdì a Losanna in una nuova attesissima sfida sugli 800 metri con Kelly Hutchinson e Femke Bol, in un remake in sostanza del la finalissima del campionato europeo di Birmingham. Verrò, che sembra oggi davvero imbattibile nella sua caccia alla record del mondo, la friburghese impressionante nella sua crescita anche per Giorgio Rondelli, storico tecnico italiano della mezzo fondo ed oggi commentatore, che sentiamo nell'intervista proposta da Giordano De Lucia.
12: Sì, Verrò mi ha impressionato perché, al di là della sua struttura imponente, una ragazza che ha 22 anni, alta 1,82, tatticamente non ha paura a prendere la testa delle gare, che di solito è ritenuta un'azione sbagliata perché poi gli altri ti seguono e cercano di batterti, ma poi arriva sulla retta d'arrivo, non solo non si fa rimontare ma spesso guadagna altri metri. Ormai tutte le gare riesce a dominarle, scoraggiando avversarie formidabili. In primo la Hutchinson, che era un po' la reginetta degli 800 metri, e anche quel grande talento dei Paesi Bassi, Femke Bol, che finora a mio avviso è stata un po' deludente, si è sempre messo dietro queste due grandi atlete senza cercare di attaccare, di fare qualcosa.
13: Tra le ragioni, Giorgio, delle grandi prestazioni di Audrey Verrot c'è anche la rivalità con Kelly Hutchinson, un dualismo che spinge entrambe e che sarà davvero il futuro di questa disciplina, secondo te?
12: Ma secondo me spinge la Verrot, perché la Hutchinson invece, che ha vinto molto di più della Verrot negli anni scorsi, tutto sommato è ipercompetitiva, questo ci tengo a dirlo, però non è migliorata. Sicuramente la Verrot, con la sua condotta di gara, ha tolto molte sicurezze alla Hutchinson. Invece la Verrot è un atleta che, messo su una percentuale di organico, migliorata molto la forza, con la sua struttura diventa difficilmente battibile.
13: Ecco, allora, primo appuntamento in questa faccia a faccia è Losanna venerdì, poi ci sarà Zurigo e il finale di stagione dei grandi meeting. Sì, e possiamo dire il record del mondo, quello di Jarmila Kratochvilova, che sembrava il più difficile da battere, abbia i giorni contati.
12: Molto dipenderà chiaramente dai pesi pacemaker, anche se la Verroe è un'atleta che potrebbe correre sul ritmo anche da sola, ricordiamoci Rudischer, ricordiamoci Fiasconaro, perché gli 800, essendo una gara che si svolge a alte velocità, se davanti sai distribuire bene lo sforzo, puoi benissimo restare in testa tutti e due giri. Quindi Verroe potrebbe anche provare a farlo da solo. Poi l'importante è che se ci fossero le lepri, con un passaggio intorno ai 55, la potessero portare intorno all'1,23 ai 600 metri. A quel punto basterebbe fare 30 secondi per fare il record mondiale e quindi cancellare davvero uno dei record storici del mezzo fondo.
11: Chiudiamo con la pallacanestro, con il ritorno alla San Massagno di Robby Gubitosa nel ruolo di head coach. Dunque Gubitosa torna ad essere il coach della prima squadra della Sam Basket dopo 2 anni d'assenza. Da aggiungere che lo staff tecnico sarà di estrema esperienza, visto che Milutin Nikolic sarà il suo assistente allenatore. Con questo è tutto, buon pomeriggio.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 6 chilometri di coda a partire da Quinto, con attese di 1 ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione opposta le code sono di 2 chilometri a partire da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte tra le 23 e le 5 fino al 28 agosto. Le notti tra venerdì e domenica invece la galleria resterà aperta.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Notizie in lingua facile. In Ticino sono morte 3 persone in 2 giorni per annegamento. Ieri una donna di 52 anni è stata trovata morta nel lago Ceresio, vicino a Melide. Anche un uomo di 72 anni è stato trovato ieri senza vita nel lago Verbano, alla foce del fiume Maggia. Lunedì era affogata una donna di 64 anni nella piscina di Magliaso. Nello stretto di Hormuz, tra l'Iran e l'Oman, stanno passando pochissime navi e quelle che riescono ad attraversare lo stretto vengono attaccate dall'Iran. La situazione non si sblocca e la pausa di 2 mesi, decisa in giugno tra Iran e Stati Uniti, è finita. La televisione statunitense dice che il presidente Donald Trump ha fermato le trattative con l'Iran per trovare un accordo di pace. In Belgio ci sono degli incendi. Questa notte i pompieri hanno cercato di spegnere le fiamme che si stanno spostando verso la Germania. Il fuoco ha distrutto un parco naturale e oggi arriveranno altri aiuti aerei. In Ticino ci sono stati molti problemi con l'acqua questa estate e il livello d'acqua in tanti fiumi si è abbassato. L'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino ha salvato circa 2.000 pesci dai fiumi dove c'era poca acqua. Nel 2022 l'ufficio caccia e pesca era intervenuto 3 volte, nel 2026 è intervenuto 10 volte. I pesci sono stati salvati e portati in altri fiumi dove c'è più acqua. Ieri pomeriggio, sul Monte Generoso, alcuni cavalli hanno aggredito una famiglia di 3 persone con il loro cane. La mamma, il papà e la figlia di 7 anni si trovavano sul confine tra Svizzera e Italia. I cavalli erano liberi, hanno calpestato e morso il cane. È stato inviato un elicottero dei pompieri di Como per portare la famiglia giù dalla montagna. Forse i cavalli si sono spaventati per il rumore di una moto.
1: Rete 1 presenta Gold 70. Tutto il meglio di un decennio.

0: 70. Tutto il meglio di un decennio.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Maria Armanda Trezzini. A Berna si prospetta un dibattito urgente su canicola e siccità da inserire nella sessione di metà settembre. Lo chiedono 4 gruppi parlamentari su 6. Alessio Veronelli.
2: Greta Ghisin, capogruppo dei Verdi in Parlamento.
3: Questa estate di canicola e siccità ha mostrato i limiti del sistema e dell'organizzazione svizzera. Abbiamo visto un consiglio federale, o più precisamente il consigliere federale dell'ambiente, che non ha preso sul serio la situazione. C'è bisogno di discuterne in Parlamento proprio per segnalare al consiglio federale che c'è la convinzione che dobbiamo fare di più e prepararci meglio, perché sappiamo che purtroppo questa sarà la prossima normalità.
2: 75 le firme necessarie per inserire il dibattito nell'agenda della sessione, cifra che dovrebbe essere raggiunta senza particolari difficoltà per poter così mettere il governo da subito di fronte alle proprie responsabilità sulla gestione delle ondate di calore e della siccità vissute negli ultimi mesi, con implicazioni che vanno dalla gestione delle acque a quella dei boschi, fino ai sussidi per il rinnovo energetico degli edifici. Liberali radicali favorevoli al principio del dibattito urgente. UDC che deve invece ancora prendere posizione, con principale accusato uno dei suoi consiglieri federali, Albert Trösti, ma toccato uno dei settori, l'agricoltura, dove il partito si identifica.
1: L'imposizione individuale approvata dal popolo in primavera entrerà in vigore nel 2032. L'ha deciso il Consiglio federale, concedendo ai cantoni il termine massimo per ridefinire tariffe e deduzioni e procedere a eventuali votazioni. Le stime sui conti della Confederazione confermano il miglioramento delineato a inizio estate e il governo accelera gli investimenti per l'esercito. Al Parlamento prevede di chiedere un credito aggiuntivo di quasi 1 miliardo per la difesa aerea. Berna riprende i rimpatri verso l'Afghanistan in casi particolari. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma che in presenza di circostanze individuali favorevoli il rinvio di richiedenti l'asilo è possibile. Immediata la reazione dell'aiuto svizzero ai rifugiati. Con una nota diffusa in tarda mattinata contesta la sentenza, ritenendo inaccettabile il respingimento verso il paese guidato dal regime arbitrario dei talebani. 4 giovani francesi sono stati fermati nel fine settimana dopo una spericolata corsa in auto cominciata in Svizzera e terminata poco dopo la frontiera. Nel baule della vettura di lusso rubata a Bien sono stati rinvenuti strumenti di scasso. Infine, in Italia sono state arrestate 10 donne, comprese alcune minorenni, accusate di avere compiuto un centinaio di furti all'aeroporto di Malpensa. Rubavano con destrezza portafogli e oggetti di valore a viaggiatori e turisti negli ascensori affollati. Nel pomeriggio primi rovesci e temporali nelle Alpi, in serata non esclusi anche nel Sottoceneri, massime ancora tra 30 e 32 gradi. Domani sarà coperto e nettamente più fresco, con precipitazioni localmente anche abbondanti. Domani le massime scenderanno attorno ai 24-26 gradi.
4: Sulla A2 al San Gottardo in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e ad Airolo, è aperta. Il passo del Susten è stato chiuso per lavori di messa in sicurezza con esplosivi nella parete rocciosa. La chiusura è prevista fino alle 16. In Argovia, infine, ci sono code per lavori sulla A1 tra Spreitenbach e Baden in direzione di Berna. I tempi di percorrenza sono di almeno mezz'ora.
0: Rete 1.
4: E buon pomeriggio anche da parte mia, sono tornata io con questo venticello pomeridiano, le 14:05, Francesca Margiotta fino alle 18:00. ne avrete con me, ne avrete abbastanza di me. Per fortuna arriva a stemperarmi alle 16 Fabrizio Casati. Abbiamo come sempre degli appuntamenti fissi, quelli che mi piace mantenere ma che variano di giorno in giorno, e quindi di fisso veramente non hanno nulla. Racconteremo come sempre una storiella mitologica che ci porta a spiegare una costellazione. Se ieri siamo partiti dalla Via Lattea, dalla nostra galassia, con un racconto mitologico direttamente dall'antica Grecia, oggi si va di costellazione importante per prepararci al cielo invernale, con molta calma, però. E poi buone notizie, notizie interessanti con degli aspetti positivi, notizie che ci fanno pensare che il mondo non va solo male e che ci fanno ricordare anche personaggi dalla storia straordinaria. Tutto questo è il pomeriggio estivo su Rete 1. Ovviamente il condimento o la portata principale, dipende dai gusti, è la musica. Questo è Ronan Keating.

E mentre arrivano dei messaggi per i primi saluti di questo mercoledì pomeriggio, non ho detto giovedì, visto che ieri mi sono sbagliata, ho attaccato dicendo che era mercoledì ed era solo martedì, oggi ho guardato bene prima di accedere al calendario e dire che giorno era. Oggi è mercoledì 19 agosto, i primi saluti sono arrivati al numero che è disponibile per tutti voi per parlare in questo frangente con me, in generale con la chat di Rete 1. Il numero è 076 321 1113. Se avete voglia, necessità di scrivere o di fare un commento a quello che poi andrò raccontandovi. Ieri abbiamo parlato di una donna che ha fatto la differenza nella sua attività preferita, cioè quella di correre. Una donna che, guarda un po', si chiamava Schweitzer, però era americana, che aveva cominciato nel 1967 a gareggiare alla maratona di Boston, pur non potendo ufficialmente gareggiare, almeno non c'era nessuna regola scritta, perché vietava alle donne di partecipare, ma in realtà insomma non era permesso. Facciamo una breve. Oggi vi raccontiamo un'altra storia ed è un caso che sia un'altra donna. E questa storia che cosa ci dice? Ci dice che noi non siamo una cosa sola. Dice quello che, io lo cito sempre, sempre, sono noiosissima anche in questo, dice quello che diceva il grande scrittore Walter Whitman, che diceva che noi ci contraddiciamo e lo facciamo perché è normale, noi conteniamo moltitudini. E la vicenda di questa donna affascinante ed intelligente ci dice che non era solo la facciata di fascino che portava in giro. È la storia di una donna conosciuta al mondo come Hedy Lamarr, che però nasce con un altro nome. Nasce a Vienna, nasce nel 1914 e diventerà una delle donne più affascinanti e sorprendenti del Novecento, soprattutto perché diventa una diva hollywoodiana, famosa per la sua bellezza, ma dietro quell'immagine elegante si nasconde una mente brillante, curiosa e piena di inventiva. Sto parlando di Hedy Lamarr, che nasceva Hedwig Kiesler. Nasceva nel 1914 in una famiglia benestante, fin da bambina molto fantasiosa e con grandi abilità tecniche. Si racconta che a soli 5 anni riuscì a smontare e rimontare un carillon, però più forte di questa passione era il teatro. Ancora giovanissima comincia a frequentare degli studi cinematografici nel suo lavoro e ottiene i primi ruoli. Si trasferisce a Berlino, che non è ancora maggiorenne, e nel 1933 dà scandalo con un film che si intitola Estasi. Dà scandalo perché nel 1933 vedere sul grande schermo una donna sensuale, molto audace per l'epoca e svestita, era totalmente fuori di testa. Il film la rende comunque famosa in tutta Europa, però la sua bellezza, come dicevo prima, ostacola tutto quello che ha dentro, diventa una gabbia. Molti si accorgono di quanto è bella, pochi di quanto è intelligente. A un certo punto Hedy sposa Fritz Mandl, che è un ricchissimo industriale delle armi, un uomo violento, un uomo autoritario, geloso, che la tiene sotto sorveglianza. Intanto però nella sua casa Hedy comincia a conoscere persone legate all'industria militare e ai regimi dell'estrema destra. Lei ascolta, osserva, raccoglie informazioni preziose sulle armi e sulle comunicazioni militari. Però a un certo punto da questo matrimonio riesce a fuggire, ma letteralmente, perché va prima a Parigi e poi a Londra, e poi da Londra prende il transatlantico Normandie e va in America, dove ancora una volta incappa nel cinema. Louis B. Mayer la nota, le offre un contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer e allora lei diventa, da Hedwig Kiesler a Hedy Lamarr, nome più adatto al pubblico americano, e diventa una star. Un'americana nella Casbah è il film che l'ha resa più famosa, e ancora una volta la donna bellissima e misteriosa del cinema, con capacità intellettive ovviamente relegate in secondo piano. Il cinema è pura immagine. È solo che qua arriva la parte interessante di Hedy Lamarr, perché a un certo punto, durante la Seconda Guerra Mondiale, decide di mettere il proprio ingegno a servizio della lotta contro il nazismo, e lo fa insieme a un musicista che si chiama George Antheil, e progetta un sistema per guidare a distanza i siluri. Il problema era questo: un segnale radio poteva essere intercettato e disturbato dal nemico, e allora
Eddie e Untail immaginano un sistema capace di cambiare continuamente frequenza. Se il segnale saltava rapidamente da una frequenza all'altra, diventava molto più difficile da bloccare. Con questo complesso, ma di base anche elementare sistema, loro ottengono un brevetto. Però non ottengono così tanto interesse dalle autorità militari, che mettono in un cassetto il loro progetto, anche perché, dai, un'attrice o un musicista che ideano qualcosa di utile alla tecnologia militare non è concepibile. Decenni più tardi, e qua arriva la cosa interessante, quell'intuizione si rivela fondamentale perché il principio di questi continui cambi di frequenza viene utilizzato da tecnologie che usiamo ancora oggi: telefonia mobile, Bluetooth, alcune forme di comunicazione sicura Wi-Fi. E dunque, da un lato, la carriera cinematografica di Eddie Lamar, che raggiunge la sua apoteosi nel 1949 con Sansone e Dalila, e dall'altra questa biografia di donna tecnicamente molto intelligente e molto pronta. La vita di Eddie continuerà con tanti alti e bassi, con delle biografie non autorizzate che raccontano molti episodi secondo lei falsi, una lunga battaglia legale, la sua morte negli Stati Uniti nel gennaio del 2000 e il suo ritorno con le sue ceneri nei boschi di Vienna, la città dove era nata. Insomma, una persona non può essere racchiusa in una sola immagine. Dietro la bellezza disarmante di questa diva c'era un'inventrice, c'è una donna coraggiosa, indipendente, una donna che si era svincolata da un matrimonio decisamente infelice, una donna così piena di contraddizioni ma anche coraggiosa nella sua voglia di provare a lottare in qualche modo per un mondo migliore. Se questa non è una bella storia, ditemi voi cos'è.

0: This is it, questo è quanto, era il titolo dell'ultimo disco di Michael Jackson, quello in cui lui era ancora in vita, era il 2009 e questa canzone portava proprio il titolo del disco. Allora, siccome tra poco vi parlerò ancora una volta di mitologia legata alle costellazioni e dunque nel piccolo capitolo mitologia non a caso, questa notizia che riguarda in parte anche la Svizzera è una notizia che ci porta a parlare dell'unicorno, ma in un altro modo, quello dei mari. Eh sì, è il modo in cui viene chiamato il narvalo. È un cetaceo che vive in acque fredde, nelle acque artiche, e che soprattutto nei maschi può avere una lunga, lunga zanna fino a 2 metri. L'avrete presente, no? È una sorta di delfino un po' più rotondetto, con questa sorta di corno attorcigliato che ha. Sembra che gli esca una sorta di lungo naso, ma non è né un corno né un'arma fantastica né un naso, è un dente. Di solito è il canino superiore sinistro che cresce in avanti e si avvolge lentamente a spirale. Per questo per secoli la zanna ha alimentato la leggenda degli unicorni. Nel XVII secolo il re Federico III di Danimarca fece persino realizzare un trono decorato con quello che era considerato un corno di unicorno, e in verità si trattava proprio del dente di un narvalo proveniente dalle acque artiche della Groenlandia. E se viaggiate a nord troverete il narvalo, sì, in molte decorazioni, molti bassorilievi, lo troverete citato in immagini. Ecco, la zanna che ha deve possedere 2 caratteristiche apparentemente opposte: deve essere dura per resistere agli urti, ma anche flessibili per non spezzarsi, soprattutto visto che vivendo in acqua le forze esercitate dall'acqua sono durante il nuoto particolarmente energiche. Ed è anche questo il motivo per cui parlo di questa notizia. La scienza ha scoperto qualcosa di sorprendente e interessante. È un gruppo di ricercatori internazionale che ha fatto delle ricerche a raggi X in alcuni grandi laboratori europei, tra cui la Swiss Light Source dell'istituto Paul Scherrer qui in Svizzera. L'obiettivo era capire se la forma a spirale visibile all'esterno fosse presente anche nella struttura più profonda di questo dente, e la risposta è sì, con una sorpresa: all'interno della zanna ci sono 2 spirali, non una sola. Uno gira in senso orario, l'altra in senso antiorario. Insomma, le 2 strutture si intrecciano come se fossero i fili di una corda. Questa particolare organizzazione rende la zanna, come dicevo prima, un po' come il cemento armato, resistente ma anche abbastanza flessibile. Per osservare una struttura così complessa, i ricercatori hanno usato una tecnica speciale. All'inizio nelle immagini non si vedeva alcuna spirale, soltanto tanti piccoli punti apparentemente uniformi. Ecco, la forma invece è comparsa quando gli scienziati hanno osservato non solo i punti, ma anche la loro direzione. Hanno fatto una sorta di unisci i puntini o dipingi con i numeri. A quel punto sono apparse le spirali intrecciate. E dunque la spirale esterna si trova nel cemento dentale, mentre quella interna è formata dalle fibre che compongono la dentina, cioè il materiale principale dei nostri denti. Ecco, la cosa è molto interessante. La zanna del narvalo potrebbe raccontare anche qualcosa sul passato, perché cresce per tutta la vita, forma strati simili agli anelli degli alberi, e quindi gli studiosi analizzandoli possono ricavare informazioni sul clima artico, sulla disponibilità di cibo negli anni precedenti. Insomma, quella che per secoli è stata considerata la prova dell'esistenza degli unicorni si rivela essere un capolavoro della natura, un dente costruito con 2 spirali opposte, capace di unire la forza, l'elasticità e una forma davvero unica e meravigliosa per questo animale che non ha nessuno sul pianeta che gli somigli.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro

si chiama Olivia Dean, è una cantante inglese, mezza giamaicana, è molto bella, mi piace molto quello che propone in questo disco, ma è ancora giovanissima, si farà anche, come si diceva, oppure il mio nonno diceva ne devi mangiare di pagnotte prima di arrivare a certi livelli. Sì, l'ho presa come gancio, non me ne voglia Olivia Dean che è bravissima, per metterla vicino a un grande, come si dice, mostro sacro della musica che oggi compie gli anni, ne compie 81 e si tratta di Ian Gillan, che con Olivia Dean però condivide la cittadinanza inglese. Nato il 19 agosto 1945, in moltissimi lo ricordano, ma in teoria non se n'è mai più andato, come voce dei Deep Purple, dunque gruppone che ha dato veramente moltissimo alla storia della musica del Novecento. Lui però ha avuto una vita davvero poliedrica dal punto di vista della musica. Pensate che inizialmente gli piaceva Elvis Presley, poi finisce con questa band molto più rock che si chiamava Deep Purple nel 1969, ci sta fino al 73, poi mette su una band tutta sua, poi diventa per un anno la voce dei Black Sabbath al posto di Ozzy Osbourne e poi l'anno dopo, l'84, i Deep Purple si riformano e lui torna con loro, ci sta 5 anni, nell'89 se ne va di nuovo, e quando il gruppo non finirà più di esistere, cioè dal 1992, lui torna lì. Nel frattempo fa un sacco di altre cose, tra le quali vorrei citare la sua voce nel ruolo di Gesù nella registrazione originale della rock opera di Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar, nella quale dà prova di avere una voce davvero straordinaria. E poi lui è stato bravo col suo successo, investimenti, iniziative commerciali, produttore di motociclette, ed è un tipo che ancora oggi è lì, che racconta la sua, che canta quando può. L'anno scorso, in occasione dei suoi 80 anni, ha parlato di qualche acciacco e problema di salute, ma arriviamo alla canzone che abbiamo scelto per festeggiare il compleanno di Ian Gillan, ed è una canzone famosissima che ha come storia un'altrettanto famosissima storia che ci porta a Montreux nel dicembre del 1971. C'è un concerto di Frank Zappa, nel pubblico c'è uno spettatore poco avveduto che lancia un razzo segnaletico, sappiamo bene che questa cosa provocò un incendio nel Casino di Montreux, nessun ferito ma naturalmente grande disastro, grande fumo, rimane inagibile per un po' e guarda un po', in quella zona erano anche i Deep Purple che proprio nel Casino di Montreux volevano registrare il disco che stavano per produrre, che si chiamerà poi Machine Head. E dunque cosa fanno? Decidono di registrare il disco nel Grand Hotel utilizzando lo studio mobile dei Rolling Stones, e fin qui è la storia del disco, ma questa canzone ancora non era stata scritta. Fu in quei giorni che a un membro del gruppo venne, si dice, in sogno questo avvenimento dell'aver visto una colonna di fumo levarsi sul lago Lemano, e dunque scrivono in pochissimi minuti questa canzone che diventa famosissima soprattutto per l'inizio di chitarra che ha segnato generazioni di musicisti che, andando a comprarsi la chitarra elettrica nel negozio, hanno subito provato proprio questo riff. E dunque quando esce Machine Head nel 1972 c'è dentro anche questa canzone che sarà un successo mondiale.

questo vento di libertà che ci porta a Lucio Dalla, che è sempre un piacere ascoltare, ci porta anche a questo appuntamento che io ho deciso di mantenere almeno per i prossimi pomeriggi con la mitologia greca, che mi ha riappassionata in queste ultime settimane e che volevo raccontarvi un po', essendo una materia sconfinata e molto intricata, attraverso, ecco, questa settimana un filone principale, che è quello delle stelle, delle costellazioni, dei pianeti che ci riportano a quel mondo lì mitico. E oggi volevo partire da Artemide, ossia Diana per i latini, cioè la dea della caccia, una dea che ama nascondersi, cacciare le prede, ha un bel caratterino, e la citiamo per un suo incontro che ci porta a una costellazione conosciutissima, forse la costellazione più riconoscibile del cielo invernale, quella di Orione, e tra poco ritornerà a far bella mostra di sé nei nostri cieli. Orione è un cacciatore abilissimo, è bello e coraggioso e gli piacciono le donzelle. Di solito non incontra grandi ostacoli. Il suo passo falso però risiede in Merope, figlia del re Enopio, sovrano di Chio, dove Orione era giunto col suo cane Sirio per cacciare la numerosa selvaggina dell'isola. Accolto dal re con un banchetto, ebbe la sciagurata idea di assalire sua figlia Merope. Piccola parentesi, nella mitologia gli incontri d'amore sono spesso raccontati come delle seduzioni a cui spesso lei si abbandona. A volte seduzioni è una parola gentile per nascondere ben altro tipo di imposizione, ed è così che Merope in questo caso non si arrende all'imposizione e lo va a raccontare al padre, ed Enopio non la manda giù e, fatto ubriacare Orione, lo acceca, cacciandolo dall'isola. A pietà di Orione però il dio Efesto, o Vulcano per i latini, il dio metallurgo che nelle sue fucine forgia tutto il giorno, forgia scudi, armature, gioielli, mobili. Con un suo servitore manda Orione ad est a far visita all'aurora, Eos, che a Orione ridona la vista. Già che c'è, Orione seduce la dea dell'alba, la fa innamorare e ne fa la sua sposa. Leggenda narra che ancora oggi, quando Eos, l'alba, si sveglia, arrossisca al ricordo di come cedette a Orione, e qui si spiega il rossore dell'alba. Intanto torniamo a lui. Orione e il cane Sirio tornano a cacciare e fa loro compagnia in questa attività proprio lei, quella che prima vi dicevamo, dea della caccia, Artemide. Lei si lega così tanto a questo bel cacciatore che, nonostante la sua indole di starsene da sola, gli si offre, insomma gli rivela di essersi innamorata di lui, e lui cosa fa? Rifiuta e dice che non avrebbe mai potuto tradire sua moglie Eos. Da un lato fa una bella figura, ma è una scusa proprio fatta di niente, perché poco dopo Artemide lo vede che cerca di insidiare le Pleiadi, le sette figlie di Atlante. Ma come, rifiuta una dea e poi rincorre sette ragazzine? Siccome Artemide, lo dicevamo, ha un bel caratterino, questa cosa fa andare Artemide su tutte le furie. Nottetempo manda il suo fedele servitore Scorpione a uccidere Orione, e con lui muore anche il cane Sirio, che aveva cercato di difenderlo. Tramutati in stelle e costellazioni, oggi e da allora Orione e Sirio continuano a cacciare nel buio della notte. Ma non finisce qui, perché anche le Pleiadi vengono tramutate in stelle e restano lì vicine, tutte raggruppate, le sette sorelle, e così ogni notte Orione cerca di catturarle senza mai raggiungerle. Se guardate infatti il cielo stellato, vedrete che Orione e le Pleiadi sono vicini, ma comunque abbastanza distanti da non toccarsi. E ancora una volta non finisce qui, c'è un'ultima chicca che appare in diversi racconti mitologici. Zeus decide di porre lo Scorpione tra le stelle come avvertimento per gli uomini a non essere troppo spavaldi, e Artemide, per onorare il sacrificio del suo amico e servitore, chiede anche che ad Orione venga concesso un posto nel firmamento. Dunque così Zeus forma la costellazione di Orione, che abbiamo già detto, ma lontano dallo Scorpione, in modo che quando uno tramonta sorga l'altro.

0: e con Paul Simon, You Can Call Me Al, siamo arrivati all'appuntamento con l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura il tragico importante sviluppo sul caso che ha coinvolto il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Ce ne parla John Rubiani.
3: Sì, ed è la notizia della morte della donna avvenuta ieri a Melide che in luglio divulgò sui social network gli audio, le telefonate in cui si sentiva dire dal consigliere di Stato leghista Claudio Zali di aver picchiato una donna. Registrazioni che sono state uno dei motivi che hanno portato alle dimissioni del ministro. Ieri pomeriggio il corpo della donna è stato trovato nelle acque del lago a Melide e vani sono stati i tentativi di soccorrerla. Il ministero pubblico da noi contattato ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta e di non aver al momento stabilito le cause del decesso. In questa fase delle indagini dunque gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. E gli inquirenti ci fanno sapere di non escludere nessuna ipotesi, neppure di fronte a un'aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, sempre a Melide, avrebbe presentato una denuncia contro ignoti al Ministero Pubblico. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi. La donna aveva 52 anni ed era domiciliata nel Luganese.
2: Andiamo all'estero. Russia e Ucraina hanno effettuato oggi un nuovo scambio di prigionieri. Sono stati rimpatriati 103 soldati per parte. Mosca ha sottolineato la mediazione svolta, come già in passato, dagli Emirati Arabi Uniti. L'Iran minaccia di colpire obiettivi militari statunitensi anche in Europa se Trump dovesse intensificare la guerra. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di attaccare i siti in Bulgaria, che aveva predisposto il rifornimento per gli aerei americani, e Cipro. L'epidemia di Ebola ha superato i 5.000 casi nella Repubblica Democratica del Congo. I morti sono quasi 2.400, lo riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ritenendo ancora possibile fermare il contagio in 3 mesi, attivando le risorse necessarie. Un elicottero si è schiantato durante un volo panoramico in Kenya, vicino al monte Ololokowe, considerato sacro dal popolo Samburu. Tutte le 7 persone a bordo sono decedute. Le autorità non hanno ancora resa nota la nazionalità dei turisti coinvolti. Infine, nel sud del Brasile, il frontale in autostrada tra un camion e un minibus ha provocato almeno 23 morti. L'incidente è avvenuto nella notte a Ipiranga, nello stato del Paraná. È deceduto anche il conducente del mezzo pesante che avrebbe invaso la corsia opposta. In tutta la Svizzera aumento della nuvolosità con primi rovesci e temporali anche intensi a ridosso delle Alpi, verso sera probabili anche sul sottoceneri. Domani sarà nettamente più fresco con precipitazioni persistenti e localmente abbondanti. Domani le massime scenderanno fino a 25 gradi.
0: Sulla A2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra a destra per accedere ai passi e ad Airolo è aperta. Ancora sulla 2 in direzione nord ci sono code a causa di un veicolo in avaria tra Altdorf e la galleria Selisberg. Ci sono chiusure intermittenti della galleria. Il passo del Susten è stato chiuso per lavori di messa in sicurezza con esplosivi della parete rocciosa. La chiusura è prevista fino alle 16. Infine, da Zurigo verso Aarau ci sono code per lavori sulla A1 tra Dietikon e Baden. I tempi di percorrenza sono di almeno 40 minuti.
1: Rete 1.

Soul, Bruno Mars, una canzone estratta da un disco che è uscito quest'anno, è uscito a febbraio e si chiama The Romantic, il romantico. Beh, lui spesso canta di canzoni d'amore anche in modo molto funk. Io volevo così parlare ai genitori di qualunque età, che se sono grandi magari sono anche nonni, ma soprattutto che ricordano quanto impegnativo sia essere genitori. Di questi tempi poi, signora mia, verrebbe da dire, scusate se banalizzo un po', ma è vero che oggi i genitori sono presi spesso dal fatto che entrambi lavorano, dal fatto che i figli siano impegnati non solo a scuola, ma anche negli orari extrascolastici, magari nello sport, magari in altre attività, nella musica, in corsi, imparare una lingua, negli appuntamenti alle varie feste, festicciole con gli amichetti, e insomma i genitori spesso sono super stressati e neanche loro sanno come fanno a far tutto. Ed è per questo che volevo parlarvi di questa idea che ha portato un po' di sollievo, pur un sollievo una volta soltanto. Andiamo a New York City, dove qualche tempo fa sul sito dei parchi cittadini appare questo annuncio. Domenica 16 agosto, dalle 16 alle 20, il centro ricreativo organizza una serata dedicata ai bambini dai 6 ai 13 anni, serata, insomma, tardo pomeriggio. Mentre i figli partecipano alle attività, i genitori potranno avere qualche ora libera per rilassarsi, cenare o sbrigare con missioni, sapendo che i bambini saranno seguiti e sorvegliati. E di seguito sul sito erano segnalate le varie attività previste per questo tardo pomeriggio, dunque sport, attività di movimento, laboratori artistici, programmi dedicati ai media, esplorazione della natura, cena e spuntini gratuiti. Dunque era obbligatorio registrarsi perché il numero era chiuso, era limitato, erano 500 le famiglie che avrebbero potuto così avere una sorta di babysitter gratuita per una sera grazie al comune. L'iniziativa si chiamava Parents Night Out, cioè serata per i genitori, ed è stata promossa dal sindaco di New York Zoran Mamdani. Per i genitori quelle 4 ore hanno rappresentato una rara occasione per staccare dalla routine, e infatti il New York Times non solo ha parlato della notizia a suo tempo, ma è arrivato e tornato su questa notizia con il racconto delle esperienze di alcune coppie di genitori per i quali quelle 4 ore hanno rappresentato una rara occasione per staccare dalla routine ed avere un tot di tempo tutto per loro. E allora c'è stato il racconto di genitori che hanno 4 figli piccoli, 2 li hanno lasciati con un amico a casa e gli altri 2 al centro ricreativo, e poi sono andati a mangiare un bel gelato con la promessa di non parlare di bambini per almeno una sera. Un'altra coppia ha deciso di fare esercizio, stirare i vestiti, andare a cena in un ristorante che desideravano provare da tempo ma che coi bambini sarebbe stato un po' problematico portare, e lei durante il viaggio di ritorno è persino riuscita a fare un pisolino. Non so, che sembra una cosa strana, ma ricordate che i genitori hanno giornate davvero piene. Insomma, molti genitori hanno deciso di sfruttare queste ore libere in vari modi. Il programma era gratis, la cena per i bambini e gli spuntini, come abbiamo detto, erano stati finanziati da sponsor privati, e per molte famiglie newyorkesi è stato un sollievo perché una babysitter può costare anche oltre $30 all'ora. Quindi anche un'iniziativa di sole poche ore ha potuto fare una bella differenza, soprattutto per chi ha diversi figli, fa i conti a fatica a fine mese e non ha troppo tempo per sé. L'obiettivo non era solo ridurre le spese delle famiglie, ma anche ridare loro qualcosa di prezioso, cioè il tempo tra adulti. L'iniziativa ha coinvolto solo una piccola parte, come dicevamo, delle famiglie di New York, solo 500, ma non è escluso che si possa riproporre, perché il Dipartimento dei Parchi sta raccogliendo ulteriori opinioni e suggerimenti per capire se organizzare altre serate simili. Sono pienamente convinta che quelli che hanno potuto godere di questo supporto ne vogliano, ne vorrebbero ancora di serate così, e sono convinta che a qualsiasi latitudine questa cosa si possa capire. Soprattutto per chi non ha magari appunto degli fratelli o sorelle che facciano gli zii fidati, o delle babysitter che siano allo stesso tempo persone di famiglia, persone che non richiedano una spesa eccessiva, o ancora meglio quel tesoro inestimabile che è
costituito da nonni, magari nonni giovani che portano i bambini anche all'aria aperta a imparare qualche cosa di nuovo. E dunque, voi come la vedete questa cosa? Voi sareste felici se ci stanno ascoltando dei genitori che magari hanno bimbi piccoli? Sareste contenti se il vostro comune, per esempio di residenza, vi offrisse così una volta ogni tanto, non per forza puntualmente, un babysitting con attività gratuito per potervi rilassare?

diretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine.

0: Gente luminosa e felice, cantavano i Rem con Kate Pearson nel 1991. Mi piace il suono di questa canzone, mi piace la voce di lei, voce anche di un gruppo che produceva anche molte canzoni allegre chiamato B-52s, che mi porta a parlare di una cosa luminosa e felice da fare con le persone che incontriamo, cioè stringersi la mano. Mi piace sempre andare a scoprire certe tradizioni e certe usanze da dove arrivano, e mi ricordo, come vi ricorderete anche voi molto bene, che di recente, qualche anno fa, a causa della pandemia, c'era stato raccomandato di non stringerci la mano, ed è stato un periodo difficile per tantissimi motivi, per le perdite che ha causato a molte persone intorno a noi, ma anche per il fatto che ci mancava qualcosa del contatto con le altre persone, vabbè, con i propri cari, gli abbracci, ma anche una semplice e banale stretta di mano, che oggi è un saluto molto comune, tanto che appunto solo quelle restrizioni lì ne hanno temporaneamente limitato l'uso, e abbiamo subito ricominciato a stringerci la mano appena abbiamo potuto. Beh, le testimonianze più antiche di questa abitudine però sono abbastanza rare. Una delle rappresentazioni dell'Occidente più famose forse si trova su una stele del V secolo avanti Cristo, una stele ancora una volta greca, la mitologia continua a tornarci intorno, è una stele su cui la dea Atena, dea della saggezza e Era, protettrice del matrimonio, sembrano salutarsi proprio con una stretta di mano. Ci sono altre rappresentazioni di quel periodo, ma sono considerate dagli studiosi solo dei casi rari ed eccezionali. Insomma, non ci si stringeva la mano nell'antica Grecia, lo si faceva praticamente pochissimo anche nell'antica Roma, a volte ci si baciava, ma la stretta di mano era solo per alcuni momenti speciali con persone molto vicine, familiari, amici intimi. Mentre invece, se andiamo in Oriente, per esempio a Babilonia, la stretta di mano la troviamo già intorno al 1800 avanti Cristo. Perché? Però era strana questa stretta di mano, perché durante le cerimonie del nuovo anno il sovrano di Babilonia stringeva la mano simbolicamente a una statua, la statua di Marduk, la principale divinità della città. Insomma, dobbiamo arrivare in tempi più recenti per vedere la stretta di mano diffondersi nella forma che conosciamo oggi. Europa, dopo la caduta dell'impero romano, dunque alto medioevo, si usava la stretta di mano tra le popolazioni germaniche, che la consideravano un segno di fiducia. Perché? Perché porgendo la mano destra, quella che di solito utilizzavi per impugnare la spada, dimostravi di non avere intenzioni bellicose e ostili, quindi di non essere pronto ad attaccare. Questa cosa non valeva per i mancini, ma questo è un altro discorso. Non so se il mancino godeva di tali considerazioni a quel tempo. Insomma, con il tempo la stretta di mano è diventata diffusa in molte culture, con forme diverse. Per esempio, negli ambienti anglofoni è comune negli ambiti professionali, negli incontri di lavoro, la famosa stretta di mano, quella ufficiale. Nei paesi arabi invece la stretta di mano comprende un gesto più complesso: porti la mano al petto, alle labbra e alla fronte, oppure la appoggi sul cuore mentre stringi la mano dell'altra persona con l'altra mano, insomma. E tra i Masai, giusto per andare in Africa, non ci si stringe davvero la mano. Il saluto consiste in un rapido e leggero contatto tra i palmi. Che è un'idea che mi piace tantissimo, è una sorta di così alito di vento che si crea tra i palmi delle mani, bellissimo.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

che bella questa canzone cantata da George Michael e Mary J. Blige. Ti credo, l'ha scritta Stevie Wonder. Eh sì, devo dire reinterpretata senza alcuna pecca, eh? Però insomma, quando è il grande campione che scrive le canzoni, belle sono belle sempre, eh? Lasciatemi fare una piccola pletora di ringraziamenti, a partire da quelli legati alla mitologia, sia Lussi che rimpiange di non aver regalato a me dei libri di mitologia che possedeva e di cui si è liberata a suo tempo, sia Anna che, ricordando gli studi che riguardano la mitologia ma anche la letteratura francese, mi ha riportato un pezzo di un testo nel quale si racconta di come nel 1553 un gruppo di poeti erano stati messi proprio al posto delle Pleiadi, le sette sorelle. La faccio breve per non leggervi tutto quel pezzo di testo. E poi un saluto anche a Brunella, che mi dice, a proposito di quello che raccontavo sulla stretta di mano, che una volta, a conclusione di una vendita o di un acquisto, c'era l'abitudine di suggellare l'affare con una stretta di mano senza interferenze di notaio o avvocati. È vero, era una questione di onore reciproco, di fiducia reciproca, ci si stringeva la mano per concludere un affare e quello era un gesto che diceva noi ci fidiamo reciprocamente. E poi ultimo commento riguardo all'altra notizia che vi davo sull'idea di New York, del sindaco di New York, di regalare delle ore di tempo libero a 500 famiglie con figli dai 6 ai 13 anni che hanno sostanzialmente goduto di una babysitter gratuita per passare un po' di tempo tra adulti, e dice: a me, bella iniziativa, credo che prima di essere genitori si è una coppia con le sue esigenze, necessità e ritmi, dunque è fantastico diventare genitori, ma è una cosa che ribalta un po' gli equilibri, e dunque avere la possibilità di coltivare la vita di coppia aiuta anche a mantenere la stabilità come genitori. Ben vengano queste iniziative per chi non ha la fortuna di avere un supporto familiare. Avete sentito? Io in questo modo lo dico a chi di dovere, magari voi comuni, responsabili dei comuni che state ascoltando, magari un'idea simile o qualcosa che gli somigli esiste? Esiste già? Oppure vi affidate ai classici oratori, campi estivi, colonie, così per sapere. Intanto Fulminacci con Maledetto Me, e tra poco parliamo di gente che scava e trova. A me non è mai successo, magari sogno la mia vita con un metal detector sulle spiagge a cercare anellini.

seriamente, io non so come passerò gli anni dopo la pensione, spero di arrivarci naturalmente, e il destino non me l'ho ancora detto e forse non lo saprò mai, però me lo immagino così, tra le altre cose, di avere un metal detector come quelli che vedete sulle spiagge a fine stagione e andare in giro a cercare i metalli preziosi che i turisti d'estate hanno perso sulle spiagge. Lavoro delle volte vano, però in queste due notizie che vi darò in questi prossimi minuti è racchiuso il segreto della fortuna, soprattutto nella prossima, in questa della curiosità, perché ci porta a San Francisco in California nel giardino di un signore che si chiama Greg Gatwood, che stava lavorando in giardino e lavorando sodo perché usava la pala, per cui grande energia, urta qualcosa di duro mentre scava, pensa di aver trovato un vecchio palo di recinzione. D'altra parte nessuno si illude di trovare i tesori. E dopo aver scavato un po' meglio usando un piccone, invece si trova la statua di un busto di donna di quasi 70 kg, una struttura piuttosto grossa, larga 56 cm, alta 46 e profonda 25. Una struttura in pietra calcarea che raffigura una testa e un collo appoggiati su una base rettangolare. Insomma, un busto di donna, come abbiamo detto. E ovviamente si è emozionato perché... quanto ti capita di magari scavare per ravvivare l'orto d'autunno? In questo caso la cosa è successa a maggio, però insomma spostare le zolle e trovarci sotto un busto. Ecco, l'uomo, che tra l'altro è anche un imprenditore edile ed è specializzato in giardinaggio, ha mostrato il ritrovamento alla compagna, che è una pittrice professionista, e hanno cercato di capire chi fosse l'autore di questo busto e come sia finito sotto il terreno del loro giardino. Hanno parlato con diverse decine di persone senza ancora trovare una risposta definitiva, però secondo alcuni esperti, almeno di quelli che hanno consultato loro, potrebbe essere l'opera di uno scultore molto abile, dunque non un semplice appassionato, ma non c'è nessuna firma, nessun documento storico che identifichi l'autore. Qualcuno porta con la sua intuizione a un certo Ralph Stackpole, scultore e muralista americano che visse e lavorò proprio a San Francisco nella prima metà del Novecento. Partecipò alla realizzazione di opere per strutture in città e anche per importanti esposizioni internazionali. Inoltre, per quasi 20 anni insegnò proprio scultura alla Scuola d'Arte Californiana, il cui edificio si trova proprio di fronte alla casa della coppia. E allora 2 + 2 + 2. Prima della costruzione di questa abitazione il terreno era ancora libero, quindi la famiglia che ospita al momento il busto pensa che Stackpole o uno dei suoi studenti possa aver sepolto la scultura, oppure addirittura che sia finita sottoterra perché è caduta dalla sua base e poi lasciata lì negli anni. I tratti di questa statua ricorderebbero alcune opere realizzate da Stackpole e dai suoi allievi, quindi sembra poter essere davvero lui l'autore, ma non ci sono ancora prove sufficienti per confermare questo collegamento. Insomma, al momento la famiglia Gatwood continua a ospitare nel suo terreno quest'opera, pensano di esporla proprio nel giardino su un piedistallo, conservarlo fino a che nuove ricerche non portino all'autore dell'opera e magari capiscano che si tratti di un'opera di valore tale da dover essere affidata a un museo. E comunque, qualsiasi sia l'origine, l'opera ha già trasformato un lavoro di giardinaggio in una piccola indagine storica. Insomma, un giardino che, come tutti i giardini, merita un'opera d'arte, che sia un pomodoro ben riuscito, che sia un busto di donna. Nella prossima storia, però, quella che vi racconto tra un attimo, c'è di mezzo dell'oro. E allora lì sì che si fa interessante e golosa la faccenda.

Attention, attenzione, è questo il titolo della canzone di Charlie Puth, ma ha avuto la mia attenzione anche un'immagine che mi ha mandato Mirko di una bottiglia che contiene acqua e diverse scaglie luminosissime di oro trovato al fiume. Vedi? Non precisa il fiume perché non vogliamo una nuova caccia all'oro, non so dove, però nel frattempo saluto anche altri messaggi, altre persone che hanno scritto, Anna, Patrizia, Paolo, raccontandomi con questa immagine dell'oro. Mirko mi riporta lì. Io non so se voi avete mai scavato davvero, come è successo a quella famiglia di San Francisco che ha trovato il busto in casa mentre faceva dei lavori di giardinaggio, se avete mai scavato da qualche parte e casualmente avete trovato qualcosa di inatteso, di qualsiasi cosa si tratti. A volte capita purtroppo anche di trovare immondizia sepolta dal tempo, ahi noi, la classica lattina o il classico anellino delle lattine quando ancora si staccavano. Ecco, in questo caso che stiamo per raccontare si parla di un ritrovamento davvero di lusso. È pur vero che un po' il sogno in tutti noi è quello di scavare e trovare il tesoro, no? Questa cosa è successa in un posto in Belgio. Chiedo già perdono per la pronuncia perché non so in belga, francese belga, come si pronunci. Lo pronuncerò in francese classico. Dendermond si chiama questa località dove questa scoperta da film giallo è avvenuta durante i lavori sotto le fondamenta di un vecchio birrificio. Gli operai stavano usando un martello pneumatico quando dal terreno hanno iniziato a comparire nei buchi alcune monete. All'inizio uno degli addetti pensava fossero euro, visto che è una moneta in corso. Poi scavando meglio si sono accorti che erano monete d'oro. E al martello pneumatico, sembra veramente una storia inventata questa qui, però pare sia successa davvero, al martello pneumatico era addirittura rimasto attaccato un piccolo lingotto. Col valore dell'oro di oggi, il valore di quello che è stato stimato è di circa, valutando l'oro in dollari come si fa in tutto il mondo, di 10 milioni. Allora, hanno trovato 40 lingotti d'oro e più di 4.000 monete e dunque il valore è altissimo. Cos'è successo? Che naturalmente il proprietario dell'immobile si è sfregato le mani così forte che sono uscite le scintille, ma poi ha chiamato le autorità. La procura delle Fiandre orientali ha fatto mettere al sicuro in un luogo segreto questo tesoro, mentre ora si cerca di capire da dove provenga e a chi appartenga. Caso molto molto complicato, qui potete capire, perché diverse persone sono già arrivate con gli incartamenti di vecchie proprietà dicendo era mio l'edificio, mostrando documenti a sostegno delle loro richieste. Figurati, sono 10 milioni di dollari in oro, che poi nessuno ci dice che sia oro ottenuto legalmente, ma vabbè. I lingotti risalgono soprattutto agli anni 60, mentre le monete hanno origini e date molto diversi, dunque si potrebbe supporre che il tesoro sia stato raccattato in diversi periodi o nascosto da più persone. Quindi pensate che film giallo è questo qua. Gli operai ovviamente non lo possono portare a casa. Nessuno esclude che qualche moneta d'oro sia finita in tasca, ma siamo fiduciosi nella loro onestà. Saranno comunque per tutto il resto del malloppone le autorità a stabilire chi ne abbia effettivamente diritto. Quindi vedi che qua ci sono tutti gli elementi di una trama da film. Vecchio edificio, un martello pneumatico, sotto il pavimento una fortuna rimasta nascosta sicuramente almeno dagli anni 60 e la polizia che deve ricostruire la storia di quei lingotti e di quelle monete prima che possano decidere a chi di quella lunga fila debbano essere restituiti. Per me potrebbe vincere l'attuale proprietario dell'edificio, ma non ho detto niente, o forse potrebbe non vincere nessuno. E quei soldi lì? Così, devolverli a chi ne ha bisogno, come sempre sarà banale, ma...

Sembrava impossibile, ma invece mi è successo veramente. Sembra che Mario Venuti canti questa canzone proprio per raccontare l'esperienza di questi lavoratori che sotto un vecchio birrificio con un martello pneumatico si sono imbattuti in un tesoro di lingotti e monete che vale 10 milioni di dollari e ancora non si sa a chi appartenga. E allora giustamente Paolo dice: se non hanno messo qualche moneta in tasca sicuramente si meritano una ricompensa, gliela daranno, soprattutto quello con il martello pneumatico, che è un lavoro di una fatica immane. È vero, condivido in effetti questa considerazione. Tra l'altro tutta questa storia di scavare e trovare mi ha ricordato quei posti in cui quando si scava si trova sicuramente, sono quei posti in cui ci sono tantissime rovine. Se insomma su una delle grandi arterie romane costruisci un po' delle villette a schiera e fai i lavori, a 99 su 100 ti imbatti in resti di quello che c'era sotto, di quello che è successo prima. È una cosa del tutto normale, succede anche alle nostre latitudini. E allora lì cosa succede? Generalmente si fermano i lavori, arrivano gli esperti, arrivano gli archeologi, arrivano coloro che sono in grado di capire il valore reale di questa scoperta, e poi di solito o si ricopre tutto e si va avanti se la cosa non è di grande valore, oppure si porta via quello che c'era di valore e per forza di cose insomma il futuro deve continuare a prendere posto, il posto del passato. È un po' la natura, a meno che non ci siano ritrovamenti epocali tipo dei templi, ecco, cose così. Dunque sì, con questo ritrovamento mi si sono attaccate alla testa un sacco di cose, e con questa canzone che arriva, che è la mia preferita dei Gotthard, arriva anche l'emozione di risentire la voce di Steve Lee. Questa canzone uscì un anno dopo la sua morte, uscì nel 2011, tratta da un disco bellissimo, un disco che racconta le radici di questo gruppo e si chiama Alive in Lugano. La canzone è proprio molto semplice, voce e chitarra e qualche piccola percussione, e si chiama The Train.

0: E con questa bellissima canzone siamo arrivati a un nuovo passaggio orario e a un nuovo appuntamento con l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. La 52enne annegata ieri a Melide era la donna che in luglio aveva diffuso gli audio del consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Il Ministero Pubblico, da noi contattato, conferma l'apertura di un'inchiesta per stabilire le cause del decesso. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. La procura indaga anche sull'aggressione che la donna aveva denunciato una decina di giorni fa e che avrebbe subito sempre a Melide. Aveva sporto una denuncia contro ignoti. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo massiccio attacco di droni contro la Russia. Il Cremlino sostiene di aver intercettato oltre 450 apparecchi telecomandati diretti anche verso Mosca, la Crimea occupata e il Mar Nero. E gli attacchi incrociati proseguono. Questa mattina un drone russo ha colpito un bus nella città di Kherson, causando 4 morti. Nella regione di Lugansk, 3 operai filorussi sono rimasti uccisi. I droni ucraini hanno bersagliato un cantiere stradale e un furgone. Per quanto riguarda i negoziati, in giornata le parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri. Sono stati rimpatriati 103 soldati per parte. Mosca ha sottolineato la mediazione, svolta come già in passato dagli Emirati Arabi Uniti. L'Iran minaccia di colpire obiettivi militari statunitensi anche in Europa se Trump dovesse intensificare la guerra. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di attaccare siti in Bulgaria, che aveva predisposto il rifornimento per gli aerei americani, e Cipro. L'epidemia di Ebola ha superato i 5.000 casi nella Repubblica Democratica del Congo. I morti sono quasi 2.400, lo riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ritenendo ancora possibile fermare il contagio in 3 mesi, attivando le risorse necessarie. L'incendio in un albergo di Calcutta ha provocato 9 morti e 6 feriti. La polizia indiana precisa che nell'hotel si trovava una 60ina di clienti. Secondo gli inquirenti, le fiamme sono state innescate dal malfunzionamento di un condizionatore. Infine, 4 giovani francesi sono stati fermati nel fine settimana dopo una spericolata corsa in autostrada cominciata in Svizzera e terminata poco dopo la frontiera. Nel baule della vettura di lusso rubata a Bienne sono stati rinvenuti strumenti di scasso. In tutta la Svizzera aumento della nuvolosità con primi rovesci temporali anche intensi a ridosso delle Alpi, in serata probabili anche verso il sottoceneri. Domani sarà nettamente più fresco con precipitazioni persistenti e localmente abbondanti soprattutto a sud. Domani le massime scenderanno ovunque fino a 25 gradi.
0: Sulla A2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e ad Airolo, è aperta. Ancora infine sulla A2 in direzione nord ci sono code tra Altdorf e la galleria di Selisberg.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Io amo questa donna, Annie Lennox. L'ami anche tu, Fabrizio Casati?
1: Tantissimo.
0: Beh, lo dici solo per allinearti, di la verità.
1: Certo, perché devi sopportarmi per due ore.
0: Ben
1: non
0: arrivato.
1: Vorrei farmi trattare male. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo tante cose di cui parlare anche
0: molto
1: quest'oggi.
0: Bene.
1: Ma tu mi hai detto che hai delle domande.
0: Sì, volevo chiedere, visto che mi stavo chiedendo... Abbiamo parlato di gente che scava e trova in giardino delle statue,
1: sì.
0: Abbiamo parlato di lavoratori che col martello pneumatico si imbattono in oro in sotto varie forme. Mi chiedevo se tu mai avessi scavato e trovato.
1: No, ma perché ho paura di quello che potrei trovare.
0: Cioè, da bambini si scava, sì. In riva alla spiaggia, perché poi trovi l'acqua sotto. Da
1: sì.
0: Bambino dici, oh, poi capisci subito che è l'acqua del mare che traspira.
1: Sai che adesso però che ci penso, mi hai aperto veramente la mente del passato. Sbloccato il ricordo ed è il seguente: ho scavato una volta sola, ma dovrei andare a recuperarla, perché a suo tempo si nascondeva una sorta di scatola dei ricordi.
0: Ah sì, la capsula del tempo.
1: Sì, e l'ho imboscata da qualche parte in giardino dai miei genitori. Potrei andare a vedere che cosa ho messo.
0: È ora di andare a cercarla. Se non vuoi rivoltare tutto il giardino.
1: Quindi
0: però.
1: In realtà ho scavato per nascondere qualcosa, ma devo ancora trovarla.
0: Ecco, sarebbe bello che la ritrovassi tu.
1: Sì, so forse
0: vedi?
1: Dov'è.
0: Per esempio, possiedi un metal detector?
1: No, so che tu invece sì.
0: Io sì.
1: So che sì.
0: Io sì, però
1: ti vedo sulle spiagge in giro a cercare.
0: Bravo,
1: roba. Ma
0: ho
1: sei
0: detto
1: seria?
0: Che io voglio che sia il mio destino da pensionata, però averne uno di quelli seri.
1: A me fa sempre un po' film americano.
0: Sì, cioè, però l'ho visti persino l'ho visti persino a Mondello, a Palermo, quindi non è solo nordica questa cosa, ma
1: sì.
0: Forse non tutti sanno che, come diceva quella
1: sì,
0: paginetta
1: esatto.
0: Della settimana enigmistica, nel nostro paese ci sono forti limitazioni sull'uso del metal detector, perché tutto quello che potresti trovare dovrebbe andare alla Confederazione, cioè ai beni culturali, perché se tu trovi delle antiche monete te le metti in tasca, in realtà sottrai qualcosa di prezioso.
1: Vero.
0: Alla collettività. Per cui sappiate che se volete andare in giro col metal detector e cercare metalli nel nostro paese, sì, magari nel fiume trovi le lattine, ecco,
1: potrebbe,
0: che è triste, però.
1: Fate come Francesca Margiotta, andate, cercate e lavorate per la comunità.
0: Intanto ci arriva anche un messaggio di chi ci ascolta dalla Sicilia, da Gela.
1: Sì, in giro col metal detector.
0: No, lui non è in giro, è seduto sulla spiaggia. Il video che ci ha mandato è un breve video di piedi, naturalmente
1: sì,
0: è estivo.
1: Grande classico.
0: Grande
1: esatto.
0: Classico, piedi e mare con onde molto calme, quindi una bellissima immagine che noi portiamo nel cuore. Prima di
1: con invidia oserei
0: sì,
1: anche dire.
0: Buon vento anche a te, Angelo, che ci scrivi da là. 076 321 1116 per gli altri, tutti.
1: Tutti.

0: sono le 16:17. Pezzone, vero? Yes. Mark Ronson e Amy Winehouse, che non smetteremo mai di dire quanto ci manca.
1: Sono d'accordo con te, però io vorrei davvero cambiare del tutto argomento.
0: Sì? Vorrei... Primo, sì. Abbiamo cannato alla grande il numero di telefono.
1: Uno, non tirare dentro me in questo tuo cerchio, perché sei tu.
0: Hai ragione. Ma perché?
1: E Adriano subito papam scrive: ma scusate, avete cambiato numero?
0: No. Cos'è?
1: No. Allora, 076 321 1113.
0: Ecco.
1: Ascolta a me.
0: Sì, giusto. Che io una volta ho già fatto questo errore, ho chiamato un collega che era di reperibilità il giorno di Santo Stefano. Cioè, l'ho fatto chiamare.
1: Meraviglioso.
0: Lo riceveva i messaggi.
1: Beh, ricordo che Sergio Savoia ha dato il suo numero di telefono durante la prima puntata di Santo.
0: Siamo tutti nella stessa nave.
1: Sì, assolutamente. Ma soprattutto siamo tutti sullo stesso bus.
0: No.
1: Te lo spiego. Siamo a Portland, siamo negli Stati Uniti. Questa notizia è diventata virale praticamente nel giro di 2 ore, perché è di 2 ore
0: Oregon.
1: Fa. Sì, esattamente. Le protagoniste sono 2 capre.
0: Sono l'anno scorso, cioè ieri la tartaruga, adesso
1: l'anno scorso
0: era ieri. Vabbè, sono un po' bollitina.
1: È il caldo, ma da domani sarà brutto.
0: Esatto.
1: Quindi stai tranquilla, sarai ancora totalmente tonica. dicevo, queste 2 capre sono la protagonista di questa storia. Loro sono riuscite a fare una cosa che molti pendolari al mattino trovano già un pochettino complicata, ovvero riuscire a prendere l'autobus. Questo è.
0: A sedersi, magari anche.
1: Sì, aspetta, senti qua. Le 2 capre sono chiaramente scappate da un recinto e durante questa piccola fuga cittadina sono arrivate a una fermata del trasporto pubblico. A quel punto, proprio lì e in quel momento, si ferma un autobus. Il servizio pubblico della città quindi carica queste 2 capre.
0: Cioè loro salgono
1: capre.
0: Spontaneamente.
1: Loro sono salite, l'autista probabilmente non si è minimamente accorto, si aprono le porte, loro fanno qualcosa più naturale del mondo, salgono sul loro bus. Nessun panico, nessuna esitazione, evidentemente avevano a questo punto, diciamolo, una destinazione,
0: cioè,
1: che
0: dovevano andare da qualche parte.
1: Sì, scappiamo, andiamo, facciamo questa.
0: Abbiamo visto tutti i cartoni animati in cui ci sono lo zoo in fuga, così
1: Babe,
0: anche la...
1: Marialino coraggioso,
0: anche,
1: te lo ricordi?
0: Babe va in città.
1: Sì, per esempio. E queste sono le 2 capre che vanno in città. Allora, queste immagini, perché poi ci sono all'interno dell'autobus delle telecamere di sicurezza, sono diventate chiaramente virali, perché si vedono queste 2 capre tranquillamente dentro il bus con i passeggeri, e i passeggeri che non fanno una piega, come se fosse tutto normale. A un certo punto però qualcuno ha dovuto spiegare loro che no, non è che potete proprio continuare il viaggio. I passeggeri li hanno accompagnate nuovamente fuori mentre l'autobus ha ripreso tranquillamente la sua corsa. Quindi tutte le varie i vari social le hanno ripostate, fino a quando è arrivato fino a Reuters, che è una delle mie fonti,
0: certo,
1: assolute,
0: bella,
1: che le ha definite queste immagini con una certa eleganza, e l'ho segnata: capre, aspiranti, evasori tariffari.
0: Ma cioè, addirittura non hanno pagato.
1: Perché ovviamente il biglietto non l'avevano preso. La cosa bella è che non sembra nemmeno una scena particolarmente incasinata, caotica o quant'altro. Ste capre entrano davvero come se fosse nulla ed è una scena meravigliosa.
0: Ma
1: io immagino
0: bello.
1: Già il display che si vede sui vari autobus, tipo linea 15 Barrato, centro città, prossima fermata Fieno.
0: Esatto.
1: Bella,
0: sì,
1: no?
0: bella. Qualcuno ricorda, guarda, al volo ci stanno scrivendo, qualcuno ricorda i musicanti di Brema.
1: Già, certo,
0: che erano,
1: giusto,
0: diciamo, bestioli che però avevano un lavoro umano, cioè suonatori, e
1: è
0: che
1: vero.
0: Viaggiavano per, magari erano le capre che volevano, le capre percussioniste.
1: Potrebbe meraviglioso. Comunque succede anche questo.
0: Bellissima.
1: Bene.

0: questa è Country House.
1: È perfetta
0: sia per le capre che salgono sì, sul bus direttamente dalla loro fattoria, sia per quello che arriva adesso. Credo di aver capito.
1: È il momento curiosità. Ho deciso che questa prima mezz'ora è un po' la mezz'ora folle che racconta dei nostri amici che fanno cose.
0: Ma la mezz'ora folle?
1: Sì. Perché
0: che
1: senti
0: bello.
1: Qua, senti qua. Te la ricordi?
0: Sì, che bella storia.
1: Allora, parliamo di un manzo texano. Quindi con Country House dei Blur è perfetta.
0: Perfetto.
1: Perfetta. Sempre negli Stati Uniti, dunque, hanno trovato da quelle parti un nuovo grande esperto di soccer, di calcio.
0: Ah.
1: Sì.
0: Allora,
1: non è un ex giocatore, non è un allenatore, non ha un podcast, è un Texas Longhorn, uno di quei bovini enormi, quelli con le corna lunghissime, presente? Mm-hmm. Ecco, quello lì che in vista delle partite decide come vanno a finire.
0: Ah, cioè, è come la piovra
1: polpo. Esatto, praticamente quella roba lì. Però lui ha a disposizione due mangiatoie, ognuna associata ovviamente ad una squadra. Quella da cui decide di mangiare diventa fondamentalmente la previsione del risultato del manzo texano.
0: Scusa se sospiro.
1: Sì. Allora, in pratica l'hai detto, abbiamo perso il polpo poll ai mondiali 2010 e gli abbiamo aggiunto circa 800 kg con due corna enormi, due corna
0: abbiamo
1: gigantesche.
0: Ridotto gli arti.
1: Sì. Allora, questo bovinone è già diventato una piccola attrazione perché le sue previsioni incredibilmente le azzecca.
0: Nel caso
1: vengono filmate, condivise online, non ti permetto.
0: Sì,
1: non puoi dire che è il caso. Cioè,
0: okay,
1: il tipo lo sa.
0: Certo.
1: Il tipo lo sa.
0: Intanto sa che si è salvato la vita,
1: esatto,
0: se non altro per un bel po' di tempo.
1: Quello poco ma sicuro. Allora, non c'è nessuna capacità misteriosa, lo diciamo. Lui vede due possibilità, sceglie semplicemente di andare a mangiare. È capitato due volte che hop hop facesse una doppietta, quindi che prendesse.
0: Indeciso.
1: Sì, uno, lì è venuto 1-0-0.
0: Ah, beh, allora.
1: Sì, però ha beccato anche quella volta. Allora, siamo noi fondamentalmente esseri umani a trasformare la colazione di una mucca in un pronostico sportivo, ed è una cosa che facciamo un po' da sempre, perché prima delle grandi competizioni spuntano continuamente animali indovini. Allora, i polpi, le tartarughe, elefanti, gatti, basta mettere due bandiere davanti a un animale e improvvisamente diventa Fabio Capello praticamente,
0: sì,
1: che viene qui all'RSI. Il caso più famoso resta comunque quello che hai detto tu, il polpo poll, polpo dell'acquario di Oberhausen, che durante i mondiali del 2010 riuscì a scegliere correttamente il vincitore di tutte le sette partite della Germania e anche tra l'altro della finale tra Spagna e Paesi Bassi.
0: I polpi sono intelligenti.
1: Polpo Poll ne sapeva. Da quel momento praticamente ogni grande torneo ha cercato il proprio successore. Adesso siamo arrivati al manzo.
0: Non ha un nome?
1: Non lo sappiamo.
0: Non ancora.
1: Non è dato a sapere. Devo chiamare questa ditta qua che
0: Tim.
1: Sì, vediamo un po'. Chiamiamolo Tim. Il manzo Tim.
0: Un'enormità di 800 kg.
1: Esatto. La cosa che mi diverte però è immaginare tutto il lavoro degli analisti, no? Tipo, che ne so, Elias Bernasconi, Lolli Boscolo.
0: Sì.
1: E hanno a che fare
0: che hanno in
1: con
0: studio
1: il manzo Longhorn.
0: Che hanno in studio il bel manzo.
1: Esattamente. Quindi statistiche, possesso palla, expected goals, stato di forma e infortuni, poi arriva lui, guarda due ciotole ed è fatta.
0: Ma sai, secondo me qualcuno
1: così
0: prima di lui in fattoria gli ha detto: senti, ascolta me, allungasi
1: ascolta
0: la vita
1: me
0: finché la carne non ti diventa bella dura.
1: Sì, esatto.
0: E prova a improvvisare questa
1: così,
0: cosa di vate.
1: Sei a posto.
0: Esatto,
1: sei
0: così
1: posto
0: di indovino è andata bene.
1: Mi piace, bravo manzo Timmy.
0: Sì.

0: Sono le 16:39 di un tranquillo mercoledì 19 agosto, dopo essere passati attraverso Capre sui bus, Manzi che fanno previsioni calcistiche, mi sento veramente molto animale in questo momento, sì, caro no, Fabrizio.
1: Ti capisco tantissimo, però purtroppo dobbiamo dare una notizia non esattamente bellissima.
0: Ah sì, no, questa è una notizia brutta, è arrivata da poco.
1: È appena arrivata in redazione, tra l'altro ne stanno parlando un pochettino tutti i vari siti della Svizzera italiana, perché è morto questa mattina Nando Snozzi, uno degli artisti ticinesi sicuramente più riconoscibili degli ultimi decenni. Ha 74 anni, è stato colto da un malore mentre si trovava in Sardegna. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Nando Snozzi, nato a Bellinzona nel 1951, aveva fatto una scelta molto radicale, molto presto, nel

0: 1982 lasciò il lavoro da contabile per dedicarsi completamente all'arte. Ha studiato l'economia all'Accademia di, scusate, di Brera, Milano, e poi all'Università di Parigi. Dal 1976 iniziò ad esporre in Svizzera e all'estero. La sua non era solo pittura, nel suo lavoro entravano disegno, performance, teatro, un universo che eclettico, era spesso anche piuttosto sicuro, grottesco, libero, irregolare, profondamente umano, è così che veniva definito dai critici. Tra l'altro anche proprio sul sito dell'RSI, parlando del suo lavoro, lo aveva definito lui stesso un viaggio tra teatro, visioni interiori e una pittura immediatamente riconoscibile. Nando Snozzi lascia quindi non soltanto quadri e mostre, ma un modo molto personale di guardare le persone e la società. E oggi il Ticino sicuramente perde una voce artistica difficile da confondere con qualsiasi altra.
1: Sì, e anche un pensiero alla sua famiglia va giustamente dedicato.

0: hai capito? Il tempo non sente ragione. È così.
1: Come passa il tempo quando ci si diverte, come diceva mio amico Fabio Guerra, ma attenzione.
0: Che salutiamo, sì.
1: Perché secondo me entriamo in un momento romantico. Io te lo voglio
0: dire. Metto una canzone romantica.
1: Va benissimo, perché effettivamente è là che voglio arrivare prima di parlare della meteo.
0: Sì.
1: Perché una proposta d'amore fatta in un posto bello, secondo me potrebbe cambiarti un po' la vita e forse anche il matrimonio.
0: Ma sicuramente i ricordi ti lasciano un bel ricordo.
1: Sì, allora, Parigi è la città dell'amore, siamo d'accordo, questo per antonomasia è lì che parla. E a quanto pare è anche la città dove dire mi vuoi sposare può costare quanto una piccola automobile. C'è un motivo. Negli ultimi anni sono cresciute molto le agenzie specializzate nell'organizzare proprio le proposte di matrimonio, cioè non solo il matrimonio ma pure
0: solo
1: il
0: la
1: pre,
0: proposta.
1: E
0: certo, hanno capito che vanno tutti lì sulla Tour Eiffel.
1: Monetizzano, è così. Solo quel preciso momento lì in cui uno si inginocchia, tira fuori l'anello e via, o una si inginocchia, perché poi
0: sì, cioè, perché adesso poi
1: per
0: usa filmare, pubblicare in giro, c'è cioè tutto
1: sì,
0: quel corredo lì, giusto?
1: Mi piace. Allora, lei, mettiamo un lei a caso, pensava di essere semplicemente in vacanza a Parigi. Lui invece aveva organizzato tutto alle sue spalle. Terrazza privata sulla vista di un Louvre meraviglioso, la Tour Eiffel, rose bianche, candele, fotografo. Poi lui si inginocchia e le dice: vuoi sposarmi? Lei dice sì. E fino a qui siamo tutto nel film romantico. Poi però arrivano i prezzi. E là che voglio arrivare io, sai, cinico fino in fondo.
0: Sì.
1: Voglio raccontare di questa cosa. Una delle agenzie parigine propone dei pacchetti che partono da 590 euro per la richiesta solo, la proposta di matrimonio.
0: Per farla
1: cioè, mica per tutto l'after, che invece costa, ve lo giuro, tantissimo. Con quella cifra avete la proposta sulla riva della Senna. Questa è un'idea. Lettere gigante con scritto marry me, cioè sposami.
0: Mm-hmm.
1: Petali di rosa e candele, 590 euro.
0: Però.
1: E non abbiamo capito niente noi, Margiotta, io te lo dico.
0: Sì. Abbiamo sbagliato business.
1: Assolutamente sì. La spesa media dei clienti però sale tra i 1500 e i 2000 franchi, soprattutto se aggiungiamo champagne, location private, fotografi e decorazioni. Ma esiste anche il livello plus. Un'altra società specializzata in queste proposte di lusso organizza delle experience, perché mai è tutto experience, in hotel prestigiosi, yacht sulla Senna e castelli francesi. Alcuni clienti spendono solo per la proposta 100.000 franchi.
0: Vabbè, okay, ragazzi, 100.000. Basta. E allora, 100.000, ma 100.000, allora, 100.000. Non sanno più dove mettere.
1: Quindi, se avete voglia, noi vi organizziamo, io e Francesca, una proposta carina.
0: In Ticino, però.
1: Champagnino, ma bollicina ticinese.
0: Certo.
1: Sul vedeggio con lo yacht, te la vedi?

0: Chi è? Che cos'è? Chi è?
1: Dobbiamo ringraziare chi ci ascolta e ci fornisce delle informazioni tempo zero.
0: Giusto, vero, grazie.
1: Perché mentre Francesco ci chiedeva come mai si trova fermo al chilometro 11 all'interno della galleria del San Gottardo, ci dice Daniel che c'è un veicolo in panne in direzione nord. Quindi Francesco sa adesso che c'è un veicolo
0: c'è
1: in panne.
0: C'è un problemone, esatto.
1: Sì,
0: direzione sud scorrevole, direzione nord invece tutto fermo. Grazie Daniel, numero
1: ecco,
0: uno.
1: Attenzione che la galleria è stata chiusa in entrambe le direzioni. Poi ve lo diciamo ancora meglio, ma adesso abbiamo un appuntamento fisso.
0: Sì.
1: Ed è quello con la meteo, è quello con Locarno Monti, è quello annunciato ieri con Lorenzo Di Marco. Buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, ben trovato. Allora, sapevamo da ieri che dovevi prendere decisioni importanti. Insomma, com'è la situazione? Allora, rimane brutto per domani?
2: Esatto, brutto nel senso che abbiamo praticamente, lasciandoci la canicola alle spalle, arrivando aria più umida e instabile, abbiamo un elevato potenziale per temporali anche violenti, soprattutto più verso la pianura padana. Noi in realtà con le nostre regioni siamo un po' al limite, però considerata l'incertezza della previsione è meglio non correre rischi,
0: certo.
2: Quindi regioni più toccate rischiano di essere soprattutto verso il sottoceneri. Praticamente già a partire da questa sera nella notte potranno verificarsi fenomeni convettivi anche forti. La fase più intensa comunque dovrebbe essere domani, in realtà primo pomeriggio fino alla fine del pomeriggio, dove lì si attende veramente un po' l'attività convettiva più estesa. Saranno rovescio temporali che si alterneranno comunque a fasi anche temporaneamente asciutte, però comunque in grado di scaricare grossi quantitativi d'acqua in poco tempo. Quindi il problema non è piuttosto la precipitazione totale sulla totalità dell'evento, ma quella quasi diciamo istantanea sul 10 minuti, sull'ora o sulle 3 ore.
1: Facciamo uno spieghino minimo su cosa vuol dire l'aggettivo convettivo.
0: L'attività convettiva mi piace.
1: Sì, perché lo vediamo sempre nelle immagini, no?
2: Sì, lo vediamo sempre. Se guardate, anche come immagino molti di voi fanno, guardate l'animazione del radar, sia la misura sia la previsione, la classica diciamo struttura convettiva sono quei rovesci temporali, praticamente l'eco radar che arriva su come le bolle in una pentola di acqua per la pasta.
0: È bella!
1: Mi piace,
0: ma allora è grandissimo!
2: Verticale.
1: Sei divulgatore.
2: Movimento verticale, sì.
0: Bravo Lore, così ci fai capire bene bene, è vero, perfetto.
1: Vero, sei un divulgatore nato.
2: Sì.
1: Andiamo
2: poi
1: avanti.
2: In questo caso specifico c'è anche un fronte che le fa partire, quindi arrivano quasi sotto forma di linee e di ondate, però il concetto è quello più o meno.
0: Dunque, stasera vado a casa la mia moglie quando bolle la pasta, dico è un'attività convettiva.
1: Senti, allora, per quanto riguarda la giornata di domani, in Svizzera del Sud attività convettiva marginale e invece il nord?
2: Al nord anche ci sarà tanta nuvolosità, soprattutto lungo le Alpi, lungo le prealpi, rovesci temporali un po' più persistenti, anche lì dal pomeriggio dove c'è la fase un po' più attiva a livello dinamico. Dimenticavo anche le temperature, netto calo confermato, domani siamo attorno ai 22-24 gradi di massima. La prossima notte sarà comunque ancora relativamente calda, sempre a dipendenza di quando e dove si attiveranno i rovesci, anche un po' a che ora. Però sarà relativamente calda anche a nord delle Alpi, che comunque oggi è arrivato un po' uno sbuffo di aria più calda, però poi per il resto della settimana, ecco, le temperature resteranno le massime, non dovrebbero andare oltre 26 gradi, ecco.
1: Grazie mille Lorenzo Di Marco, buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti, buona serata.
2: Grazie altrettanto.

0: con Martin Garrix e gli U2 siamo arrivati al nuovo appuntamento con la pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura ancora il tragico importante sviluppo relativo al caso che ha coinvolto il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Ce ne parla John Robiani.
3: Alcune persone hanno tentato di soccorrerla, ma era troppo tardi. È morta ieri pomeriggio Amélie della donna di 52 anni che in luglio aveva diffuso sui social network gli audio, le telefonate in cui si sentiva dire dal consigliere di Stato leghista Claudio Zali di aver picchiato una donna, una stalker. Registrazioni effettuate senza il consenso di Zali e che erano poi state uno dei motivi che avevano portato alle dimissioni del ministro. Ieri pomeriggio, attorno alle 17.30, il corpo della donna è stato trovato nelle acque del lago Ceresio, a Melide, appunto. Vani i tentativi di soccorrerla. Il ministro pubblico da noi contattato ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta. Le indagini sono ancora nelle primissime fasi e dunque le cause del decesso non sono ancora state stabilite. Gli inquirenti, comunque, al momento non escludono alcuna ipotesi. E nessuna ipotesi viene al momento esclusa neppure nell'indagine aperta dal Ministero Pubblico in merito alla presunta aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, la sera del 7 agosto, sempre a Melide. La donna aveva presentato una denuncia contro ignoti. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi.
2: Nei Grigioni una persona è rimasta gravemente ferita, altre sette in modo leggero nello scontro avvenuto verso le 11.30 a Davos fra un'auto e un bus di linea. L'ottantenne alla guida della vettura avrebbe svoltato senza accorgersi dell'arrivo del mezzo pubblico. Ancora dall'attualità regionale la notizia della morte di Nando Snozzi, il pittore bellinzonese considerato uno degli artisti più singolari della Svizzera italiana, è deceduto questa mattina per un malore sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese in Sardegna. Classe 1951, da tempo si era trasferito nella terra di origine della moglie Filomena. Era noto per il suo stile unico, ispirato a figure sgraziate, feroci, buffe e disperate, legate a un mondo privo di logica. Passiamo alla politica nazionale. L'imposizione individuale approvata dal popolo in primavera entrerà in vigore nel 2032. L'ha deciso il Consiglio federale concedendo ai cantoni il termine massimo per ridefinire tariffe e deduzioni e procedere a eventuali votazioni. Le stime sui conti della Confederazione confermano il miglioramento delineato a inizio estate e il governo accelera gli investimenti per l'esercito. Al Parlamento prevede di chiedere un credito aggiuntivo di quasi 1 miliardo per la difesa aerea. Per continuare a proteggere i rifugiati ucraini e sgravare il sistema d'asilo, lo statuto di protezione S sarà prorogato fino al 4 marzo del 2028 con ulteriori restrizioni in linea con l'Unione Europea. Il permesso sarà concesso a chi rispetta gli obblighi militari. Berna riprende i rimpatri verso l'Afghanistan in casi particolari. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma che in presenza di circostanze individuali favorevoli il rinvio di richiedenti l'asilo è possibile. Infine, per la cronaca di frontiera, è stato bloccato in Italia, nella zona di Cadorago, il furgone che ha speronato un'autopattuglia e forzato il blocco a Brogeda. La polizia ticinese ha potuto proseguire l'inseguimento oltre confine in base agli accordi di cooperazione. L'allarme era scattato alle 6 di questa mattina. Il conducente marocchino è stato arrestato e proseguono le ricerche del passeggero che è riuscito a dileguarsi. Sul mezzo, che risultava rubato, è stato trovato un bottino di 4 bici elettriche. In serata nelle Alpi primi rovesci e temporali anche di forte intensità. Domani sarà nettamente più fresco con precipitazioni persistenti e localmente abbondanti, in particolare a sud, massime in calo fino a 25 gradi.
0: La galleria del San Gottardo sulla A2 è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Vi ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Nella Svizzera centrale la A2 è chiusa tra Altdorf e Beckenried in direzione di Lucerna a causa di un veicolo fermo nella zona del cantiere. Ci sono quindi code in A2 a partire da Hersfeld. La circolazione è deviata sull'Axenstrasse, dove la circolazione è fortemente congestionata. Il passo del Susten rimane chiuso fino a nuovo avviso per motivi di sicurezza.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Zan Zan. Scusate se qua c'era anche la gente che applaudiva perché è un pezzo eseguito dal vivo. Io volevo fare il mio Zan Zan live. Quando sono le 17:09 minuti, ripresentati Fabrizio Casati.
1: Sì, buongiorno, buon pomeriggio ancora a tutti, buon pomeriggio anche a Francesca Margiotta, sì. Con i quali starete ancora per la prossima ora,
0: sì,
1: praticamente. 50
0: sì,
1: minuti.
0: Sì, sì.
1: Allora. Sto per parlarti di un'azienda, un'altra azienda che ha capito tutto.
0: Ok, allora sì. Prima abbiamo messo quelli il cui lavoro avremmo potuto inventarci noi e invece non l'abbiamo fatto, cioè organizzare proposte di matrimonio a Parigi.
1: Sì, perché poi ci sono già le agenzie matrimoniali.
0: Certo,
1: però,
0: ma questo è diverso.
1: Sì, ma noi potremmo fare di più. Un bicchiere di champagne con Macron che esce e dice: vuoi, vi sposo io subito, sai quelle cose?
0: Sì, sì.
1: Mamma.
0: Quella si chiamava carrambata.
1: Comunque Parigi costa tanto, io propongo Lugano come invece tappa per dei matrimoni.
0: Adesso proponiamo anche il marchio. Sposa.
1: E vi fatelo rubare. Vai lì, prima lo depositiamo e poi ne riparliamo.
0: Sono troppo ingenua.
1: Però parliamo di questa ditta che si chiama Unitree, un'azienda che è diventata famosissima online, arriva dalla Cina, per dei prodotti molto particolari, ovvero i robot umanoidi.
0: Sono quelli che fanno quelli da compagnia?
1: Brava,
0: anche.
1: L'hai detto.
0: Che sono un uomo, un maschio, una femmina?
1: L'hai detto, sono proprio quelli e fondamentalmente chi leggeva, che ne so, i vari Isaac Asimov, inizia a vederle queste cose delle quali parlava.
0: Sì.
1: Cioè ci sono, una cosa tra tante è arrivata. E questi qua, però questa ditta, questa Unitree, sono quelli che probabilmente hanno già capito tutto, come dicevamo, perché questi qui li avete visti magari mentre corrono, fanno arti marziali, ballano oppure accompagnano cantanti sul palco. Succede anche questo. Questa azienda ha fatto il proprio debutto sul mercato azionario cinese proprio oggi ed è per questo che se ne parla. Le azioni a un certo punto sono salite di oltre il 600%, cioè roba grossa.
0: Questo dice già
1: rispetto
0: qualcosa
1: a quello che era il prezzo iniziale. Ovviamente, questo lo dico per chi magari non è proprio dentro nel Dow Jones o nelle zone borse.
0: Ma avete già perso l'occasione di investire perché le azioni sono
1: 600%, una roba pazzesca.
0: Niente, a saperlo prima.
1: Questo cosa significa? Significa che gli investitori, cioè quelli che poi alla fine danno i danari, stanno scommettendo parecchio sul fatto che i robot umanoidi diventeranno davvero una delle prossime grandi industrie della tecnologia.
0: Sì, sono in grado di fare sempre più cose.
1: Sì, l'anno scorso questi qua hanno già spedito qualcosa come 5.500 robot umanoidi in giro per il mondo. Ma che sono tanti, eh.
0: Sì.
1: Secondo alcune previsioni citate oggi dal Guardian, che leggo spesso, il mercato mondiale potrebbe passare da circa 2 miliardi di dollari del 2025 a qualcosa come 300 miliardi nel 2035.
0: Per cui sapete, se avete due soldi proprio da buttare, dove metterli? Questa non è una consulenza economica.
1: No,
0: però
1: non lo è. Però in tutti i casi questa è la direzione. E tra l'altro la direzione è veramente piuttosto interessante, perché per decenni abbiamo immaginato questo robot umanoide come una cosa da film o come una cosa che abbiamo letto appunto nei vari romanzi fantascientifici.
0: C'era un film con Robin Williams in cui lui faceva l'uomo del futuro, te lo ricordi? Ecco, non mi ricordo neanche il titolo.
1: Ditecelo adesso subito 076 321 1113.
0: Ma era
1: il primo che arriva si piglia lo sventolino.
0: No, era l'uomo
1: non dirlo.
0: No, l'ho già detto.
1: Sono curioso. È quello lì. Allora basta, niente sventolino.
0: No, niente, non li regaliamo oggi.
1: Ci spiace.
0: Però è l'uomo del futuro, credo proprio fosse il titolo.
1: È vero.
0: E quindi lì ed era ancora più indietro di quello che sono oggi.
1: Sì,
0: perché gli hanno fatto delle fattezze umane vere.
1: Sì, sono d'accordo con te. Beh, in tutti i casi però io avrei una domanda, sempre per citare il nostro fantastico numero di telefono, è questo. La faccio prima a te, poi la rivolgo ovviamente al nostro pubblico. Cioè, se domani tu, Francesca, potessi avere un robot umanoide in casa, capace di svolgere una sola mansione, ma perfettamente, cosa gli faresti fare?
0: Stirare
1: non ti piace?
0: No, guarda, ho una passione e allora chiamo un robot a farlo.
1: Però pulire, stirare, cucinare, portare fuori il cane,
0: stirare,
1: qualsiasi
0: continua
1: roba
0: a essere stirare.
1: Ma
0: secondo me mi converrebbe di più uno che faccia il giardiniere.
1: Quelli sono lavori pesanti.
0: Sì,
1: poi quindi
0: sì, però anche stirare non scherza, perché lo fai di frequente un po' di più rispetto al tagliare le piante.
1: Sono d'accordo con te, facciamo
0: comunque
1: che...
0: era l'uomo bicentenario e
1: non
0: avevo indovinato. No, l'ha detto Jonathan.
1: E Jonathan ha vinto lo sventolino. Basta,
0: futuro.
1: ogni promessa
0: okay,
1: è debito.
0: Adesso gli chiediamo nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: E l'umanoide per eccellenza lo sta progettando Musk, ci dice. Però
1: sì,
0: sapete che
1: è un po' bloccato.
0: Cioè, nel frattempo, frattempo, mentre Musk ha fatto i suoi esperimenti, e ricordiamo che ormai già più di un anno e mezzo fa aveva fatto quella festa di inaugurazione di non so più quale modello delle sue auto. Ah sì, quello, l'auto, come si chiamava?
1: Quella bestiona,
0: sì, no? Sì, in grado di andare nelle acque, eccetera. Basta, non regalare più niente. Oh. Allora, lui aveva mandato in scena questi robot pseudo umanoidi, cioè non avevano le fattezze degli umani, ma erano su due gambe. Sì. E però erano telecomandati, cioè erano comandati a distanza, interagiva con le persone di questa festa una persona vera, e lì fece una figuraccia. E per cui ha perso un po' di credito, e soprattutto i finanziatori, che sono quelli che danno i soldi alla cieca prima, si sono un po' allarmati. E i cinesi nel frattempo hanno fatto un balzo in avanti, vabbè, che neanche un umanoide che sa saltare come un grande saltatore olimpico. Però chissà, saremo a vedere. Va bene, la finiamo qua?
1: Finiamo qua, fatta.

0: Questa danza nella luce di Phil Collins ci porta chi danza nella luce?
1: Sì, ci portano la luce, loro portano soprattutto, te lo dico, freschezza.
0: Sì.
1: Anche perché dobbiamo fare un piccolo resumé di quella che è stata un'estate bollente, che però ha avuto un addentellato fresco, anzi bello fresco. Sto parlando dei ghiaccioli griffati in Rete 3, ma soprattutto di coloro i quali hanno portato, grazie alla micro machine di Rete 3, i gelati in giro per tutto il territorio. Oggi si conclude questa operazione fortunatissima. Tra l'altro possiamo dire che davvero è piaciuta molto nel vero senso della parola, e lo facciamo andando a consegnare i ghiaccioli, che secondo me adesso sono già finiti, in Valposchiavo, in Bregaglia. E là ci sono Joas Balmelli e Alex Lanfranconi, che ormai fanno praticamente il paio al film Dahmer and Dahmer, giusto per non dire in italiano, che non è carino. Ciao ragazzi!
2: Ciao. Ma buonasera!
0: Però l'avete
2: SOS
0: capito!
2: Emergenza canicola, pronto!
1: Esatto, siete voi, ormai avete messo a posto tutto. Tra l'altro faccio notare, si conclude l'esperienza col bello fresco, domani arriva la pioggia.
0: Tempo.
1: La pioggia.
2: Esatto, abbiamo scelto le pistiche in maniera ottimale, direi. Ecco, per la prima volta quest'anno siamo usciti da Locarno. L'anno scorso la nostra proposta veniva principalmente attorno alla città, che è un po' la capitale della Svizzera italiana, almeno per quanto riguarda il cinema e l'arte filmica in generale, e quest'anno ci siamo detti: perché non raggiungere tutta la Svizzera italiana, ma proprio tutta, e portare il bello fresco, che è il gelato esclusivo di Rete 3, a tutte e tutti quanti gli ascoltatori. E operazione riuscitissima. Oggi la chiudiamo appunto rientrando dalla Bregaglia. Le meravigliosi valli Poschiavo e Bregaglia ci hanno accolto con grande calore.
1: Bene.
2: Pensate che noi abbiamo chiesto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di scriverci il loro indirizzo, di dirci dove lavoravano, e per poterli raggiungere e portar loro il bello fresco e magari qualche gadget. Ebbene, l'operazione è riuscita. Addirittura c'era chi ci rincorreva, chi ci inseguiva. E siamo riusciti quasi in maniera totale ad accontentare tutti. Allora io direi che per l'anno prossimo possiamo alzare ulteriormente la sticella e
0: andare in giro per il mondo.
1: Sì, esatto.
2: No, tra Ginevra e Basilea però si potrebbe.
1: Questo ne riparliamo poi l'estate prossima. Detto questo, qual è la cosa più assurda, più bella, più carina che vi è capitata durante questi 15 giorni fondamentalmente di uscite?
2: Ma il rapporto intimo che si è creato tra me e Balmelli all'interno del veicolo di Rete 3 è eccezionale. No, adesso scherzi a parte, è una macchinina utilissima nelle città per raggiungere capillarmente un po' anche tutto il cantone. Ovviamente elettrica, ha una capacità di limitata, no? Di chilometraggio, però direi che la cosa più simpatica erano le manovre di Balmelli, che seguivano poi delle spinte importanti dell'auto da parte mia.
0: No.
2: E poi va detto, se posso aggiungere, va detto che abbiamo distribuito gelati ai nostri ascoltatori, ovviamente, ma anche a chi lavora sul terreno. Siamo stati dai pompieri di Lugano, siamo andati alla Rega, alla sede della Rega, all'aeroporto di Magadino, dove siamo stati accolti alla grande, ci hanno mostrato il loro nuovo elicottero e poi li abbiamo dovuti salutare perché sono partiti per un intervento poco dopo. Ecco, sono persone che davvero lavorano sul territorio, svolgono compiti importantissimi tutto l'anno per tutti quanti noi, e quindi per noi è proprio gratificante poter portare un po' di rinfresco, un po' di gioia, un abbraccio corale di tutta la Rete 3 anche a loro, anche a quelli che lavorano e fanno un lavoro magari non dei più facili. E quindi questo è stato un momento particolarmente soddisfacente. E poi vedere la gioia dei bimbi, ma una gioia trasversale, da Airolo a Chiasso, da Brissago fino a Brusio, vedere la gioia negli occhi dei bambini al semplice gesto di ricevere un gelato ci ha riempito davvero il cuore. E poi abbiamo sentito tutti i dialetti di questa madre terra che ovviamente ha quella nostra piccola porzione di terra, e insomma per noi è stato veramente un bel bagno nella nostra realtà.
1: Bene.
2: Oggi erano tosti i dialetti, oggi erano particolarmente tosti.
1: Conosciamo.
2: Però i sorrisi si fanno tradurre facilmente. Io, scusami Fra e Fabri, se mi consentite vorrei ringraziare anche Fabrizio Casati, innanzitutto è un'idea tua, un'iniziativa tua, e ti ringrazio ancora, ringraziamo Pier Gonni per la fase logistica, diciamo, ci ha assistiti alla grande, e anche la Lori e la Manu, io ringrazio tanto di cuore anche Alex Lanfranconi che ha documentato il tutto sulla pagina Instagram di Rete 3, compito non facile ma è andato ben oltre, aiutandomi proprio a portare il peso dei
0: spingendo
2: nostri
1: lo sciarpa.
2: Certo.
3: Lo sciarpa, ecco, esatto.
2: Il ringraziamento più grande va ovviamente a tutti voi, a tutti quelli che abbiamo incontrato, appunto per il calore mostrato, sebbene la canicola fosse ben presente.
1: Quanta umiltà Jos Balmelli, che in realtà faceva il principe, perché appunto la Franconi portava tutto, che neanche Atlante praticamente. Grazie ragazzi,
0: grazie,
1: buon
0: ragazzi.
1: Ritorno. Un grande saluto alla Valposchiavo, alla Bregaglia,
0: ciao,
1: nella quale siete adesso.
3: A tutti,
0: ciao. Wow. E poi sottolineiamolo, domani arriva quello che chiamiamo il brutto tempo tra virgolette, però c'era così tanto bisogno di un pochino d'acqua che speriamo che non
1: diventa
0: sia
1: bello praticamente, non sia però tanto, non esageriamo,
0: sì,
1: esatto.
0: Non sia tanto brutto da fare danni, ma bello sicuramente sarà vedere un po' d'acqua, e speriamo
1: fa
0: parecchia.
1: Bene di sicuro, certo.

0: Che cosa c'è?
1: C'è un momento che mi piace particolarmente. Io lo dico.
0: Tu sei il molestatore di tutti i giornalisti sportivi, ma non nel senso.
1: Ho domande.
0: Sei quello che ha cose, ha cose da dire.
1: Hai detto
0: non in senso laido.
1: È arrivato il momento dello sport.
0: Omar Mesciali. Ciao, poverino,
2: buonasera.
0: Suo malgrado, sei tra due fuochi, ma io adesso mi taccio perché di sport ne capisco come di allevamento del cormorano.
1: Stai qua con noi, non è vero, facciamo capire. Bene, c'è una notizione oggi? Perché ieri De Lucia era triste, c'era poca roba, già non era sprizza. Sì, però, quindi...
2: Ma oggi non so se ti riferisci al basket con Massagno che ha annunciato il ritorno di Robby Gubitosa, che sarà alla terza esperienza sulla panchina appunto di Massagno, una squadra che verrà plasmata cercando di creare il giusto mix tra giovani e giocatori di esperienza. Nulla di nuovo, perché spesso insomma nei nuovi progetti si cerca questa nuova alchimia. E poi abbiamo anche una notizia riguardante il calcio che potrebbe far felici i tifosi della nazionale svizzera, perché vengono reintrodotti i posti in piedi per le partite casalinghe delle nazionali a partire dall'autunno 2026. Insomma, abbiamo passato un'estate abituati alle sedie davanti ai maxi schermi durante il mondiale, ed ecco che l'Associazione Svizzera di Calcio ha pensato appunto di reintrodurre i posti in piedi, e questo sicuramente farà piacere ai tifosi più caldi.
1: Anche perché
2: così
1: dovrebbe costare anche di meno in teoria, andiamo anche a guardare il portafoglio.
2: Questo è proprio una delle motivazioni che ha spinto la SF insomma ad andare in questa direzione.
1: Vero. Poi un'altra cosa che ho visto io, questa mangiata va che è interessante anche per te, ascoltaci.
0: No, ma io vi ascolto, sono qua.
1: Hai presente quel tipo veramente punk che gioca a tennis, si chiama Kyrgios?
0: No.
1: Non hai presente chi è?
0: Però adesso vado a cercarlo, perché hai detto che è veramente punk.
1: È divertente vederlo quando si arrabbia così. Che questo qua era uno che ha puntato il dito pesantemente qualche tempo fa, tipo nei confronti di Sinner, nei confronti di tanti. Ebbene,
0: è quello lì.
1: Possiamo dire
2: è stato preso anche lui con le mani nella marmellata, nel senso che è stato beccato positivo alla cocaina.
0: Più nello zucchero a velo più che nella marmellata.
2: Esattamente. Niente, comunque è un personaggio eclettico. Kyrgios spesso anche in conferenza stampa ha lanciato risposte piccate, poi come dicevi si è schierato apertamente contro chi aveva qualche sospetto insomma di fare uso di sostanze illecite. Ecco, lui l'ha un po' motivata dicendo che stava attraversando un momento difficile. Beh, passiamo un po' tutti i momenti difficili, ma abbiamo
1: magari
2: anche altri antidoti,
0: esatto.
1: Sì, sì, però questa cosa effettivamente mi ha fatto pensare, perché poi lui ne ha parlato direttamente sui suoi social, quindi però vai a vedere un po' di scrivi sfuriate Kyrgios.
0: Hai finito di molestare Omar Mesciali?
1: Sì.
0: Possiamo lasciarlo andare. Abbiamo qualche altra chicca proprio per la sua segnalazione?
2: Faccio un lancio diciamo di quello che ascolteremo tra un'ora in Rete Uno Sport, perché siamo alla vigilia di Lugano Maccabi Tel Aviv, partita d'andata dei playoff di Conference League. David Conti è andato a seguire la conferenza stampa di presentazione. Ecco, sentiremo le parole di Mattia Crocitorti in coda 6 di sera.
0: Grazie mille.
2: Ciao.
0: Adesso, come al solito, a quest'ora andiamo a Bien. Buonasera Mario Boldini, ben arrivato anche a te.
3: Buonasera.
0: Allora, ti lascio spazio perché so che questa è una serata piena di segnalazioni.
3: Molti problemi, ci sono molti problemi per chi sta viaggiando verso nord, molti disagi a Zurigo, Basilea e Losanna. Situazione decisamente tranquilla invece in Ticino, fatta eccezione per il San Gottardo. Ci sono lievi rallentamenti da Mendrisio verso Gaggiolo, tra Bioggio e Ponte Tresa e tra Quartino e Cadenazzo. La galleria del San Gottardo sulla A2 è stata riaperta in entrambe le direzioni, rimangono code di circa 4 km tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nella Svizzera centrale, poco oltre in A2 in direzione nord, c'è la chiusura del tratto tra Altdorf e Beckenried a causa di un veicolo fermo nella zona del cantiere. Ci sono quindi code lungattese in A2 tra Hersfeld e Altdorf. La circolazione è deviata sull'Axenstrasse, dove ci sono ormai forti congestionamenti. Per le tante persone che sono ora bloccate

0: sulla 1 tra Lima, Thalderkreuz e Baden, dove solo su questo tratto ci sono tempi di percorrenza di almeno un'ora, e a Basilea sulla 2 in direzione della Germania, da Pratteln, dove si deve pazientare almeno mezz'ora. Infine, code per incidente in Romandia sulla 1 tra Lausanne Crissier e la Sarra in direzione di Verdun.
1: Erano veramente tante segnalazioni. Grazie mille Mario Boldini, buon lavoro a te e ai colleghi di Via Swiss.
0: Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: La vertigine. Questa è Levante con Altar Boy. Mi ha fatto venire in mente come molte persone soffrano di vertigini, però amino guardare i paesaggi dall'alto e quindi si fanno un po' di forza e si trattengono dallo sporgersi, e di come questo effetto sia comune in molte persone, anche in chi non soffre di vertigini, l'attrazione per il vuoto. Così, scusa.
1: No, ma non altro che scusa, io c'ho
0: è un
1: ansia.
0: Argomento così. Sì, non... tu sei soffri di vertigini?
1: Non tantissimo, ma non è che mi fa impazzire.
0: Io amo andare in alto a guardar giù e non soffro molto, però quando ti sporgi...
1: Dopo mi racconti.
0: Vabbè, niente, parliamo
1: quando
0: d'altro.
1: Quando ti sporgi...
0: Lo capisco.
1: Ti cambia il...
0: capisco l'attrazione
1: l'ansia.
0: Per il vuoto.
1: Ah,
0: sì.
1: Ecco, io no, non ci arrivo, mi fa proprio paura. Senti qua, però, una cosa che potrebbe far paura a qualcuno, in realtà è veramente una cosa bella, carina, romantica.
0: Ma fa paura contemporaneamente.
1: Potrebbe. Allora, tu per esempio, quando vai al mare, hai paura di qualcosa quando entri in acqua?
0: Certo.
1: Tipo?
0: Ah, ho paura, beh, come sempre, delle cose che pungono, che urticano.
1: Tipo la
0: medusa.
1: Per esempio.
0: Io che parlo tutti i giorni di mitologia, personaggione.
1: La medusa. Allora, se avete paura delle meduse, forse questa qua, questa notizia, questa cosa della quale vi sto per parlare, non fa esattamente al vostro caso, non è la prossima meta, perché a Pompano Beach, si chiama così.
0: E dov'è?
1: In Florida.
0: Ok, quindi è abbastanza lontana.
1: Sì, molto, purtroppo.
0: Adesso non farti prendere dalla ridarella.
1: No, non rido
0: per
1: niente. Ha aperto un museo dedicato quasi interamente alle meduse.
0: Oh, cioè, che sono creature fantastiche se le guardi da lontano.
1: Sì, hai ragione, ma anche da vicino, perché sono veramente molto particolari. Sembrano veramente degli UFO, una cosa incredibile. Comunque si chiama Jellyfish Museum. Jellyfish ovviamente vuol dire medusa.
0: Pesce
1: in inglese.
0: Gelatina.
1: Esatto. E l'idea è trasformare un animale che solitamente associamo a una vacanza un po' rovinata, a dolorini, a cose che magari ti rimangono anche per un po', parlo dei segni urticanti che lasciano, è qualcosa che diventa un'osservazione calma. Perché è quella roba là che ti danno, secondo me, la calma.
0: Sì, è vero, perché fluttuano quei loro flagelli.
1: Sì, è vero, quei loro flagelli. L'ambiente, in questo caso qua, è completamente o quasi buio. Le vasche sono illuminate solamente all'interno, non all'esterno, da dove puoi guardare appunto il danzare delle meduse. Le meduse nuotano lentamente, creando quell'effetto ipnotico che conosciamo comunque negli acquari in generale, ma questo è molto particolare.
0: Fa pensare alla lava lamp, quella lampa
1: bravo.
0: Da con i pezzi che si staccavano,
1: è vero,
0: tipo
1: le ricorda,
0: lava,
1: le ricorda. È belle, anni 80 totale, quella roba lì, totalmente. Allora, in mare vedi una medusa e 5 metri da te cominci già a dire
0: panico,
1: che fatica ad esistere. Dietro in vetro illuminato invece dici che meraviglia,
0: che creatura magica.
1: Esattamente. Il museo vuole però anche raccontare quanto siano strani questi animali. Le meduse esistono da milioni e milioni di anni, non hanno un cervello come il nostro, non hanno ossa, non hanno cuore, il loro corpo è costituito in larghissima parte da acqua. Eppure sono riuscite a sopravvivere ai cambiamenti del pianeta, che hanno cancellato un sacco di specie che in realtà sono molto più sofisticate di loro. Alcuni hanno dei sistemi nervosi estremamente semplici, altre possiedono delle capacità sorprendenti e cicli vitali completamente diversi da quelli che associamo noi normalmente agli animali. Altre ancora, e qua ce ne sono tanti, fanno dei colori, cioè sono fluorescenti. E deve essere una cosa, fosforescenti, deve essere una cosa veramente bellissima. Il museo qua, questo Jellyfish Museum, prova quindi a fare una cosa interessante, cioè togliere la medusa dalla categoria di cosa molliccia che rovina anche un po' il bagno e trasforma tutto questo in un animale da conoscere, da vivere, da vedere. Esattamente.
0: Che bello.
1: Quindi mi piacerebbe andarci.
0: Sì, è romantico, hai ragione. Sì, lì al buio a guardare le creature illuminate nella
1: Poi è rilassante, secondo me.
0: Mamma mia. Sì, non ti rilassare troppo.
1: No, ma quelli che sono in macchina in questo momento fermi, pensa quanto si rilassano.
0: Mamma mia.
1: Altro che medusa, lì tu fermi, blocca. Disastro.

0: ci dice, dimmi, che qualcosa cambierà.
1: Qualcosa cambia.
0: Però in realtà non tanto, perché noi domani siamo ancora qui uguali a ieri.
1: Sì, la meteo però domani cambia il traffico,
0: sì,
1: praticamente
0: cambia,
1: ogni 5 minuti. Cambia invece tra poco anche chi sarà dietro ai mixer, perché
0: esatto,
1: avremo a che fare con informazione, quindi con 6 di sera. Però l'hai detto, Fra, domani noi torniamo, sì, quindi tante altre,
0: sì,
1: notizie, tante
0: ci
1: cose.
0: Ci sono dei punti fissi, perché io sai che mi sono presa da raccontare costellazioni e mitologia,
1: sì,
0: ma solo fino a venerdì. Poi settimana prossima la mitologia la metto dentro un altro tema,
1: sì, esatto,
0: o viceversa.
1: Tra l'altro posso, per chiudere, sì, ricordare che settimana prossima, da giovedì fino a domenica, Rete 1 si trasferisce a San Bernardino, quindi dalle 9 del mattino alle 18 di sera saremo là. Venite a trovarci per l'ultimo weekend prima delle scuole, insomma,
0: esatto,
1: mettiamola così, e soprattutto per un concertone finale il sabato sera con Andrea Bignasca e Giulia Meletta, e poi una bella festa targata Rete 1 e San Bernardino.
0: Che bello. E
1: siateci.
0: Allora, vabbè, per adesso ci sentiamo domani, tra poco 6 di sera e prima la meteo. Buona serata. Ciao.

0: Buonasera a tutti voi. Rivedendo in breve le previsioni per domani, giovedì 20 agosto, vi posso confermare che arriverà in tutto il paese maggiore nuvolosità, che porterà ripetuti rovesci temporali accompagnati a livello locale da abbondanti accumuli, soprattutto a sud delle Alpi. Sarà finalmente più fresco, con temperature massime comprese tra i 24 e i 26 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: La 52enne rinvenuta morta nel lago di Lugano a Melide ieri è la donna che aveva pubblicato gli audio in cui si sentiva il consigliere di Stato Claudio Zali. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire i motivi del suo decesso. La polizia propende per l'annegamento. Una seconda inchiesta è stata aperta anche per aggressione, per una presunta aggressione che la donna diceva di aver subito una decina di giorni fa, sempre a Melide. Questa dunque sarà la nostra notizia di apertura. Benvenute e benvenuti da Luca Berti a 6 di sera. Per la cronaca nazionale invece analizzeremo le finanze federali che nel 2026 dovrebbero chiudersi con un guadagno invece che con una perdita. A fare la differenza sono soprattutto maggiori entrate per 1,5 miliardi. L'amministrazione Trump torna ad attaccare la Corte Penale Internazionale che è nel suo mirino dal 2024, da quando cioè è stato emanato il mandato d'arresto internazionale contro Benjamin Netanyahu, vista la guerra a Gaza. Di oggi nuove sanzioni contro i vertici del tribunale. Cosa significano in concreto? Ne parleremo. Parleremo anche di scuola di polizia in Ticino, dove per attirare più leve si era già aumentata l'età dei candidati, ma c'è chi propone di rivedere anche alcuni criteri di selezione. E poi andremo in Ucraina.
3: So we are dealing with a constitutional crisis in Ukraine, not less than that, because on the one hand there is a law which basically stipulates that the president should continue in power endlessly. But politically it's not a go.
2: Allora, ci troviamo di fronte ad una crisi costituzionale. Da un lato esiste una legge che prevede che il presidente deve rimanere al potere, ma dal punto di vista politico questo non è l'obiettivo. Il riferimento è alle crescenti richieste di elezioni presidenziali appunto in Ucraina. Ne parleremo, questa era la voce che avete sentito, con il direttore del programma Russia, Europa Orientale ed Eurasia dell'Istituto Finlandese di Affari Internazionali. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. Dunque iniziamo questa edizione concentrandoci sulla notizia della morte a Melide della donna che in luglio sui social network divulgò le telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali, telefonate in cui si sentiva il ministro affermare di aver picchiato, lui ha poi precisato di aver strattonato una donna che era sua stalker, che aveva contribuito questo fatto alle sue dimissioni. La donna è stata trovata ieri priva di sensi nelle acque del lago, un caso su cui chiaramente si sta concentrando, si sta cercando di fare luce anche l'autorità inquirente. Per parlarne mi ha raggiunto in studio John Robiani. John, ti chiedo quali sono i dettagli di questa che è soprattutto una tragedia.
4: Esatto, una tragedia. Una donna di 52 anni ha perso la vita a Melide, a pochi metri dalla riva. C'è chi ha tentato di salvarla, di rianimarla, ma era troppo tardi. È morta la donna che in luglio aveva reso di dominio pubblico, gli aveva pubblicati sui social network gli audio, le telefonate tra lei e il consigliere di Stato Claudio Zali. In quelle telefonate registrate senza il consenso di Zali si sentiva appunto il ministro consigliarle di picchiare un'altra donna, una stalker che stava dando fastidio a entrambi, e si sentiva Zali dire che appunto lui quella donna l'aveva già picchiata in passato, affermazioni che avevano contribuito alle dimissioni del ministro.
2: Ecco John, cosa dire invece della dinamica di quanto accaduto ieri?
4: Abbiamo contattato il ministro pubblico che ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta e predisposto un'autopsia. Saranno importanti i risultati di questi esami per la polizia cantonale. L'ipotesi principale potrebbe essere quella dell'annegamento e sembrano escluse evidenze che lasciano pensare il coinvolgimento di terzi. Il ministro pubblico precisa però che ora come ora è definita una morte insolita, un termine tecnico usato quando ancora non è stabilita in modo definitivo la causa del decesso. Il ministro pubblico non esclude alcuna ipotesi e indaga ad ampio spettro. Nessuna ipotesi viene dunque scartata e nessuna ipotesi viene esclusa neppure nell'indagine aperta dal ministro pubblico in merito alla presunta aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, sempre a Melide. Allora, il 7 agosto sul Lungolago sarebbe stata picchiata da un uomo riportando ferite anche abbastanza serie, ferite attestate anche in un rapporto stilato dal pronto soccorso e poi in una denuncia contro ignoti presentata al ministro pubblico, procura che ci ha fatto sapere di aver aperto un dossier anche su questa vicenda. Al momento però non è possibile collegare i due episodi ed è evidente che siamo di fronte a un caso estremamente delicato.
2: Gian Robiani in diretta. Noi passiamo adesso all'altra notizia del giorno, a livello nazionale almeno, ed è di carattere finanziario. Ci porta a Berna, dove il Consiglio federale ha aggiornato le previsioni sui conti 2026, confermando entrate assai più cospicue rispetto a quanto inizialmente preventivato. Si tratta infatti di quasi 2 miliardi di franchi in più, la metà dei quali è stato deciso oggi, dovrebbe subito andare all'esercito per accelerare gli investimenti nella difesa dei cieli svizzeri. Un aspetto questo, ma non solo, che ha già suscitato reazioni, Giampaolo Driussi.
5: Sì, e si tratta di reazioni che già danno il tono di quello che potranno essere i dibattiti in Parlamento, pensando anche al preventivo 2027, il cui messaggio pure sta per essere presentato dal Consiglio federale. Un messaggio che a questo punto sarà verosimilmente influenzato dall'aggiornamento odierno, lo scopriremo a breve. Per l'anno prossimo erano infatti già stati annunciati nuovi tagli per alleggerire i conti, tagli che riguardano in particolare ambiente, migrazione, trasporti, formazione e cooperazione internazionale, tagli che il Partito Socialista, spalleggiato dai Verdi, chiede ora di annullare. Le nuove stime 2026 parlano infatti di un avanzo di 800 milioni di franchi, un avanzo che in realtà salirebbe a 1 miliardo e 8 se il governo non avesse appunto deciso, come hai detto tu, di spendere metà di questo tesoretto, chiamiamolo così, anticipando i versamenti per i nuovi sistemi di difesa terraria dell'esercito. Questo è il secondo terreno di scontro, perché la sinistra non è d'accordo con questa mossa, mentre alcune prime reazioni dal centrodestra plaudono a questa scelta, e non era scontato in particolare da parte di PLR e UDC.
2: Giampaolo, in che senso non era scontato? Perché?
5: Beh, perché sono due partiti che storicamente puntano, anche se non con lo stesso rigore, alla riduzione del debito. Qui però c'è un nuovo fattore di cui tener conto, che è il finanziamento dell'esercito, il cui ritardo negli investimenti dovrebbe essere colmato, secondo i piani del governo, con un aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali. Ed entrambi i partiti sono contrari a questo balzello. Tutte le fonti di finanziamento alternative sono quindi ben accette, anche se in realtà stiamo parlando ancora di poca cosa, di 1 miliardo di franchi sui 24 miliardi nell'arco di una dozzina d'anni che il Consiglio federale intende raccogliere aumentando l'IVA. Tornando a sinistra, i parlamentari avvicinati oggi dai media criticano questa scelta repentina, anche perché, e qui mi riallaccio al discorso del prima ma nel contempo concludo, a loro dire ci sono anche altre priorità a cui dar seguito, fra cui per esempio il clima. A voi studio.
2: Giampaolo Driussi sui conti 2026 e sui conti pubblici che verranno dalla Confederazione. Gli Stati Uniti adesso, gli Stati Uniti che tornano all'attacco della Corte Penale Internazionale infliggendo sanzioni contro la presidente, la giudice giapponese Tomoko Akene, e contro il suo vice, il magistrato senegalese Seye. La CP è nel mirino degli Stati Uniti, che la giudicano corrotta e gravemente politicizzata dal 2024, ossia da quando ha emesso un mandato d'arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per la guerra a Gaza. Noi ne parliamo con Andrea Bianchi, che è professore di diritto internazionale all'Institut des Hautes Études Internationales di Ginevra. Buonasera, professor Bianchi.
6: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
2: Allora, professore, quali sono gli effetti concreti di questo provvedimento? Cambia la vita personale e professionale di un magistrato sotto sanzioni?
6: Non c'è dubbio, prima di tutto non potranno le persone sanzionate più accedere nel territorio degli Stati Uniti per qualsivoglia ragione personale o professionale, e poi soprattutto i loro beni, i conti bancari, interessi patrimoniali che si trovino negli Stati Uniti o che siano detenuti da soggetti statunitensi sono bloccati. E spesso l'effetto delle misure in questione è molto più ampio, perché banche, intermediari finanziari non statunitensi preferiscono non avere nulla a che fare con le persone sanzionate dagli Stati Uniti per timore delle conseguenze che sui propri rapporti con il sistema finanziario americano, quindi preferiscono rescindere i rapporti con i clienti che siano persone sanzionate. E questo può rendere difficili operazioni assolutamente ordinarie, come il mantenimento di un conto bancario, effettuare un bonifico, utilizzare carte di credito, accedere a altri servizi finanziari, fare acquisti online, prenotare un albergo, un volo. Sono tutte operazioni che possono diventare molto difficili e spesso impossibili.
2: Senta, gli Stati Uniti, oltre a queste e altre sanzioni, hanno lanciato anche un altro tipo di offensiva. Washington, che ricordo peraltro non aderisce alla Corte Penale Internazionale, ha invitato i paesi che ne fanno parte a ritirarsi. In due mesi almeno 5 stati hanno notificato l'intenzione di lasciarla. Ne restano altri 120. Che peso hanno questi abbandoni, e ne arriveranno altri secondo lei?
6: Ma credo che dobbiamo essere prudenti prima di attribuire tutti e 5 i ritiri alle pressioni o addirittura alla coercizione esercitata dagli Stati Uniti. Questo può essere sicuramente il caso del Chad e del Venezuela, ma per il Niger, Burkina Faso e Mali la logica dietro il ritiro dallo statuto della Corte Penale Internazionale appare più come un atteggiamento geopolitico di avversione verso l'Occidente e di avvicinamento alla sfera di influenza russa. Quindi non credo che questi 5 paesi siano tutti sullo stesso piano. Quello che è certo è che gli Stati Uniti hanno lanciato una campagna di denigrazione anche molto violenta dal punto di vista retorico, e si sono impegnati in un'opera che definirei di bullismo. E quindi è molto importante essere consapevoli dell'importanza della reazione degli stati a questo tentativo di annientare la Corte Penale Internazionale. Molto dipenderà dalla volontà degli stati di resistere a questa campagna. Lo si è visto già per il Consiglio per la Pace, che è stato lanciato con un grande effetto mediatico, ma che in fondo stenta molto a decollare. In fondo anche i paesi, una ventina, che hanno aderito per adesso non hanno contribuito la loro quota di adesione al Consiglio per la Pace. Quindi credo che sia molto importante in questa fase cercare di resistere a questa pressione, e questo determinerà credo il destino della Corte Penale Internazionale e delle altre organizzazioni internazionali che si trovano sotto l'attacco degli Stati Uniti.
2: Lei vede altre defezioni in vista?
6: Difficile da dire. La Corte Penale Internazionale è stata criticata da molti per quello che è riuscita a fare, soprattutto negli ultimi anni, dove ha mostrato di poter incriminare anche leader politici di stati geopoliticamente importanti. Credo che sia molto difficile anticipare gli effetti della campagna americana. Certamente gli stati più vicini agli Stati Uniti, o gli stati che sono più facilmente in qualche modo controllabili dalla pressione economica e politica degli Stati Uniti possono avere questa tentazione, come di fatto si è realizzato per il Consiglio per la Pace. Ma non credo che questo possa facilmente generare una campagna che porti a un sorta di distacco della comunità internazionale dalla Corte Penale Internazionale.
2: Senta, nonostante tutto è innegabile che la Corte Penale Internazionale stia attraversando un momento in qualche modo di crisi. Allora, quanto potere specifico le resta per adempiere al suo dovere, che è quello di punire i gravi crimini e proteggere le vittime?
6: Ma credo che abbiamo una visione un po' idealizzata del diritto internazionale come se avesse un'esistenza propria. In realtà il diritto internazionale riflette quello che gli stati vogliono e fanno, quindi il potere che la Corte ha non è nient'altro che il potere che gli stati hanno accettato di darle. Quindi dipenderà di nuovo molto dalla reazione che gli stati individualmente e collettivamente avranno nei confronti di questo periodo di crisi della Corte Penale Internazionale. Quello che è certo è che sbarazzarsi della Corte Penale Internazionale significa anche rinunciare a quel sogno di progetto di giustizia penale internazionale che era emerso dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e che era in qualche modo riemerso con l'adozione dello Statuto di Roma. Credo che dovremmo pensare due volte prima di cestinare tutto questo meccanismo istituzionale, che in fondo rappresenta molto di più di un'istituzione politica, rappresenta in fondo il sogno che l'umanità potesse perseguire e punire coloro che commettono crimini di particolare gravità.
2: Professore Andrea Bianchi, grazie mille per queste sue considerazioni, buona serata.
6: Altrettanto, arrivederci.
2: Andrea Bianchi, che lo ricordo, è professore di diritto internazionale all'Institut des Etudes Internationales di Ginevra. Per la cronaca giudiziaria ticinese parliamo ora di 60 milioni di franchi. È questa la cifra al centro del presunto raggiro finanziario che approderà presto alle assise criminali di Lugano. Secondo l'accusa, tre uomini avrebbero convinto un cittadino georgiano residente a Dubai ad affidare il proprio patrimonio ad una società luganese, promettendogli investimenti redditizi in un fondo lussemburghese, fondo che non avrebbe però avuto la struttura prospettata. Gli imputati arrestati nel 2025 sono un italiano residente a Lugano, un belga e un iraniano e respingono ogni addebito. A processo dovranno rispondere dei reati di truffa e falsità in documenti. I dettagli con Francesco Lepori.
7: La cifra di quelle che raramente approdano nei nostri tribunali, 60 milioni di franchi. A tanto ammonta all'incirca la truffa che i tre imputati avrebbero compiuto ai danni di un cittadino georgiano residente a Dubai. Tra la primavera del 2022 e il luglio del 2023 l'uomo affidò il suo patrimonio a una società di Lugano dietro la promessa di proficui investimenti in un fondo lussemburghese, fondo che diversamente da quanto prospettato gli non aveva però, sostengono gli inquirenti, la struttura imposta dalle direttive europee. La somma sarebbe inoltre stata impiegata indebitamente a favore dei tre e di altri. Di qui l'avvio dell'inchiesta che ha portato al sequestro di una decina di milioni, dei rimanenti 50 nessuna traccia. Gli arresti sono scattati nella seconda metà del 2025. A finire in manette un italiano residente a Lugano, un belga pure di origini italiane catturato in Lussemburgo e un iraniano preso in Germania. Da allora si trovano al penitenziario cantonale e presto compariranno alla sbarra. La procuratrice generale sostituta Chiara Borelli li ha rinviati a giudizio, si è preso oggi, nelle scorse settimane. Alle assise criminali dovranno rispondere delle accuse di truffa e di falsità in documenti, addebiti che i tre, difesi da Rosa Cappa, Davide Ceroni e Giovanni Molo, respingono. Il processo, previsto in ottobre, sarà dunque indiziario. Il giudice Amo Spagnamenta presiderà la corte, che sarà composta anche dagli assessori giurati. Borelli intende chiedere infatti pene superiori ai 5 anni di carcere.
2: Non restiamo in ambito di polizia, perché nell'ambiente ticinese c'è chi sostiene che i criteri per accedere alla scuola di polizia non siano più attuali e facciano perdere per strada anche potenziali ottimi agenti. Un parere espresso anche durante una recente assemblea delle polizie comunali. Alain Melchionda è andato alla centrale di Giubiasco, dove ha incontrato il capo risorse, il tenente Christian Loos, per chiedergli cosa ne pensa e come sta andando la selezione per la scuola di polizia 2027.
8: In base a questi numeri, in base alle esperienze degli scorsi anni, posso dire che le necessità dei corpi aderenti sono sempre state soddisfatte, quindi non vedo particolari criticità attualmente che mi fanno dire che non riusciamo poi a soddisfare le esigenze richieste.
9: Mette subito le cose in chiaro il tenente Christian Lowes. Di problemi a reclutare un numero sufficiente di aspiranti agenti oggi non ce ne sono. Certo, le candidature negli ultimi anni sono diminuite, ma questo non basta a creare preoccupazione.
8: Non definirei il termine giusto una preoccupazione. È chiaro che il calo negli anni c'è stato, sebbene sia stabilizzato negli ultimi 2 o 3 anni, è evidentemente da tenere monitorato. Però a livello di preoccupazione in questo momento mi sento di dire che non ce ne sia.
9: Una reazione comunque c'è stata. Da questa selezione l'età massima per potersi candidare è stata portata da 35 a 44 anni e ad averne approfittato sono stati in 6. Ad oggi mancano 2 settimane alla fine della selezione, cominciata ad aprile. Le persone che si sono annunciate sono state 130, i candidati dopo i test fisici erano invece 96. Ed è proprio quello dei test fisici uno dei punti contestati. Perché sottoporre tutti alle stesse esigenze?
8: La selezione è sicuramente una selezione impegnativa, ma non è una selezione insormontabile. E questo vale in termini generali, ma vale anche per i test fisici veri e propri, per i quali mi sento di dire noi non chiediamo prestazioni da atleti.
9: E Lus ci tiene a far chiarezza anche su un altro punto. I poliziotti da scrivania non esistono.
8: La polizia giudiziaria non è prettamente un lavoro da scrivania. Ha tutte delle sue peculiarità che comportano anche avere una certa prestanza fisica. Ma non si chiedono prestanze da professionisti. Alla fine ci sono attività che bisogna essere in grado di affrontare anche sotto questo punto di vista.
9: Un altro terzo soccombe invece ai test scritti, che toccano in particolare le conoscenze di italiano e delle istituzioni e comportamentali. E scendiamo così a poco più di una 60ina di superstiti, la metà del numero iniziale. Saranno loro, nelle fasi successive, a contendersi i 20-30 posti che ci si immagina possa avere la scuola 2027. Il numero preciso lo darà la politica in autunno.
2: E a proposito di scuola, mancano meno di 2 settimane alla ripresa delle scuole in Ticino e diversi giovani si stanno già preparando con dei ripassi grazie all'aiuto di altri studenti un po' più grandi di loro che a loro volta si mettono alla prova con l'insegnamento. E questo è lo spirito che anima l'associazione MISE, un'associazione senza scopo di lucro che da 20 anni in Ticino offre supporto scolastico ai giovani. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo i corsi estivi. Romina Lara ne ha visitato uno a Bellinzona.
10: Dove viviamo? In Aeroni, ok? Quindi se è d'attivo, riproviamo a fare l'esercizio.
11: Mi chiamo Kayla, ho 15 anni e comincerò la commercio a settembre.
12: Mi chiamo Alessandro Guglielmi, ho 16 anni e devo iniziare la seconda liceo.
13: Kayla e Alessandro hanno entrambi ritagliato del tempo in questi ultimi giorni di vacanza per ripassare e rinfrescare alcune materie.
12: Prima di iniziare l'anno scolastico d'estate devo sempre fare un po' di ripassi.
11: E visto che comincio un nuovo percorso, proprio cominciare a freddo dopo 2 mesi che non avevamo neanche compiti così era un po' a botta, è un po' meglio dare una rinfrescata.
12: Li ha scoperti mia madre, in realtà fosse stato per me sarei stato a casa, però comunque penso sia stata un'ottima scelta.
11: È sopportabile, non è come a scuola.
14: Lei, consigli, come sta andando? Primo grado?
13: Chi in tedesco, chi in matematica o anche più discipline, l'obiettivo è arrivare pronti al 31 agosto quando la campanella suonerà il rientro in classe. L'incontriamo dopo la mattinata di lezione nei prefabbricati al liceo di Bellinzona, uno dei luoghi che in queste settimane ospitano i corsi estivi dell'associazione MISE. Con quelli di Biasca e Lugano coinvolgono circa 150 allievi tra medie e superiori. La particolarità è che sono tenuti da altri studenti universitari o liceali. La responsabile dei corsi estivi è Arianna Ostini.
15: L'idea è veramente di far interagire i ragazzi con altri studenti o altre studentesse che stanno ancora studiando, che sono comunque anche relativamente giovani, proprio per questo permette spesso anche agli allievi di approcciarsi in maniera magari anche un pochino più tranquilla, senza meno pressione.
13: MISE da Misericordioso, in omaggio a un professore così soprannominato per il suo aiuto dai 3 fondatori ai tempi degli studi al Politecnico. A distanza di 20 anni l'associazione è una realtà realtà consolidata che offre supporto anche durante l'anno scolastico, fatta di molto volontariato, anche se i giovani tutor ricevono un compenso. Tra loro c'è Elettra Pickler, oggi ha 26 anni e collabora con Mise già dai tempi del liceo.
14: Era comunque un modo per guadagnare qualcosa, comunque al liceo era un bel guadagno, e poi ho scoperto l'insegnamento, penso grazie a Mise, perché più mi trovo a contatto con i ragazzi, più dico è una possibilità concreta. Mi ha dato tanto, è proprio uno scambio molto ricco.
13: A Bellinzona, all'ora di matematica, si chiude con un quiz interattivo. Ai nostri due studenti e alla docente chiediamo come vivono loro la vicinanza d'età.
11: Non essendo docenti come a scuola, cioè si interagisce anche meglio, quindi è molto buono.
12: Può di sicuro aiutare, secondo me. Il linguaggio è vicino a me.
14: E il fatto che capiscono che alla fine il docente non è una figura per forza così distante da loro, può essere un modo anche per aiutarli a cambiare il loro approccio alla scuola. Li aiuta un po' ad alleggerire il loro atteggiamento, ecco.
2: Tra poco parleremo di Ucraina, lo faremo anche perché cresce il dibattito sulla necessità di nuove elezioni presidenziali, il tutto mentre al fronte continua la guerra d'attrito anche con l'uso massiccio di robot e di droni. Indagheremo quindi anche quali sono le conseguenze psicologiche per i soldati di questa situazione. Ora però altre notizie di giornata con Michel Volonté.
16: È morto Nando Snozzi, il pittore bellinzonese deceduto questa mattina per un malore sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese in Sardegna. Aveva 74 anni. Nando Snozzi da tempo si era trasferito nella terra di origine della moglie sarda. L'artista era noto per il suo stile unico, ispirato a figure sgraziate, feroci, buffe, a volte disperate, legate a un mondo privo di logica. La pittura di Nando Snozzi era stata descritta come una lotta con la forma, non una celebrazione della forma. E poco fa è giunta la notizia di un'altra scomparsa, di un giovane pilota ticinese, un motociclista che è morto ieri durante le qualifiche del Manx Grand Prix sull'isola di Man in Gran Bretagna. Si tratta di Mauro Poncini, 29 anni, del Malcantone. A comunicare ufficialmente il nome è stato Swiss Moto, la federazione moto svizzera. Poncini ha perso la vita nel grave incidente che ieri aveva coinvolto due concorrenti su quella che è chiamata la Mountain Course, che si corre sulle strade dell'isola di Man. Il Consiglio federale ha deciso oggi di non anticipare l'introduzione dell'imposizione individuale, che entrerà quindi in vigore nel 2032, questo per consentire ai cantoni il tempo necessario per l'attuazione politica e tecnica. Saranno infatti necessari adeguamenti legislativi cantonali, in alcuni casi con la ridefinizione delle tariffe e delle deduzioni, potrebbero essere necessarie anche votazioni cantonali. L'imposizione individuale era stata approvata dall'elettorato svizzero lo scorso marzo. Sempre in Svizzera, lo statuto di protezione S per chi arriva dall'Ucraina sarà prorogato fino al 4 marzo del 2028, ma con ulteriori restrizioni che si allineano a quelle imposte dall'Unione Europea. Il permesso sarà infatti concesso soltanto nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti, lo ha deciso questa mattina il Consiglio federale dopo aver consultato le parti coinvolte, una decisione che è stata presa perché non è possibile, secondo il governo, prevedere a breve o medio termine un cessate il fuoco duraturo in Ucraina. Per il Consiglio federale lo statuto di protezione S resta quindi, si legge nel comunicato, la soluzione più efficace per continuare a proteggere i rifugiati ucraini e al contempo sgravare il sistema d'asilo.
2: E proprio all'Ucraina è dedicato l'ultimo approfondimento di questa sera, perché nel paese sotto attacco dalla Russia cresce il dibattito sul futuro delle elezioni nazionali, fermo al 2019 a causa appunto della guerra e della legge marziale. Ne parliamo perché l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha chiesto di tenere elezioni presidenziali nonostante la guerra sul terreno vada avanti da più di 4 anni. Allora coinvolgo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca, che da tempo ci aiuta a capire le vicende ucraine. Davide, qual è la genesi e il contesto di questa richiesta da parte di Fedorov?
17: Sì, chiaramente il pezzo principale del contesto che precede questa richiesta sono le fortissime proteste che abbiamo visto nelle ultime settimane contro il licenziamento di Fedorov dalla posizione di ministro della difesa, deciso invece dal presidente Zelensky. Le proteste sono andate avanti per molto tempo, ma il presidente Zelensky ha tenuto duro e anzi ieri abbiamo visto la conferma del nuovo ministro della difesa Khmara. Di fronte a questa insistenza delle proteste è chiaro che Fedorov ritiene di aver visto, come dire, la sua possibilità di presentarsi nell'agone politico, di presentare la sua candidatura e magari forse anche nel timore che aspettando la fine della guerra la sua figura, il suo personaggio, il suo prestigio potesse diminuire, ecco che Fedorov ha avanzato la sua richiesta di avere elezioni già durante la guerra. Almeno questa è la principale interpretazione che vediamo circolare in Ucraina in queste ore. Ma c'è anche un altro particolare da aggiungere. Proprio oggi, quindi a pochissime ore dall'annuncio di Fedorov, abbiamo visto l'intervento della Procura Anticorruzione Ucraina, che ha effettuato perquisizioni all'interno dell'ufficio del gabinetto presidenziale, in particolare della vice capa del gabinetto presidenziale Irina Mudra, un personaggio abbastanza importante nell'entourage del presidente Zelensky, che è stata immediatamente licenziata dal presidente. Però questa nuova inchiesta di corruzione naturalmente significa un nuovo colpo per la leadership di Zelensky e quindi dal punto di vista di Fedorov invece un asset a suo vantaggio.
2: E dunque anche un nuovo impulso alla richiesta di tenere elezioni presidenziali. Davide e Maria De Luca, rimani con noi perché prima di proseguire vi propongo su questo punto, sulle elezioni in tempo di guerra e sotto legge marziale, l'intervista di Camilla Camponovo ad Arkady Moshes, direttore del programma Russia, Europa Orientale ed Eurasia dell'Istituto Finlandese di Affari Internazionali. La domanda è se è possibile andare alle urne senza violare la Costituzione.
3: So actually the focal point is not the Constitution here. It's the law about the legal regime.
18: Il punto centrale non è la Costituzione, bensì la legge sul regime giuridico in vigore durante la legge marziale e in particolare l'articolo 19 di questa legge che vieta sia i referendum che qualsiasi tipo di elezione. Si tratta quindi della legge sulla legge marziale.
3: So it's the law about the martial law.
19: E potrebbe esserci una modifica di questa legge.
3: It's easier to do than the Constitution. Changing the Constitution.
18: Sì, penso che cambiare la legge sia più facile che modificare la Costituzione. Il modo più rapido per ottenere un cambiamento sarebbe emendare questa legge o richiedere una sentenza alla Corte Suprema. In teoria non è nemmeno necessario modificare la legge, basta sospendere o revocare la legge marziale e questo può essere fatto dal Parlamento.
19: Come si svolgerebbe da un punto di vista politico? Non sarebbe troppo complesso?
3: If you suspend the martial law, then within a month elections would have to be announced.
18: Se si sospende la legge marziale, entro un mese dovranno essere indette le elezioni, che dovranno svolgersi entro altri tre mesi. Da un punto di vista giuridico è possibile sospenderla e indire le elezioni, ma politicamente è più difficile. Dal punto di vista pratico è quasi impossibile perché occorre la legittimità di queste elezioni. Per questo si dovrebbe decidere se le persone che vivono all'estero abbiano diritto di voto in Europa e chi sia considerato cittadino. Alcune di queste persone si trovano in territori occupati dalle truppe russe.
3: Mostly occupied by the Russian troops.
19: Oggi, come già accaduto più volte in passato, è iniziata un'operazione da parte dell'Ufficio Nazionale di Anticorruzione. Diverse persone vicine a Zelensky sono state indagate, alcune anche in queste ultime ore sono state licenziate. Perché l'ex ministro della difesa, fedelissimo tra l'altro di Zelensky, annuncia proprio in questo momento la necessità di elezioni presidenziali?
3: Because now the opposition receives a better opportunity.
18: Perché ora l'opposizione ha maggiori opportunità. Fino a poco tempo fa, da quando questo Parlamento è stato eletto nel 2019, c'era una maggioranza filo presidenziale e l'opposizione era molto debole. Ma ora la sua voce si farà sentire con più forza nel paese, anche perché l'altro candidato è una figura politica popolare. I vecchi leader dell'opposizione, l'ex presidente Poroshenko, l'ex prima ministra Timoshenko, non avrebbero molto appeal presso la popolazione. Sono sotto accusa e sono essi stessi oggetto di indagini.
19: Ma con questa mossa Fedorov si sta lanciando in politica.
3: Oh yes, no doubt, no doubt. If the elections are, and that's also part of the answer to your question, why now?
18: Oh sì, senza dubbio, questo risponde anche alla domanda perché proprio ora, perché tra sei mesi forse non sarà più così popolare. Da quando Zelensky è in carica, l'Ucraina ha visto scomparire diverse figure politiche promettenti, quindi penso che Fedorov stia giocando una partita. Al momento il suo sostegno sarebbe al massimo, soprattutto considerando le operazioni alla lotta alla corruzione nel paese, ma tra sei mesi per lui sarebbe più difficile.
2: L'analisi di Arkady Moshes dell'Istituto Finlandese di Affari Internazionali sulla richiesta di elezioni presidenziali in Ucraina. Davide Maria De Luca, torno da te perché il ministro degli esteri russo, siamo sempre sul fronte di guerra ucraino, Sergei Lavrov, ha accusato il Regno Unito di essere direttamente coinvolto nella guerra dopo le notizie sull'utilizzo da parte dell'Ucraina di droni di fabbricazione appunto britannica in attacchi a lungo raggio contro obiettivi in territorio russo. Lavrov ha inoltre avvertito che Mosca potrebbe considerare Londra come una parte belligerante. Davide, che cosa sappiamo esattamente di questi droni? Come sono fatti? Quali sono le loro caratteristiche?
17: Sì, non sappiamo esattamente di quali droni si parla, però le prime indiscrezioni che sono uscite dal ministero della difesa britannico e dal suo equivalente ucraino ci dicono che almeno uno dei droni che sono stati utilizzati dagli ucraini nei loro attacchi a lungo raggio in Russia è il drone Nian. È un drone a reazione, quindi con un motore che gli consente di andare piuttosto veloce, circa 450 km all'ora, con un raggio di 250 km, quindi non un raggio particolarmente lungo, e con un piccolo carico esplosivo di circa meno di 20 kg. Il punto a favore di questo drone è che è piuttosto economico, circa meno di 100.000 franchi, ed è questa la ragione per cui il Regno Unito ha promesso di fornirne svariate migliaia agli ucraini. Ovviamente non si tratta di un'arma in grado di cambiare le sorti del conflitto. Ricordiamo che soprattutto i britannici già forniscono agli ucraini il missile da crociera Storm Shadow, che è molto più potente, con caratteristiche molto più forti di questo drone, e però ovviamente anche molto più costoso. La reazione molto dura che abbiamo visto da parte della Russia alla consegna di questi droni la possiamo quindi leggere forse come il tentativo di segnare l'ennesimo punto politico da parte del Cremlino, nella speranza che nuove minacce persuadano gli

0: con i loro Kalashnikov automatici, oppure con fucili a pallettoni, simili a quelli che si usano per la caccia o per il tiro al piattello, che però hanno il brutto vizio di incepparsi ogni 4 o 5 colpi. Santa, nome di battaglia di uno degli addestratori, ci dice che il vecchio e affidabile Kalashnikov resta la sua arma preferita per dare la caccia ai droni. Ci troviamo in un campo di addestramento avanzato sul fronte del Donbass. Qui i soldati arrivano per trascorrere un'ultima settimana di addestramento prima di essere inviati in prima linea. Oltre agli specialisti nel tiro, incontrano anche qualcun altro che potrà aiutarli nella lotta antidrone.
1: Дивіться, у нас получається є група психологів. Ось я в цій групі старший офіцер. Це як по посадам, типу як замначальник.
0: Il capitano Ефрем è il capo psicologo di battaglione, che da 3 settimane è assegnato a questo poligono, poche decine di chilometri dalla prima linea.
2: Так як я останні 3 тижні працюю на полігоні, то я працюю в основному або з новоприбулим особовим складом, або
0: Quando al campo arriva un nuovo gruppo di reclute, la prima cosa che fa il capitano è parlare individualmente con ognuno di loro, per capire come stanno e come si sentono.
2: В новачків із-за того, що більшість людей проводять в армії, да, тут думаю, що краще.
0: Quasi tutti quelli che arrivano qui sono civili mobilitati per strada durante controlli di polizia o dei reclutatori militari. Quindi, ci dice Ефрем, hanno già un problema psicologico. Si trovano qui, ma non vorrebbero starci.
2: Проблема навіть немає сенсу, бо вони в них є.
0: Gli chiediamo se la costante presenza dei droni lungo tutto il fronte sia uno dei fattori che hanno reso la guerra psicologicamente ancora più difficile da affrontare che in passato.
2: Yes. Але дивіться, я вам скажу таку,
0: не знаю. Sì. Anche se alla fine tutto dipende dagli individui, il pericolo costante dei droni è una novità.
2: Бо от, наприклад, якщо проводити приклади, які в мене були, коли біля тебе прилітає болванка від танка.
0: Quando Ефрем si è trovato per la prima volta sotto il fuoco di artiglieria, ci racconta, aveva l'impressione che i proiettili fossero tutti indirizzati a lui. Ma quando un drone ti dà la caccia, è davvero così. Un fenomeno che ha notato nei suoi pazienti è che a causa dei droni hanno sviluppato una fobia per i rumori acuti e continui. La scorsa settimana un suo paziente ha avuto un episodio di panico a causa del ronzio di un grosso insetto.
2: Дуже сильно його типу налякав, він вже підірвався і почав дивитися, де що може літіти.
0: E lui personalmente come lo gestisce tutto questo stress?
2: Ми зібралися і вирішили, що
0: la religione ci dice è un conforto, ma non quella cristiana dei suoi genitori. Con i suoi due fratelli, anche loro militari, hanno pensato che fosse meglio ritornare alle antiche religioni slave mescolate con quelle nordiche.
2: Мені не подобається сама суть того, що після
0: Ефрем ci dice che l'idea di ascendere in cielo vestito di bianco non gli piace. Dopo la morte, come un antico guerriero vichingo, preferisce immaginarsi mentre beve idromele con i suoi compagni caduti assieme a lui.
2: Своїм богом і пити не духом.
3: E con il reportage di Davide Maria De Luca dal fronte del conflitto russo-ucraino chiudiamo l'edizione di oggi, un'edizione curata assieme a Michel Volonté. Il microfono adesso passa a Omar Meshal per le notizie sportive. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Lo sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva, partiamo dal calcio perché dopo oltre 25 anni di assenza l'associazione svizzera di calcio appunto ha deciso di reintrodurre i posti in piedi per le partite casalinghe delle nazionali a partire dall'autunno 2026, dunque per i match di Nations League a Lucerna contro la Slovenia 3 ottobre e la Macedonia del Nord 6 ottobre, ma anche per la sfida playoff verso i mondiali della nazionale femminile il 13 ottobre contro Israele. Ed israeliano, il Maccabi Tel Aviv, lo sapete, l'avversario di domani nella partita di andata dei playoff di Conference League per il Lugano. E allora microfono a David Conti che ha presenziato la consueta conferenza stampa di presentazione dell'incontro. Buonasera David.
6: Buonasera, un Lugano che si è detto pronto, un Lugano concentrato che non ha voluto esprimersi sulle questioni geopolitiche limitandosi all'aspetto sportivo, un Lugano che non potrà fare affidamento su Alioski, ecco allora che il tecnico Crocitorti ha inserito nella lista UEFA il portoghese Marques, questo in attesa dell'uzbeko Karimov che non arriverà in Ticino prima di settimana prossima. Sentiamo proprio

0: La Cruz.
1: Siamo arrivati ad agosto e ho detto alla squadra che al momento hanno fatto il loro lavoro, sono primi in classifica in campionato, sono passati in Coppa Svizzera, sono arrivati agli spareggi, ai playoff di Conference League, dunque al momento il lavoro è stato fatto, però adesso bisogna aumentare ancora di più il nostro livello di concentrazione, il nostro livello qualitativo, siamo arrivati in questo momento qui, se lo sono guadagnati. E sappiamo, come ho detto prima, che abbiamo le nostre carte in regola per qualificarci. L'unica cosa che evidentemente non dobbiamo pensare che questa partita sia uguale alle altre quattro. Questa è una partita vera. Noi dobbiamo raggiungere un alto livello per vincere. Io sono convintissimo che la mia squadra arrivi preparata a questa partita. Sono molto fiducioso, però il calcio è anche questo, sapere che dopo 2 mesi ti giochi già qualcosa di importante, però senza grande paura andiamo a affrontarlo e ben consci di questa situazione che l'abbiamo già vissuta altri anni e dunque cercheremo veramente di toglierci questa grande soddisfazione.
0: Lugano, che in passato ha dimostrato contro Bodø/Glimt, Bruges o ancora Beşiktaş di potersela giocare. L'obiettivo qualificazione al girone principale, dunque, alla portata di mano dei bianconeri, che dovranno però essere continui sull'arco dei 180 minuti.
1: I nostri piani sono chiari ed evidenti, in qualsiasi modo andranno queste due partite, però veramente io vedo passare il turno come un grande risultato di squadra, come un lavoro che comunque è iniziato con questi giocatori dall'anno scorso, da settembre dell'anno scorso, perché giochiamo con gli stessi giocatori tranne Del Croix e mentre Fulbamo si è arrivato a settembre, dunque sono tutti giocatori che lavoro da un anno, da 12 mesi per questo obiettivo, però ecco. Onestamente, se passiamo o non passiamo, non mi sento che siamo arrivati da qualche parte o non da qualche altra parte. Faccio fatica a vedere lo step più alto. Io lo step più alto lo voglio vedere se questa squadra con due competizioni riesce ad arrivare fino in fondo. Lì sarebbe qualcosa di, per me, diverso. Quello è quello che mi fa cambiare le cose, non essere entrati o no, perché il Maccabi la vedo come una squadra alla nostra portata, non stiamo parlando di Atalanta, non stiamo parlando di Getafe, stiamo parlando di una squadra forte, però quello step lì mi piacerebbe arrivare fino in fondo davanti a tutti, allora lì ti dico se ce l'abbiamo fatta.
0: Insomma, il campionato è l'obiettivo principale, da quanto evince dalle parole della Cruz, mentre la qualificazione sarebbe la ciliegina sulla torta, ma onestamente per il Ticino, almeno a parer mio, sarebbe davvero bello tornare a vivere notti europee vere.
2: Insomma, capiremo se sarà il caso tra domani e giovedì prossimo, 27 agosto. Grazie David. Intanto la Swiss Football League ha reso noto la data in cui si recupererà Lugano-San Gallo, rinviata proprio per permettere ad entrambi i club di affrontare al meglio i playoff di Conference. Ebbene, Lugano-San Gallo si giocherà mercoledì 16 settembre all'AIL Arena alle 19. Super League, dove il neopromosso Vaduz dovrà fare a meno diverse settimane del proprio attaccante Sorgic. Il 36enne ha subito un grave infortunio muscolare alla coscia nel match perso a Sion 10 giorni fa. E si giocano questa sera i playoff di Champions League, partite d'andata che vedono di fronte alle 21 Slovan Bratislava contro gli sloveni del Celje, l'Apoel Beersheva avrà di fronte gli azzeri del Saba, il Celtic Glasgow ospita gli austriaci dell'ASK, mentre gli olandesi del NEC ricevono i norvegesi del Bodø/Glimt. Ghiaccio a Kloten, spazio all'Euro Hockey Tour con la nazionale femminile che alle 19 riceve la Svezia. Basket e Robby Gubitosa, nominato quale nuovo head coach di Massagno per la stagione 26-27. Gubitosa, che siederà per la terza volta sulla panchina della prima squadra dopo 2 anni di pausa, nei prossimi giorni dovrebbe ricevere dei rinforzi per una rosa che ha riconfermato la presenza dei fratelli Mlađan, come anche di Karabasic, Mazzambi e Picco. Ciclismo ora con l'italiano Milan ad imporsi al photo finish in volata sull'olandese Coy nella prima tappa del Renewi Tour, una volta denominato Giro del Benelux. Milan ha vinto dopo 191 chilometri con partenza e arrivo ad Ist. Inizio complicato infine per la Svizzera ai mondiali di salto ostacoli ad Aquisgrana, con un 13° posto provvisorio dopo la prova di caccia d'apertura che complica la rincorsa alla qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. L'unico a brillare è stato Steve Gerdà, quinto su Dynamix con un percorso netto.
3: Buonasera e buon viaggio. Nel Malcantone ci sono code tra Agno e Ponte Tresa. Sulla A2 al San Gottardo in direzione nord, tra Quinto e Rolo, ci sono code di circa 2 km attese di una ventina di minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella Svizzera centrale la A2 è stata riaperta tra Altdorf e Beckenried in direzione Lucerna. Rimangono code e lunghe attese tra Hersfeld e la galleria del Selis. Circolazione fortemente congestionata anche ad Altdorf sul raccordo della 4 e sull'Axenstrasse in direzione Brunnen. Tra la Svizzera centrale e il Canton Berna, il passo del Susten rimane chiuso fino a nuovo avviso per motivi di sicurezza. A Zurigo, lunghe code in A1 tra Limmatalerkreuz e Bruttisellen in direzione San Gallo e ancora sulla 1 ma verso Berna ci sono code a tratti da Limmatalerkreuz fino a Lenzburg. Per quanto riguarda i cantieri, infine vi ricordo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa durante le notti dalle 20, tra le 11 e le 5 fino al 28 agosto. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà aperta. Da Bien, Mario Boldini.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Consegnato alla Svizzera, l'ex ufficiale delle esecuzioni e dei fallimenti arrestato in Italia dopo 9 anni di latitanza. A Pontresina sgomento, rabbia e tanti interrogativi sulla tragedia della Val Roseci. Buonasera da Patrick Colombo. È stato consegnato alle autorità elvetiche il 70enne ex ufficiale delle esecuzioni e dei fallimenti dell'Alta Engadina, arrestato l'8 giugno in centro Italia, a Formia, su mandato di cattura internazionale spiccato nel 2020 dalla Procura retica. L'estradizione, ci ha fatto sapere oggi l'Ufficio Federale di Giustizia, è avvenuta lunedì scorso, 10 agosto. L'uomo è ora a disposizione degli inquirenti grigionesi, che su di lui indagano dal 2016 per infedeltà nella gestione pubblica e una serie di reati patrimoniali. Delitti commessi, secondo i magistrati, sull'arco di un decennio per un danno complessivo di circa 500.000 di franchi. Il settantenne sembrava svanito nel nulla, tanto che nel febbraio del 2017 la polizia cantonale diramò un avviso di scomparsa. 9 anni dopo, un ricovero in ospedale a Formia, l'identificazione da parte della polizia italiana e le manette. L'ultimo capitolo, l'estradizione di pochi giorni fa in Svizzera. Per l'uomo fa stato la presunzione di innocenza. Un caso isolato oppure una tragedia preceduta da inquietanti episodi premonitori? L'interrogativo aleggia da almeno un paio di giorni in Engadina dopo la morte di una 73enne svizzera in un incidente occorso in Val Roseci alla carrozza trainata da cavalli su cui viaggiava sabato scorso assieme a una ventina di turisti. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di Sandra Nassima, un'assidua visitatrice dell'Alta Engadina che lo scorso 30 luglio ha fatto capo al servizio offerto dalla stessa impresa protagonista dell'incidente. Incidente di 4 giorni fa. Sentiamo.
2: Praticamente io da sempre vado a Engadin, quindi conosco bene la zona. Avevo con me mia mamma anziana e ho voluto tornare con le carrozze di omnibus di Val Roseci. Quando ho prenotato quello di 3.45, 15.45, quello l'ultimo della giornata, ho pagato per 2 persone 55 franchi. Non avevo mai preso quelli nella mia vita, quindi non sapevo. Quando abbiamo visto che questi, perché c'è la carrozza principale, e hanno cominciato a caricare altri, perché c'erano circa 120 persone con i bambini, perché questi cosa fanno? Prendono 50-40 persone con ticket e bambini sotto 9 anni non vengono pagati, prendono nelle braccia dei genitori. Quindi hanno fatto da 2 più 1 più 2 carrozze, quindi circa 20 persone nel ciascuno, 60 persone. Io quando ho visto che caricavano così tanta gente ho detto: mamma, questo non va bene, vedere questi poveri cavalli portare 60 persone non mi è sembrata la cosa giusta, un caldo che faceva. 3 carrozze non sono neanche stabili perché ballano.
1: E le conseguenze, continua Sandra Nassima, si sono presto viste.
2: A un certo punto ci sono tante tornante, il cavallo in mezzo è caduto. È caduto, ma è crollato la carrozza, però si è fermato.
1: Nessuno in questo caso ha riportato ferite. Lo spavento è però stato forte e, prosegue Nassima, c'è stato anche un confronto con la giovane conducente della carrozza.
2: Noi abbiamo parlato con lei, abbiamo detto che questo non va bene, non puoi caricare così tanta gente. E abbiamo litigato, siamo scesi e siamo tornati a piedi. Mentre tornavamo a piedi abbiamo visto che questi avevano tolto le 2 attaccati dietro, messo in un pullman, perché il cavallo hanno messo più di 30-40 minuti per farlo ripartire.
1: Quanto accaduto lo scorso 30 luglio è stato segnalato sia alla società che gestisce il servizio, sia alle autorità comunali di Pontresina. Ma secondo Sandra Nassima, le sue rimostranze, 2 settimane prima del tragico incidente di sabato scorso, non sono state prese sul serio.
2: Assolutamente no. Mi hanno anche insultato quello dell'omnibus dicendo che ho fatto isteria. Pontresina mi ha dato 2 paccate alla spalla dicendo: spero che sua vacanza vada bene, e poi non mi ha più risposto niente.
1: Fin qui il j'accuse di una turista. Stefano Barbusca, tu oggi sei andato a Pontresina. Come replica l'azienda interessata?
3: Intervistare il titolare dell'impresa è stato impossibile, nonostante i ripetuti tentativi di chiedergli la sua versione dei fatti. Dopo aver cercato di contattarlo telefonicamente, senza successo, stamattina ci siamo recati nella fattoria dalla quale partono le carrozze con i cavalli, dirette in Val Roseci. L'uomo si è limitato a spiegare di essere provato dall'accaduto, aggiungendo che i veicoli attualmente in circolazione sono sicuri, anche perché sono stati sottoposti a dei controlli dopo l'incidente dello scorso fine settimana. Ha inoltre precisato che alla guida della carrozza coinvolta nell'incidente non c'era lui, ma un suo collaboratore che, come rivelato ieri da Grigioni Sera, è sotto inchiesta per omicidio colposo, per il quale fa stato la presunzione di innocenza. Non ci è stato consentito di porre altre domande, anche perché con toni poco ortodossi ci è stato intimato di lasciare la strada sulla quale si trova la fattoria.
1: Che atmosfera si respira invece in paese?
3: Nella zona della stazione di Puntresina il via vai di cavalli è costante e all'imbocco della strada per la Val Roseci abbiamo incontrato diverse persone in attesa delle carrozze. Quanto accaduto, osserva un villeggiante lombardo che da ben 40 anni frequenta l'Engadina.
4: È una storia molto incresciosa, cioè in periodo di vacanze che succedono cose del genere è molto molto raccapricciante.
3: Ma bloccare il servizio per altri giorni non sarebbe stato corretto.
4: No, gli affari sono affari, è giusto che vadano avanti. Però effettivamente questa cosa qui è molto toccante.
3: Una turista argoviese ci ha invece spiegato di essere molto sorpresa dal rapido ripristino del servizio. Si sarebbe aspettata degli accertamenti più prolungati dopo la tragedia.
5: Bin total überrascht. Ich dachte, es brauchte längere Abklärungen.
3: Davanti alla casetta dove si vendono i biglietti per la Val Roseci c'è un turista milanese. Quanto accaduto non lo spaventa.
6: No, direi di no. Purtroppo ho visto che non erano mai successi incidenti, uno in non so quanti anni, purtroppo immagino che possa succedere. Poi ho visto che subito si sono messi a fare i controlli, eccetera, hanno ridotto, non attaccano più i rimorchini, insomma, purtroppo però succede.
3: E proprio sul rafforzamento della prevenzione si concentra adesso l'attenzione delle istituzioni.
1: Stefano, dal comune oggi sono arrivate risposte e provvedimenti concreti.
3: Sì, innanzitutto il comune ha fatto sapere poco fa in un comunicato stampa che la polizia esegue controlli periodici sullo stato delle carrozze, anche se non vengono effettuate verifiche tecniche approfondite. Una misura immediata è stata annunciata dalla sindaca di Pontresina, Nora Saraz-Cazzin.
2: Il comune di Pontresina ha deciso di prendere delle misure di precauzione e di vietare i rimorchi alle carrozze, quindi per il momento, per la durazione minimo dell'inchiesta, è soltanto permesso di andare soltanto con la carrozza e di non gli mettere più nessun rimorchi.
1: Le parole della sindaca di Pontresina Nora Saraz-Cazzin chiudono questa edizione. Buona serata.
0: Rete 1.

0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sara Flood, da lunedì a venerdì in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, era Canto d'amore. Buonasera a tutti voi, 19 e 14 minuti. Noi siamo quelli che faranno tardi tra un paio di settimane, ma per ora siamo quelli che conducono. A volte, non tutti i giorni, effetto sera qui sulla Rete 1. Tra le 19 e le 22, minuto più, minuto meno. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi.
2: Io comincio subito con il contestare l'utilizzo dei vocaboli, perché sono sempre come un pesafium,
1: sì.
2: Che non amo la parola tardi, perché in realtà non è tarda la serata, è ancora illuminata.
1: E a parte qualche nuvolone che abbiamo qui sopra il nostro tetto.
2: Ti è, visto che mi hai detto che dovrebbe anche cominciare a piovere violentemente, speriamo di no.
1: Sì, proprio nel momento della nostra uscita
2: lasciamo perdere per
1: alle 22 in punto.
2: Ma in realtà ho messo il naso fuori adesso, in questo momento c'è una temperatura ancora piuttosto plumbea.
1: Sì.
2: E questo mi fa venire in mente che sul nostro sito RSI c'è un bel approfondimento dei colleghi del Giardino di Albert che ci dicono cose interessanti sulle canicole a venire. Vabbè, ormai la parola è entrata talmente nell'uso comune che quasi non c'è neanche più bisogno di ricordare da dove viene. Te lo ricordi?
1: Sì, ma stavo pensando all'allerta canicola di grado 3 che finisce buona parte della Svizzera italiana, dal Bellinzonese fino a Mendrisiotto, Basso Moesano, eccetera. Termina alle 20 di questa sera l'allerta canicola, ma è sostituita, come dire, senza soluzione di continuità dall'allerta temporali, più o meno nelle stesse zone di grado 3, questo da questa sera alle 20 sino a domani sera.
2: Eppure ho anche letto, ma qui ormai le notizie si accavallano le une sulle altre, ma ho visto un lead di una notizia che diceva che forse non dovrebbero arrivare temporali così violenti, però questo chiaramente fa parte dell'aleatorio calcolo delle potenze in gioco e ovviamente non si può mai prevedere. Poi ci sono chiaramente delle specificità legate al territorio e quindi non è prevedibile l'intensità dei temporali, ma è chiaro che con il caldo che ha fatto l'energia che si può scatenare è comunque tanta. Ma non hai risposto alla mia domanda.
1: Canicola, sì, non lo ricordo in questo momento.
2: Ma vabbè, fa niente, dai, lo dico dopo. Ma è così perché è una parola che mi fa sorridere e sorridere. In realtà è un sorriso amaro, visto che ce ne troveremo probabilmente in futuro di altre simili o persino peggiori. Ma è che ho rivisto ancora recentemente un articolo online che diceva da dove viene la parola canicola. E quindi i riferimenti astronomici, ma noi faremo altri eventuali riferimenti astronomici, perché anche questo sta diventando una notizia tormentone, no? Visto che non c'è bastato il tormentone sull'eclissi di sole, adesso arrivano quelli sull'eclissi di luna.
1: Sì.
2: Vabbè, ma è così che funziona. E resto comunque del parere che sì, parlare di tardi adesso mi sembra persino prematuro, perché in fondo siamo ancora in quella fase dell'anno in cui il sole tramonta tardi, la luce rimane fino a una certa ora, anche se si è notato comunque che le giornate si stanno accorciando, e poi si va progressivamente verso il solstizio di autunno, che sarà però intorno al 20 di settembre. Quindi adesso le giornate si stanno riducendo di durata, e questa riduzione di durata andrà avanti fino al 20 dicembre più o meno, quando poi il sole riprenderà il suo corso. Ed è straordinario notare la differenza di luce. A me capita ogni tanto in estate e viceversa in inverno di guardare a un certo punto la luce che c'è. Se in inverno scompare, diciamo, alle 5 del pomeriggio è già buio, e mi dico, ecco, pensate, d'estate a quest'ora c'è ancora un sole alto nel cielo. Sì. Viceversa, se d'estate mi capita come a quest'ora di guardare il cielo e dire, ecco, tra 3 mesi, 4 mesi
1: sarà già buio, notte fonda.
2: Ecco. Ed è notevole, e dopo chiudo questa piccola parentesi, notare il differenziale di luminosità che c'è proprio alla nostra latitudine. Sono quelle espressioni che non bisognerebbe mai usare, le frasi fatte alle nostre latitudini, che poi quali sarebbero le nostre latitudini. ma lo si usa ormai come nel linguaggio corrente anche giornalistico, ma qui lo uso specificamente. Alla nostra latitudine c'è davvero un grande differenziale di luce tra estate e inverno, e quando te ne accorgi e te ne rendi conto, ti rendi conto anche di quali influenze questo può avere anche sui nostri bioritmi, sì, sui nostri cicli circadiani. Vabbè, quella roba lì per cui okay, insomma, la tua giornata è condizionata anche da tutta una serie di...
1: della presenza della luce del sole, certo, eccetera. Ecco. Mm-hmm. Intanto sono già dei nostri Flavio, Tania, Ore e Luca.
2: Bene, diteci...
1: Ore è prontissima, stella di Sirio, costellazione cane.
2: Esatto, cane maggiore, cane minore, canicola, viene appunto dal piccolo cane. E quindi è quella stagione nella quale il sole, che attraversa le costellazioni, che ovviamente non sono visibili perché il sole ci sta dentro proprio in questo periodo, sono le costellazioni, diciamo, di rimpettaie rispetto all'inverno. E quindi quando le costellazioni che dominano il cielo invernale di notte ci appaiono in tutto il loro fulgore, dobbiamo immaginare che nel periodo opposto estivo saranno le costellazioni dentro le quali si sta muovendo il sole. E se il sole si muove in questo periodo nei cani, cane maggiore, cane minore, ecco che questo periodo assume il titolo di canicola, che serviva poi anche per questioni legate all'agricoltura.
1: Voilà.
2: Bene, abbiamo fatto la nostra piccola introduzione didascalica.
1: Ricordiamo il numero WhatsApp, sempre quello 0763211113. Parleremo anche di musica.
2: Per uno dirà, per fortuna,
1: per fortuna siete fatto, alla radio,
2: ci ha già tirato questo
1: polpettone
2: canicolare, e invece c'è anche la musica. Sì, anche
1: con
2: perché...
1: una lieta notizia e una triste.
2: Sì, effettivamente sono rimasto sorpreso anch'io, ma come sempre tu che sei un'enciclopedia ambulante mi hai detto: guarda che oggi è un compleanno che vale la pena ricordare.
1: Sì, perché non solo è un bassista che ha fatto buona parte della storia della musica, ma è anche un ingegnere elettronico che ha inventato e ha contribuito a inventare il suono di un altrettanto storico gruppo.

0: Le parole dette male, cantate da Giorgia, era il 2023, mentre in questo giorno del 1951, esattamente, quindi stiamo parlando di 75 anni fa, nasceva John Richard Deacon insieme a Roger Taylor, batteria e voce, insieme a Brian May, chitarra solista e voce, insieme all'indimenticabile Freddie Mercury, voce solista e pianoforte, è stato uno degli storici componenti dei Queen. Suo strumento era il basso, ma ha suonato anche un po' di tutto. Dopo la scomparsa...
1: Perché non...
0: A proposito di Freddie Mercury o di John Deacon?
1: No, di John Deacon.
0: John Deacon perché in seguito alla morte di Freddie Mercury nel 91, qualche anno più tardi, ha deciso di abbandonare definitivamente la scena musicale nel 97.
1: Quindi non suona più neanche per diletto.
0: Magari per diletto, ma comunque non se ne ha notizia. Ha mantenuto comunque una supervisione finanziaria e societaria sui diritti dei Queen.
1: Beh, immagino che ci sia tanta roba da gestire.
0: Sì, perché nel giugno del 2024 è stato siglato un accordo tra i Queen e la Sony Music Entertainment, che è stata la più grande acquisizione di un catalogo musicale nella storia della musica, superando i primati che erano stati stabiliti da Bruce Springsteen, 500 milioni di dollari, e da Michael Jackson, 600 milioni di dollari. E qui si parla di 1.300.000 dollari per l'intero catalogo della musica dei Queen, tolti alcuni album dal vivo e altre cose di questo genere. Ma John Deacon, oltre ad essere bassista, tra l'altro è entrato nel gruppo del 1971 come quarto, ultimo elemento stabile e come più giovane, perché aveva solo 20 anni. Lui è anche ingegnere elettronico. Insieme a Brian May, insomma, hanno dei background culturali non indifferenti.
1: Brian May è astrofisico.
0: Astrofisico, si è laureato, credo, non da molto tempo. Alla fine.
1: No, perché aveva iniziato gli studi, poi quando ha cominciato la carriera musicale li ha sospesi per un lungo tempo. E poi, verso l'età della maturità, già penso passato i 50...
0: Ha deciso di riprendere e di laurearsi.
1: Astrofisica, ricordavo anche il tema della sua tesi, che però adesso mi sfugge, ma credo che avesse a che fare con delle conformazioni astronomiche particolari, devo verificare. E poi si è fatto promotore appunto anche del famoso festival internazionale di musica e scienza che si chiama Starmus, di cui abbiamo già parlato più volte. Credo che ha postato anche, tra l'altro, delle foto proprio della recente eclissi
0: di sole. Sì, mi ricordo un'ascoltatrice ci aveva mandato qualcosa. Beh, comunque l'abilità elettronica di John Deacon ha fatto sì che lui si inventasse un apparecchio elettronico che è stato fondamentale per il suono della musica dei Queen. Sto parlando del DC, scritto DACY, quindi da Deacon, DC Amp, che sta per amplificatore, un amplificatore per chitarra.
1: Lui... So che sono cose alle quali tu stai attento per tue ragioni anche biografiche.
0: Sì, perché comunque ho avuto in passato una grande passione per l'elettronica. Beh, lui recupera una vecchia radiolina portatile degli anni 60 da un cassonetto, ci toglie l'altoparlante, ci mantiene il cuore e si inventa questo strumento che trasforma la chitarra di Brian May in uno strumento, diciamo, camaleontico, in grado di emulare altri strumenti oltre alla chitarra, quindi di simulare il suono di violoncello, violino, ottoni, tromboni, clarinetto.
1: Ma è straordinario.
0: Sì, partendo da una scheda recuperata, ripeto, da una radiolina in un cassonetto. E quindi...
1: Si faceva così in quegli anni.
0: Ci si arrangiava. È inventato una cosa straordinaria che è stata la base di alcuni dei più grandi successi dei Queen. Non solo il suo giro di basso è diventato famoso per due canzoni in particolare. Under Pressure, nato così, improvvisando una jam session a casa di Claude Noble, il patron del Montreux Jazz Festival.
1: Ah, sì, che la sì,
0: erano ospiti a cena da lui e Noble dice: inventatevi qualcosa.
1: Così
0: sono andati in studio, dopo siete... una mezz'ora sono tornati con Under Pressure.
1: Se non siete troppo sotto pressione, quindi.
0: Non solo, John Deacon è l'autore, nonché musicista della maggior parte degli strumenti di Another One Bites the Dust. Lui stesso ha riconosciuto che, dopo avere stazionato per un certo periodo di tempo negli Stati Uniti, nello stesso studio di registrazione in cui si trovavano gli Chic, re della disco music degli anni 70,
1: le Freak,
0: e anche Good Times, soprattutto il giro di basso riprende proprio quello di Good Times. Il bassista degli Chic dirà in un'intervista: quel disco dei Queen è nato perché quel bassista, appunto John Deacon, festeggiato di oggi 75 anni, ha passato un po' di tempo con noi nel nostro studio, ma va bene così. Quello che non va bene, dice il bassista degli Chic, diceva perché è scomparso, è che la stampa abbia iniziato a dire che li avevamo fregati. Ma Good Times, il pezzo degli Chic, era uscito un anno prima, ma per queste persone era inconcepibile che musicisti afroamericani potessero essere innovativi in quel modo. Erano solo questi idioti della disco che copiavano una canzone rock and roll. In realtà è accaduto esattamente il contrario.
1: Beh, e ci ascoltiamo cosa?
0: Another One Bites the Dust.
1: Geniale.

una delle canzoni più famose dei Queen, autore il bassista John Deacon, che oggi ha festeggiato il suo 75esimo compleanno. Ha suonato non solo il basso, ma anche buona parte degli strumenti. La voce ovviamente era quella del compianto Freddie Mercury. Mi ha fatto molto ridere il messaggio di Flavio, che ci dice: a Roma la cantavamo come Annamo a se a fa du tost. Grandissimo. Adesso invece andiamo a Genova nei prossimi minuti con Ivano Fossati e La signora cantava il blues.

0: Effetto sera sulla Rete 1, 19:42, siete in compagnia di Nicola Colotti che in questo momento sta litigando col computer e con Marco Trovesi che vi parla e che adesso vi legge un aggiornamento sulla situazione del traffico grazie a Via Swiss. Sulla 2 a San Gottardo, in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ancora sulla 2, in direzione nord, ci sono code tra Hersfeld e la galleria del Seelisberg. Circolazione congestionata anche a Daldorf sul raccordo della 4 e sull'Axenstrasse in direzione Brunnen. Infine, per i passi alpini, segnaliamo che il Susten è stato riaperto.
1: Rete 1.

0: I Simple Red di Fairground, sono passati un po' di anni, perché era il 1995, sembrava ieri.
1: Sì, sembrava ieri che c'era l'eclissi di sole.
0: Di sole,
1: e adesso in comba già l'eclissi giorno, di luna.
0: Ecco. E la rete è scatenata ormai con l'eclissi.
1: No, in realtà...
0: Da qualche settimana a questa parte.
1: In realtà non avevo intenzione di parlare subito dell'eclissi di luna, perché... effettivamente non è che ci siano grandissime novità rispetto a quanto già avevamo accennato, ma è utile ripetere, perché magari chi la volesse seguire nella notte tra il 27 e il 28 di agosto magari vuole buttare sì. L'occhio per vedere se la vedrà diventare quel rosso bruno che è tipico dell'eclissi di luna.
0: Più mattina presto che notte,
1: diciamo. No, in realtà volevo fare un riferimento ecco perché stavo lottando disperatamente con il mio computer che per una strana ragione che non riesco a capire, ieri mi ha chiesto il sistema informatico, mi ha chiesto di cambiare
0: la password, come succede?
1: Io l'ho cambiata dopo essermi scervellato per ore per trovarne
0: anche perché
1: una...
0: non puoi ripeterti
1: no,
0: entro
1: appunto,
0: un certo
1: trovarne
0: lasso
1: una
0: di
1: che
0: tempo.
1: Comunque fosse diciamo facilmente rimemorizzabile e poi prima sono entrato, devo aver sbagliato una o due volte a scriverla, perché quando cambi e metti la nuova
0: sì.
1: Hai degli automatismi, però voglio dire non ho fatto niente di straordinario.
0: Ma poi, in redazione funzionava comunque.
1: Sì. E poi perché naturalmente ti butta fuori con una certa regolarità e velocità, poi improvvisamente a un certo punto non mi accettava più e mi diceva questo account è momentaneamente bloccato, bene, l'ho spento, l'ho riacceso e il mio account continua ad essere momentaneamente, che non è più momentaneamente, bloccato, e temo che questo si protrarrà fino a quando non dovrò portarlo poi agli esperti del nostro sistema informatico per tentare di sbloccarlo. Detto questo, non
0: bene.
1: Riesco a leggere neanche i messaggi che ci scrivono gli ascoltatori, quindi mi dovrei fare da occhi tu.
0: Sì, sì.
1: Ma perché sto raccontando questo dettaglio così personale? Perché in realtà il mio intento era quello di andare a cercare notizie sullo stato fisico, visto che ieri parlavamo di cavalli, non so se sei riuscito a vederla ieri, io l'ho guardata ovviamente in differita, la telecronaca che di solito è garantita dalla televisione La 7 italiana,
0: sì,
1: della diretta
0: del
1: Palio
0: di Siena,
1: che era la terza volta che rinviavano, è comunque insomma un appuntamento storico per chi
0: per
1: conosce
0: l'Italia,
1: l'atmosfera.
0: Sì,
1: anzi sarei curioso di sapere se magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha mai assistito di persona a un Palio di Siena, perché comunque l'ho visto tra l'altro rappresentato nel film che credo abbiamo trasmesso ancora noi in questi ultimi giorni, di uno della serie degli 007 con Daniel Craig.
0: Ah.
1: Credo 007 Quantum of Solace, che è un termine per dire un minimo di sollievo, verrebbe, perché è un titolo un po' criptico.
0: Sì, sì.
1: E c'è una scena che si svolge, mi pare, proprio al Palio di Siena, quando loro, cioè 007 sta inseguendo qualcuno e sbuca da una botola proprio in mezzo alla folla
0: in piazza
1: del campo e sta assistendo al Palio, che tra l'altro leggevo che il regista ha dovuto effettivamente allestire un migliaio di comparse per riprodurre,
0: simulare
1: effettivamente il Palio. Invece quello di ieri era reale, come ahimè è stata reale la caduta del vincitore,
0: sì,
1: che sulle prime non si è quasi capito, però il povero fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, è ancora tuttora ricoverato perché ha subito una commozione cerebrale dopo aver tagliato tra l'altro il traguardo con ampia diciamo margine vittoria sugli avversari. È stata una mossa lunghissima, sono dovuto aspettare tre volte che entrassero, uscissero, rientrassero, ma alla fine partono, ed è stato anche un palio tutto sommato tranquillo, non ci sono state cadute rovinose nelle famose curve, la famosa curva di San Martino, insomma quella dove i cavalli rischiano anche di scivolare. Tutto si è svolto
0: abbastanza
1: nel migliore dei
0: con
1: modi,
0: la tranquillità, sì.
1: Appena tagliato diciamo il traguardo con i famosi colpi di petardo che annunciano la vittoria, dei contradaioli, credo proprio della contrada del Nicchio, che volevano avventarsi
0: sui cavalli, insomma,
1: sì,
0: ecco.
1: Hanno investito il cavallo li ha investiti, è caduto rovinosamente è caduto anche il fantino, che si è procurato una commozione cerebrale, quindi rimane ricoverato all'ospedale di Siena per un trauma cranico. Insomma, speriamo che non ci siano conseguenze, però
0: ma nessuno ha parlato del cavallo.
1: No, perché il cavallo si è rialzato velocemente, ne hanno controllato le condizioni, okay, che sono sembrate buone, e quindi c'è da sperare che non abbia subito danni, che possano magari...
0: Le cadute per i cavalli possono essere fatali.
1: No, ma il cavallo effettivamente dalle immagini è sembrato ripigliarsi rapidamente. Invece è stata preoccupante l'immagine della caduta del fantino, certo, perché l'hai proprio visto andare giù come un sacco e restare disteso sulla segatura della piazza, e questo non è stato sicuramente una bella cosa da vedere. Sappiamo che il Palio di Siena è sempre, diciamo, a rischio potenziale di procurare ferite ai cavalli, come ahimè è già successo in edizioni del passato più lontano, poi sono state introdotte comunque delle misure di sicurezza maggiori, ma anche i fantini rischiano sempre comunque, perché poi ricordiamo che cavalcano a pelo. Quindi portano dei pantaloni di velluto a coste molto fini per cercare di, diciamo, creare un po' di attrito. Con il pelo della groppa del cavallo. Sì. Tuttavia, sentivo dagli esperti che davano spiegazioni in merito, se il cavallo è sudato perché c'è la tensione della partenza e questi giochi continui di tensione per caricare i cavalli al loro massimo, ecco che allora anche il fantino rischia di scivolare sulla cavalcatura. E ripeto, nonostante tutto, il fatto che si fosse svolto, diciamo, in piena sicurezza, che si è capito che quello che poi ha tagliato vittoriosamente il traguardo, la contrada del Nicchio, adesso non ricordo il nome del cavallo, ma il fantino si chiama Giovanni Azzeni, che forse ha origini sarde, con questo cognome detto Tittia, insomma, tutto è sembrato andare a due, in realtà, il fantino, il cavallo che si chiama Anda e Bola, credevo fossero due cavalli e quindi due fantini, okay. No, si chiama Anda e Bola, che sono stati appunto il fantino e il cavallo travolti dalla folla, in realtà non travolti, semplicemente alcuni contradaioli si sono proprio avventati tagliando la strada al cavallo e hanno fatto rovinosamente cadere il cavallo e il povero fantino in avanti, che è andato giù proprio di schianto, e appunto si è capito subito che non era una caduta di quelle dalla quale si sarebbe rialzato facilmente. Sono state immagini abbastanza impressionanti sul momento, e poi mi sono detto, però accidenti, sto povero Palio, l'hanno continuato a rinviare per la pioggia alla fine è la volta buona, speriamo che vada tutto bene. No. Anche ferirsi il fantino vincitore. Poi vedi la partecipazione della folla e dei vari rappresentanti delle contrade e ti rendi conto che, al di là di tutto, oltre che essere un fenomeno che si potrebbe definire atletico sportivo, è davvero un fatto di appartenenza culturale, e non c'è niente a Siena che sia più sentito tra i vari rappresentanti delle contrade che la vittoria del Palio, caso dell'Assunta.
0: Prima del notiziario sentiamo Robbie Williams e il duo dei Pet Shop Boys con She's Madonna. I due Pet Shop Boys, tra l'altro, si conoscono in questo giorno del 1981 in un negozio di strumenti musicali, e decidono poi di formare un gruppo che ha avuto un ottimo successo negli anni 80. E di strumenti musicali, devo leggere un attimino con calma, c'è scritto pochi tanti fa Ciro. Buona serata Ciro, buona serata anche a Flavia.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Fabiano Rizzi. È morta ieri pomeriggio Amelide, la donna di 52 anni che in luglio aveva diffuso sui social network le telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato leghista Claudio Zali dire di aver picchiato una molestatrice. Ieri pomeriggio, attorno alle 17.30, il corpo della donna è stato trovato nelle acque del lago Ceresio Amelide. Il Ministero Pubblico ha confermato di aver aperto un'inchiesta per stabilire le cause del decesso, al vaglio tutte le ipotesi. La polizia al momento propende per l'annegamento e non ha elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi. La procura indaga anche sull'aggressione che la donna aveva denunciato una decina di giorni fa, che avrebbe subito sempre a Melide e per la quale aveva sporto una denuncia contro ignoti. Al momento non è possibile collegare i due episodi. Lo statuto di protezione S per chi proviene dall'Ucraina sarà prorogato fino al 4 marzo del 2028, ma sarà concesso unicamente a chi non ha obblighi militari in patria, una restrizione in linea con quelle imposte dall'Unione Europea. Lo ha deciso il Consiglio federale, ritenendo ancora lontano un cessate il fuoco duraturo in Ucraina e giudicando lo statuto S la soluzione più efficace per continuare a proteggere i rifugiati ucraini senza gravare sul sistema d'asilo. Ancora da Berna, l'imposizione individuale approvata dal popolo in primavera entrerà in vigore nel 2032. Lo ha deciso il Consiglio federale, concedendo ai cantoni il termine massimo per ridefinire tariffe e deduzioni e procedere a eventuali votazioni. Le stime sui conti della Confederazione confermano il miglioramento delineato a inizio estate e il governo accelera gli investimenti per l'esercito, prevedendo di chiedere al Parlamento un credito aggiuntivo di quasi 1 miliardo per la difesa aerea. È morto questa mattina il pittore bellinzonese Nando Snozzi, stroncato da un malore in Sardegna, terra d'origine della moglie, dove si era trasferito da tempo. L'artista, 74enne, era noto per lo stile unico, fuori dalle norme estetiche convenzionali, ispirato a figure sgraziate, feroci, buffe, a volte disperate. È lutto anche nel mondo sportivo ticinese per la scomparsa del motociclista malcantonese Mauro Poncini, morto ieri a 29 anni in un incidente avvenuto durante le qualifiche del Manx Grand Prix, che si corre sulle strade dell'isola di Man in Gran Bretagna. La notizia è stata comunicata dalla Federazione Svizzera dei Motociclisti, Swissmoto. Un'inchiesta anticorruzione lambisce nuovamente il presidente ucraino Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione ha arrestato Irina Mudra, ex vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, che era stata immediatamente licenziata alla notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ucraino ha ratificato la nomina di Yevgeny Chmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Mikhailo Fedorov chiede che si tengano elezioni presidenziali, e questo nonostante la guerra in corso. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese nuvoloso con ripetuti rovesci e temporali e con temperature massime di 24 gradi al sud e di 26 al nord.
0: Rete 1.

4 sorelle, un padre fantasma, nessun cellulare. Avventure, guai, risate. Dalla sua amata Stromboli, Lidia Ravera ci parla di Bagna i fiori e aspettami, una rilettura ironica, vivace e un po' autobiografica di Piccole donne, con una scia di avventure tra Europa, America e Africa. Dall'autrice del successo internazionale Porci con le ali, una conversazione tra letteratura, libertà e umorismo, con una delle voci più originali e anticonformiste della cultura italiana. Lidia Ravera, Bagna i fiori e aspettami. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

0: Grande canzone di Raff, 35 anni fa, interminatamente. Ci fa piacere che sia stata molto gradita anche a René. René che ci invita a, così, cioè ci propone due argomenti per la serata, iniziando dalla sospirata pioggia, può ben dirlo, dopo un'estate terribile. Assolutamente d'accordo, noi in questi minuti siamo usciti così a dare un'occhiata al cielo sopra di noi, effettivamente sta piovendo parecchio soprattutto nella zona del Luganese, ma poi l'allerta, si parla di possibile allerta possibile per insomma pericolo marcato di livello 3 nel Locarnese, nel Bellinzonese, Verzasca, Basso Moesano, Mendrisiotto, ma la zona più colpita da quanto vedo sul sito di Meteo Svizzera in questo momento è quella del Luganese, e così sarà fino almeno questo pericolo marcato fino alle 20:45, sempre di questa sera. Con Niccolò Calotti che è lui, con Marco Trovesi che sono io, effetto sera qui sulla Rete 1. Buona serata e buon ascolto a tutti voi. E salutiamo anche Danilo, grazie per le belle parole.
1: Lasciami salutare e ringraziare l'amico e collega giornalista André Heffliger, che ha apprezzato molto la tua citazione
0: di
1: Claude Knobs, con il quale lui, che è un grande frequentatore del jet set nella svizzera tedesca, ha scritto per grandi testate giornalistiche, People, ma è comunque un raffinato conoscitore del, appunto, del mondo glamour svizzero-tedesco, ha trascorso diverse serate con Claude Knobs e scrive quanti party abbiamo festeggiato assieme, anche con Giorgia, cantante fenomenale, e quindi mando un caro saluto all'amico André Heffliger, che abbiamo avuto ospite alcuni anni fa a Mille Voci per raccontare un po' la sua vita e per raccontare anche la sua lunga amicizia con il consigliere federale di cui adesso Adolf Oghi,
0: okay.
1: Che è stato insomma un grande personaggio della politica e dello sport svizzeri, e quindi André Heffliger aveva anche curato un libro dedicato appunto ad Adolf Oghi, insomma rappresenta un po' quella storia della Svizzera tedesca che noi magari a volte guardiamo in maniera un po' telefonata, perché a volte fatichiamo a capire certe sensibilità, ma c'è da dire che chi ama il Ticino e la Svizzera italiana come André Heffliger, che ci ha anche vissuto, poi rimane costantemente legato e ascolta sempre praticamente ininterrottamente Rete 1, di questo noi siamo molto molto contenti.
0: E continui così, ma tornando al Montreux Jazz Festival, ho visto non tanto tempo fa il documentario forse più importante dedicato a Claude Knobs, fondatore appunto del Montreux Jazz Festival,
1: che è scomparso non tantissimo tempo fa, se ricordo bene.
0: Non molti anni fa. Comunque si chiama They All Came Out to Montreux e racconta di come è nato questo grande punto di riferimento a livello mondiale per la musica dal vivo. Funky Claude, nel 67.
1: Mi porta a ricordare anche un nostro ex collega che era un grande appassionato.
0: Emanuele
1: Giannotta, sì, che è scomparso prematuramente pochi mesi fa, e lui ogni volta che parlava di Montreux gli si illuminavano gli occhi, anche perché effettivamente ha frequentato spesso questo salotto, diciamo, veramente buono della musica jazz. Bisognava essere proprio degli grandi appassionati come lui era. Poi siamo a Montreux e poi a dominare anche la scena del Lungolago, anche la famosa statua dedicata
0: a Freddie Mercury.
1: Tu senti, come dicono i francesi.
0: Sì, sì, perché i Queen avevano uno studio di registrazione e sempre a Montreux Funky Claude Knobs viene citato anche nella celebre Smoke on the Water dei Deep Purple, che si trovavano lì e assistettero all'incendio del casinò.
1: Dopo dici a me che io ho la memoria enciclopedica, ma ci sono vari ambiti enciclopedici in cui avere buona memoria, quindi io ricordo dettagli magari così un po' aneddotici che alla fine costituiscono quasi una sorta di mosaico. Tu invece hai una memoria puntuale sull'ambito che ti compete e di solito non sbagli il colpo, sia detto en passant. No, invece per rispondere alla nostra gentile ascoltatrice, la ringraziamo per la fiducia.
0: Salutiamo anche Patrizia nel frattempo che dice a Basilea niente pioggia per il momento.
1: Aspettatela, viene da dire. No, beh, adesso un po' di pioggia sicuramente
0: ve l'auguriamo.
1: Ci vuole. Dopo, sì. È come sempre in queste circostanze, quello che c'è da augurarsi è che non si vada da un estremo all'altro.
0: Esatto.
1: E qui, vabbè, dopo segnalerò il bel approfondimento che trovate anche. Non anche, trovate sul sito, sul nostro sito RSI Info, dedicato all'ambiente, e il titolo direi che è abbastanza inequivocabile: Canicola, due punti, non è un addio ma un arrivederci. Che ovviamente nell'ottica di questo articolo è riferita ai dati che fanno immaginare che nelle prossime estati ci troveremo di nuovo confrontati con temperature ben al di sopra delle medie che dovrebbero essere tipiche di questa stagione. Si parla addirittura di aumenti fino a 3 gradi. E se volete, diciamo, approfondire come sono stati raccolti i dati e su quali, diciamo, scenari si profilano, ecco, l'articolo lo trovate integralmente sul nostro sito. Detto questo, ripeto, ringrazio l'ascoltatrice per la fiducia, ma effettivamente se per parlare di cavalli, ahimè, bisogna parlare di incidenti, viene da dire che il più delle volte non dipende dai cavalli, ma dipende da chi i cavalli li guida o li cavalca. Sì. E in riferimento all'incidente capitato a Pontresina, effettivamente è una di quelle cose che viene da chiedersi come sia stato possibile, ma intanto l'aggiornamento ci dice che la polizia sta indagando per omicidio colposo che probabilmente coinvolge, ed è un atto dovuto peraltro dalla magistratura, il cocchiere che non è riuscito a trattenere questo convoglio di carrozze che in leggera discesa, anche a causa del fatto che forse uno dei cavalli ha perso l'equilibrio, insomma, ecco, immaginate che trascinare due convogli con carichi di persone, con cavalli a traino
0: è in discesa
1: leggera, sì. Ecco che si possono creare situazioni, in questo caso ahimè con un esito anche letale, perché una persona ha perso la vita. Dopo è il discorso del... Stavo pensando alla nostalgia che abbiamo della civiltà del movimento lento. Andare a cavallo è sicuramente una cosa che ti fa pensare a un passato così anche un po'...
0: Anche romantico, no? Per certi
1: romantico
0: versi.
1: E bucolico. Poi ammetto che ogni volta che vedo persone a cavallo sulle strade, perché magari percorrono un breve tratto di strada per poi infilarsi invece in zone più, diciamo, di sentiero e più discoste, ho sempre un po' paura, perché mi dico sempre, chissà, io spero che questi animali non si spaventino a causa del traffico. Poi di solito chi li monta li abitua a questo tipo di cose, però è chiaro che la convivenza tra la civiltà del cavallo, che in fondo è stata fino a pochi decenni fa la civiltà del movimento, perché se non avessimo avuto i cavalli gran parte della nostra storia moderna non si sarebbe sviluppata. E ecco, oggi questa convivenza ovviamente non è più facile, però immaginare che ci sono comunque ancora cavalli da traino e che vengono mantenute queste tradizioni su strade che però per i cavalli non sono più adatte, è chiaro che poi bisogna mettere in conto anche il rischio che si verifichino degli incidenti. La civiltà del cavallo legata invece alla corsa del Palio di Siena è ovviamente un contesto diverso, in cui ovviamente...
0: Una rievocazione storica.
1: È una rievocazione storica, però intinta e intrisa di una rivalità che è estrema, perché chi conosce l'atmosfera del Palio di Siena, i toscani lo sanno bene, cioè a Siena non esiste, cioè quando le contrade si dichiarano guerra in vista del Palio, sono guerre che durano decenni e rivalità che durano decenni.
0: Ma che si portano dietro anche poi per tutto il resto dell'anno, tra l'altro.
1: Sì, e ovviamente il momento del Palio è il momento più, diciamo,
0: momento clou,
1: significativo. Dopo, ecco, immaginare che appunto la situazione di tradizione come quello in Engadina si possano trasformare in un incidente in cui magari c'era anche eccesso di persone a bordo di questi convogli, chi lo sa, bisognerà, l'inchiesta dovrà stabilire esattamente come il tutto è avvenuto. È quell'idea che in fondo noi oggi andiamo cercando delle emozioni genuine, però in un contesto che è radicalmente cambiato, e quindi ahimè certe situazioni appunto bucoliche non si possono più riprodurre. E quindi poi teniamo conto che stiamo parlando di animali che hanno una loro personalità, una loro mole, un loro peso, e quindi non si muovono con il telecomando, ecco.
0: Certo.
1: Che altro dire, vedremo come finirà, quale sarà l'esito dell'inchiesta.
0: Grazie ancora René per le suggestioni e di nuovo buona serata. 076 321 1113 il nostro numero WhatsApp. Prossimi minuti ripassiamo con Teddy Swims e Break Up in Reverse.

0: Tuttamia la città, cover italiana di Blackberry Way, canzone del 1968, ripresa giusto un anno dopo dall'Equipe 84, uno dei gruppi beat più importanti nell'Italia di quegli anni, leader e voce quella di Maurizio Vandelli. Da ricordare che il testo in italiano è firmato da Mogol e Lucio Battisti.
1: Mogol che è festeggiato in questi giorni.
0: Lunedì.
1: I 90 anni.
0: Lunedì 90 anni, se ne è parlato parecchio anche qui sulla Rete 1.
1: Beh, ci mancherebbe, comunque una
0: omaggio doveroso.
1: Una pietra miliare, direi, sì, nella storia della musica leggera, impegnata, italiana.
0: E la coppia Battisti-Mogol aveva firmato sempre per l'Equipe 84 anche la celebre 29 settembre.
1: Che noi avevamo trasmesso la sera che abbiamo cominciato a intrattenere il nostro pubblico, vero?
0: Sì.
1: Ricordo bene.
0: 29 settembre dell'anno scorso, fino a tardi. Che ricordiamolo, torna il 1° settembre prossimo.
1: Sono canzoni che mi mettono una nostalgia struggente.
0: Sì.
1: Perché mi fanno pensare, vabbè, a tempi anche... vero, quando si è nostalgici si pensa soprattutto al lato poetico, però non bisogna dimenticare che quegli anni in Italia, e non soltanto in Italia, furono accompagnati comunque da grandi trasformazioni, contestazioni, proteste, cambiamenti di, diciamo, di costume, che hanno toccato anche, bisogna ricordarlo, nella Svizzera italiana. E ovviamente, sì, quando all'epoca questi gruppi musicali poi arrivavano anche da noi, venivano poi accolti ovviamente con grande applauso dalla folla, soprattutto quella giovane. E questo mi suscita delle nostalgie anche mediatiche, radiotelevisive, perché appunto erano grandi artisti che comunque venivano volentieri ad esibirsi anche per il pubblico della Svizzera italiana e soprattutto anche per la radio e per la televisione della Svizzera italiana. I nostri archivi sono pieni di incontri con questi artisti. Lo abbiamo visto anche recentemente con la scomparsa di Francesco Guccini, che insomma abbiamo pur sempre grandi interviste a grandi artisti. Non basterebbe citare anche la mitica ultima intervista a Lucio Battisti del nostro ex collega e tuttora attivo commentatore musicale,
0: sì, Giorgio Fieschi, sì.
1: E come è pieno di ricordi, insomma, il nostro libro della memoria. Ma prima di parlare, perché lo sto tirando per le lunghe sta storia dell'eclissi di luna, ma vabbè, non aspettatevi chissà che, perché sarà un po' meno, diciamo, appariscente di quello che potrebbe sembrare, ma comunque...
0: Allora, ricordiamo la data e l'ora.
1: Sì, la data è la notte tra il 27 e il 28 di agosto, ma quindi sarà già il 28 di agosto a partire dalle 2:30 più o meno, 3 del mattino fino all'alba, ecce. Ma ci vengo dopo, così facciamo un piccolo resumé delle differenze per non mettere insieme le pere con le mele. Ma volevo chiudere un attimo prima il discorso sui riferimenti anche al passato nostalgico legato alla scusatemi, è l'aria condizionata che mi fa diventare un po' rauco, e qui dentro poi in questo studio la nostra aria condizionata è particolarmente efficace ed efficiente.
0: Sì, è da manica lunga, possiamo confessarlo.
1: Sì. E poi vabbè, noi parliamo, quindi è chiaro che un po', dopo un po' la voce si rompe. No, dicevamo... scusatemi ancora. Dicevamo prima della nostalgia della civiltà del cavallo, e mi roteavano le meningi per ricordare una celebre frase che venne attribuita a un contemporaneo di John Ford, e allora sono andato a ricercare almeno delle conferme, e la cosa che mi ha riportato alla mente l'episodio l'ho ritrovato in un articolo dal titolo 10 previsioni sul futuro errate che oggi nessuno farebbe, e ce ne sono alcune che effettivamente sono abbastanza insomma significative, per non dire ironiche, perché comprendono parecchie delle nostre invenzioni che oggi noi usiamo tutti i giorni, scoperte, invenzioni, trasformazioni tecnologiche, ma in particolare ho ritrovato quella legata appunto al cambiamento del sistema di locomozione, perché quando le automobili cominciarono a circolare ancora, diciamo, eravamo ancora nel XIX secolo, ma all'inizio del Novecento ovviamente vennero introdotte poi anche delle migliorie per farle viaggiare, non necessariamente spinte da cavalli, però se voi avete in mente le immagini per esempio di alcune città degli Stati Uniti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ricorderete che c'erano ancora i tram a mozione equina,
2: sì,
1: era anche in alcune città europee ovviamente, però la nascente industria automobilistica forse era ancora di là da venire, e pare che a un certo punto un ricco rappresentante magnate del sistema bancario americano, il presidente della Michigan Savings Bank, voleva convincere

0: ecco. Per non dire di altri mezzi, insomma, ci sono riferimenti anche agli aerei. Leggo testualmente, tra l'altro, un articolo che trovate sul sito del Corriere della Sera. A volte il tempismo è tutto. Simon Newcomb, astronomo e matematico dalla doppia cittadinanza americana e canadese, solo un anno e mezzo prima del volo dei fratelli Wright disse: volare con macchine più pesanti dell'aria è impraticabile e insignificante, se non addirittura impossibile. Bene, la portanza, questa sconosciuta, però è vero, c'erano le mongolfiere, quindi... E per non dire delle lampadine, che chiunque sia a conoscenza di questo oggetto capirebbe che è un evidente fallimento. La frase fu pronunciata da Henry Morton, presidente dello Stevens Institute of Technology.
1: Una fabbrica di candele, no.
0: Riguardava la lampadina inventata da Thomas Alva Edison e brevettata nel gennaio del 1880, e che secondo appunto questo, diciamo, genio della previsione, questo Henry Morton, è un oggetto, sarebbe stato un oggetto con un che sarebbe trasformato in un evidente fallimento. Ora, Edison ebbe altri fallimenti, come quello famoso della guerra dell'energia con Westinghouse, questa è una bellissima storia che una volta bisognerebbe raccontare, ma non lo farò adesso. La guerra delle energie, perché appunto Edison, inventore e grande scopritore anche di tecnologia, voleva conquistare il mercato della nascente energia e ingaggiò questa guerra con un altro industriale che si chiamava Westinghouse, che ha dato il nome tra l'altro ai motori Westinghouse che ancora oggi vengono utilizzati, sì, nell'industria. E questa battaglia, diciamo, fu senza esclusione di colpi, partendo anche dall'uso dell'energia elettrica, che poi sarebbe stata utilizzata come sistema per le esecuzioni con la sedia elettrica, perché si scoprì che la corrente alternata, la corrente continua, la corrente alternata era, diciamo, più pericolosa e poteva produrre tra gli effetti anche quello della sedia elettrica. Invece per le lampadine Edison sicuramente, diciamo, che avrebbe potuto fare sorridere di fronte il telefono. Potremmo immaginare questa frase, cito sempre dall'articolo, potremmo immaginare questa frase scritta su un bigliettino appoggiato su una scrivania della Western Union, che era la rete di comunicazione tipica degli Stati Uniti, in un giorno qualunque del 1876, virgolette, questo telefono ha troppi difetti per essere considerato seriamente come uno strumento di comunicazione.
1: Pensando cos'è diventato il telefono oggi con gli smartphone.
0: Ecco, no, ma sto pensando a Meucci e Bell, tra l'altro la vexata questio se il telefono l'ha inventato Meucci, l'ha inventato Bell, chi l'ha brevettato per primo, eccetera. Ma si è detto anche della radio, che sembrava uno strumento, diciamo, non comodo da utilizzare, con qualcuno che avrebbe detto: ma chi metterebbe un dispositivo, una cassa di legno sopra il proprio mobile in cucina o nel proprio salotto per ricevere un segnale che non si sa neanche da dove arriva e che viene esteso in maniera assolutamente così anonima, no? Cioè, come a dire, perché uno dovrebbe avere qualcosa che emette un suono che non sa neanche bene da dove arriva, e quindi garantito che questo oggetto non avrà successo.
1: Flavio ci segnala che nel 2011, dice credo, si dimostrò, tra virgolette, che non era possibile costruire aerei più pesanti di 6 tonnellate.
0: perché... Vabbè, ci sarebbe da fare anche qui una citazione cinematografica, di cui adesso sto cercando di raccogliere i pezzi, mi ci vuole un attimo, ma intanto ho ritrovato la citazione legata alla radio, la radio senza fili. Un certo David Sarnoff, all'inizio del Novecento, aveva deciso di non investire più sulla radio, convinto che, virgolette, le casse acustiche senza fili non hanno un valore commerciale. Chi pagherebbe per un messaggio mandato a caso senza un destinatario particolare? Beh,

0: in parte ci ha azzeccato, perché è vero che noi dei destinatari, diciamo, particolari li abbiamo, e sono i nostri ascoltatori. Certo. Noi mandiamo messaggi ai nostri ascoltatori e i nostri ascoltatori a loro volta ci scrivono messaggi.
1: E questo è il bello anche della tecnologia, perché fino a qualche decennio fa tu parlavi alla radio e non potevi sapere se dall'altra parte ci fosse qualcuno o quante persone ti stessero ascoltando in quel determinato momento.
0: Sì, ed è bello immaginare, ma qui adesso la disquisizione diventerebbe da sociologia dei media, non la voglio fare così lunga, però è bello immaginare che in fondo la radio inventata da Marconi, la comunicazione radio inventata da Marconi, effettivamente serviva anche per utilizzare le comunicazioni via filo elettrico, quindi quelle del telegrafo, e infatti veniva chiamato telegrafo senza fili. Si mandavano le comunicazioni che poi servivano tra l'altro anche ai trasporti marittimi, quando si scoprì che si potevano inviare segnali attraverso una macchina che faceva appunto da telegrafo con l'alfabeto Morse via etere. La radio poi, diventata mezzo di comunicazione di massa, diciamo nel secondo decennio del XX secolo, stiamo parlando degli anni 20, diventerà davvero il grande mezzo di comunicazione di massa, al punto che molti sociologhi e storici della sociologia politica diranno è stata la radio a consentire a molte, verrebbe da dire, dittature nascenti in quegli anni del Novecento di affermarsi come sistemi di governo di massa. Se non fosse stato attraverso la radio, molti leader politici che poi sono diventati dei veri e propri dittatori non avrebbero avuto il successo che hanno avuto, se non fosse stato anche grazie alla nascente industria radiofonica. Lo sappiamo, in Germania, in Italia, con il nazismo, il fascismo e anche in altri paesi. Ma è anche vero che la radio poi è stata comunque anche mezzo di libertà contro le dittature.
1: Beh, ricordiamo che vi stiamo parlando da quella che nasce il 18 aprile del 1933 come Radio Monteceneri,
0: che era una voce di libertà che
1: durante il regime fascista in Italia, certo.
0: E sconfinava ben oltre i confini meridionali della Svizzera, e in Italia veniva molto ascoltata, e molte voci anche di contestazione usarono proprio anche i nostri microfoni per far sentire la loro voce di libertà. O immaginate il famoso suono delle prime battute della quinta di Beethoven che Radio Londra utilizzava per mandare messaggi criptici, per esempio, ai partigiani in Europa che lottavano contro. Ecco, la radio che diventa questo mezzo di comunicazione di massa poi torna ad essere in fondo il mezzo che ancora oggi è quello che scalda in fondo di più rispetto ad altri mezzi di comunicazione che ormai sono diventati preponderanti. E qui si potrebbe aprire il pacchetto reti sociali di oggi, ma magari lo facciamo dopo, perché ci sono novità anche sulla vicenda del processo a Mark Zuckerberg, o meglio a Meta, perché sono arrivate altre novità.
1: Comunque, chiusura, vorrei ricordare che il primo brano che abbiamo ascoltato di questa seconda ora di Effetto Sera qui sulla Rete 1, intorno alle 20-25 minuti, insomma, dopo il notiziario, era Video Killed the Radio Star dei Buggles.
0: Che poi
1: il cui video è stato il primo video trasmesso da Music Television MTV e prefigurava una morte della radio in favore del video. Fortunatamente anche per noi ciò non è avvenuto, anche se in quel periodo la radio forse ha attraversato un pochino di crisi a causa del boom della videomusica.
0: Dopo ti faccio invece il pippone sul film, parlando di aerei pesanti che volano.
1: Bene, adesso spegniamo le luci, anzi lo fa per noi Nelly Furtado, Turn Off the Light.

0: Invece la Marcy, il più grande successo commerciale di Rosario Di Bella è stato a Sanremo, dopo aver vinto il Festival di Castrocaro, ha presentato un album al Club Tenco e in questi ultimi anni è un po' sparito dalla circolazione o perlomeno dalle classifiche, delle programmazioni radiofoniche, perché si è concentrato su musica più meditativa o ambient, come dicono quelli più bravi. Pochi minuti alle 21 e anche al notiziario.
1: Io adesso volevo farti tutto un pistolotto, ma mi sa che non avevamo tempo abbastanza per parlare di... Riprendendo anche il messaggio del nostro ascoltatore che faceva appunto riferimento a previsioni non tanto azzeccate di qualcuno che all'inizio del Novecento aveva detto che sarebbe stato impossibile costruire aerei più pesanti di 6 tonnellate, e allora mi è tornato in mente un bel film che forse alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno e forse tu stesso, Marco, ricorderai vagamente, che si intitola The Aviator, film del 2004 diretto da Martin Scorsese con un bravo Leonardo DiCaprio nella parte di Howard Hughes, che è stato un imprenditore, un magnate del cinema ma soprattutto dell'aviazione. È stato un grande tombeur de femme perché ha avuto storie con le più grandi star di Hollywood.
0: Ah, era lui.
1: Sì, è un grande personaggio, tra l'altro pieno di fisime, di problemi anche psicologici, per non dire psichiatrici, ma lui che poi è stato quello che ha lanciato, diciamo, nell'industria dell'aviazione civile una delle più grandi compagnie aeree straordinarie, perché è quello che ha rilanciato, creandola e ricreandola praticamente, la TVA. E prima facevo riferimento alla contrapposizione tra Edison e Westinghouse per quanto riguarda la guerra delle energie. Beh, per quanto riguarda la guerra della conquista dei cieli, si potrebbe fare riferimento alla grande rivalità tra Howard Hughes e Juan Trippe, che è stato il presidente mentore di un'altra delle grandi compagnie aeree americane che oggi non esiste più, che è la Pan Am. Allora i due si contrapponevano per la conquista del mercato dell'aviazione civile, e Juan Trippe fece di tutto per mettere in difficoltà Howard Hughes, il quale tra gli alti e i bassi della sua vita sentimentale e imprenditoriale cercherà però di coronare il suo sogno, il suo vero sogno, che era quello di realizzare il più grande idrovolante mai costruito, il suo famoso Hughes H4 Hercules, che è stato per lungo tempo l'aereo con la più grande apertura alare mai costruito, perché era, pur essendo fatto di legno, aveva un'apertura alare di 97,5 metri ed era del peso a carico di 180 tonnellate. Howard Hughes riuscì a farlo volare una sola volta, ma questo fu il suo, sogno in parte realizzato. Poi sugli aerei grandi si potrebbe dire ancora qualcosa, magari lo diremo dopo.
0: Prima delle notizie, Stella Lefty e Boston.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Fabiano Rizzi. La 52enne rinvenuta morta ieri nel lago di Lugano a Melide è la donna che aveva diffuso in rete le telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato leghista Claudio Zali dire di aver picchiato una molestatrice. Il Ministero Pubblico ha confermato di aver aperto un'inchiesta per stabilire le cause del decesso, al vaglio tutte le ipotesi. La polizia attualmente non ha elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi. La procura indaga anche sull'aggressione che la donna aveva detto di aver subito una decina di giorni fa sempre a Melide e per la quale aveva sporto una denuncia contro ignoti, due episodi che al momento restano scollegati. Da Berna lo statuto di protezione S per chi proviene dall'Ucraina sarà prorogato fino al 4 marzo del 2028, ma sarà concesso unicamente a chi non ha obblighi militari in patria, una restrizione in linea con quelle imposte dall'Unione Europea. Lo ha deciso il Consiglio federale ritenendo ancora lontano un cessate il fuoco duraturo in Ucraina e giudicando lo statuto S la soluzione più efficace per continuare a proteggere i rifugiati ucraini senza gravare sul sistema dell'asilo. L'imposizione individuale approvata dal popolo in primavera entrerà in vigore nel 2032, lo ha deciso il Consiglio federale, concedendo ai cantoni il termine massimo per ridefinire tariffe e deduzioni e procedere a eventuali votazioni. Le stime sui conti della Confederazione confermano poi il miglioramento delineato a inizio estate e il governo accelera sugli investimenti per l'esercito, prevedendo di chiedere al Parlamento un credito aggiuntivo di quasi 1 miliardo per la difesa aerea. Chiusura positiva per la borsa svizzera con l'indice principale, lo SMI, che ha guadagnato lo 0,46% nonostante le persistenti incertezze geopolitiche in Medio Oriente, il rincaro del petrolio e il netto aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato statunitensi. È stato bloccato in Italia, vicino a Como, da due auto della polizia cantonale ticinese il furgone che questa mattina ha speronato due autopattuglie e forzato un posto di blocco alla dogana autostradale di Chiasso Brogeda. L'inseguimento è potuto proseguire oltre confine grazie ai vigenti accordi di cooperazione. Il conducente, un cittadino marocchino, è stato arrestato mentre il passeggero è riuscito a fuggire a piedi. Sul mezzo, con targhe svizzere, risultato rubato, è stato trovato un bottino di 4 bici elettriche. Un'inchiesta anticorruzione lambisce nuovamente il presidente ucraino Zelensky. A essere indagata questa volta è Irina Mudra, ex vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, subito licenziata alla notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro, smentita per contro la notizia del suo arresto. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ucraino ha ratificato la nomina di Yevgeny Khmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Mikhailo Fedorov chiede che si tengano elezioni presidenziali e questo nonostante la guerra in corso. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese nuvoloso con ripetuti rovesci e temporali e con temperature massime di 24 gradi al sud e di 26 al nord.
1: La A2 è chiusa a causa di un incidente tra Airolo e Bassen in direzione di Lucerna. Traffico fermo ad Airolo davanti al portale sud della Galleria del San Gottardo.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Beh, insomma, Ligabue si faceva conoscere così, con la grinta di Balliamo sul mondo. La voce sì, era giovane rispetto a quella di oggi, ma non giovanissima, perché nel 1990 aveva già 30 anni, quindi non era proprio, come si direbbe, di primo pelo. E il resto è storia di uno dei cantautori più apprezzati di questi ormai 36 anni. Questi ultimi 36 anni di scena musicale italiana. 13 minuti dopo le 9 di questo mercoledì sera, un saluto a voi, buon ascolto, buona serata da Nicola Colotti e da Marco Trovesi, che sono io, quest'ultimo. Siamo usciti a dare un'occhiata.
1: Io ti ringrazio che mi presenti sempre, io rimango silente, magari una volta dovrei dire Marco Trovesi.
0: Potremmo
1: e
0: così,
1: Nicola Colotti.
0: Ecco, invertirci le parti.
1: No, ma io lascio a te questo compito, perché il mio dico sempre che chi sta al pulpito
0: dei, come si chiamava una volta,
1: al pulpito della conduzione, perché dovete immaginare che io e Marco siamo seduti uno di fronte all'altro, Marco ha una schiera di ben 4 schermi davanti a sé e quindi praticamente mi è in parte occultato, ma è lui che gestisce tutta la console, è lui che schiaccia i bottoni. E c'è sempre da sperare che la tecnologia ci assista.
0: Sono
1: e che quando
0: schermi,
1: un bottone vada tutto, sì, per il verso giusto.
0: 4 schermi e 4 display. Prima ne ho avvertitamente toccato un display, si sono spenti tutti.
1: Sì, io invece posso rassicurare i nostri ascoltatori che dopo vari tentativi, grazie anche a Marco, al quale ho chiesto di infiltrarsi nel mio computer, sono riuscito a riattivare il mio, e quindi questo spero che adesso mi garantisca di poter continuare a leggere anche i vostri messaggi.
0: 076-321-1113, ne è arrivato uno poco fa. Grazie, buonanotte a Patrizia, che penso si stia coricando.
1: Ah sì, peccato che ci lascia dall'ascolto in questo momento, perché abbiamo ancora parecchie cose da ricordare, perché prima di rendere omaggio alla figura di un...
0: Sì, ce la puoi fare.
1: Non mi ricordo più, un batterista.
0: Batterista, sì.
1: Che si chiamava Franco Barba.
0: Sì, ecco. Che faceva parte di un trio.
1: Sì.
0: Gli altri due avevano delle barbe lunghissime che sono passate alla storia.
1: Lui invece...
0: Ma Franco Barba, ma aveva ogni tanto baffi un pizzetto, appena accennato.
1: Vabbè, lascerò dire a te, perché sei tu quello giusto per parlare di queste
0: comunque
1: cose.
0: Il batterista degli ZZ Top.
1: Aspetta, ripetiamolo bene, perché sennò magari qualcuno che ci ascolta in lingua francese potrebbe avere qualche problema.
0: ZZ Top.
1: No, perché sai in francese zizi che cos'è?
0: No.
1: Lo zizi in francese è il pisellino.
0: Ah,
1: ecco,
0: ok.
1: Quindi bisogna essere precisi in queste cose. Quindi,
0: questo non lo sapevo.
1: Sì, lo zizi. E allora, di ZZ Top invece stiamo parlando di un gruppo...
0: Texano,
1: americano, ecco, quindi...
0: Tutto birra, cuoio e belle donne, insomma, okay. Fondamentalmente il loro manifesto era un po' quello.
1: Allora, prima giustamente di rendere omaggio alla scomparsa di questo rappresentante, per il quale peraltro la notizia l'abbiamo anche data sul nostro sito, volevo solo rassicurare il nostro ascoltatore che... sulle previsioni, diciamo, errate sulle possibilità tecnologiche che non si potevano immaginare per il futuro. Io ho fatto riferimento prima all'aereo di Howard Hughes e al film The Aviator, che secondo me è un bel film, perché racconta davvero la storia travagliata di questo imprenditore che poi è finito anche un po' malamente, perché insomma ha fatto uso di droghe, è entrato a un certo punto in condizioni veramente di paranoia, però era un visionario e quindi costruì questo gigantesco aereo che poi credo è ancora tuttora custodito in California da qualche parte in un hangar, se uno volesse vedere questo idrovolante che Howard Hughes pensava sarebbe stato il futuro dell'aviazione civile, ma in realtà poi gli idrovolanti, è vero, si possono costruire grandi idrovolanti, ma poi diventa un po' difficile gestire il traffico dei passeggeri. E però mi sono anche andato a rivedere effettivamente, visto che il nostro ascoltatore faceva riferimento ai pesi degli aerei che si possono alzare in volo, quello che rimane ancora oggi l'aereo più, diciamo, più grande mai costruito da trasporto, che è l'Antonov AN-225 Mria, che è a guardarlo un mostro dei cieli.
0: Quindi dal nome direi di produzione sovietica.
1: In realtà è un aereo da trasporto strategico di fabbricazione sovietica, mm-hmm. effettivamente, però è coinvolta credo anche l'Ucraina, perché ha effettivamente un progetto, credo, sì, comunque fa parte del programma spaziale sovietico, e stiamo parlando comunque di un aereo di dimensioni comunque notevoli, perché anche questo ha un'apertura alare di 89 metri quasi e un peso a vuoto di 285 tonnellate, che poi diventa al massimo di 640 tonnellate, un aereo con un'autonomia di 15.400 chilometri a vuoto. E quindi insomma stiamo parlando veramente di uno dei grandi mostri dell'aviazione, come a dire che anche se stiamo costruendo oggetti enormi che poi sono aerei cargo, che possono contenere elicotteri, possono contenere di tutto di più, è vero che il peso sembra andare contro le leggi dell'intuito della fisica, però poi avendo queste aperture alari gigantesche e avendo dei motori molto potenti, voi dovreste solo guardare il carrello di questo aereo, perché ha non so quante ruote, ma a contarle sono un carrello di quattro ruote davanti più a occhio direi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi 16 ruote dietro per reggere il peso di questo mostro gigantesco. Ecco, chiudiamo il capitolo delle previsioni sbagliate e immaginiamo che appunto la sfida ai cieli ha portato ad esiti spesso sovente imprevedibili, ahimè oggi, però poi noi cieli sono intasati di aerei e una questione dell'inquinamento la lasciamo da un'altra parte, perché altrimenti apriremo un capitolo che non si chiude.
0: Certo.
1: Veniamo allora, sì, alla scomparsa di questo artista.
0: Ascolterei un altro brano.
1: Si chiamava Frank Bird.
0: Cosa facciamo?
1: Ascoltiamo un altro brano.
0: Ascoltiamo un altro brano. Frank Bird. E poi parliamo di Frank Bird. Ascoltiamo una delle voci bianche più belle del mondo. Secondo me è quella di Michael McDonald. Lui ha fatto corista.
1: Che non è parente di Amy McDonald, che è un'altra bella voce.
0: No, lui è statunitense, molto raffinato. Lo sentiamo con I Keep Forgetting. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Baciami, baciami ancora.

0: Sulla 1 Zurigo in direzione di Berna tra Rotrist e Gunzgen Nord è segnalato pericolo a causa di oggetti sulla strada. Di nuovo buona serata con Rete 1. In una notte d'estate cantavano Liberazioni, in una notte d'estate come questa, perlomeno qui nel Luganese, ma diciamo nel Basso Ticino, le temperature si sono decisamente abbassate e poco fa pioveva ancora. Questo per la gioia di molti che hanno sofferto parecchio la canicola delle ultime, più che settimane, dell'ultimo mese e mezzo potremmo dire. Ma parliamo di questo lutto nel mondo della musica. È scomparso un paio di giorni fa, ma se ne ha avuto notizia nelle prime ore di oggi, il batterista di questo leggendario gruppo, diciamo nato con l'hard rock, virato un pochino più verso il pop, statunitense. Sto parlando appunto degli ZZ Top, che nascono a Houston, Texas, alla fine degli anni 60.
1: Houston, che chissà perché a me ricorda qualcosa di spaziale.
0: Eh beh,
1: tra l'altro mi sono venuti subito i dubbi, perché lui si chiama con un nome che in inglese è difficile da pronunciare. Si chiama Frank Bird, che vuol dire barba. Ma ha voglia a conoscere la differenza tra la pronuncia di bird per barba e bird per uccello.
0: Certo.
1: Perché è difficile. Io mi ricordo a scuola, quando impari l'inglese, è una di quelle cose che ti insegnano, diventa un tormentone. Cioè, attenzione a non confondere i due termini, che pure...
0: Il bird di barba è forse un pochino più strascicato.
1: Sì, mentre quella di bird è un po' più chiusa.
0: Sì.
1: Allora, uno si scrive beard, barba.
0: Nel caso del batterista
1: del
0: gruppo.
1: Beard per uccello. Sì. E dicevamo appunto il paradosso che lui faceva parte di questo trio, e pur chiamandosi Franco Barba, era l'unico dei tre che la barba non la portava, almeno nelle fotografie che sono state pubblicate in queste ore per ricordare il trio, che ammetto io non conoscevo e forse non avevo neanche mai sentito nominare. Poi ho ascoltato il video, che è anche sul nostro sito, che rimanda a YouTube.
0: Presumo sia quello di Lagrange.
1: Sì, che è un video molto carino, perché racconta anche la storia di questa ragazza che viene un po' vessata e un po' maltrattata in maniera, insomma, pretestuosa, e poi però in realtà c'è il bel ragazzo con la faccia pulita che alla fine riesce a conquistarla. E ammetto che, nonostante appunto il rock spinto, l'ho trovata gradevole all'ascolto. Ammetto, ripeto, la mia ignoranza, quindi dopo, come sempre, quando mi trovo davanti alla montagna della mia ignoranza, la lascio scalare a Marco, che sa come arrivare in vetta.
0: Beh, diciamo che quello degli ZZ Top è stato un rock, sì, duro, ma molto pulito, ecco. Lo definirei in questo modo. E come era pulito, molto pulito, lo stile alla batteria, il drumming, come si dice, di appunto Frank Bird, l'hanno definito come metronomico e potente, una grandissima precisione che univa il blues texano tradizionale e che ha saputo comunque adattarsi anche alle sonorità più moderne degli anni Ottanta, con vari sintetizzatori e batterie elettroniche. Lui se ne stava lì per conto suo, mentre gli altri due ZZ Top erano molto coreografici, a partire dalle lunghe barbe, ma anche per i movimenti sul palco. Lui se ne stava lì molto modestamente, seduto dietro la sua batteria, evitava quei lunghi assoli che spesso impegnano i batteristi, così in questi break musicali, ma lui teneva sempre il tempo con il suo stile pulito, e questo faceva sì che il pubblico comunque si divertisse molto. Dopo gli inizi hard rock, a metà degli anni Ottanta, pubblicano anche quella che viene chiamata una power ballad, cioè una ballata molto dolce, ma comunque con una buona solidità musicale. Era il momento della videomusica, era il 1985, e il video fu trasmesso tanto da MTV, che era peraltro nata da poco.
1: Ricordiamo che gli altri due membri del gruppo sono Billy Gibbons e Elwood Francis, e che nel ricordare il loro compagno appena scomparso hanno ricordato che è stato grazie a lui che il gruppo è rimasto sempre al top,
0: sì,
1: giocando ovviamente sul nome del gruppo. E la cosa mi ha colpito perché effettivamente quando si pensa al batterista di un gruppo rock, vabbè, in questo caso un trio, non si ha l'impressione che sia un elemento così, diciamo, fondamentale per la creatività del gruppo, ma in questo caso, in realtà non è vero, perché basterebbe citare alcuni batteristi storici che hanno fatto parte di gruppi, però la batteria viene sempre considerata un po' appunto lo strumento di accompagnamento.
0: Quello che tiene il tempo, ecco.
1: E in realtà è quello che può dare la cifra davvero stilistica e di identificazione di un certo mood del gruppo, e sicuramente Frank Bird nei ZZ Top ha lasciato un segno indelebile.
0: Li sentiamo con Rough Boy.

0: vite. Cioffi e Noemi hanno unito le forze all'inizio di quest'anno per farfalle nello stomaco. Un detto che nasce nel mondo anglosassone, to have butterflies in one's stomach. E si utilizzava inizialmente, stiamo parlando dei primi del Novecento, per descrivere una sensazione di ansia prima di un esame, di un discorso pubblico, insomma di una situazione di nervosismo.
1: Pian piano, sono belle le farfalle allo stomaco anche quando ci si innamora, no?
0: Quanti ricordi, certo. Ed è diventata poi a tutti gli effetti nella lingua italiana una situazione legata esclusivamente alla fase dell'innamoramento, del colpo di fulmine e dei primi momenti di una storia d'amore.
1: Colpi di fulmine, ma fulmini ce ne sono anche per via dei temporali, speriamo.
0: Tuoni e fulmini ancora.
1: E adesso piano piano, diciamo, l'ideale sarebbe che venisse a piovere, ma che piovesse poco e costantemente. Questo sarebbe quello che rigenererebbe di più la natura,
0: anche
1: che ne ha tanto bisogno di acqua proprio in questo momento. Poi c'è da augurarsi che non sia coperto e piovoso la notte tra il 27 e il 28 di agosto, perché sennò niente eclissi di luna.
0: Già qui ci siamo persi quella di sole.
1: Perché me lo vuoi ricordare? Perché infierisci?
0: Agito il coltello.
1: Sì, nella piaga del sole. No, beh, niente, visto che, come dicevamo prima, ormai i giornali tenderanno adesso in questi prossimi giorni a ricordarci.
0: Sicuro.
1: Che c'è in arrivo anche l'eclissi di luna la notte tra il 27 e il 28 di agosto, direi che basta ricordare che l'eclissi di luna è solidale con l'eclissi di sole che c'è appena stata, per una ragione astronomica abbastanza complicata del passaggio della luna nell'orbita che compie intorno alla Terra, nei nodi che rappresentano appunto il cosiddetto piano che noi chiamiamo appunto dell'eclittica, perché è il piano delle eclissi. È una cosa un po' complicata, perché quando i nostri predecessori, i nostri avi storici, risalendo fino alla Grecia antica, hanno cominciato a scoprire come avveniva il moto dei pianeti, e ovviamente si pensava anche che il Sole fosse una sorta di corpo celeste che si muoveva intorno alla Terra. È chiaro che dopo l'abbiamo scoperto nei secoli a venire che in realtà il Sole è fermo.

0: diciamo, siamo noi che gli giriamo intorno, però nella volta celeste, come la si chiamava, il Sole percorre comunque un tragitto apparente, che è quello che noi vediamo
1: dal nostro punto di vista.
0: Dal nostro punto di vista. E quindi quando ci sono questi incroci di punti di vista, ecco che allora una volta è la Luna che può coprire il Sole e allora si ha l'eclissi di Sole. Se succede invece che è la Luna che entra nella ombra che la Terra proietta, perché comunque anche la Terra quando è rivolta, un emisfero è rivolto verso la notte, l'altro è rivolto verso il giorno, l'emisfero che è rivolto verso la notte proietta, vede un'ombra proiettata dalla sfera della Terra verso la direzione opposta al Sole, che è quella che noi tra l'altro intuiamo anche quando la Luna è in fase, quando vediamo quella parte di Luna illuminata e l'altra in ombra, ma riusciamo comunque a vederne una sagoma comunque completa, e questa è in parte anche la luce proiettata dalla Terra verso la Luna, perché si chiama la cosiddetta luce cinerina. E però questo non è il momento di eclisse, vuol dire che la Luna è fuori da questo piano, diciamo, teorico allineato tra Sole, Terra e Luna. Quando invece appunto succede che c'è questo allineamento, ecco che allora la Luna entra effettivamente nell'ombra della Terra, si ha l'eclissi di Luna. L'eclissi di Luna dura molto di più dell'eclissi di Sole, è visibile in un intero emisfero, non come l'eclissi di Sole, che invece si vede in una striscia molto ristretta, e quindi la possono vedere in molti. Poi dipende l'ora, dipende se questa entrata nell'ombra della Terra è totale o parziale. In questo caso il 28 di agosto in realtà non sarà un'eclissi di Luna totale, sarà un'eclissi di Luna parziale, ma comunque con una ampia copertura, che dovrebbe avvenire, diciamo, nella tarda notte, addirittura verso l'alba, quando si raggiungerà la totalità di questa copertura d'ombra che la Terra proietta sulla Luna, e la Luna assume questo colore rossastro bruno, per cui non è che scompare la nostra vista, continuiamo a vedere il disco della Luna, ma lo vediamo molto abbrunito e ovviamente con perdita di luminosità, una perdita di luminosità che permette, quando le eclissi di Luna sono particolarmente favorevoli, in questo caso non lo è particolarmente perché avverrà verso l'alba, ma quando ci sono eclissi di Luna in piena notte, allora diventa estremamente suggestivo osservarle, perché si vede la Luna talmente scurita da questa ombra che improvvisamente appaiono intorno tutte le stelle. Avrete notato che quando la Luna è piena, di solito di stelle non se ne vedono molte, perché certo, la luce della Luna è tale da soverchiare la gran parte delle altre stelle, soprattutto quelle vicine. Quando invece la Luna è piena, perché deve essere piena, ed entra in eclisse rispetto alla Terra, perché l'ombra proiettata ne scurisce gran parte della luminosità, ecco che allora si ha magicamente il disco rossastro della Luna e intorno si vedono tutte le stelle, ed è uno spettacolo estremamente suggestivo.
1: Sì, non è mai capitato.
0: Sì, bisogna trovare l'occasione. Di eclissi di Luna, tra l'altro, ce ne sono abbastanza di frequente, anche rispetto alle eclissi di Sole, che comunque sono più frequenti di quanto in realtà non si creda, e quando c'è la possibilità di osservarla in un orario favorevole, magari non a fine notte, in piena notte o verso la fine della notte, ma il ciclo dura per il corso di una notte, diciamo dalla sera alla notte fonda, allora vedere l'eclissi di Luna diventa suggestivo per questo colore rosso sangue di cui si copre la Luna, e soprattutto per l'apparire delle stelle intorno, e si può vedere davvero. Poi se si è in alta montagna e si ha un orizzonte libero, ancora di più. In questo caso, per chi volesse vedere la fase, diciamo, più ampia della copertura della Luna, dovrà attendere l'alba, e quindi sarà un po' difficile, bisognerebbe essere magari in alta montagna, avere un orizzonte molto sgombro e poterla vedere, ma lo ricordo, non sarà totale, quindi resterà comunque una parte della Luna illuminata come se non fosse coperta dall'ombra terrestre.
1: Quindi la notte di giovedì su venerdì.
0: Sì, e sarà già venerdì in pratica, perché sarà già il 28, e da quello che leggo la Luna si avvicinerà al cono d'ombra della Terra a partire dalle 3:23 di notte, ci entrerà alle 4:33, che avrà inizio quindi questa eclissi parziale. Il culmine potrebbe avvenire intorno alle 6:15 più o meno. Alle 6:15 ovviamente c'è già la luce diurna, giorno.
1: Sì.
0: Può essere anche uno spettacolo suggestivo, vedere la luna che tramonta, che declina
1: con l'eclissi.
0: In eclissi, quindi abbrunata, anche se non totalmente.
1: E la luce del sole che comincia a farsi vedere.
0: E già la luce
1: vedere.
0: Del sole che arriva dall'alba. Insomma, se avete voglia.
1: Visti i nostri orari, gli daremo un'occhiata.
0: Va bene. Io direi che per il momento abbiamo detto tutto, poi ve lo ricorderemo magari ancora.
1: Sì, poi saremo in onda in quei giorni, quindi avremo occasione magari di commentare il dopo.
0: Ecco, perché sì, hanno una loro poesia e quindi è giusto ricordarlo. Ecco.
1: Musica dal Canada, i Brand Van 3000 e Drinking in LA. Hi, my

0: Come ricordavo poco fa al collega Nicola Colotti, mi ricordo era 1997, ascoltavo spesso questa canzone su Voice of America, versione Express, quindi un canale musicale del servizio radio televisivo internazionale ufficiale statunitense, che era distribuita ai tempi anche via cavo in Svizzera, o perlomeno qui in Ticino, ma penso in tutta la Svizzera.
1: Noi andavamo invece sul sito online di Voice of America, perché credo che a un certo punto c'era a disposizione la più ampia banca dati del mondo sulle pronunce dei nomi più complicati della geopolitica internazionale. Quando c'era il nome di un principe saudita che durava 20 secondi a pronunciarlo tutto, e andavamo tutti su
0: Voice of America.
1: Su Voice of America per sentire come si pronunciasse Abdulaziz Abdebdam, erano delle cose complicatissime.
0: Sì, sì, sì.
1: E lo usavamo davvero come fonte di riferimento.
0: E beh, insomma, è un monumento della radiofonia, tutt'oggi trasmette in 40 lingue, un pubblico di centinaia di milioni di persone nel mondo, fuori dai confini americani, e in particolare si rivolge a coloro che vivono in paesi che non hanno una libera stampa o una stampa indipendente.
1: Insomma. Sì, dopo è anche la voce, diciamo, di una certa visione del mondo.
0: Certo.
1: Ma adesso non entriamo in questo dettaglio. Chissà,
0: ma abbiamo
1: come...
0: parlato tanto di radio questa sera.
1: Sì, tra l'altro mi sto chiedendo, chissà come Voice of America racconterà la storia del processo Amazon. Ah. O meglio, scusa, non il processo Amazon, perché di Amazon mi hai dato un'altra notizia, ma la commentiamo magari la prossima volta, perché sono notizie che non scadono. No, stavo facendo riferimento piuttosto all'affare Meta, anche perché trovate aggiornamenti sul nostro sito, ma anche su questo torneremo, perché si continuerà a parlare di questa vicenda, non tanto per entrare nei dettagli tecnici che magari possono anche risultare un po' stucchevoli, perché la questione la sapete, Meta adesso deve affrontare un processo intentato da vari stati americani che accusano l'azienda proprietaria di Instagram e di Facebook di non aver fatto abbastanza per evitare la dipendenza soprattutto dei più giovani dai loro prodotti social media. E quindi adesso la questione si dibatte, c'è in vista anche la possibilità di una multa stratosferica. È una questione che interessa molto anche i sociologhi della comunicazione, ed effettivamente adesso salterebbe fuori persino che la stessa Meta era già al corrente, attraverso studi fatti al proprio interno, della possibilità di creare queste forme di dipendenza che verrebbero poi in qualche modo anche incentivate per ragioni ovviamente di commerciali. Ma ci sono delle implicazioni interessanti sulle quali forse è bene tornare, lo faremo sicuramente nelle prossime serate, perché qui ci si interroga su che cosa dovrebbe essere il futuro della comunicazione dei social media.
0: Certo.
1: E qui si gioca una partita che non riguarda soltanto Meta, che non riguarda soltanto questa denuncia, questo processo, ma ne riparleremo.
0: Ne riparleremo ormai la prossima settimana per quanto ci riguarda.
1: Sì, e vabbè, sopravviveranno senza di noi per qualche giorno.
0: Assolutamente sì,
1: ma
0: con i nostri colleghi, le nostre colleghe.
1: Anche perché certo, siamo più che degnamente sostituiti e sostituibili. Alle 21 e quasi 57 dobbiamo dire arrivederci, buonanotte.
0: Buonanotte, a presto.
1: A risentirci, Marco Trovesi.
0: Nicola Colotti.
1: Grazie di essere stati con noi.
0: Alla prossima, vi salutiamo con James Blunt e i sapori dell'estate. Tastes like summer.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Fabiano Rizzi. La 52enne rinvenuta morta ieri nel lago di Lugano a Melide è la donna che aveva diffuso in rete le telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato leghista Claudio Zali dire di aver picchiato una molestatrice. Il Ministero Pubblico ha confermato di aver aperto un'inchiesta per stabilire le cause del decesso. Al vaglio tutte le ipotesi. La polizia attualmente non ha elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi. La procura indaga anche sulla aggressione che la donna aveva detto di aver subito una decina di giorni fa sempre a Melide e per la quale aveva sporto una denuncia contro ignoti. Due episodi che al momento restano scollegati. L'imposizione individuale approvata dal popolo in primavera entrerà in vigore nel 2032. Lo ha deciso il Consiglio federale concedendo ai cantoni il termine massimo per ridefinire tariffe e deduzioni e procedere a eventuali votazioni. Le stime sui conti della Confederazione confermano il miglioramento delineato a inizio estate e il governo accelera sugli investimenti per l'esercito, prevedendo di chiedere al Parlamento un credito aggiuntivo di quasi un miliardo per la difesa aerea. È morto questa mattina il pittore bellinzonese Nando Snozzi, stroncato da un malore in Sardegna, terra d'origine della moglie, dove si era trasferito da tempo. L'artista, 74enne, era noto per lo stile unico, fuori dalle norme estetiche convenzionali, ispirato a figure sgraziate, feroci, buffe, a volte disperate. È lutto anche nel mondo sportivo ticinese per la scomparsa del motociclista malcantonese Mauro Poncini, morto ieri a 29 anni in un incidente avvenuto durante le qualifiche del Manx Grand Prix che si corre sulle strade dell'isola di Man in Gran Bretagna. La notizia è stata comunicata dalla Federazione Svizzera dei Motociclisti, Swiss Moto. Il presidente statunitense Trump ha dichiarato che incontrerà il leader nordcoreano entro la fine dell'anno, definendo un bene il rapporto d'amicizia che intercorre tra lui e Kim Jong-un, poiché, ha specificato Trump, possiede 57 armi nucleari. Non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che domenica sera aveva ordinato al Pentagono di ridurre le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, previste di lì a poco, per non irritare Pyongyang. Nella Repubblica Centrafricana, ieri più di 100 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro artigianale. Lo ha dichiarato oggi un responsabile di un'associazione mineraria locale. L'estrazione mineraria artigianale è una fonte di reddito essenziale in gran parte dell'Africa, ma la mancanza di norme di sicurezza causa numerosi incidenti mortali. L'epidemia di Ebola ha superato i 5.000 casi nella Repubblica Democratica del Congo. I morti sono quasi 2.400, lo riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ritenendo ancora possibile fermare il contagio in 3 mesi. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese nuvoloso con ripetuti rovesci e temporali e con temperature massime di 24 gradi al sud e di 26 al nord.
0: Rete 1.
1: Legami.
3: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
1: Intrecci di noi.

Frank Sinatra, I get a kick out of you, cioè chi cerca emozioni volando in alto, chi sfidando il pericolo e chi invece scopre che la felicità più grande è nascosta in una persona. E Frank Sinatra ce l'ha appena raccontato proprio in questa canzone. Il ritornello canta I get a kick out of you, you give me a boot, I get a kick out of you, che possiamo tradurre così: io provo un brivido grazie a te, sei tu che mi dai la scossa. E quel kick, quel brivido, nasce proprio quando si esce fuori, out dalla normalità delle cose, quando qualcuno riesce a portarci fuori, out dalla routine e dentro un'emozione. E benvenuti a Legami, Intrecci di Notte, con me Patrizia Cavallin, e oggi giochiamo proprio con questa parola, out, fuori. Appena ascoltata, I Get a Kick Out of You è una canzone che Frank Sinatra ha reso immortale, ma in realtà nasce molto prima della sua versione. Il brano fu scritto nel 1934 da Cole Porter, ma nel testo originale Cole Porter aveva inserito un verso molto audace per l'epoca. Diceva: some get a kick from cocaine, cioè c'è chi prova un brivido con la cocaina. Quando Sinatra la incise negli anni 50, quel riferimento era ormai considerato troppo provocatorio per la radio americana. Così il verso venne cambiato in: a qualcuno piace il profumo della Spagna. Il senso però non cambia. C'è chi cerca emozioni in mille modi, e anche questo è un modo meraviglioso di andare out, fuori, fuori dal resto del mondo, quando basta qualcuno per farci sentire vivi. Ma la parola out può avere un significato ancora più forte, perché out vuol dire anche uscire allo scoperto, vuol dire smettere di nascondersi, vuol dire vivere fuori, alla luce del sole, per quello che si è davvero. George Michael, questa è Outside.

con Outside, pubblicata nel 1998, George Michael trasforma un momento difficile e molto privato della sua vita in una canzone ironica, provocatoria, ma soprattutto liberatoria. Dopo essere stato sorpreso dalla polizia in un bagno pubblico di Los Angeles, invece di nascondersi, decide di uscire out, fuori, e raccontarsi senza più paura, perché a volte uscire fuori non è solo un luogo, è un atto di verità. E con Outside George Michael ha trasformato la parola out in una liberazione personale, ma a volte uscire out significa qualcosa di ancora più profondo, significa uscire dal buio, ed è quello che ci racconta Gloria Estefan con Coming Out of the Dark, una canzone che non è solo musica ma è vita vera. Coming Out of the Dark, questa è Gloria Estefan.

Gloria Estefan con Coming Out of the Dark. Nel 1990 Gloria Estefan fu vittima di un gravissimo incidente stradale. Riportò una frattura alla colonna vertebrale. I medici non erano certi che sarebbe potuta tornare a camminare e tantomeno a cantare. Durante la lunga riabilitazione ricevette la lettera di un fan che le scriveva: «Pregherò perché tu possa uscire dal buio». Quelle parole la colpirono profondamente e la grande autrice Diane Warren trasformò quella frase in una canzone e Gloria la incise l'anno dopo, ancora convalescente. Coming Out of the Dark diventò il suo ritorno alla vita e il suo ritorno al numero uno nelle classifiche americane, perché a volte uscire, out, significa semplicemente tornare a vedere la luce. E dopo essere usciti dal buio con Gloria Estefan, quel Coming Out of the Dark che è rinascita, guarigione e ritorno alla luce, la parola out diventa ancora una volta movimento, perché dal buio non si esce per restare fermi, si esce per rompere, per liberarsi, per fare breakout. Questi sono Zwinghaus Sister.

Shadow Sister con Breakout, e qui il nostro out fuori è un invito a uscire da una relazione che non funziona più e a trovare il coraggio di lasciarsi alle spalle una storia che ci tiene prigionieri. Quando Corinne Drury canta Breakout when explanation make no sense, cioè esci, liberati quando le spiegazioni non hanno più senso, sta parlando di quel momento in cui capisce che restare fa più male che andare via, e dopo aver trovato il coraggio di uscire, di fare breakout, di rompere una gabbia e tornare liberi, la parola out cambia ancora prospettiva, perché out non è solo uscire via da qualcosa, a volte è uscire sopra tutto il resto, emergere, brillare, diventare outstanding, come nel prossimo brano di Kenny Thomas, un classico soul del 1982 della Gab Band. Ma fu proprio Kenny Thomas, giovane voce del soul britannico, a riportarla a successo, facendola diventare uno dei simboli dell'elegant soul degli anni 90. Canta proprio lo stupore davanti ad una persona che è proprio outstanding, cioè eccezionale, straordinaria, quando dice "Girl, you knock me out", ragazza, tu mi fai perdere i sensi, mi lasci senza fiato, racconta di un amore che lo porta out, fuori controllo, ma nel senso più bello, quello della meraviglia, e con outstanding questo è

Ciao Talbi Der con Gloria Gaynor. Quando tutto sembra crollare, quando ci sentiamo persi, la cosa più difficile, ma anche la più importante, è trovare la forza di reach out, di andare out, fuori dalla paura e tendere la mano. Gloria Gaynor ce l'ha appena ricordato con questa sua intensa versione di Reach Out, I'll Be There, una canzone che nasce nel 1966, ma che Gloria Gaynor reinterpretò nel 1975, portandola dentro il suo mondo, quello della disco e del soul più emotivo. Questa canzone fu pubblicata nello stesso periodo di I Will Survive e riascoltandola oggi sembra quasi un'anticipazione di quel messaggio: la forza di non arrendersi, la presenza di qualcuno o forse la forza di trovare se stessi. Nel testo infatti reach out non è solo tendi la mano, è uscire out dal buio e credere che una salvezza esiste davvero, perché a volte basta solo avere il coraggio di cercare fuori, out, e dopo aver trovato il coraggio di reach out, di andare out, fuori da se stessi per cercare una mano, ora quel passo diventa ancora più grande, perché out è anche uscire allo scoperto e dire sì al mondo chi siamo davvero.

Coming Out con I'm Coming Out. Diana Ross ha dato voce ad una delle dichiarazioni più potenti racchiuse nella parola out. I'm coming out significa sto uscendo allo scoperto, sto mostrando finalmente al mondo la mia vera identità, senza più filtri, senza più paure. Quando uscì nel 1980, questa canzone segnò un momento molto importante per Diana Ross. Era appena terminata la sua lunga avventura con la Motown e questo brano rappresentava simbolicamente la sua rinascita artistica, il suo uscire out verso una nuova libertà. Il brano fu scritto e prodotto da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic, che ebbero l'idea dopo aver visto Diana Ross in un club di New York, frequentato dalla comunità gay. Notarono alcune drag queen vestite come lei e pensarono che Diana Ross, senza saperlo, fosse già un'icona di libertà. E con Diana Ross abbiamo ascoltato I'm Coming Out, un vero inno alla libertà di essere se stessi, al coraggio di uscire allo scoperto, alla luce del sole. E restando proprio su questa immagine, c'è una canzone che qualche anno prima aveva trasformato questo gesto in un messaggio universale di speranza. Siamo nel 1968 e loro sono Friend and Lover, duo nella vita e anche nella musica, Jim e Katie Post, protagonisti della stagione Flower Power. Il titolo è già un invito chiarissimo, Reach Out of the Darkness, e questi sono i Friend and Lover.

Reach Out of the Darkness dei Friend and Lover, un invito ad uscire dall'oscurità, e qualche anno dopo quell'invito sembra trasformarsi in un vero comando: accendersi, sintonizzarsi, lasciarsi andare al ritmo, e lo fanno i Free Power con questa canzone.

Power con Tune On, Tune In, Cop Out uscì nel 1993 e i Freak Power erano guidati da Ashley Slater e soprattutto dal grande Norman Cook, che proprio in quegli anni stava per diventare famoso in tutto il mondo con un altro nome, Fatboy Slim. La canzone inizialmente passò quasi inosservata, ma nel 1995 fu scelta per uno spot pubblicitario della Levi's. Quella pubblicità ebbe un successo enorme e il titolo si ispira ad una celebre frase degli anni 60 legata alla cultura psichedelica: turn on, tune in, drop out, cioè accenditi, sintonizzati e esci dal sistema. Qui però diventa cop out, cioè

Tirate fuori, rompendo le regole. E poi arriva il momento più importante, quello di non restare in silenzio, perché a volte bisogna dirlo out loud, ad alta voce, con Remo Forrer. Ed eccolo qui lui dal Canton San Gallo, e la sua storia è davvero particolare. Prima della musica lavorava come installatore elettricista, coltivando il canto come una semplice passione. Nel 2020 vince The Voice of Switzerland, nel 2023 è stato scelto per rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest con un brano, Water Gun, una canzone molto personale contro la guerra. In Out Loud invece emerge tutta la sua sensibilità, il bisogno di esprimere ciò che si prova ma ad alta voce, di portare fuori, out, le emozioni più vere, perché a volte la libertà comincia proprio da una parola detta out loud. Questo è Remo Forrer.

con Reach Out, con Out, fuori la parola di questa puntata di Legami, Intreccio di Note, e con uno dei musicisti più raffinati della scena soul jazz. Pubblicato nel 1977, George Duke qui trova il suo equilibrio perfetto tra funk, melodia e sperimentazione. Curioso pensare che prima di diventare protagonista come solista, George Duke fosse stato uno dei collaboratori più fidati di Frank Zappa, che lo volle nella sua band proprio per la sua incredibile capacità di passare dal jazz più complesso al groove più immediato. E in quello stesso periodo anche in Italia c'era chi percorreva una strada simile, portando funk ed eleganza dentro la nostra musica. Lui è Pino Presti, bassista straordinario, scelto anche da Mina come arrangiatore e direttore musicale in alcuni dei suoi lavori più importanti. Con lui adesso ci spostiamo davvero in un posto fuori dal mondo. Questo è Pino Presti.

presti in un posto fuori dal mondo e da questo luogo immaginario adesso torniamo nella realtà, ma in una realtà speciale, fatta di luci, di città, di notte, di strade che brillano e di nuovi inizi, perché a volte basta davvero un passo, stepping out, e chiudiamo proprio con Stepping Out di Joe Jackson. Curioso pensare che Joe Jackson registrò quasi tutto da solo, suonando personalmente pianoforte, sintetizzatori e gran parte delle parti ritmiche. La canzone racconta proprio la magia di uscire la sera, lasciarsi alle spalle la routine e sentirsi almeno per una notte protagonisti della propria vita. E con questa parola, out, fuori, chiudiamo questa puntata di Legami Intrecci di Note insieme a me, Patrizia Cavallin. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Sono le 23. In studio Fabiano Rizzi, la 52enne rinvenuta morta ieri nel lago di Lugano a Melide è la donna che aveva diffuso in rete le telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato leghista Claudio Zali dire di avere picchiato una molestatrice. Il Ministero Pubblico ha confermato di aver aperto un'inchiesta per stabilire le cause del decesso, al vaglio tutte le ipotesi. La polizia attualmente non ha elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi. La procura indaga anche sull'aggressione che la donna aveva detto di aver subito una decina di giorni fa sempre a Melide e per la quale aveva sporto una denuncia contro ignoti, due episodi che al momento restano scollegati. Le stime sui conti della Confederazione confermano il miglioramento delineato a inizio estate e il governo accelera sugli investimenti per l'esercito, prevedendo di chiedere al Parlamento un credito aggiuntivo di quasi 1 miliardo per la difesa aerea. A Lugano 3 persone sono state rinviate a giudizio per una truffa da 60 milioni ai danni di un cittadino georgiano che tra il 2022 e il 2023 affidò il suo patrimonio a una società per investimenti in un fondo lussemburghese. I soldi sarebbero però stati impiegati indebitamente a favore dei 3 imputati e di altri. L'inchiesta ha portato al sequestro di una decina di milioni. Gli arrestati sono un italiano residente a Lugano, un belga e un iraniano. Dovranno rispondere di truffa e falsità in documenti e rischiano pene superiori ai 5 anni. Nei Grigioni il comune di Pontresina ha vietato di agganciare rimorchi alle carrozze turistiche trainate da cavalli e ha inasprito i controlli. Il provvedimento dopo che sabato una 73enne è morta nello schianto di una carrozza contro un albero in Val Rosecch. Intanto è stato aperto un procedimento penale per sospetto omicidio colposo. Un'inchiesta anticorruzione lambisce nuovamente il presidente ucraino Zelensky. Nel mirino degli inquirenti questa volta c'è Irina Mudra, ex vice capo dell'ufficio presidenziale, licenziata appena appreso il suo coinvolgimento in un'indagine su un caso di riciclaggio di denaro. Rimosso anche il presidente del consiglio di sorveglianza della banca statale. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, allontanato il mese scorso da Zelensky, ha chiesto nuove elezioni presidenziali anche a guerra ancora in corso. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese nuvoloso con ripetuti rovesci e temporali e con temperature massime di 24 gradi al sud e di 26 al nord.
1: Rete 1 presenta Gold 80. Tutto il meglio di un decennio.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: La donna trovata morta martedì a Melide nelle acque del lago era quella che aveva diffuso gli audio di Zali. Aperta l'inchiesta, gli inquirenti indagano a 360 gradi. Molto meglio del previsto le finanze della Confederazione. Il governo stanzia allora quasi 1 miliardo in più per la difesa aerea e si resta comunque in positivo. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede le elezioni in Ucraina. Era stato silurato a metà luglio dal presidente Zelensky, ma la legge ucraina vieta elezioni mentre nel paese vige la legge marziale. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Un'indagine ad ampio spettro, anche se l'ipotesi principale sembra essere quella dell'annegamento. Gli inquirenti ticinesi sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto martedì a Melide, quando ha perso la vita la donna che in luglio divulgò le registrazioni in cui il consigliere di Stato leghista Claudio Zali affermava di aver picchiato una donna. Il servizio è di John Robbiani.
2: Sì, ed è la notizia della morte della donna avvenuta martedì a Melide che in luglio divulgò sui social network gli audio, le telefonate in cui si sentiva dire dal consigliere di Stato leghista Claudio Zali di aver picchiato una donna. Registrazioni che sono state uno dei motivi che hanno portato alle dimissioni del ministro. Martedì pomeriggio il corpo della donna è stato trovato in acqua nel lago a Melide e vani sono stati i tentativi di soccorrerla. Il Ministero Pubblico, da noi contattato, ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta e di non aver al momento stabilito le cause del decesso. In questa fase delle indagini, dunque, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. E gli inquirenti ci fanno sapere di non escludere nessuna ipotesi, neppure di fronte a un'aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, sempre a Melide. E al riguardo, la donna avrebbe presentato una denuncia contro ignoti proprio al Ministero Pubblico. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi. La donna aveva 52 anni ed era domiciliata nel Luganese.
1: Da un disavanzo di 700 milioni a preventivo a una proiezione che parla di un avanzo di 800 milioni, già dedotta una spesa extra dell'esercito pari a quasi 1 miliardo di franchi. Le nuove stime sui conti 2026 della Confederazione confermano il miglioramento che già si stava delineando a inizio estate e ne precisano la natura. Si è trattato soprattutto di una forte crescita dell'imposta sull'utile riscossa in 4 cantoni, riconducibile però a poche imprese. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
3: La vera sorpresa era appunto in realtà già emersa a fine giugno, quando il governo aveva scoperto che le entrate fiscali sarebbero state molto superiori alle attese, e già in quell'occasione si parlava di entrate riviste al rialzo per 1 miliardo e 800 milioni di franchi. L'orizzonte però era il 2027, mentre oggi una cifra simile entra già nei conti 2026 con le spiegazioni sulle fonti di questi introiti. Si tratta in particolare di maggiori entrate per 1,4 miliardi riguardanti l'imposta sul l'utile. Nei cantoni Lucerna, Zurigo, Basilea Città e Ginevra, qui è aumentata anche l'imposta sul reddito, di maggiori entrate legate all'imposta sugli oli minerali e si tratta anche di maggiori utili della BNS. Inoltre il Consiglio federale ha già deciso come spendere parte di questo denaro, ebbene l'esecutivo chiederà al Parlamento un credito aggiuntivo di 970 milioni di franchi per accelerare gli investimenti nella difesa dei cieli svizzeri. Si tratterà in particolare del versamento di acconti per la difesa terra-aria a corta e media gittata, per un radar a medio raggio e per la difesa dai mini droni. Tali acconti dovranno far sì che le consegne, nonché lo sviluppo e l'allenamento delle procedure di impiego potranno essere effettuati nei tempi previsti.
1: In Ucraina cresce il dibattito sul futuro delle elezioni nazionali, ferme dal 2019 a causa della guerra in corso con la Russia e della legge marziale. A chiedere che si tengano elezioni presidenziali nonostante il conflitto è ora l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov. Su genesi e contesto di una tale richiesta sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
4: Chiaramente il pezzo principale del contesto che precede questa richiesta sono le fortissime proteste che abbiamo visto nelle ultime settimane contro il licenziamento di Fedorov dalla posizione di ministro della difesa, deciso invece dal presidente Zelensky. Le proteste sono andate avanti per molto tempo, ma il presidente Zelensky ha tenuto duro e anzi ieri abbiamo visto la conferma del nuovo ministro della difesa Khmara. Di fronte a questa insistenza delle proteste è chiaro che Fedorov ritiene di aver visto, come dire, la sua possibilità di presentarsi nell'agone politico, di presentare la sua candidatura e magari forse anche nel timore che, aspettando la fine della guerra, la sua figura, il suo personaggio, il suo prestigio potesse diminuire, ecco che Fedorov ha avanzato la sua richiesta di avere elezioni già durante la guerra. Almeno questa è la principale interpretazione che vediamo circolare in Ucraina in queste ore. Ma c'è anche un altro particolare da aggiungere. Proprio oggi, quindi a pochissime ore dall'annuncio di Fedorov, abbiamo visto l'intervento della Procura Anticorruzione Ucraina, che ha effettuato perquisizioni all'interno dell'ufficio del gabinetto presidenziale, in particolare della vice capa del gabinetto presidenziale Irina Mudra, un personaggio abbastanza importante nell'entourage del presidente Zelensky, che è stata immediatamente licenziata dal presidente. Però questa nuova inchiesta di corruzione naturalmente significa un nuovo colpo per la leadership di Zelensky e quindi, dal punto di vista di Fedorov, invece un asset a suo vantaggio.
1: Siamo alla pagina sportiva firmata da Omar Meshal.
5: Sì, ben ritrovati e partiamo dal calcio, perché sono andate in scena le gare d'andata degli playoff di Champions League. Oramai ad un passo dalla fase campionato il Celtic, che ha messo sotto in casa a Glasgow 3-0 il LASK. Buon affare per il Bodo Glimt, impostosi in Olanda 3-1 sul NEC. Tutto aperto dopo l'1-1 di questa sera tra Slovan Bratislava e gli sloveni delle Zeglie, 2-1 infine dell'Apoel Beersheba sugli azzeri del e pian piano si mettono in moto anche i principali campionati europei. Dopo la Liga Spagnola, in questo weekend si apriranno anche Premier League, Serie A e Ligue 1. Ebbene, i duplici campioni d'Europa della Paris Saint-Germain saranno obbligati però a debuttare in trasferta domenica a Rennes e non come da programma al Parco dei Principi, e questo a causa della canicola che ha degradato il terreno dello stadio parigino. Buona la prima nell'hockey su ghiaccio per Shannon Miller sulla panchina della nazionale femminile al primo match con la nuova allenatrice canadese. La Svizzera si è imposta 4-2 sulla Svezia al debutto nell'Euro Hockey Tour di Kloten. Europei di ginnastica in chiusura, dove Mattia Piffaretti non è riuscito a centrare nessuna finale. Il 14° posto alle parallele è il miglior piazzamento della ginnasta ticinese. Ha sfiorato invece una medaglia Noe Seifert, eccellente quarto nel concorso completo con la Svizzera, nella quale gareggerà anche Piffaretti, che domenica entrerà in finale nel concorso a squadre con il secondo posto delle qualificazioni. E allora, in chiusura di questa pagina sportiva, sentiamo proprio la voce della ginnasta ticinese Piffaretti.
6: È stata una gara difficile perché siamo partiti molto bene, soprattutto ho fatto un bel anello, poi c'è stata una caduta al volteggio, ma sono riuscito e sono contento di essere andato avanti concentrandomi sulle parallele sul suolo, facendo due bellissimi esercizi. È stata una nuova esperienza per me, ma dopo anni difficili, pieni di infortuni, è stato bellissimo poter essere non sul divano a guardare, ma in campo gara, e adesso sono contento per domenica. Incredibile pensare di essere ancora, dopo l'anno scorso che abbiamo fatto l'argento, essere ancora lì davanti nelle migliori squadre d'Europa. È sicuramente grande orgoglio, soprattutto anche per me, essere parte di questa squadra quest'anno. E adesso la sappiamo, la finale è sempre difficile perché sono tre note che contano, quindi daremo tutto e speriamo di poter riconfermarci sul podio.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 20 agosto. In tutto il paese nuvoloso con ripetuti rovesci e temporali e con temperature massime di 24 gradi al sud e di 26 al nord. È tutto per il Radio Giornale di Mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

4 sorelle, un padre fantasma, nessun cellulare. Avventure, guai, risate. Dalla sua amata Stromboli, Lidia Ravera ci parla di Bagna i fiori e aspettami, una rilettura ironica, vivace e un po' autobiografica di Piccole donne, con una scia di avventure tra Europa, America e Africa. Dall'autrice del successo internazionale Porci con le ali, una conversazione tra letteratura, libertà e umorismo, con una delle voci più originali e anticonformiste della cultura italiana. Lidia Ravera, Bagna i fiori e aspettami. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11.

0: Rete 1.
1: Notizie dell'una in studio Alberto Andreani. La 52enne rinvenuta morta martedì a Melide nel lago Ceresio è la donna che aveva diffuso in rete le telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato leghista Claudio Zali dire di aver picchiato una molestatrice. Il Ministero Pubblico ticinese ha confermato di aver aperto un'inchiesta per stabilire le cause del decesso, al vaglio dunque tutte le ipotesi. Al momento però la polizia non ha elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi. Ma intanto la procura indaga pure sull'aggressione che la donna ha detto di aver subito una decina di giorni fa, sempre a Melide, e per la quale aveva sporto una denuncia contro ignoti, due episodi che al momento restano scollegati. Le stime sui conti della Confederazione confermano il miglioramento delineato a inizio estate. Al posto del disavanzo da 700 milioni inizialmente previsto, le finanze federali chiuderanno con un'eccedenza di quasi 800 milioni grazie a introiti fiscali generati dall'imposta sull'utile nei cantoni di Zurigo, Lucerna, Ginevra e Basilea Città. Il tesoretto imprevisto ammonta a 1,4 miliardi, ma la proiezione tiene conto di un credito aggiuntivo da 970 milioni che il governo chiederà di destinare all'esercito per sistemi di difesa terra-aria a corta e media gittata, per un radar a medio raggio e per la difesa da mini droni. Nei Grigioni il comune di Pontresina ha vietato di agganciare rimorchi alle carrozze turistiche trainate da cavalli e ha inasprito i controlli. Il provvedimento giunge dopo che sabato una 73enne è morta nello schianto di una carrozza contro un albero. La procura retica indaga per omicidio colposo. Una nuova inchiesta anticorruzione lambisce invece il presidente ucraino Zelensky. Nel mirino degli inquirenti questa volta c'è Irina Mudra, ex vice capo dell'ufficio presidenziale, licenziata subito dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine per riciclaggio di denaro. Rimosso anche il presidente del consiglio di sorveglianza della banca statale ucraina. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, allontanato il mese scorso da Zelensky, ha chiesto nuove elezioni presidenziali anche a guerra ancora in corso. Sempre in Ucraina, di almeno 2 morti e 6 feriti, il bilancio dei bombardamenti russi che poco dopo mezzanotte, le 23 in Svizzera, hanno colpito Kiev. Lo riferiscono le autorità locali, una dozzina le esplosioni udite. Colpito anche un ospedale pediatrico all'interno del quale si è sviluppato un incendio. Il duca e la duchessa di Sussex torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine del mese, lo riportano i media britannici. Si erano trasferiti negli Stati Uniti nel 2020 rinunciando ufficialmente al ruolo di membri attivi della famiglia reale britannica. Harry e Meghan, coi 2 figli, vivranno in una residenza non regale fuori Londra. Re Carlo III ha accolto con favore l'opportunità di trascorrere con loro più tempo, ma ha ribadito che il loro status di privati cittadini non cambierà. Per lo sport, che su ghiaccio, la nazionale svizzera femminile al primo match con la nuova allenatrice canadese Shannon Miller si è imposta 4-2 sulla Svezia al debutto nello Euro Hockey Tour di Kloten. Agli europei di ginnastica il ticinese Mattia Piffaretti non ha centrato nessuna finale, 14esimo alle parallele, il suo miglior piazzamento. Ha sfiorato invece il podio l'argoviese Noe Seifert, 4° nel concorso completo. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 20 agosto. In tutto il paese nuvoloso con ripetuti rovesci e temporali e con temperature massime di 24 gradi a sud delle Alpi e 26 a nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Due informazioni per chi viaggia, a iniziare dalla Romandia, dove sono segnalati animali sulla A9 Martigny-Losanna tra le uscite di Vennes e della Blecherette. Si raccomanda prudenza anche nella direzione opposta. Sulla A2 invece, tratta Basilea-Lucerna, un veicolo in avaria blocca la corsia di marcia tra Dagmersellen e Sursee. Prudenza anche in questo caso.
1: svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio, Alberto Andreani. Un attacco russo è in corso da circa 3 ore sulla capitale ucraina Kiev e ha portato diverse vittime. 2 donne uccise, almeno 12 feriti e il bilancio tuttora parziale fornito dalle autorità cittadine. Colpiti anche un ospedale pediatrico all'interno del quale si è sviluppato un incendio e diversi edifici residenziali. Le forze di difesa aerea citate dall'agenzia di stampa ufficiale hanno neutralizzato una 60ina di droni. Intanto in Svizzera il Consiglio federale ha prolungato fino al 4 marzo 2028 lo statuto di protezione S per i profughi ucraini. Nel caso degli uomini dovranno però aver adempiuto gli obblighi militari per continuare a godere dello statuto di rifugiato. La decisione di Berna si basa sul fatto che a 4 anni e mezzo dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ancora non si vede una soluzione. Novità sul conflitto tra Iran e Stati Uniti sono invece arrivate poco fa con l'annuncio del presidente americano Trump che parla di aver lanciato una guerra economica senza precedenti contro la Repubblica Islamica. Mentre permane